0: Amici, ben ritrovati, siete nel nostro Jazz Pocket. Oggi parleremo di un genere musicale e voglio farlo insieme, come al solito, ad Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Ciao a tutti, una buona giornata.
0: Allora Alberto, di quale genere? Oggi parliamo di, non di artisti, perché sappiamo che il Jazz Pocket è la nostra, il piccolo angolo, una rubrica che dedichiamo alle stelle del jazz, alle loro composizioni, alle loro musiche, alle loro vite, eccetera. Oggi però parliamo di un genere musicale, vero?
1: Certo, parliamo del blues, che è la radice del jazz, è uno dei generi musicali che ha dato la scintilla, che ha fatto scoccare la scintilla del jazz. Ricordiamo che per il grande Jelly Roll Morton, che sul biglietto da visita aveva scritto "sono l'inventore del jazz", gli ingredienti del jazz sono questi, diciamo: il blues del delta del Mississippi, il ragtime, la musica classica e lo Spanish tinge, ovvero quella tinta musicale caraibica proveniente proprio da Cuba e da Santo Domingo e dalle isole dei Caraibi. Ma in realtà il blues è la musica più africana del territorio degli Stati Uniti, ed è forse la musica che ha più segnato il destino della musica in generale del Novecento e del jazz in particolare. Si tratta di un genere folclorico, campagnolo, diciamo, legato al lavoro dei campi, che prevede il canto monodico, il canto, diciamo, di un singolo artista che si accompagna con la chitarra.
0: Sì.
1: E qui abbiamo, come dire, un'epopea di Blind Lemon Jefferson, Robert Johnson, di tutti questi suonatori mitici che giravano nelle campagne saltando sui treni e saltando giù dai treni in corsa per raccontare le proprie storie del blues. Erano delle sorta di trasposizioni statunitense della figura del griot, ovvero del cantautore narratore proveniente dal Mali e dalle zone dell'Africa subsahariana.
0: Sì,
1: ebbene, sì. Questo fenomeno, diciamo molto localizzato nel delta e molto regionale, diventa poi un fenomeno di carattere nazionale, perché quando approda intorno ai primi anni del Novecento nelle grandi metropoli degli Stati Uniti, parlo in particolar modo di Chicago e di New York, ebbene lì si crea un mercato per i neri che cominciavano a popolare le periferie come classe operaia, dei cosiddetti race records, cioè le registrazioni di dischi per il mercato nero, e anche in spettacoli in teatro. E lì abbiamo figure mitiche, altrettanto mitiche, come Ma Rainey o Bessie Smith, che hanno cantato il blues nei teatri delle città degli Stati Uniti. Però questa musica, che era proprio africana, quindi nera, lì comincia a mescolarsi con il pubblico bianco, perché noi sappiamo che in una metropoli, comunque, anche se un certo prodotto culturale è destinato a un certo tipo di pubblico, arriva comunque in qualche modo alle orecchie degli altri, e lì si crea proprio quel micciato, quella mescolanza di generi, che poi ha dato origine al jazz. Ma è nella città di Chicago che succede qualcosa di straordinario. Pensiamo ad artisti come John Lee Hooker e Muddy Waters, perché il blues diventa elettrico, viene suonato con la chitarra elettrica. Si parla di rhythm and blues proprio perché era il blues suonato con la sezione ritmica, il basso, la chitarra e la batteria. Ecco, da lì e succede qualcosa di incredibile, cioè il blues arriva in Europa, arriva in particolare a Londra. Il blues elettrico di Muddy Waters, dei ragazzotti come Keith Richards o Paul McCartney, John Lennon, cominciano ad ascoltare questa musica, perché insomma questi dischi arrivavano coi cargo dagli Stati Uniti nel primo dopoguerra, e nasce il rock, nasce tutta quella storia che noi benissimo conosciamo.
0: Esatto.
1: Perché nasce proprio dalla commistione fra il blues e la musica tradizionale, la musica folclorica inglese.
0: È una parte del discorso, perché qui veramente potremmo fare un bel approfondimento. Intanto la chiudiamo qua per oggi. Io ti ringrazio, okay, Alberto, fantastico. E ci rivediamo al nostro prossimo Jazz Pocket. Ciao ciao, grazie, un abbraccio.
1: Un abbraccio a tutti, ciao.
0: Amici, lì nella regia, tra poco.
2: Lo schiavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio, la radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, Cittadella. New hit.

Mi ritrovate amici, adesso parliamo del testo, del significato di questa canzone. Cosa significa Bangaranga? Avete sentito la canzone della cantante Dara che ha vinto l'Eurovision 2026? È abbastanza forte, un pezzo incredibile, un singolo molto particolare. Questa artista Dara, insomma, l'Eurovision 2006 ha incoronato vincitrice Dara, artista classe 98 e volto di punta del pop in Bulgaria. Prima di trionfare sul palco di Vienna, la cantante ha conquistato il proprio paese scalando le classifiche e partecipando come coach a The Voice of Bulgaria nelle edizioni 2022 e 2022. Questa vittoria internazionale ne consacra finalmente e definitivamente il talento. Il titolo Bangaranga riprende un termine dello slang giamaicano che indica un caos, e lontano dall'essere un inno al disordine fine a se stesso, il brano è un manifesto di ribellione positiva e di libertà. Dara stessa ha spiegato che la canzone celebra la scoperta della propria forza interiore, spiegando e spingendo le persone ad agire seguendo l'amore e non la paura, superando ogni limite attraverso una forte dualità interiore. Quindi questo è molto molto molto bello. Poi abbiamo visto anche, insomma, l'Angelina Mango sui social che la ballava, la cantava, insomma è stata colpita da questo pezzo. E quindi l'avete sentito voi, perché dice: scatenati, arrenditi alle luci accecanti, nessuno dormirà stanotte, benvenuto alla rivolta, scatenati, arrenditi alle luci accecanti, eccetera. Sono il bangaranga, e questo, insomma, luci accecanti, sono un angelo, sono un demone, sono uno psicopatico senza motivo, eccetera. Questo lei dice di questa canzone, che è un inno alla libertà e al guardare dentro noi stessi. Vi è piaciuto, non vi è piaciuto? Se doveva vincere quello l'Eurovision, secondo voi è ancora il festival della canzone, o sta iniziando un po' a, come dire, a commercializzare anche su altro? Perché questo mi sembra un pezzo molto denso, molto spinto, e invece io avrei fatto vincere ovviamente da italiana Salda Vinci, con tutte quelle orchestre, con tutta quella voce che ha Salda Vinci, pazzesca. Come si fa? Va bene, detto questo, scrivetemi cosa ne pensate, 339 780 6868.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto e questa puntata finisce qua. Prima di salutarvi per il weekend vi voglio ricordare che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto e chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione. Segnalazioni @cittadellatv.it, il nostro WhatsApp 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo e data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, come sempre, l'informazione che ti appartiene. Ringrazio la regia e la parte tecnica, ringrazio voi per averci seguito e noi ci rivediamo lunedì. Grazie a tutti, ciao ciao!

0: Mirella, Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La tragedia si è consumata nel giro di pochissimi giorni. La donna, 51 anni, originaria di Crispiano, è stata ricoverata all'ospedale di Martina Franca all'inizio di aprile scorso per una polmonite batterica.
3: Il 10 aprile mia sorella le avevano comunicato di eventuali dimissioni il giorno dopo e lei, guarda caso, il 9 e il 10 ha tossito sangue. E dopo non è stata più dimessa.
2: Trattata con una cura antibiotica, è stata poi dimessa il 14 dello stesso mese, nonostante evidenti sintomi che testimoniavano tutt'altro che la ripresa della donna, sintomi respiratori importanti. Gli accertamenti clinici avrebbero evidenziato una polmonite batterica con insufficienza respiratoria acuta e versamento pleurico.
3: Il 14 lei ha ricevuto le dimissioni e mi diceva: io mi fanno uscire ma non sto bene, non mi sento bene, ho ancora tosse, ho ancora male al petto, debolezza, febbre. E siamo rimaste stupite, però abbiamo accettato, io sono andata in ospedale e siamo uscite insieme e l'hanno dimessa senza neanche una cura da continuare a casa, niente.
2: Una volta a casa la donna ha avvertito un aggravarsi delle sue condizioni e si è rivolta privatamente ad un pneumologo che le ha prescritto una cura antibiotica differente da quella somministrata nel nosocomio. Dopo un leggero miglioramento della persistente tosse, la paziente è deceduta il 30 aprile.
4: A seguito del decesso i familiari hanno sporto denuncia contro ignoti. La procura ha disposto l'autopsia e ha individuato due medici che attualmente sono indagati. Il 19 maggio è stata disposta l'autopsia, è stata eseguita l'autopsia dal professor Solarino. Naturalmente i cui esiti tra 60 giorni faranno un po' di chiarezza sul caso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Spesso

0: L'assenza fa più rumore di una presenza e questa volta l'assenza a Taranto del presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha lasciato dietro di sé una scia di profonda delusione. Il territorio però ha risposto, sono stati infatti 7 su 14 invitati tra parlamentari e consiglieri regionali e politici che hanno raccolto l'appello dei sindacati confederali. L'occasione era di quelle cruciali, la presentazione della piattaforma unitaria Taranto e Italia, avvertenza Taranto, un documento in cui CGIL e CISL e UIL mettono a nudo l'impoverimento del territorio ionico schiacciato da un welfare che non tiene e da una transizione ecologica e industriale che sembra non partire mai, bloccando il futuro di Ex Ilva, Leonardo, Natuzzi e di tante altre vertenze.
1: L'obiettivo è quello di dare una risposta ai problemi del territorio, al disagio sociale che si vive in questo territorio. È una piattaforma che guarda ai problemi del presente, l'Ex Ilva, la Leonardo, la Natuzzi, i progetti per il futuro, l'eolico offshore, Agromed. C'è una serie di problemi che comunque devono avere la possibilità di essere risolti, perché se non si risolvono questi problemi non si potrà guardare il futuro. E credo che noi qui abbiamo un'urgenza che ci viene anche raccontata dei fatti. Noi siamo qua a poche centinaia di metri da Piazza Fontana, dove una decina di giorni fa un cittadino di origine maliana è stato barbaramente ucciso, non da bande criminali, ma da un gruppo di adolescenti di questo territorio. Segno evidente che noi all'interno di questa piattaforma ci poniamo il tema di come attraverso il lavoro noi cerchiamo di uscire da questa condizione di degrado sociale.
2: Possiamo incominciare, parliamo dell'Ilva, di costruire un piccolo forno elettrico? Iniziamo di là? No, quello non lo stiamo vedendo. Perché quando noi abbiamo parlato anche del porto, no? Al porto c'è la desertificazione. E il porto è diventato deserto e là dovevano stanziare tanti di quei soldi perché bisognava diversificare, perché la transizione portava nuovi investimenti e anche produzioni diverse rispetto a quella dell'Ilva. È chiaro che purtroppo noi oggi ci troviamo di fronte a un porto deserto e i parlamentari ionici oggi dovevano essere qui presenti perché ci dovevano far capire sul porto cosa vogliono fare.
0: Per uscire da questo stallo i sindacati chiedono un patto delle responsabilità, una sfida raccolta da una delegazione trasversale che ha superato gli steccati ideologici. Al tavolo del confronto si sono seduti la deputata del Partito Democratico Francesca Viggiano, il deputato di Fratelli d'Italia e responsabile unico del CIS Taranto Dario Iaia e il senatore e vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco. Forte anche la componente della Regione Puglia guidata dal vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini, Fratelli d'Italia e dai consiglieri regionali Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle, Mino Borraccino del PD e Massimiliano Di Cuia di Forza Italia. Il messaggio che si leva da Taranto quindi è unanime, collaborazione e richieste unite verso Palazzo Chigi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il giudice del lavoro del Tribunale di Taranto ha sancito la natura antisindacale della condotta tenuta dall'amministrazione del Ministero della Difesa e ha di conseguenza annullato le sanzioni contro i sindacalisti della CISL FP di Taranto. La vicenda risale a 3 anni fa e trae origine da un atto di ferma e necessaria solidarietà sindacale. Il sindacato si era infatti attivato d'urgenza per contrastare il diniego delle ferie e dello smart working ad una dipendente madre di un bambino piccolo da parte di una dirigente civile dell'arsenale militare di Taranto. Dopo questo intervento sindacale a tutela dei diritti della lavoratrice, l'amministrazione aveva impropriamente avviato procedimenti disciplinari contro i rappresentanti sindacali, culminati in un rimprovero scritto nei confronti del segretario territoriale della CISL FP di Taranto e Brindisi, Umberto Renna. Oggi il tribunale ha ristabilito la verità dei fatti. Il giudice ha riconosciuto che i toni e modi del colloquio, per quanto caratterizzati da una critica vivace, non hanno mai travalicato i limiti della legittima attività sindacale, poiché mossi esclusivamente dalla necessità di garantire una difesa urgente ed effettiva dei diritti della dipendente. Accogliendo il ricorso ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, il Tribunale ha ordinato al Ministero della Difesa di rimuovere integralmente gli effetti della condotta antisindacale, disponendo il ritiro delle contestazioni e l'annullamento delle sanzioni irrogate nei confronti di Renna nella sua qualità di rappresentante della CISL FP Taranto Brindisi. L'amministrazione statale è stata inoltre condannata al pagamento delle spese pari a 2.500 euro.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: e il mare la risorsa identitaria della città di Taranto da tutelare e utilizzare come leva di sviluppo economico, produttivo e sociale del territorio. Un piano ambizioso discusso all'interno del convegno nazionale promosso da AICIS, Associazione Italiana Criminologi per l'Investigazione e la Sicurezza, in collaborazione con Confapi Taranto della sezione navalmeccanica, che inizia a prendere forma attraverso le proposte e il confronto tra esperti del mondo imprenditoriale, autorità portuali, istituzioni, associazioni di categoria e giovani. Al centro del dibattito l'importanza di rafforzare i sistemi di sicurezza marittima integrata a favore delle attività produttive del territorio, come hanno raccontato Ugo Terracciano, presidente dell'associazione AICIS, e Fabio Greco di Confapi Taranto.
6: E abbiamo scoperto che Taranto ruota intorno al tema del mare e alla portualità, quindi forse è l'occasione per lanciare qualche idea, e diciamo che abbiamo tirato un sasso nello stagno e cerchiamo così di creare delle onde positive che facciano ragionare su questo tema, soprattutto sulla necessità di integrazione di tutte le realtà che orbitano intorno alla questione del mare.
7: Cambiamo la narrazione cercando di fare per Taranto e per le imprese dare l'opportunità di dare un senso alla diversificazione, perché bisogna fare anche informazione e formazione. Qui ci sono dei stakeholder oggi che portano innovazione per la sostituzione dei pali delle cozze e dare un'impronta di innovazione alla mielicoltura, ma non solo, c'è anche la cantieristica navale, e diversificare in questi due settori a braccetto con il turismo potremmo avere un'opportunità per riqualificare il nostro territorio.
5: Durante l'evento inoltre sono stati presentati anche progetti sostenibili già attivi in altre regioni a tutela dell'ambiente marino, come il modello realizzato dall'azienda Reefball Italia per abbattere il fenomeno dell'erosione costiera. Un intervento che, secondo Fabrizio Peila, studente dell'Università di Urbino, può generare nuove opportunità di sviluppo sostenibile per il territorio.
8: Uno dei principali motivi appunto è quello di portare questa tecnologia che funziona molto bene in America e viene utilizzata sempre di più appunto a discapito magari degli scogli e dei frangiflutti che ci sono davanti al mare, però è una soluzione appunto natural based, quindi diciamo nell'ottica italiana, diciamo andare a utilizzare quelle che sono le opere green è un qualcosa che può far bene oggi ma anche per le generazioni future.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Non si tratta di una guerra tra chi vuole dormire e chi vuole lavorare, o almeno non questa volta. A Taranto il delicato tema della movida in Città Vecchia torna al centro del dibattito politico, ma con uno spirito decisamente costruttivo. L'occasione è stata la riunione della Commissione Consiliare Attività Produttive, che ha visto sedere allo stesso tavolo i comitati di cittadini e di rappresentanti dei locali notturni. I residenti lo mettono subito in chiaro: nessun pregiudizio contro il commercio. Anna Rita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia, punta il dito contro il mancato rispetto delle leggi sull'inquinamento acustico e l'assenza di controlli efficaci per mancanza di uomini e mezzi nella polizia locale. Dall'altra parte della barricata i commercianti tendono la mano. Stefano Castronuovo, per Case Artigiani Taranto, ribadisce la massima disponibilità a muoversi nel solco delle regole, ma frena su nuove ordinanze sindacali più restrittive.
9: Si è aperto anche un confronto, diciamo, costruttivo con cittadini e associazioni dei consumatori per, come dire, avere una movida responsabile. Movida che noi abbiamo ribadito non esiste a Taranto. Magari ci fosse la movida reale come in tutte le altre città, dove purtroppo in altre città è diventato un fenomeno che è chiaro che va sempre controllato, sempre come dire monitorato, ma quello che manca nella città di Taranto è il presidio del territorio. Questo noi abbiamo ribadito, l'abbiamo ribadito da dicembre quando abbiamo firmato il protocollo, lo ribadiamo ancora oggi: c'è bisogno di controllo e presidio del territorio a prescindere, perché è chiaro che chi non rispetta le regole deve essere sanzionato, chi invece rispetta le regole deve essere premiato.
0: Insomma, il paradosso alla fine è costruttivo. Entrambe le fazioni chiedono regole certe e controlli severi. La palla passa ora al comune, chiamato a dotare i vigili urbani degli strumenti per misurare decibel e garantire una presenza costante dello Stato tra i vicoli storici.
10: Questo incontro ovviamente non voleva e non auspicava nessuna soluzione immediata, perché ovviamente una soluzione non c'è. C'è solo la possibilità di mettere insieme queste diciamo le associazioni soprattutto e coloro i quali fanno poi spettacoli di adottare un po' più di buonsenso. Le regole ci sono, le norme vanno rispettate, gli orari vanno rispettati, per cui alla fine nessuno vuole comprimere le attività, che Dio solo sa quanto Taranto ha bisogno di economia, di differenziare la nostra economia.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Cominciamo parlando di lidi balneari, nuove concessioni, le gare dopo la sentenza del Consiglio di Stato dei giorni scorsi che ha dato ragione al Comune di Ginosa, ma ha sancito dei principi importanti secondo gli imprenditori, secondo i balneari. Nei giorni scorsi abbiamo ascoltato il sindaco del Comune di Ginosa, che è un po' un caso, diciamo una sorta di apripista in Italia di questa vicenda, il sindaco Vito Perisi. Oggi ascoltiamo invece la voce degli imprenditori, che vogliono chiarire in maniera forte un concetto, cioè che il Consiglio di Stato ha approvato il principio per cui cioè l'occupazione dell'area per i vecchi concessionari fino a quando non viene stipulato un nuovo atto concessorio nei confronti di un altro gestore non è un'occupazione abusiva. Credo che questo sia uno dei punti che gli imprenditori vogliono mettere in luce. Ne parliamo questa mattina con Carmen Piccolo, vicepresidente dell'Associazione Balneari Marinesi. Buongiorno Piccolo, ben trovata.
12: Buongiorno a voi, grazie per questa, diciamo, per questa opportunità. Buongiorno a tutti.
11: Grazie a voi. Allora, le sentenze danno ragione al Comune, dicono che le gare sono legittime, ma secondo voi, secondo anche l'avvocato Danilo Lorenzo, che assiste tanti imprenditori balneari, comunque queste sentenze chiariscono una serie di principi importanti.
12: Allora, sì, sicuramente. Allora, tanto per iniziare, diciamo, la tanto attesa, insomma, sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito qual è il termine massimo entro il quale chiaramente le amministrazioni dovranno bandire le gare, ovvero il 2027. Nel caso specifico di Ginosa si riferisce ovviamente al completamento dell'iter istruttorio e quindi finalizzato al rilascio del titolo concessorio. Per essere chiari, noi ci ritroviamo in una fase in cui 17 sono i nuovi sostanzialmente i nuovi aggiudicatari delle concessioni demaniali, in realtà tutti sprovvisti allo stato attuale di concessioni demaniali, perché la conferenza dei servizi è in corso. Gli enti ovviamente preposti stanno verificando la legittimità e la conformità, la compatibilità dei progetti presentati, non solo quella chiaramente delle singole imprese, dei singoli operatori, ma anche all'interno delle poste comunali, insomma. Quindi sostanzialmente, diciamo, il tema è la situazione, diciamo, di stallo in cui ci siamo venuti a trovare alla luce di un'aggiudicazione sicuramente fatta, ma di un rilascio di un titolo concessorio ancora non avvenuto. Lei chiaramente può.
11: Allora, cerchiamo di un attimo.
12: Prego.
11: Allora, cerchiamo di farla anche un po' più come dire semplice. Questo significa fondamentalmente, se ho capito bene, mi corregga se sbaglio, che l'iter delle gare è partito, è tutto legittimo, però voi in questo momento, non essendoci un nuovo concessore, giusto?
12: Voi siete... Un nuovo titolo concessorio, un'autorizzazione ad esercire, okay, in assenza della quale non è possibile fare impresa, cioè non, okay, è possibile utilizzare il demanio.
11: Questo vuol dire che fino a quando, diciamo, l'area sulla quale alcuni di voi lavorano da tempo non sarà ufficialmente firmata a qualche altro gestore, voi siete legittimati a restare lì, giusto?
12: Esattamente. Del resto, guardi,
11: che a me sembra un po' il contrario, diciamo, di quello che ci dicevamo nei giorni scorsi col sindaco, perché al sindaco io ho rivolto la domanda e ho chiesto: ma quindi i vecchi gestori devono tra virgolette andare via, devono sbaraccare? E credo che lui abbia detto di sì.
12: Certo, ma era la posizione dell'amministrazione, scusatemi, prima chiaramente del pronunciamento del Consiglio di Stato. Del resto, ripeto, la fase transitoria tra l'uscente e l'entrante è una fase che anche la stessa normativa italiana aveva contemplato, perché è verosimile che una procedura di gara di questa complessità non si possa risolvere, non si possa concludere in tempi ragionevoli. Quindi sostanzialmente diciamo che diciamo, nessuno dei gestori si è opposto al cambiamento. Gli operatori balneari, al contrario, hanno chiesto all'amministrazione la gestione transitoria, una gestione transitoria che sia equilibrata, perché sembra quasi che sul territorio di Ginosa si sia messo in campo più un esperimento amministrativo che una procedura legittima, capisce? È evidente che in questa fase lo stallo è generale, perché allo stato attuale l'unica possibilità contemplata dall'amministrazione per esercire e per dare avvio alla stagione 2026 è quella di ricorrere al combinato disposto dell'articolo 36 e 38, mi spiego meglio, la possibilità di utilizzare anticipatamente questi lotti in concessione per garantire la stagione. Ma io mi pongo un problema. Alla luce anche dell'ultimo, della sentenza del Consiglio di Stato di ieri, che ha sostanzialmente rimandato la decisione circa la legittimità del piano delle coste comunali adottato dal Comune, io mi chiedo com'è possibile pensare di utilizzare anticipatamente un'area la cui legittimità non è ancora stata in qualche modo accertata.
11: Allora, io non lo so, perché, come dire, non faccio il nel
12: certo,
11: giudice.
12: No,
11: nel,
12: era chiaramente una provocazione, però, punto di riflessione.
11: A queste domande proveremo magari anche a risentire il sindaco, a risentire voi, a sentire i vostri avvocati, magari parlatevi, così magari troviamo una soluzione.
12: Certo, sì, ed è quello che stiamo tentando di fare.
11: Assolutamente, adesso al di là delle battute, sicuramente la vicenda è complessa, non esistono soluzioni semplici a problemi complessi, le sentenze dell'Europa e tutto quello che poi ne è arrivato. Resta il fatto che io adesso, diciamo, da cittadino umile e provinciale mi pongo una domanda: ma se io vengo quest'estate a Ginosa, che trovo?
12: Allora, lo stato attuale non trova nulla. In realtà l'unica, tra virgolette, proposta, glielo dicevo prima, messa sul campo da parte dell'amministrazione è la possibilità di ricorrere all'articolo 38, quindi all'anticipata occupazione.
11: Sì.
12: Questa procedura può essere adottata solo da 9 concessionari, quindi 9 di 17. Quindi quello che si ritroverà sicuramente è una stagione avviata parzialmente con una forte riduzione di quella che è la capacità ricettiva. Cioè noi passiamo da 5.000 posti ombrello...
11: Stiamo parlando, sostanzialmente ci stiamo dicendo, per tradurla a chi come me non è tecnico,
12: cioè
11: ci saranno meno lidi, tra virgolette, organizzati, privati, e più spiagge libere, ho capito bene?
12: Assolutamente sì. Sono solo 9 gli esercenti, sì, la possibilità di esercire ce l'avrebbero solo i 9 che corrispondono sostanzialmente ai vecchi concessionari, che sono anche i nuovi aggiudicatari.
11: Okay.
12: Che utilizzerebbero sostanzialmente le strutture preesistenti per garantire i servizi, perché il livello di difficoltà nasce dal fatto che i nuovi non hanno neanche fogna, acqua, luce per poter garantire sostanzialmente l'avvio della stagione.
11: E allora vedremo, continueremo a raccontarvi questa storia, questa sorta di apripista in Italia. Intanto grazie a Carmen Piccolo dell'Associazione Balneari Marinesi per essere stata con noi. Buona giornata e buon lavoro.
12: Grazie.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una sala buia è una storia che scorre sullo schermo, ma il lavoro che c'è dietro pochi lo conoscono. Lo sanno bene gli studenti degli istituti Calò di Grottaglie e Taranto, che per mesi hanno vissuto i veri set cinematografici grazie a vicoli corti con il progetto Pricò Il Cinema è Giovane, l'iniziativa del Serraglio APS che oggi al Savoia Cineplex ha celebrato il suo atto finale. Un lavoro che ha coinvolto tutti i settori, ha detto la giovane regista Claudia, in cui i ragazzi si sono occupati di tutto, dalla scrittura alle musiche, passando per i costumi e le immagini.
13: Però c'è tanto tanto lavoro, e quindi anche grazie ai nostri tutor che ci hanno aiutato, ci hanno seguito molto. E tutto questo lavoro poi è qualcosa che noi ci porteremo dentro, ma da me, che ho fatto la regista, a chi ha tenuto la camera, a chi si è occupata dei costumi, chi invece era con me ad aiutarmi sulla regia. e sono dei bagagli che noi porteremo sempre. E poi vabbè, vedere il corto sullo schermo grande del cinema è una gran soddisfazione.
0: Tanta pratica per i ragazzi, ma anche studio accanto ai lavori, tra cui uno spot sui diritti umani con Amnesty International e il cortometraggio Aspettami qui. È arrivato anche il grande cinema internazionale con la proiezione di Mr. Nobody Against Putin, premio Oscar 2026 come miglior documentario. A guidare i ragazzi e professionisti del settore come Vincenzo Madaro di Vicoli Corti.
14: Ma poi uno degli obiettivi principali del progetto Preco è quello di fornire loro anche la possibilità di entrare a contatto con professionisti del settore nell'ottica anche di un orientamento professionale, perché in questo caso parliamo comunque di studenti che frequentano un liceo artistico con indirizzo audiovisivo. La Puglia, ormai lo sappiamo da anni, ormai è meta di tante produzioni cinematografiche. Taranto stessa sta crescendo molto, quindi sviluppare competenze qui in loco, secondo me, è veramente fondamentale e strategico.
0: Smontati i set scolastici per queste opere, si aprono ora le porte dei festival nazionali e magari internazionali, a partire dalla versione estiva di Vicoli Corti, perché quella luce accesa nel buio della sala continua a raccontare le loro storie.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: È stato il duo comico Toti e Tata, attraverso uno scambio veloce e divertente di battute, a portare sul palco dello Spazio Porto uno spettacolo dedicato alla prevenzione sui luoghi di lavoro e sulle conseguenze causate dall'infortunio. Si tratta dell'ultimo appuntamento dedicato alla 22esima edizione della giornata sulla sicurezza del lavoro, promossa da Formedil, un'iniziativa nata con l'obiettivo di affrontare il tema della sicurezza utilizzando linguaggi diversi, dalla formazione dei più giovani al confronto tra i professionisti, fino al coinvolgimento diretto dei lavoratori, come hanno spiegato il presidente di Formedil Paolo Campagna e il direttore Maurizio Romanazzo.
15: Cioè, tentiamo di chiudere questo mese faticoso per noi, però per fortuna siamo soddisfatti, tentando di con leggerezza parlare di argomenti importanti e seri.
16: Con una serata un po' più leggera, che vuole parlare di sicurezza, che ne parla con un linguaggio più leggero, appunto, non sdrammatizzante perché l'argomento è serio, ma in maniera un po' più, appunto, alla portata di tutti coloro che vogliono anche fare un sorriso quando ragionano e riflettono su quello che significa la sicurezza sul lavoro.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
17: E adesso parliamo di una cosa molto molto molto bella che abbiamo letto in giro, lo diciamo anche noi, è il Medimex Book Stories, e ne voglio parlare proprio insieme ad Antonio Mandese. Ciao Antonio, ben trovato. Antonio, mi senti?
18: Sì, sì, oh, perfettamente.
17: Benissimo, allora arriverà il Medimex anche quest'anno, vero?
18: È una bella iniziativa che ci porta tanti tanti eventi, tante iniziative, e ci fa riprendere un po' i fili che si sono slacciati con il ragionamento sulla città vecchia, che è molto importante, e proprio in questo caso lo abbiniamo a serie. Noi siamo coinvolti più che primi attori, però siamo felici di esserci ad una serie di letture e di libri inerenti al mondo musicale, e questa credo che sia un bel modo per trovare accanto al grande evento il modo di promuovere la cultura sì, nei luoghi, in Città Vecchia in primis. Lo facciamo in collaborazione con il Caffè Letterario Cibo per la Mente, che è un altro luogo dove noi della libreria ci appoggiamo sempre quando siamo in Città Vecchia per gli eventi. E grazie alla, come dire, all'organizzazione del Medimex e di Corrado Minervini, che insomma è un po' il padre di queste dell'organizzazione di questi eventi culturali. Ospiteremo dei nomi che sono, io credo, importanti, perché quest'anno, il 17 giugno, avremo ospite la banda Bardot, che è un gruppo musicale importante. Poi avremo Nicola Gaeta e Nicola Conte, il 19 giugno Simone Avincola per raccontare Enzo Carella per il libro Dolce Tu per Tu, il 20 giugno avremo un doppio appuntamento, Laura Rizzo, che è una scrittrice peraltro tarantina, e poi Stefano Senardi. Insomma, bello. Una serie di eventi e tanti libri per parlare di lettura e per parlare di, della grande passione per la musica che Taranto conferma ancora una volta.
17: Bellissimo, bellissimo Antonio. Allora non resta che vederci al Medimex in questi giorni, in questi luoghi, che è importante.
18: Assolutamente sì.
17: La condivisione.
18: Attraversare i luoghi oltre il grande evento.
17: Esatto, esatto.
18: E farlo con un piglio culturale.
17: Con un bel piglio culturale, con tutti questi ospiti, con voi. E, insomma, sarà bello, sarà bellissimo e noi ci saremo. Grazie ad Antonio Mandese, grazie per essere stato mio ospite. A presto, alla prossima. Ciao Antonio.
18: Ciao.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
19: Entusiasmo sì, ma senza perdere il contatto con la realtà. Il momento del Taranto impone equilibrio, lucidità e soprattutto programmazione per il futuro. Negli ultimi anni la storia rossoblù è stata caratterizzata da continue ripartenze tra difficoltà e tentativi di rilancio, ma anche questa stagione deve rappresentare un nuovo punto di partenza per il calcio tarantino. La Serie D non può e non deve essere considerata un traguardo, va riconquistata sul campo, ma soprattutto dovrà diventare la base da cui costruire un progetto serio, con figure competenti nei ruoli chiave e una visione chiara per il futuro. Adesso però spazio al campo e ai playoff a promozione da affrontare con il giusto entusiasmo e con il sostegno di una piazza che vuole ritornare comunque protagonista. L'obiettivo è ritrovare compattezza tra squadra, società e tifoseria, creando quel bacino di entusiasmo necessario per accompagnare il gruppo anche nella prossima stagione. Guai però a sottovalutare gli avversari o a caricare queste sfide di significati eccessivi. Sono partite importanti, ma non possono da solo determinare la storia di una città che nel calcio ha conosciuto categorie ben più prestigiose. Taranto porta con sé un passato fatto di campionati di Serie B e Serie C, una tradizione sportiva che merita rispetto e memoria. Per questo la Serie D deve essere soltanto una tappa di passaggio verso categorie più consone alla storia rossoblù. Adesso servono concentrazione, equilibrio e spirito di sacrificio. I playoff possono diventare il primo mattone di una nuova ripartenza, perché la storia del Taranto va sempre rispettata e mai dimenticata.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
19: Bozé Vukoja, come si prepara il match numero uno di semifinale contro l'Apice di domenica prossima? La preparazione è molto seria e l'atmosfera negli spogliatoi è positiva da parte di tutti. Sappiamo che è una partita importante per noi, per il club, e cercheremo di dare il meglio. Mancherà sia alla gara di andata sia nel match di ritorno Cristian Aziosmanovic, sicuramente un elemento fino ad ora imprescindibile per i rossoblù. Tu come la vedi?
20: Of course, Cristian is important player for us.
19: Sicuramente Cristian è un giocatore importante per noi, ma tutti siamo pronti e ognuno di noi dovrà mettere a disposizione dell'altro il proprio talento e combatteremo per raggiungere la vittoria. Parliamo della tua stagione. Sei arrivato in Riva allo Ionio ed eri un punto interrogativo sul tuo ruolo, almeno inizialmente. Poi il tecnico Ciro Danucci ha saputo trovare la collocazione migliore. Adesso sei diventato un centrocampista imprescindibile per gli schemi tattici degli ionici. Innanzitutto, per cominciare, ho sempre creduto in me stesso e poi sicuramente mi sono affidato al tecnico Ciro Danucci e ai miei compagni di squadra. Nutro grande fiducia per tutti e il clima proprio di squadra è sereno. È stato quello fondamentale e importante nel gioco e anche per me, per poter essere a disposizione di tutti quanti. Infine, i playoff per la Serie D. Cosa servirà per vincere? Per i playoff ogni dettaglio è importante. C'è bisogno di concentrazione mentale e spirito di squadra, perché queste partite sono decisive, a partire da quella di domenica prossima. Dai dettagli, infatti, si trae la differenza e si può arrivare all'obiettivo finale.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
21: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,
1: se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane, che fastidio. E il corso di Pilates, mi deprime il pranzo salutare. Che schifo, stasera vado a una

Cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il dito. Facciamoci la foto, che fastidio.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Regione.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

al cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata.

Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Yeah, yeah. Yeah.

0: devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Uno Mas, grazie.
2: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
1: Grazie mille, l'apprezzo molto.
2: Dovrebbero fare un reboot.
1: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
3: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
1: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
3: Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
1: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entra un cazzo con questo. Sono un attore.
6: Sei davvero irritante.
1: Non in faccia.
7: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
8: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
9: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
10: Sam, mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
10: Non sapevo dove altro andare.
9: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
10: Me.
9: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
10: Posso fartele sentire se vuoi.
9: Non voglio smettere proprio ora.
10: Di fare cosa?
9: Di non ascoltare la tua musica.
10: Non volevo tagliarti fuori.
9: Ma lo hai fatto.
10: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
10: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Vedrai.
10: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
9: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
10: Non mi piace.
9: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
10: Lo so.
11: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
12: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
11: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
5: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
12: Versione A:
5: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
12: Versione B:
5: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
13: Dovete...
5: Gary.
13: Shh.
14: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
15: Pensi di recuperarli?
14: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
16: Jin Kan!
14: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... La risolvono a modo loro.
12: Bella la tua camicia.
5: È di seta.
12: Ovviamente.
5: Te l'ho appena detto. È di seta.
17: Sola!
12: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
5: Ogni singolo dettaglio.
12: Poliare ogni ingranaggio.
5: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
17: Come?
12: Raggio?
5: 300. No, 275.
12: Ti puoi decidere?
5: 250, abbattilo.
14: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
18: Intravedo un problema.
5: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua,
5: questi occhi così poco avvezzi all'acume,
4: ha rivoluzionato i trapianti.
6: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
7: Vai, grande!
8: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
9: Ho sentito il verso dei pipistrelli?
10: Non me ne frega niente.
9: Lo Stato italiano, non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
11: Hanno bloccato tutto.
12: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
13: Si muove?
14: Ma è una specie di alieno enorme, è una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
15: Rischia di avere più di 20.000 anni.
16: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
17: Come ci si sente?
18: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
19: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
20: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
21: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
22: 3, 2, 1, action!
23: Rosa Lazar, o Lazar.
24: Lazar.
23: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
2: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
24: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
2: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
24: Io non dico più niente, tu sei geloso.
11: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Banjavoski è uno strano, ma molto strano.
2: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20-30 volte al giorno.
23: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
24: Ma chi è quella?
2: È una mia paziente.
24: Perché ci guarda così?
11: Piccola città, bastardo posto.
2: Questa sei tu?
23: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto. Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
24: Ti fece paura?
2: No.
24: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: Sì.
1: C'è nessuno?
0: Appo, puoi sentire che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Oh mio Dio.
8: Tiratemi su!
9: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
10: Clark, mi senti?
3: Non capisco. Che cos'è?
8: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
10: C'è qualcuno?

0: come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Se tuo padre vorrebbe Frank e Melanie, i cantanti.
2: Si sono separati ormai da 10 anni.
3: Frank e Melanie.
4: Non ho sentito la sveglia.
5: Eppure sorda già da questo.
6: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
7: Senta, scusi.
8: Sì.
7: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jul Osman.
5: Tu questa domanda non la reggi più.
7: Ma che stai dicendo?
5: Ora ammazza.
6: Noi meritiamo molto di più.
9: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
5: Ecco Jul.
8: In che senso?
10: Se tuo fidanzato ti ha lasciato, non è colpa mia.
11: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
12: Devo dirti una cosa.
10: Dimmi tesoro, dimmi.
12: Noi meritiamo molto di più.

0: ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
1: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
2: Ma come le è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare un gente, eh?
3: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece...
2: E invece...
4: Ricorderai, ricorderai, ricorderai.
5: Solo che prima chi

0: quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
1: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi,
2: a cosa serve l'amore? Tra noi
3: è una differenza. Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
4: Io me ne vado!
3: Io me ne vado. Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
4: Vaffanculo!
3: E facciamo anche Marco Masini.
5: Consigliato da RDS.
6: Sbrigati.
7: Sì.
8: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
6: Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli altri. E non vi vediate. Tanto ti vediamo. Sei un pericolo vicino. Il pericolo vicino. Il pericolo vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
0: Parole sacrosante.
2: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
3: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
3: Avanti!
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
3: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
8: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!

0: Dio. Davvero faremo questo gioco?
1: Grazie a Dio, è finita.
2: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
3: Benvenuta a casa nostra.
2: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
4: Skippy, i monitor.
1: No!
2: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
1: Io non voglio giocare.
2: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
1: No, no, no, no! Maledizioni, non la toccate!
3: Controlla tutto.
1: Tutto?
2: Il mondo.
1: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
5: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
4: Libera!

0: sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
2: No, signore.
1: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
1: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
3: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
4: Sa cosa voglio?
1: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
4: Ci devo pensare.
1: Ti ho già detto cosa pensare.
0: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
5: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
6: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso. Tu hai una luce molto speciale.
0: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
1: Eccoti qui. Oh.
0: Chi regala Chanel?
2: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
0: Trarrò il meglio da questo lavoro. Puoi scrivere un libro.
3: Le verità
0: mai svelate su Miranda Presley.
4: I ponti che brucio illuminino il mio cammino.
2: Ehi, aspetta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto.
5: Fendi, ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
0: Oh, il collo in fiamme.
6: Non più, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
2: È che io amo il mio lavoro.
7: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
8: Si è fermato sul più bello!
9: Stava per dire chi è l'assassino!
10: È stato il dottore!
11: Ah, smettila!
12: Ci risiamo!
13: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso!
14: No! Giorgio non può essere morto!
15: Probabilmente ha un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
16: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
15: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
16: Ha provato a guardare dentro?
15: Si può fare.
17: Che cosa faremo?
13: George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
18: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
17: Polly!
18: Pecore!
19: Sta parlando di te.
20: Lydia Arbuckle, ci sono 30 milioni di dollari.
13: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
19: Vado. Pecore.
17: Che ci fa qui il pick up del vicino?
10: Stai pensando quello che penso io? Sfondiamolo, sfondiamolo di brutto.
21: Sì!
13: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose a meno che...
10: A meno che non ci sia un valido motivo per sfondarle.
22: Sono la figlia di George.
13: È stata qui quella notte.
23: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso un fidanzato? Oh. Questa è una domanda standard che qualunque investigatore...
24: Seguitemi!
25: Siamo agnellini mansueti
26: o terribili montoni irrequieti?
27: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
10: Noi non abbiamo paura.
13: Ma Paul, che cos'è?
10: Credo sia una strada.
13: Ma di che cosa è fatta?
10: Non di erba, questo è sicuro.
28: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
29: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
30: Io non so più cos'è la
0: normale, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane, che

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza il rito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, che fai

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Questo è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: giorni.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94.

centro del digitale terrestre è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Nulla è per sempre, bel profumo tu sulla mia

corriendo un po' troppo. Facciamolo lento.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Rovereto, dove per la prima volta in Italia viene presentata una delle maggiori collezioni private monografiche al mondo dedicate a Giacomo Balla, maestro indiscusso del futurismo. Si tratta di ben 240 opere che spaziano tra dipinti, disegni, arredi, oggetti e abiti. Un corpus eterogeneo che restituisce la poliedricità di un artista capace di reinventare ogni linguaggio visivo. Il percorso è quindi un universo creativo in cui arte e realtà si intrecciano in modo radicale e innovativo. Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto. Ci spostiamo a Napoli per una mostra che indaga le diverse sfaccettature del mito della sirena e il suo legame con il capoluogo campano. Il progetto espositivo conta su più di 250 opere datate dall'VIII secolo avanti Cristo all'età contemporanea. Di grande rilevanza e prestigio sono i prestiti concessi da più di 40 musei, non solo italiani ma anche europei e americani. L'idea della mostra nasce da una riflessione sul radicamento plurisecolare della figura della sirena nell'immaginario collettivo napoletano. Partenope è infatti la mitica fondatrice della città e si riconoscono nel legame con questo essere ibrido connesso al mare e alla navigazione, alla musica e alla seduzione. Un articolato apparato multimediale accompagnerà l'esposizione dei materiali al fine di comunicare in modo più immediato ed efficace i racconti mitici e le caratteristiche dei riti. Partenope, la sirena e la città presso il MAN di Napoli fino al 6 luglio. E ora a Roma, dove un percorso espositivo ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale attraverso i suoi soggiorni in città, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari e Roma, l'invenzione della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Tanta ancora vita, di Viola Ardone. L'interesse per l'infanzia, il punto di vista dei ragazzini e la sua resa linguistica, l'empatia verso chi soffre, una fiducia di fondo. L'autrice conferma i tratti distintivi dei romanzi precedenti in una storia sullo sfondo della guerra di oggi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Oggi voglio trasferirvi una ricetta molto particolare. Si tratta del coniglio alle mele renette, un frutto carnoso per eccellenza, di origini quasi certamente francesi. Pare infatti che provenga dalla Valle della Loira. Pur essendo al giorno d'oggi la sua coltivazione ampiamente diffusa, soprattutto nei paesi mediterranei, mantiene comunque nella sua madrepatria il primato di bontà e apprezzamento. Il suo nome deriva dal francese reine, letteralmente regina, tradotto in italiano con il termine renetta. In Italia, le regioni in cui è diffusa maggiormente la produzione di renette è il Piemonte e la Val d'Aosta, luoghi in cui questo frutto è particolarmente consumato. È una varietà che predilige un clima fresco e si è ben adattata anche al clima alpino delle regioni settentrionali italiane. La raccolta avviene generalmente a settembre. Tutti i frutti vengono poi riposti in apposite dispense e lasciati maturare fino a primavera. Ma veniamo alla ricetta di oggi, per la quale vi occorreranno questi ingredienti per circa 4 persone: un coniglio intero di circa 1 kg, un paio di mele renette, 2 cipollotti, 300 g di patate a pasta gialla, 200 g di porcini surgelati, 100 ml di brodo vegetale, un ciuffo di prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, lavate il coniglio e se non è già tagliato, dividetelo a pezzi. Eliminate ai cipollotti le foglie esterne e la parte verde ed affettateli a striscioline sottili. Lavate, spellate e asciugate le patate per poi ricavarne dei quadrotti irregolari e non troppo grandi. Sciacquate il prezzemolo e tritatelo con un coltello, poi scaldate in forno a 180 gradi. Ungete una pirofila e rosolatevi il coniglio con i cipollotti per circa 5 minuti a fuoco vivace. Aggiungete il brodo, il sale ed una spolverata di pepe. Mescolate e trasferite il tutto in forno per una ventina di minuti. Sbucciate nel frattempo le mele eliminandone i semi. Tagliatele a tocchetti e mescolatele al coniglio. Unite i funghi e le patate e lasciate cuocere il tutto per altri 25 minuti in forno. A cottura ultimata, trasferite il coniglio su un piatto da portata e spolverizzate con il prezzemolo. Servite ben caldo. L'unione dei profumi e dei sapori, della frutta e degli ortaggi faranno di questo secondo piatto un successo assicurato. Ma ricordate, esiste merito senza successo, ma non esiste un successo senza qualche merito. Al vostro successo in cucina, io vi aspetto presto. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pop-up, pop-up, musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Shakira, che ha pubblicato Dai Dai, canzone ufficiale dei mondiali FIFA, realizzata con il cantante nigeriano Burna Boy. Dai Dai, che significa andiamo, cita grandi stelle del calcio di ieri e di oggi, da Pelé a Maradona fino a Messi, oltre a storiche nazionali come Brasile, Inghilterra e Spagna. Il testo ruota attorno ai temi della resilienza e della capacità di rialzarsi dopo le difficoltà. Si chiama invece Sorry, scusa, lo siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, una canzone estiva anomala, una storia vestita di mistero, una favola gotica che si muove tra amore e fantasmi. E più in generale, questa nuova canzone dei Pinguini affronta il tema dell'incomunicabilità nei rapporti. E passiamo ad Elisa, che ha finalmente pubblicato Amore è, una canzone già nota e amata dai fan, che mette insieme scrittura confessionale e tensione elettronica, intrecciando pianoforte, immagini urbane e fragilità emotiva. Un racconto che si muove tra scelta, desiderio e libertà, fino a trasformare l'amore in un gesto di volontà e verità. E intanto Perdono di Tiziano Ferro festeggia 25 anni ed ecco arrivare la nuova versione realizzata dallo stesso Tiziano con Lazza. La sentita strofa inedita di Lazza.

0: Azza e la nuova parte strumentale sottolineano che suonava attualissima già nel 2001. La nuova versione di Perdono è stata registrata da Tiziano Ferro e Lazza a Los Angeles, ripartendo da zero. Mamma Mi invece è il nuovo singolo di Rosa Chemical, che affronta il tema del rapporto padre-figlio. Mancanze, silenzi e legami incompleti che Rosa Chemical ha scelto però di tradurre in una chiave tutt'altro che triste, grazie all'utilizzo di una base musicale allegra e luminosa capace di sdrammatizzare. Il nuovo di Irama si chiama invece Cabana, sonorità pop con ritmiche latine che creano un groove caldo, coinvolgente e riconoscibile. La voce di Irama ci accompagna in una dimensione fatta di viaggi, notti da ballare e momenti vissuti senza freni. Cabana diventa così un non luogo sospeso tra musica, attrazione ed evasione. E voliamo in Canada, dove c'è il rapper Drake, che ha finalmente pubblicato il suo nuovo progetto discografico intitolato Iceman, composto da 18 tracce, tra le quali le già note What Did I Miss, che fa riferimento al beef con Kendrick Lamar dello scorso anno, e Which One con l'inglese Central Cee. Bresh invece è tornato con Da Dio, il nuovo singolo che ruota attorno all'idea di perdere il controllo e accettare il caos delle cose, un tema che torna spesso nella scrittura di Bresh, soprattutto nei pezzi più personali, dove immagini quotidiane e stati emotivi convivono senza cercare soluzioni definitive. Nuova musica anche da Liberato, che ha pubblicato il suo quarto album intitolato Radio Liberato, che però non è un disco di inediti puro. Nelle 15 tracce compaiono anche reinterpretazioni e collaborazioni. Tra gli ospiti Calcutta e Mahmood e diversi cameo, quello di Stefano De Martino, Maria Esposito, Alberto Angela, Serena Rossi, Valerio Lundini e Stash dei The Colors. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una chicca, perché il DJ e producer olandese Martin Garrix ed Ed Sheeran hanno finalmente pubblicato Repeat It, pezzo che i due hanno nel cassetto da oltre un decennio. Nel 2014, infatti, un giovanissimo Martin Garrix e un Ed Sheeran già affermato decidono di lavorare insieme, e nonostante il pezzo sia finito spesso nei set di Garrix, problemi legati ai diritti tra le rispettive etichette discografiche ne hanno sempre impedito la release ufficiale, ovviamente fino ad oggi. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Ed Sheeran. Alla fine tutto andrà bene. Se non va bene, allora non è la fine.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Presentazioni in famiglia per Chiara Ferragni e José Hernández. La nuova coppia è stata immortalata insieme in un'allegra giornata di mare a Forte dei Marmi, non soltanto per godersi il primo sole, ma a dimostrazione del fatto che ormai i due piccioncini sono ben oltre la fase iniziale. Negli ultimi giorni la relazione ha fatto un passo avanti decisivo. Lo confermano gli scatti dell'imprenditrice che ha portato il compagno a casa per introdurlo alla mamma, alle sorelle e agli amici più stretti. Non solo, anche Leone e Vittoria sembrano aver gradito la new entry. Il manager di origini colombiane ha fatto breccia proprio nel cuore di tutti. E bravo! Primo red carpet ufficiale per Bianca Balti e Alessandro Cutrera. La modella e il pilota hanno debuttato alla 71esima edizione di David di Donatello. I due erano già stati visti insieme in pubblico a settembre in occasione di una sfilata di Giorgio Armani, ma un red carpet ancora mancava, complice la riservatezza che da sempre li contraddistingue. Bianca e Alessandro stanno insieme dal 2024, anno in cui si sono conosciuti e quando è scattata la scintilla. Pochissimi però gli scatti pubblici, fatta eccezione per qualche immagine social. Sarà forse proprio questa la chiave del successo? E sono infine bastati appena 8 mesi ad Harry Styles per chiedere la mano di Zoe Kravitz. La coppia si è mostrata per la prima volta in pubblico ad agosto per le strade di Roma. Da allora sono stati avvistati davvero ovunque, da Parigi fino a Londra. L'attrice di Batman è stata anche vista con l'anello ovale d'oro all'anulare sinistro. Un fidanzamento che non ha mancato di far reagire i fan, spingendoli ad interrogarsi sulla vera ragione per cui il cantante avrebbe chiesto la mano alla 36enne, lui che in passato ha collezionato un'avventura dopo l'altra, senza mai arrivare all'altare, ma si sa, l'amore fa miracoli. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai ha lavorato di modo che IONIQ 6 non fosse la solita berlina di rappresentanza dell'andatura compassata e dal ritmo autostradale. Il modello si sposta con leggerezza e tra le curve l'anteriore segue con precisione sportiva gli stimoli dello sterzo. Il comfort di bordo è di alto livello, lo spazio abbonda anche per i passeggeri posteriori e l'insonorizzazione è eccellente. La batteria da 84 kWh assicura un'autonomia attorno ai 500 km e si ricarica dal 10 all'80% in soli 10 minuti. Volkswagen ID.Cross offre tre diversi step di potenza abbinati a due batterie da 37 o 52 kWh. La piccola, con cui sono promessi 312 km di percorrenza, si divide in 116 e 135 cavalli, mentre la più grande è prevista a un motore elettrico da 211 cavalli con un'autonomia da 436 km, mentre sul fronte ricarica, se quella a 37 kWh in DC arriva fino a 90 kW passando dal 10 all'80% in 27 minuti, quella da 52 kWh accetta fino a 150 kW in corrente continua e richiede 24 minuti per raggiungere l'80% di ricarica. Passiamo alle due ruote. Nuovo logo, nuovo reparto, nuova piattaforma. La WM7 è la prima moto elettrica full size di Honda. 68 cavalli di picco, 100 Nm, 140 km di autonomia con trasmissione a cinghia e batteria strutturale garantita fino a 50.000 km. Pensata per chi ha le patenti A1 e A2, punta dritte pendolari e al pubblico giovane. Yamaha evolve la sua Globetrotter Tenere con la versione World Raid, doppio serbatoio da 23 litri, 500 km di autonomia, elettronica con IMU a tre assi con giroscopio, acceleratore YCCT, sospensioni Kayaba riviste e un pacchetto pensato per affrontare davvero lunghe distanze. Una moto che resta fedele allo spirito off-road ma cresce in autonomia, stabilità e comfort, diventando una delle proposte più concrete per chi vuole viaggiare senza limiti. Chiudiamo con una curiosità. Stefano Tsitsipas non è di certo nel suo momento sportivo migliore. L'uscita di scena molto in anticipo dal Masters 1000 di Monte Carlo lo fa precipitare nel ranking ATP oltre il 60° posto. Non succedeva dal 2018. Il 27enne ha così deciso di regalarsi una Aston Martin Valhalla, hypercar inglese da oltre 1000 cavalli di potenza e 350 km di velocità massima. Numeri impressionanti risultanti da un'unità ibrida plug-in, il cui cuore è un motore 4.0 litri V8 biturbo, un prodigio della tecnica e delle prestazioni, realizzato in soli 999 esemplari in tutto il mondo. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Potrebbe arrivare già nel 2027 il primo smartphone di OpenAI. Il riferimento è un dispositivo che al posto delle app tradizionali, icone e menu, si basa su diversi moduli di AI, agenti che rispondono a domande specifiche su informazioni, telefonate, messaggi e altro. Sotto il profilo tecnico, il telefono di OpenAI dovrebbe basarsi su una versione personalizzata del processore MediaTek Dimensity 9600, ottimizzato per i calcoli di intelligenza artificiale su un negozio digitale da cui prelevare gli agenti specializzati. Una persona di fiducia, familiare, amico o caregiver potrà essere avvisata da ChatGPT nel caso in cui sistemi e revisori addestrati della piattaforma rilevino preoccupazione per la sicurezza dell'utente, inclusi possibili casi di autolesionismo o suicidio. È la novità lanciata dalla casa madre OpenAI. La funzione si basa sullo stesso meccanismo di notifiche di sicurezza del controllo parentale, ma si estende a chiunque abbia più di 18 anni che può scegliere di aggiungere qualcuno di cui si fida. Può essere attivata dall'utente aggiungendo un contatto fidato nelle impostazioni che deve accettare esplicitamente di stabilire il collegamento. Con l'assillo dei call center e dello spam, WhatsApp riporta all'attenzione degli utenti la funzione che consente di silenziare le chiamate dagli sconosciuti. WhatsApp ricorda anche che esiste la sezione controllo della privacy, sempre rintracciabile nelle impostazioni privacy. Una volta selezionata, consente di verificare i vari livelli di riservatezza impostati sull'app per rafforzare la sicurezza di messaggi, chiamate, informazioni personali e anche l'ultimo accesso online. Dal 3 agosto la versione cartacea della carta di identità cesserà di essere valida sia in Italia sia nei paesi dell'Unione Europea. Da quel momento l'unica versione valida sarà la carta di identità elettronica. Lo ricorda il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, che per informare i cittadini sull'adozione definitiva del formato elettronico e sensibilizzarli sull'importanza di richiedere per tempo rinnovo al proprio comune, ha dato il via alla campagna istituzionale "Se non è elettronica non vale".

0: Lo spot radio e TV e la campagna social raccontano con un linguaggio diretto e immediato tre momenti della vita quotidiana in cui avere la carta d'identità elettronica è importante. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: estate.
1: Musica e notizie. Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva dal 20 maggio sul grande schermo il nuovo capitolo cinematografico dell'universo di Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Nel film, interpretato da Pedro Pascal, Sigourney Weaver e Jeremy Allen White, l'impero è caduto e i signori della guerra imperiale sono ancora sparsi per la galassia. Mentre cerca di proteggere tutto ciò per cui l'alleanza ribelle ha combattuto, la nascente Nuova Repubblica arruola il leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin e il suo giovane apprendista Grogu. A pochi giorni dall'anteprima al Festival del Cinema di Cannes arriva in sala l'ultima fatica di Pedro Almodóvar, Amarga Navidad. In concorso nella selezione ufficiale, la pellicola gioca con realtà e finzione, mischiando fantasia e verità. Da un lato abbiamo lo sceneggiatore Raoul, che fatica a finire il suo nuovo copione. Dall'altro la storia di Elsa, una regista di spot pubblicitari alle prese con il lutto della madre. Due linee temporali distinte, ma che allo stesso tempo si specchiano una nell'altra. Dal 21 maggio al cinema. Il 21 maggio è anche il giorno di debutto di Obsession, pellicola horror diretta da Curry Barker, che esplora in maniera disturbante la tossicità di rapporti torbidi e ossessivi. Bear è innamorato della sua migliore amica Nikki, ma non riesce a confessarle i suoi sentimenti. Un manufatto gli permette di esprimere un solo desiderio. Quando Nikki si innamora di lui, in maniera totalizzante, il protagonista scoprirà la pericolosità dei suoi desideri. Passiamo ora alle serie TV. Dopo Stranger Things, i fratelli Duffer tornano dentro.

0: contro territori che conoscono bene, periferie americane, misteri soprannaturali e comunità costrette a reagire all'impossibile. Ma con The Burrows, su Netflix dal 21 maggio, il punto di vista cambia radicalmente. Gli eroi non sono adolescenti, ma anziani ospiti di una casa di riposo che si ritrovano al centro di una minaccia inspiegabile. Dal 21 maggio su Paramount Plus arriva la quarta stagione di Sky Med. Interventi in volo, atterraggi impossibili e pazienti da salvare dove nessun altro può arrivare. La serie segue un team di soccorritori sanitari che opera in elicottero nelle aree più remote del Canada, dove ogni missione è una corsa contro il tempo. Nuovi arrivi portano tensione, mentre chi è rimasto deve capire fin dove è disposto a spingersi. Arriva anche in Italia la nona stagione della serie animata più irriverente di tutte, Rick and Morty. Il nuovo capitolo si concentra ancora una volta sullo scienziato letteralmente pazzo Rick, sul nipote Morty che cerca di assecondarlo in ogni strampalato piano e del resto della loro famiglia, sempre alle prese con dimensioni parallele, invenzioni che finiscono male e creature da altri universi. Dal 25 maggio su HBO Max. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia.

0: giustizia tributaria, misure anche per il settore agricolo, riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto, aumento del gasolio agricolo finanziato credito di imposta del 20%.
1: Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa.
0: L'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati.
1: L'amministrazione Trump si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se il Tehran non ha ancora preso una decisione definitiva. Intanto a Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa che dovrà poi aprire la strada a ulteriori negoziati e un accordo definitivo.
0: Dopo che il presidente russo Putin ha detto che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Yushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo. Nelle scorse ore Putin ha anche aperto alla possibilità di un dialogo con l'Unione Europea, proposto per 2 volte in una settimana dal presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.
1: Lo sport col Gran Premio del Canada: George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le 2 McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è 7º.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Il Taranto torna in campo domenica 24 maggio alle 15.55 in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, Taranto-Apice. Incontro valevole come semifinale di andata dei playoff per la promozione in Serie D. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania, Taranto.

0: Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.
2: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Mai troppo tarde. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tarde.
1: Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati nel salotto mattutino dedicato alla tarantinità di Radio Cittadella e Cittadella TV. Non è mai troppo tarde. Beh, finalmente è arrivata la primavera con San Cataldo, è arrivato il caldo e con sé apporta tutte quelle belle cose, le rondini, quindi tutti questi uccelli migratori meravigliosi, ci sono le fioriture ovunque per la gioia dei soggetti allergici come me che stanno malissimo e per la gioia anche delle case farmaceutiche che insomma ci danno sotto con gli antistaminici, con la produzione e vendita di antistaminici. Ma gli antichi una volta come facevano? Come si faceva contro le allergie? Cosa si faceva? Quali rimedi? Beh, ovviamente rimedi naturali. È molto interessante vedere come ad esempio gli antichi romani per le vari attacchi di tosse secca dovuti alle allergie ricorrevano ovviamente al miele. Miele che è anche oggi una tocca sana per tutti, solo che gli antichi romani dicevano che per curare le allergie dovevi utilizzare il miele prodotto nel luogo dove ti beccavi l'allergia. Cioè, se io sono un soggetto allergico pugliese, sto male in Puglia, non posso andare a prendere il miele della Calabria, il miele rigorosamente pugliese, possibilmente tarantino, altrimenti non fa effetto. Vabbè, poi c'erano ovviamente molti decotti, si respiravano i vapori di non so, decotti di ortica, ecco, ad esempio, e si utilizzava tantissimo la camomilla perché era un decongestionante. Ecco, quindi interessante vedere come alla fine quando ti mancano i farmaci in casa, i medicinali in casa, alla fine sempre là vai a ricorrere, quindi a quei cari e vecchi metodi tradizionali, e già gli antichi l'avevano capiti. Quindi oggi ovviamente parleremo di primavera, la primavera moderna ma anche la primavera di Taranto che fu, e ci saranno tanti tanti ospiti, quindi pronti per iniziare? 3, 2, 1, linea alla regia.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

inferno. Pochi minuti e poi sarà domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di volare, i mostri che ho dentro che mi fanno cadere.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

Eccoci tornati in studio. Beh, come anticipato, oggi si parla di primavera. Taranto, ovviamente, nell'antichità festeggiava la primavera con chi? Con Persefone, che era una dea che era tra le più famose, fra le più note. Si festeggiava ovunque Persefone, e in particolar modo il culto di Persefone era caro qui a Taranto, era molto molto seguito, tant'è che fino a un certo momento si è pensato che la famosa statua ritrovata agli inizi del Novecento in via Duca degli Abruzzi, quella statua bellissima di quella dea sorridente con quel sorriso enigmatico, attualmente custodita a Berlino, beh, si pensava che quella dea fosse proprio Persefone in origine. Perché? Perché ci sono molti riferimenti qui a Taranto a questa divinità. E perché Persefone è associata alla primavera? Beh, tutto deriva dal fatto che, del mito, insomma, di Persefone. Persefone era la figlia di Demetra ed era bellissima. Ade, il dio degli inferi, si innamorò di lei e la rapì. La portò giù negli inferi, le offrì il frutto degli inferi, che era il melograno. Le mangiò soltanto 6 chicchi di quel melograno, però lei non è che era proprio contentissima, che non è che era un posto bellissimo gli inferi, voglio dire, e ovviamente neanche Demetra era proprio felice. Era così arrabbiata per questa cosa che iniziò a mandare sulla terra il freddo, la pioggia, il gelo, e i poveri esseri umani non sapevano più che fare, perché ovviamente tutte le coltivazioni e la fonte primaria del cibo veniva meno in questo caso. Come si doveva fare? Si rivolsero gli esseri umani a Zeus, e Zeus pure lui disse: senti Demetra, qua qualcosa dobbiamo fare. Dice: no, io non sono molto triste e non manderò più la bella stagione finché mi

figlia non torna sulla terra. Al che Zeus pensò: ma Persefone ha mangiato solo 6 chicchi del frutto degli inferi, e quindi 6 mesi dell'anno rimane giù con Ade, 6 mesi dell'anno viene su sulla terra. Ed ecco l'alternarsi delle stagioni, ecco come veniva spiegato l'alternarsi delle stagioni, ed ecco perché tuttora si festeggia Persefone. Ma tornando a noi, nel 1912 viene ritrovata questa statua grandissima, bellissima, di questa dea fantastica. Ovviamente la prima cosa che si pensa è Persefone, e per molto tempo questa statua è stata identificata come la Persefone in trono. Solo che una decina di anni fa si è avanzata una seconda ipotesi, che non fosse Persefone, per via del copricapo che portava, perché aveva un copricapo particolare che si chiamava Saccos. Era il copricapo che portavano le fanciulle in età da marito, e infatti Afrodite, ancor prima di essere dipinta come una dea sensuale, nelle rappresentazioni arcaiche era proprio rappresentata con questo copricapo, perché era la protettrice delle fanciulle che si dovevano sposare, e quindi non Persefone in trono, ma probabilmente Afrodite in trono. Però se volete vedere la Persefone / Afrodite in trono, dovete andare per la versione originale a Berlino. Però qui a Taranto al Marta abbiamo una meravigliosa e fedelissima copia in 3D. Linea alla regia.

0: Sabato torna in campo. Domenica 24 maggio alle 15.55 in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, Taranto-Apice. Incontro valevole come semifinale di andata dei playoff per la promozione in Serie D. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania, Taranto.
1: Sono le 8:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. L'ex governatore della regione Puglia, Nichi Vendola, esce dal processo ambiente svenduto sull'ex Ilva di Taranto. La Corte d'Assise di Potenza ha dichiarato la prescrizione delle accuse nei suoi confronti e di altri 14 imputati. A Vendola era contestato il reato di concussione. Il procedimento era ricominciato nel capoluogo lucano a marzo 2025, dopo che la Corte d'Assise d'Appello di Taranto aveva annullato la sentenza di primo grado del 2021, che contava 26 condanne per un'irregolarità di forma legata alla presenza dei due giudici onorari tra le parti civili. Passiamo alla cronaca. 3 di 4 minori indagati per l'omicidio di Sako Bakary, il bracciante maliano ucciso il 9 maggio in Città Vecchia, hanno presentato il ricorso al tribunale del riesame. I legali del 16enne che ha confessato di aver sferrato le 3 coltellate chiedono il collocamento in comunità, ritenendo non necessarie le esigenze cautelari. Gli avvocati degli altri due minori, che hanno dichiarato di non essersi accorti dell'aggressione, chiedono invece la revoca della misura per mancanza di gravi indizi. Nelle prossime ore si attendono i ricorsi anche per l'ultimo minorenne e per i due maggiorenni arrestati, Fabio Sale e Mimmo Colucci. Indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar di Piazza Fontana, dove la vittima ha cercato riparo durante l'aggressione prima del decesso. Cambiamo argomento. Circa 3.000 partecipanti, 170 speaker e oltre 130 partner. Si chiude con successo il Taranto Ecoforum 2026, l'evento promosso da EuroTTS, futuri eventi con Remtec Expo sulla transizione ecologica. Tra i temi al centro delle 20 tavole rotonde spiccano la sostenibilità e l'innovazione, per un ruolo centrale della città dei due mari come futuro hub per l'idrogeno verde e l'eolico offshore, unendo sviluppo economico e tutela della salute. Parliamo di sanità e Vito Bavaro, il nuovo direttore dell'ASL Taranto. A comunicarlo il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, ufficializzando le nomine dei nuovi direttori generali della sanità. Alessandro Di Bello guiderà l'ASL BAT e Tiziana Di Matteo quella di Foggia. A Lecce invece è nominato Gianluca Capocchiani. Per gli ospedali invece Tommaso Stallone guiderà l'oncologico di Bari e Gianco Tedeschi il policlinico di Foggia. Passiamo alla pagina della cultura. Torna la notte europea nei musei. A Taranto il Marta questa sera dalle 19.30 alle 23.30 al costo simbolico di un euro si trasforma in un piccolo osservatorio astronomico in collaborazione con l'associazione William Herschel e Planetaras. Tra le visite tematiche previste per osservare Giove, la Luna, le galassie e le costellazioni della Vergine tramite il planetario e il telescopio. Il percorso unisce scienza e mito, svelando le storie delle divinità e dei semidei insieme alla restauratrice del museo. La prenotazione è obbligatoria al numero 099 4532 112. Ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
4: De Rosa e Lo Iodice dovrebbero essere loro a giocare dal primo minuto, uno in difesa in sostituzione di Asi Osmanovic, con Sansò sull'altra linea laterale, e in avanti invece sembrerebbe essere risolto il problema al retto femorale, anche se non è al 100% della condizione fisica il capitano del Taranto. Ricordiamo domani la radiocronaca diretta a partire dalle 15.55. La gara è valevole come andata della semifinale playoff per la promozione in Serie D. Tra 7 giorni il match di ritorno.
3: E per questa edizione è tutto. A risentirci.
0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella, New Hit.

Ed eccoci tornati in studio. Beh, parliamo un po' di musica. Stiamo parlando tanto di antichità questa puntata. Beh, parliamo di musica nell'antichità. Più volte abbiamo detto e ripetuto e ribadito quanto Taranto fosse collegata alla musica dall'antichità ai giorni nostri, partendo dal Citraedo Nicocle fino ad arrivare a Pasquale Mario Costa. Però non solo musica composta ed eseguita, ma a Taranto la musica si studiava, cioè la composizione della musica è stata per la prima volta studiata a Taranto. Perché dico così? Beh, per via del tal Aristosseno. Aristosseno non è solo un tizio tarantino a cui è stata dedicata una scuola e una via, ma era un filosofo pitagorico che per primo si approcciò in maniera filosofica e matematica alla musica, dando vita a una sorta di sperimentazione, una sperimentazione che andava oltre la sperimentazione musicale che c'era fino a quel momento, perché fino a quel momento, stiamo parlando del V secolo, fino al V secolo avanti Cristo, la musica veniva, diciamo, fatto un po' orecchio, un po' improvvisata anche. Però Aristosseno per primo disse: alt, fermi un attimo, cerchiamo di capire che cosa c'è dietro la musica. E lui iniziò ad osservare proprio le dinamiche del suono ed accosta a queste dinamiche del suono un'impostazione aritmetica, quindi in piena filosofia pitagorica. Ricordiamo che Taranto è stato proprio un presidio dei pitagorici. Beh, che cosa ne conviene? Ne conviene che oggi la teoria musicale è figlia esattamente di quegli studi fatti molti, molti, molti secoli fa dal nostro Aristosseno. Oggi può sembrare è anche una cosa normale questa storia qui della teoria musicale, però Aristosseno per primo focalizzò l'attenzione sul fatto che nella musica dovevano convergere tanto la logica quanto l'emotività. E vi cito questo breve estratto da un suo scritto, Elementi di armonia. Lui dice: di queste due cose, invero,

La musica è coesistenza, sensazione e memoria. Bisogna infatti sentire ciò che accade e ricordare ciò che è accaduto. Il tutto ovviamente attraverso la musica. E rimanete sintonizzati perché più tardi vi faremo vedere come questa cosa si attua ancora oggi. Nel frattempo, linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo.

0: bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: siamo ritornati in studio con l'accadde più o meno oggi, perché non riusciamo mai a beccare, qualche volta ci siamo riusciti, però è proprio difficile beccare il giorno preciso in cui è avvenuta una cosa tanto tempo fa. Accadde più o meno oggi, 22 maggio 1887. Grandissimi festeggiamenti in quel di Taranto, grandissimi festeggiamenti in città, perché viene inaugurato dopo 10 anni di lavori, quindi non vi lamentate della durata dei lavori oggi, dopo 10 anni di lavori viene inaugurato il primo ponte girevole in ferro. Quindi il primo ponte girevole della città di Taranto, quindi il simbolo, quello che poi sarebbe diventato uno dei simboli per eccellenza della nostra città. Era lungo 89 metri, largo circa 7 metri, inclusi i percorsi pedonali. È stato realizzato nello stabilimento di Napoli Cottrau e su progetto dell'ingegner Giuseppe Messina, e fu interamente finanziato dal Ministero della Marina per un totale di ben 1 milione di lire del vecchio conio, che era veramente una cifra impressionante. Ovviamente funzionava meccanicamente ed era messo in funzione tramite un sistema idraulico molto complesso che prevedeva una cisterna enorme che conteneva quasi 600 metri cubici d'acqua, una cisterna che era posizionata in una delle torri del castello aragonese. Quest'acqua per cascata azionava tutto il meccanismo che portava all'apertura e alla chiusura del ponte girevole, in modo tale da permettere alle navi un pochino più grandi di attraversare da Mar Grande a Mar Piccolo. Ponte girevole che da lì a poco, ovviamente, questa notizia fece il giro dell'Europa, perché diventò un esempio di ingegneria, era all'avanguardia per tutta quanta l'Europa e rimase un fiore dell'occhiello italiano il nostro ponte girevole per molto tempo, tant'è che ad esempio qualche decennio dopo, addirittura nel 1911, D'Annunzio gli dedicò dei versi, e non fu l'unico a dedicare versi al nostro intramontabile bellissimo ponte girevole. Linea alla regia.
1: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

Ragazze, facili, facili, facili, facili, facili, facili. Poche parole, troppe seghe mentali.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Avrei voluto conquistare Zeo, ma già che c'ero, ecco di qui.

La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient, chill out,

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo, riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo finanziato, credito di imposta del 20%.
2: Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa.
3: L'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. A richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati.
2: L'amministrazione Trump si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se il Tehran non ha ancora preso una decisione definitiva. Intanto a Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa che dovrà poi aprire la strada a ulteriori negoziati e un accordo definitivo.
3: Dopo che il presidente russo Putin ha detto che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Yushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo. Nelle scorse ore Putin ha anche aperto la possibilità di un dialogo con l'Unione Europea, proposto per 2 volte in una settimana dal presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa.
2: Lo sport col Gran Premio del Canada, George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le 2 McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è 7º.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Il Taranto torna in campo. Domenica 24 maggio alle 15.55 in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, Taranto-Apice. Incontro valevole come semifinale di andata dei playoff per la promozione in Serie D. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
0: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Ed eccoci tornati in studio, momento ospite. Ho parlato qualche minuto fa della prima teoria del suono che è stata fatta proprio, che nasce proprio qui da Taranto con il nostro Aristosseno, che applica l'ascolto, la matematica e la applica la musica al suono. E tutti gli studenti di teoria musicale di oggi devono dire grazie o no, dipende dai punti di vista, proprio al nostro Aristosseno. Ed è per questo che ho ospiti in video call Francesco Giannico e in chiamata ospite telefonico Luigi Massari. Ce li abbiamo del progetto ICOS, benvenuti, che non è un progetto, lo so, però l'esperienza ICOS, benvenuti ragazzi.
1: Grazie.
0: Buongiorno. Grazie. Allora, ho premesso, mi è venuto a dire progetto ICOS, però non è un progetto sostanzialmente, voi ci tenete a dire questa cosa, è un'esperienza.
2: Nel senso, sì, è sicuramente più un'esperienza, e poi ovviamente ha avuto bisogno anche questa esperienza ha avuto bisogno di una fase di progettazione, ma di fatto è un'esperienza perché si tratta di una 3 giorni fondamentalmente in cui un gruppo di persone decide di raccontare la città, le zone marginali della città attraverso il suono, il paesaggio sonoro, e quindi è un racconto alternativo ed è un'esperienza vera e propria, insomma.
0: È bellissimo, tra l'altro è il secondo anno, quindi state rinnovando questa esperienza, perché già il primo anno è andato bene, giusto? La seconda edizione.
2: Sì, la seconda edizione, noi abbiamo sperimentato una prima edizione un paio d'anni fa, che è andata particolarmente bene, in realtà organizzata, diciamo, abbastanza, come dire, con passione, ma diciamo con pochi mezzi. Poi quest'anno ci abbiamo riprovato, abbiamo cercato di rinnovare l'offerta didattica, nel senso che abbiamo intanto individuato delle nuove zone da mappare, da studiare, da registrare, e in questo Luigi sicuramente ha dato un apporto decisivo, col quale ci siamo conosciuti, siamo rimasti in contatto dalla prima edizione, e Luigi stesso adesso vi racconterà, insomma, anche la parte laboratoriale aggiuntiva sul synth che abbiamo appunto inserito, oltre alla parte di sound walking, registrazioni sul campo, eccetera.
0: Cioè, questa è una cosa bellissima, perché noi spesso diamo molte cose per scontato, però effettivamente i suoni

0: i rumori che magari noi percepiamo anche come rumori possono diventare una narrazione.
1: Certo, sicuramente.
0: Come funziona?
1: Proprio... Sì, in sostanza, parlando con Francesco dopo la prima edizione, abbiamo pensato di dare di nuovo vita a questi suoni raccolti, dandola in modo diverso, cercando di rielaborare questi suoni con uno strumento portatile che potrebbe addirittura registrare direttamente sul campo. In questo modo l'ascolto e la restituzione del suono diventa ancora più immediato, e in più c'è un aspetto molto importante. Per noi appassionati di musica, soprattutto di musica elettronica, a volte quel suono che esce dal nostro computer viene interpretato come magia, perché non sappiamo bene come questo suono viene generato.
0: Okay.
1: Con questo laboratorio, anche se breve, di qualche ora, riusciamo a capire come viene generato sia un suono sintetizzato o appunto come viene rielaborato un suono campionato. Un suono campionato è un suono naturale o artificiale che entra in uno strumento e viene appunto rielaborato.
0: È bellissima questa fusione fra tecnica pura, quindi tecnica e studio, e poi parte, diciamo, veramente emotiva, perché comunque ci vuole anche una certa sensibilità per riuscire a costruire e mettere insieme queste due cose. È un po' quello che diceva Aristosse, no? È comunque che bisogna mettere insieme le due cose, quindi non basta soltanto la tecnica o la matematica applicata alla ricerca del suono, al suono, ma ci vuole anche un discorso di emotività. Non a caso voi poi avete scelto delle determinate location, con il supporto anche di persone, di operatori che stanno in loco. Chi risponde?
1: Sostanzialmente abbiamo scelto zone non battute, non frequentate, ma bellissime dal punto di vista visivo sicuramente, ma soprattutto dal punto di vista del suono, in quanto c'è una ricca fauna di animali che vivono sempre e solo lì, parlo del Mar Piccolo, ma anche bellissimo. I suoni della vicina industria in alcuni punti della nostra sound walking, questa passeggiata sonora che faremo, si può ascoltare quello che molti di noi chiamano il respiro della fabbrica, che è un suono suggestivo e caratteristico della nostra zona.
0: Complimenti per la scelta, è caratteristico. Io ringrazio Francesco, ringrazio Luigi, ringrazio il progetto ICOS. Chi volesse partecipare, perché c'è ancora qualche posto, giusto? Per questo workshop diamo due indicazioni per i nostri telespettatori e i nostri ascoltatori.
2: Sì, assolutamente, ci si può iscrivere ancora fino al 30 di maggio, basta andare su francescogiannico.com, c'è il testo completo con le descrizioni, con la descrizione del progetto, e soprattutto c'è descritto anche l'aspetto diciamo della restituzione, che è fondamentale, e il fatto poi che forse abbiamo dimenticato di dirlo, ma il sintetizzatore che verrà realizzato rimarrà ai partecipanti, per cui c'è anche questo lascito, diciamo.
0: Quindi è tanta roba, dai, onestamente è tanta roba. Grazie ragazzi, grazie per essere stati con noi.
1: Volevamo ringraziare i partner di questa attività, che senza di loro sarebbe stato tutto molto più difficile.
0: Ricordiamoli. Vai.
1: Il BND, la NASA e l'associazione a Mostro,
2: che sono Vicoli Corti, e anche Vicoli Corti, che anche diciamo è più che un partner, è proprio sponsor del progetto, è una produzione del Festival Vicoli Corti.
0: Li conosco Roberta tutti, sono Franite. Persone fantastiche, sono tutte persone fantastiche, molto attive sul territorio, fattivamente sul territorio, quindi a noi piace sempre raccontare gli esempi virtuosi e le cose belle, quindi ottimo. C'è tanto,
2: sono suoni buoni anche questi,
0: assolutamente. Grazie per essere stati con noi.
2: Grazie a te.
1: Grazie.
0: Linea alla regia.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima

0: a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. Se tu

0: E quindi hai fatto delle ricerche, ti sei appassionato?
1: Ho fatto delle ricerche su di lui, qui nel, nel mio paese Massafra, non era molto conosciuto, però poi ho trovato notizie su libri editi in America, in Argentina, perché lui ha girato appunto il mondo, è stato in, a Casablanca, Brasile, Argentina, Stati Uniti.
0: Poi mi raccontavi anche un dettaglio, e ne ho trovato tante notizie, anche vedi la, la memoria storica, meno male che c'eri tu a ricordarti di tuo nonno, mi hai dato anche un dettaglio che effettivamente uno non ci pensa, però effettivamente non tutti i cinema erano muniti di pianoforte e quindi tuo nonno poi
1: certo,
0: giocava
1: sì,
0: al piano B.
1: Questo me lo diceva lui. sì, questo è un ricordo che mi diceva lui, appunto. Lui portava sempre dietro di sé la, con sé la fisarmonica, perché tra le altre cose lui in questo libro ho scoperto, grazie alla sua storia, ho scoperto che esisteva l'esistenza dei cinema ambulanti, erano una sorta tipo il circo che giravano l'Italia per le piazze, per le feste, quindi lì non si potevano portare dietro un pianoforte.
0: Beh, giustamente.
1: Troppo pesante. E quindi utilizzava la fisarmonica.
0: E dove possiamo trovare il tuo libro?
1: Allora, il mio libro non è ancora uscito,
0: però si
1: tra
0: può
1: qualche
0: prenotare.
1: Giorno uscirà.
0: E ti vogliamo in studio con
1: quindi
0: la fisarmonica?
1: Certo, però in studio appena esce il libro, in modo che facciamo una presentazione del libro, ti dono anche questo libro.
0: Mamma mia, grazie. La musica nel cinema muto. Io ti ringrazio per essere stato nuovamente con noi, per averci dato questo spunto, questo scoop. Dici, siamo in chiusura.
1: No, volevo soltanto dire che tra le altre cose ho scoperto che un nostro, perché comunque io sono della provincia di Taranto, quindi anche noi siamo orgogliosi dei cittadini tarantini, e il nostro grande compositore Mario Pasquale Costa è stato uno degli ideatori, il primo ideatore delle colonne sonore per quanto riguarda i cinema.
0: Assolutamente
1: cinema
0: sì, perché c'era anche Anna Fugè con lui. Io ti ringrazio per essere stato con noi, grazie Antonello Tannoia, e intanto diamo la linea alla regia.
1: Grazie a voi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
1: Saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. L'ex governatore della regione Puglia, Nichi Vendola, esce dal processo ambiente svenduto sull'ex Ilva di Taranto. La Corte d'Assise di Potenza ha dichiarato la prescrizione delle accuse nei suoi confronti e di altri 14 imputati. A Vendola era contestato il reato di concussione. Il procedimento era ricominciato nel capoluogo lucano a marzo 2025, dopo che la Corte d'Assise d'Appello di Taranto aveva annullato la sentenza di primo grado del 2021, che contava 26 condanne per un'irregolarità di forma legata alla presenza dei due giudici.

0: onorari tra le parti civili. Passiamo alla cronaca. 3 di 4 minori indagati per l'omicidio di Sako Bakary, il bracciante maliano ucciso il 9 maggio in Città Vecchia, hanno presentato il ricorso al tribunale del riesame. I legali del 16enne che ha confessato di aver sferrato le 3 coltellate chiedono il collocamento in comunità, ritenendo non necessarie le esigenze cautelari. Gli avvocati degli altri 2 minori, che hanno dichiarato di non essersi accorti dell'aggressione, chiedono invece la revoca della misura per mancanza di gravi indizi. Nelle prossime ore si attendono i ricorsi anche per l'ultimo minorenne e per i 2 maggiorenni arrestati, Fabio Sale e Mimmo Colucci. Indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar di Piazza Fontana, dove la vittima ha cercato riparo durante l'aggressione prima del decesso. Cambiamo argomento. Circa 3.000 partecipanti, 170 speaker e oltre 130 partner. Si chiude con successo il Taranto Ecoforum 2026, l'evento promosso da Euro TTS, Future Eventi con Remtech Expo sulla transizione ecologica. Tra i temi al centro delle 20 tavole rotonde spiccano la sostenibilità e l'innovazione, per un ruolo centrale della città dei due mari come futuro hub per l'idrogeno verde e l'eolico offshore, unendo sviluppo economico e tutela della salute. Parliamo di sanità e Vito Bavaro, il nuovo direttore dell'ASL Taranto. A comunicarlo il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, ufficializzando le nomine dei nuovi direttori generali della sanità. Alessandro Di Bello guiderà l'ASL BAT e Tiziana Di Matteo quella di Foggia. A Lecce invece è nominato Gianluca Capochiani. Per gli ospedali invece Tommaso Stallone guiderà l'oncologico di Bari e Gianco Tedeschi il policlinico di Foggia. Passiamo alla pagina della cultura. Torna la notte europea nei musei. A Taranto il Marta questa sera dalle 19.30 alle 23.30 al costo simbolico di 1 euro si trasforma in un piccolo osservatorio astronomico in collaborazione con l'associazione William Herschel e Planet Aras. Tra le visite tematiche previste per osservare Giove, la Luna, le galassie e le costellazioni della Vergine tramite il planetario e il telescopio. Il percorso unisce scienza e mito, svelando le storie delle divinità e dei semidei insieme alla restauratrice del museo. La prenotazione è obbligatoria al numero 099 4532 112. Ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: De Rosa e Lo Iodice dovrebbero essere loro a giocare dal primo minuto, uno in difesa in sostituzione di Asi Osmanovic, con Sansò sull'altra linea laterale, e in avanti invece sembrerebbe essere risolto il problema al retto femorale, anche se non è al 100% della condizione fisica il capitano del Taranto. Ricordiamo domani la radiocronaca diretta a partire dalle 15.55. La gara è valevole come andata della semifinale playoff per la promozione in Serie D. Tra 7 giorni il match di ritorno.
0: E per questa edizione è tutto. A risentirci.
2: Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Ed eccoci tornati in studio, altro momento ospite. Oggi abbiamo parlato di primavera, di Persefone, non a caso, perché domenica ci sarà una gran bella cosa, c'è il ritorno di Persefone. Allora, chi ti ho chiamato, ritorna con noi, gradito ospite, Saverio De Florio.
1: Buonasera.
0: Bentornato, le Nereidi di Taras.
1: Sì.
0: Domenica mattina che fai?
1: Domenica mattina si ripropone a tutta la cittadinanza un rito antichissimo, uno dei più antichi della Taras magno-greca, e quindi la processione di Persefone che torna per la festa della primavera, torna ad abbracciare sua madre Demetra, perché viene lasciata dal suo sposo Hades, libera di tornare da sua madre. Una grande tradizione, un grande mito, una grande tradizione, una grande opera e dimostrazione di spiritualità e di devozione tarantina. Taranto è la città della devozione, dei riti.
0: E quindi voi con le Nereidi, che è un gruppo meraviglioso, tu da tanti anni insomma fai questo tipo di divulgazione diversa,
1: sì,
0: con le Nereidi riproporrete quello che era effettivamente il rito, quindi in toto. Chi sono le Nereidi?
1: Sì, le Nereidi sono le ninfe del mare, e ovviamente Taranto non poteva non avere le ninfe del mare, e sono anche delle abilissime danzatrici. Quest'anno le Nereidi fanno 10 anni, il compleanno dei 10 anni,
0: wow,
1: di attività, e per questo l'edizione, il corteo storico del ritorno di Persefone sarà realmente speciale e internazionale. Quindi noi riserveremo una sorpresa incredibile alla città.
0: Che non vuoi spoilerare, immagino.
1: No, dovete venire a vedere che cosa succede, perché lo dico ai concittadini. Poi vi mangerete le mani se non venite a vedere cosa succede al Tempio, sotto le colonne doriche e lungo Via Duomo.
0: Perché ricordiamo, allora parte da Piazzetta Monte Oliveto.
1: Sì, si parte, poi va verso Via Duomo, si sposta su Via Duomo, poi fa il giro e va verso le colonne doriche, dove ci sarà un'esibizione, e poi torna da Via Paesiello, quindi fa, diciamo, un anello, quello che era l'anello dei, quello templare, perché in quell'area c'erano i templi più importanti, perché c'era il tempio di Piazza Castello dedicato ad una
0: divinità femminile. Quindi ricordiamoci,
1: non è Poseidone.
0: Lo dicevo da un mesetto questa cosa, cioè, quindi ribadiamo questo concetto.
1: Non può essere di Poseidone, perché le offerte votive che hanno ritrovato gli archeologi erano di piccoli animali, quindi piccole ossa bruciate, sono di una divinità femminile. Non è un caso, non poteva essere.
0: Oltre insomma anche le statuette votive, insomma, era una donna.
1: Certo, per forza.
0: Può essere, quindi, da quel tempio, più altri tempi, perché ricordiamo la nostra città vecchia era l'Acropoli.
1: Era l'Acropolis, era uno dei posti più belli del mondo. Mi dispiace.
0: Tutti emozioni
1: ma perché poi un giorno noi diremo anche della differenza fra il patrimonio materiale e quello immateriale, perché quello immateriale prende proprio

0: tutta la storia dell'uomo, e Taranto è stata proprio un epicentro della storia del Mediterraneo e della civiltà del Mediterraneo. Quindi.
1: E allora io ti blocco un attimo qui, voi rimanete sintonizzati, diamo un attimo giusto così la linea alla regia e poi ritorniamo in studio con Saverio De Florio. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones.

0: Days, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. I can...

0: Ed eccoci tornati in studio. Allora, la chiusura col nostro Saverio, quindi oggi niente favola della non buonanotte, perché abbiamo tante di quelle storie. Perché ci dobbiamo raccontare le favole quando abbiamo le storie? Stavamo parlando di Persefone. Io ho un po' raccontato, ho detto Persefone, ma c'è tutta una storia dietro anche per quanto riguarda il ritrovamento. Perché qualcuno se la contendeva, c'era Locri che a un certo punto ha detto
1: adesso dobbiamo fare uno scoop stasera, ma per te
0: per me,
1: per te Silvia, uno scoop, perché ci sarà il nuovo volume del professor Angelo Conte
0: con allora il professor
1: preparatevi,
0: Conte
1: preparatevi perché ci sarà, ne leggerete delle belle, perché ci sono i nuovi documenti.
0: Allora, il professor Conte è colui, per chi non lo sapesse, è colui che ha dedicato forse un trentennio, se non un po' di più, di vita per studiare questa dea col sorriso, con questo sorriso enigmatico. Quindi ha studiato in maniera approfondita, è forse la persona che ne sa di più su questa statua che fu ritrovata nel 1912 e qui a Taranto, che però per un certo punto, in un certo periodo, poi se ne uscirono da Locri, dissero no, non è vero, l'abbiamo trovata qua, era nostra, poi è stata portata a Taranto all'inizio del Novecento. Non lo sappiamo, però in tribunale finirono.
1: Sì, non voglio anticipare perché ci sarà un nuovo volume e comunque malgrado quello che dicono gli abitanti di Locri, quella statua non è di Persefone ma è di Afrodite.
0: È di Afrodite, abbiamo spiegato prima, infatti, per il copricapo principalmente,
1: perché
0: questo Saccos, questo copricapo.
1: Saccos è una cuffia spartana delle ragazze che non si sono ancora sposate, quindi è una statua di Afrodite, non è una statua di Persefone.
0: Mi dispiace per gli amici locresi, mi dispiace. Poi tra l'altro il giudice, se non mi sbaglio, dichiarò che l'unico testimone che diceva che aveva visto questa statua a Locri non era un testimone attendibile, perché pare che si gioisse dei prodotti di Bacco, ecco, per
1: è una storia complicata, però già il fatto che quella statua, che è stato anche accertato dalla più grande studiosa tedesca che ha studiato la statua, perché al Pergamon di Berlino l'originale, quindi noi abbiamo riprodotto la copia, insomma, e lei ha fatto uno studio proprio apposito sul sacco, cioè sulla cuffia delle casalinghe non sposate di Sparta.
0: Appuntamento, rinnoviamolo, domenica mattina alle 11 si parte da Piazzale Monteoliveto per il ritorno di Persefone.
1: Certo.
0: Noi ci diamo appuntamento la settimana prossima, stesso canale, stesse frequenze, stessa ora. Se ti va puoi ritornare, perché tanto è sempre un piacere parlare
1: sempre
0: con il nostro Saverio De Florio, che ringraziamo.
1: Grazie.
0: Settimana prossima puntuali, mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare. Ciao.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
2: L'amministrazione statunitense si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto arriva una dichiarazione della squadra negoziale di Teheran legata ai Pasdaran. I colloqui e le consultazioni sulle questioni controverse, dicono, sono ancora in corso e non è stato ancora raggiunto alcun risultato definitivo.
1: Sono saliti oltre 82 i morti a seguito di un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi nel nord della Cina. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone sono disperse. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine, secondo quanto riferito dal quartier generale delle operazioni di soccorso.
2: Un uomo di 38 anni ha perso la vita ieri sera intorno alle 20:30 in un incidente stradale a Carpi, in provincia di Modena. L'uomo è stato travolto assieme alla moglie, entrambi stranieri, da un furgone all'altezza di una rotatoria. Non è ancora chiaro se i due stessero procedendo a piedi o se almeno uno di loro fosse in sella ad una bicicletta. La dinamica è al vaglio della polizia locale, illeso il conducente del furgone.
1: Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino a 6 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che sospendono quindi lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA, misure anche per il settore agricolo.
2: Lanciata Starship V3, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. È una versione aggiornata e più potente rispetto a quelle che hanno volato negli 11 test precedenti. L'obiettivo in questo volo suborbitale è verificare la validità delle modifiche apportate ai componenti del veicolo. Il successo di questa prova è cruciale per le prossime tappe del programma Artemis della NASA per il ritorno alla Luna.
1: Sembra lo sport e il calcio. La Juventus perde Kenan Yıldız per il derby contro il Torino in programma domani sera. L'attaccante turco ha avvertito un fastidio al polpaccio durante l'allenamento di giovedì e non potrà dunque aiutare la squadra di Spalletti nell'ultima gara della stagione, potenzialmente decisiva per provare a inseguire le ultime speranze di qualificazione in Champions League, che però dipenderanno da eventuali passi falsi di Como, Roma e Milan.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Cittadella Meteo.
4: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Il Taranto torna in campo. Domenica 24 maggio alle 15:55 in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, Taranto Apice. Incontro valevole come semifinale di andata dei playoff per la promozione in Serie D. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
5: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
0: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Piero, il titolo di questa canzone mi porta a pensare, caro Piero, a quei pupazzetti che si usavano tanti anni fa. Amore è puntini di sospensione, poi c'era una delle frasi più melenze che non trovavi neanche all'interno dei Baci Perugina. La nuova canzone di Elisa, la seconda settimana che ce l'abbiamo come new hit, perché ci piace davvero tanto. E devo dire che il concerto di Elisa, che non ho ancora mai visto, è uno di quelli che sarà tra i prossimi possibili papabili dopo i miliardi di euro che ho speso per i biglietti dell'estate. Quindi appena mi riprendo un attimo economicamente, il primo concerto che arriva lo andiamo a sentire.
1: Di sabato, il radio blog di Cittadella, la radio.
0: C'è un quadro che si chiama La parabola dei ciechi. Lo dipinse un pittore olandese 5 secoli fa dal nome quasi impronunciabile di Pieter Bruegel il Vecchio. Ci sono degli uomini che camminano in fila, uno dietro l'altro, la mano sulla spalla di chi li precede. Vanno, non sanno dove. Si fidano della direzione e davanti a loro c'è un fosso. Tu lo vedi guardando il quadro, loro no, loro sono ciechi. L'abbiamo avuta tutti quella sensazione di camminare senza guardare, di seguire il passo di chi ci sta davanti, perché in fondo ci diciamo, se vanno tutti di là, un motivo deve pur esserci. E il motivo c'è. Il motivo, amici, è che è più comodo così. Citando un bellissimo dialogo del nuovo romanzo di Enrico Galliano, prima dell'arte tu vivi tranquillo. Guardi le cose come ti hanno insegnato a guardarle. Ti dicono questo è bello, questo è brutto, questo è normale, questo non lo è. E tu annuisci, vai avanti, credi di sapere come vanno le cose. Ci vedi, certo che ci vedi, ma vedi solo quello che gli altri ti dicono di vedere. Poi un giorno capita una cosa strana. Ascolti una canzone che non avevi mai davvero ascoltato o leggi una frase scritta da uno che è morto 100 anni fa e ti sembra che l'abbia scritta per te questa mattina mentre facevi colazione. O magari, ancora, entri in una stanza, in un museo, in un cinema e qualcosa ti si apre dentro come una finestra che non sapevi nemmeno di avere lì. Ed è lì che diventa pericoloso. Perché una volta che hai visto davvero, non puoi fare finta di niente. Non puoi credere a tutto quello che ti dicono, non puoi più camminare in fila con gli occhi chiusi e sentirti tranquillo. L'arte è pericolosa perché ti rovina per sempre. E rovina la quiete di chi non fa domande, rovina il comfort di chi segue le indicazioni senza guardarsi intorno, la possibilità di vivere una vita presa in prestito, quella della casetta, della macchina, dello stipendio fisso, e di chiamarla tua senza che niente davvero ti bruci dentro. Ci penso spesso a questo. Ci penso quando mi chiedo perché scrivo, perché faccio radio, perché ogni sabato mattina mi metto davanti a un microfono a cercare le parole giuste per dire qualcosa che valga la pena di sentirsi dire. E non è per riempire un silenzio, vedete, nemmeno per fare il figo, ma solo per ricordare a me stesso, prima ancora che chi mi ascolta, di aprire gli occhi e di tenerli aperti, almeno per un po'. Perché il fosso è lì. Lo vediamo e a volte lo ammetto, anche a me capita di seguire il passo di chi mi precede senza guardare dove metto i piedi. Ma poi arriva una frase, una canzone, un'immagine, un programma in radio si spera, un dialogo in un libro e là mi fermo e dico aspetta un attimo, che forse sto sbagliando strada. Niente navigatori stamattina, niente Google Maps e derivati. Ci siamo qui noi, almeno per le prossime 2 ore, a tracciare la rotta. Io sono Daniele Sacco, dall'altra parte con me, in piena solitudine e con poche ore di sonno questa mattina, c'è Piero Caffio. Inizia così il radioblog del weekend di Cittadella, la radio.
2: I stand firm for a soil, little rock and falls, and they cheese, cheese, dress me up in stitsy, and it's round the corner where I shelter, is a schism, the living out of style, if you believe or deceive, common sense says shouldn't receive, let me take you down the corridors of mine.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo.

0: sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: pezzo, ragazzi. House of Pain, Jump Around. Abbiamo fatto un piccolo salto indietro con questo rewind, ma caro il mio maestro di vita che vedo qui a fianco, ben arrivato.
1: Aspetta che lo faccio.
0: Vedi, e lui è il campione originale di questa cosa qua. A proposito di salti indietro nel tempo, no, caro Nico?
1: Eh sì, questo è...
0: Qua siamo negli anni 90.
1: Sì, qua siamo negli anni 90.
0: Possiamo fare di meglio.
1: Assolutamente, anche perché quel campione lì che si sente...
0: Che credo fosse un James Brown, ma adesso lo chiederemo a chi degli anni 80 ha fatto bandiera. Abbiamo in collegamento con noi...
1: Dagli anni 80.
0: Sì, perché è un collegamento particolare. Stiamo facendo una macchina del tempo, quindi abbiamo con noi sì Franzi Baroni, ma Franzi Baroni degli anni 80. Buongiorno Franzi, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno a voi tutti, ben trovati, come sempre.
0: Come stai, come stai?
2: Resistiamo in questo periodo, bisogna resistere, è questo il
0: io sento il proprio motivo. In te e in generale nell'aria un odore di anni 80 fortissimo, perché insomma siamo alle griglie di partenza del Medimex di quest'anno e parleremo inevitabilmente di tante cose belle degli anni 80, di quel periodo là, ma siamo collegati con te soprattutto per parlare di una cosa molto interessante, perché il 29 maggio, quindi proprio tra pochi, al Mondadori Bookstore di Via De Cesare a Taranto, ci sarà un incontro con te, con Marcello Nitti e con Cesare Veronico, con

0: il coordinatore artistico del Manimex, per presentare cosa?
1: Allora, diciamo che questa è un'idea che è partita da Marcello. Marcello voleva rinverdire quelle che sono state le pubblicazioni di due libri che sono molto importanti per Taranto. Questo qui sulla New Wave degli anni Ottanta a Taranto, che raccoglie le testimonianze di una città di provincia che si è trovata catapultata nell'Olimpo internazionale, insomma, con i concerti che sappiamo. E poi la presentazione ancora del libro di Adrian Bormann, Toy Sound. Ecco qua.
0: Per chi ci sta guardando in TV sul canale 94 del Digitale Terrestre, oltre a vedere il nostro caro Franzi, vede anche come dire, le copertine dei libri che ci ha appena mostrato.
1: Esatto, esatto. Quindi Marcello ha avuto questa idea di voler ripresentare questi libri alla Mondadori di Taranto, in via De Cesare. Poi ha detto: perché non invitiamo anche Cesare, così parliamo del Medimex? E da qui è partita l'idea di fare questo parallelismo fra gli anni Ottanta a Taranto fino al Medimex, che è stata una grande opportunità per Taranto dal 2018, per una volontà della Regione Puglia che ha voluto portare in una città, tra virgolette, problematica, un po' di cultura, e che è cultura, perché insomma il Medimex ha portato a Taranto
0: artisti di primo livello, insomma, sì.
1: Ah, vabbè, è impensabile vedere Noel Gallagher, insomma, Liam Gallagher a Taranto, ancora Tom York, Nick Cave, insomma.
0: E quest'anno, oltre ai Pet Shop Boys, abbiamo anche l'unica data nazionale dei Swed, praticamente.
1: Assolutamente, e molti non sanno, non immagino, che i Swed sono praticamente uno dei gruppi seminali del Britpop. Non hanno mai avuto quell'appeal che hanno avuto Oasis, Blur, per intenderci, però loro sono realmente...
0: Probabilmente senza di loro Oasis e Blur non ci sarebbero neanche stati, perlomeno così come li viviamo, è vero.
2: È un'eredità che si sono portati.
1: Sempre meno modaioli, più fattivi, e poi il disco che è uscito l'anno scorso è meraviglioso, bellissimo, e lui, Brett Anderson, mantiene una carica, una vitalità unica. Quindi è partita questa idea di fare questa presentazione alla Mondadori Bookstore il 29, venerdì prossimo alle 18:30, però poi la situazione continua.
0: Esatto, è proprio questo il bello, perché poi ci si sposta a Spazio Porto, giusto?
1: A Spazio Porto, dove c'è ancora da parlare con tanta gente del Medimex, e poi insomma in chiusura c'è il DJ set mio e di Marcello.
0: Imperdibile, devo dire, perché... È un must.
1: È un must.
0: Bene, allora noi ci saremo.
1: Di fare una cosa.
2: Di tornare un po' indietro nel tempo, ma anche in maniera attuale,
1: sì,
2: magari.
1: Sì, ma non solo. Bravo, esattamente.
0: Esatto.
1: Perché quello che ci tengo a dire, Daniele, sì, noi abbiamo i piedi, il cuore e la mente nel passato, perché abbiamo, voglio dire, promosso tutta questa musica che sappiamo. Però io personalmente ascolto delle cose oggi che sono completamente differenti, perché la musica va avanti, si evolve, anche in maniera a volte indiscriminata, con delle cose inutili. Però l'importante è ascoltare sempre le proposte che il mercato ogni giorno sforna, e sono tantissime.
0: Che ne dica a Gino Castaldo, la musica non è finita, continua.
1: Ma guarda, io ne ho parlato molto anche con Ernesto Assante, il compianto Assante, che abbiamo avuto la fortuna di avere a Taranto, logicamente, per le edizioni del Medimex passate. E in effetti c'è un'evoluzione costante. Poi è chiaro che in mezzo a tante cose tu sei perfetto.
0: Certo, come no, come no.
2: C'è anche qualcosa che non dovremmo ascoltare.
1: Esattamente.
0: Allora,
1: esattamente,
0: quindi ricordiamo l'appuntamento. Ahimè, come sai, i tempi qua sono sempre tiranni. Venerdì 29 maggio cominciamo dal Mondadori Bookstore di via De Cesare a Taranto. Non abbiamo detto l'orario, Franzi.
1: 18:30.
0: Ok. 18:30. E poi non prendete impegni per la serata, perché si continua a Spazio Porto. Grazie a Franzi Baroni di essere stato con noi oggi.
1: Grazie, un abbraccio a voi tutti. Buon lavoro. Ciao.
2: Grazie,
1: a te,
2: Franci,
0: a te,
2: ciao
0: a te. È un piacere, guarda, anche perché, come giustamente Franzi diceva, anni 80 sì, ma un piede nel passato,
2: ma vedi,
0: e la testa nel futuro.
2: Ma si sentono, si sentono
0: sì,
2: nell'aria.
0: Sì, sì, no, guarda, sento nell'aria new wave, odore di new wave, è vero?
2: Sì, sì,
0: senti,
2: è vero.
0: Senti, senti.
2: Si può respirare.
0: Che poi se io ti dico Simple Minds, tu che mi rispondi magari Don't You, è troppo facile, no? Troppo semplice. Invece senti un po' cosa il nostro bel fonico ha selezionato per noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. L'ex governatore della regione Puglia, Nichi Vendola, esce dal processo ambiente svenduto sull'ex Ilva di Taranto. La Corte d'Assise di Potenza ha dichiarato la prescrizione delle accuse nei suoi confronti e di altri 14 imputati. A Vendola era contestato il reato di concussione. Il procedimento era ricominciato nel capoluogo lucano a marzo 2025, dopo che la Corte d'Assise d'Appello di Taranto aveva annullato la sentenza di primo grado del 2021, che contava 26 condanne per un'irregolarità di forma legata alla presenza dei due giudici onorari tra le parti civili. Passiamo alla cronaca. 3 di 4 minori indagati per l'omicidio di Sako Bakary, il bracciante maliano ucciso il 9 maggio in Città Vecchia, hanno presentato il ricorso al tribunale del riesame. I legali del 16enne che ha confessato di aver sferrato le 3 coltellate chiedono il collocamento in comunità, ritenendo non necessarie le esigenze cautelari. Gli avvocati degli altri due minori, che hanno dichiarato di non essersi accorti dell'aggressione, chiedono invece la revoca della misura per mancanza di gravi indizi. Nelle prossime ore si attendono i ricorsi anche per l'ultimo minorenne, per i due maggiorenni arrestati, Fabio Sale e Mimmo Colucci. Indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar di Piazza Fontana, dove la vittima ha cercato riparo durante l'aggressione prima del decesso. Cambiamo argomento. Circa 3.000 partecipanti, 170 speaker e oltre 130 partner. Si chiude con successo il Taranto Eco Forum 2026, l'evento promosso da EuroTTS, Future Eventi con Remtech Expo sulla transizione ecologica. Tra i temi al centro delle 20 tavole rotonde spiccano la sostenibilità e l'innovazione, per un ruolo centrale della città dei due mari come futuro hub per l'idrogeno verde e l'eolico offshore, unendo sviluppo economico e tutela della salute. Parliamo di sanità e Vito Bavaro, il nuovo direttore dell'ASL Taranto. A comunicarlo il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, ufficializzando le nomine dei nuovi direttori generali della sanità. Alessandro Di Bello guiderà l'ASL Bat e Tiziana Di Matteo quella di Foggia. A Lecce invece è nominato Gianluca Capochiani. Per gli ospedali invece Tommaso Stallone guiderà l'oncologico di Bari e Gianco Tedeschi il policlinico di Foggia. Passiamo alla pagina della cultura. Torna la notte europea nei musei. A Taranto il Marta questa sera dalle 19.30 alle 23.30 al costo simbolico di un euro si trasforma in un piccolo osservatorio astronomico in collaborazione con l'associazione William Herschel e Planet Aras. Tra le visite tematiche previste per osservare Giove, la Luna, le galassie e le costellazioni della Vergine tramite il planetario e il telescopio. Il percorso unisce scienza e mito, svelando le storie delle divinità e dei semidei insieme alla restauratrice del museo. La prenotazione è obbligatoria al numero 099 4532 112. Ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: De Rosa e Lo Iodice dovrebbero essere loro a giocare dal primo minuto, uno in difesa in sostituzione di Asi Osmanovic, con Sansò sull'altra linea laterale, e in avanti invece sembrerebbe essere risolto il problema al retto femorale, anche se non è al 100% della condizione fisica il capitano del Taranto. Ricordiamo domani la radiocronaca diretta a partire dalle 15.55. La gara è valevole come andata della semifinale playoff per la promozione in Serie D. Tra 7 giorni il match di ritorno.
2: E per questa edizione è tutto. A risentirci.
0: Il Taranto torna in campo domenica 24 maggio alle 15.55 in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, Taranto Apice. Incontro valevole come semifinale di andata dei playoff per la promozione in Serie D. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
4: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big

0: c'ha un titolo un po', come dire, heroin dopo cocaine di insomma. Ragazzi, capisco che abbiamo parlato degli anni Ottanta, che è, insomma, quel periodo là Taranto aveva una brutta nominata. Però,
1: vabbè. C'è chi ne ha fatto, diciamo, un, come posso dire, un marchio di fabbrica ed è arrivato magari oltre anche una certa età
0: e ce l'ha fatta.
1: Quindi come no? Non possiamo dire. Insomma.
0: Salutiamo Kit. Non quello di chi era nera,
1: non quello di Kat,
0: neanche quello di Kat. No, io ero andato addirittura a David Hasselhoff,
1: tu parlavi di supercar. Il mitico
0: si chiamava Kit il computer di supercar. Che poi, se ci pensi, poi c'era anche, giustamente, come ci dice Piero, Kit Carson di Tex Wheeler. E poi c'è anche Kit Kat. Hanno ritrovato un po' di barrette nel frattempo.
1: Chissà, secondo me qualcosa avranno trovato, qualcosa avranno mangiato.
0: Guarda che dopo ci arriva un comunicato ufficiale della redazione giornalistica.
1: Tu dici?
0: Sì, secondo me sì. Vabbè, ma torniamo prepotentemente negli anni venti. Che detto così, insomma. Quando c'era l'hai visti i cartelloni che hanno messo un po' in tutte le. L'hanno fatto togliere dalle stazioni. Quando c'era lei, i treni arrivavano in ritardo. Quando c'era lei, la spesa costava di più. Renzi. Cioè, quando è stato al governo, vabbè, lasciamo perdere. Poi fuori dal governo ha queste genialate pazzesche. Il problema è che poi se lo riprendi. Di nuovo!
1: Ma la fortuna di essere un genio è che non lo sai quando arriva. Il colpo di genio arriva quando meno te lo aspetti. E quello è culo, eh. Cioè, non è.
0: A proposito di culo, ci sono un po' di culi che si sono ingranditi durante l'inverno, perché, sai, ha mangiato troppo. E adesso inizia quel periodo meraviglioso.
1: Non parliamo di Jennifer Lopez, vero?
0: No, quella è pure assicurata. Si tocca. Adesso inizia quel periodo meraviglioso in cui devi dimagrire a tutti i costi e lo devi fare mediamente nel tempo di una settimana. Perché oggi, insomma, fa anche abbastanza caldo, quindi potresti andare al mare. Ma non te la senti di far vedere tutti quei rotolini, perché potrebbe essere qualcuno che ti fa body shaming.
1: Dov'è che vuoi dimagrire? Dov'è che vuoi dimagrire? Di a me.
0: Uno su tutti, la pancia.
1: Quindi se vuoi dimagrire sulla pancia
0: devi fare gli addominali.
1: Bravissimo.
0: Sbagliato. È una cosa che si dice, però. Ma è vero.
1: Ci sono quelli che dicono.
0: Torna un attimo perché la veste personal trainer Nicola Fedele.
1: L'associazione della gente è
0: mi accido di addominali,
1: devo fare la pancia e quindi faccio gli addominali.
0: Scusa, è là il grasso.
1: Certo. Poi ci sono quelli che non lo so, vogliono il sedere, fanno gli squat. Non lo so che cosa. Ecco, se ci fosse un esercizio per aumentare le prestazioni sessuali,
0: staremmo tutti là a fare sollevamento con
1: in termini di dimensione, perché ci sono degli esercizi che possono aiutare la vostra sessualità, ecco. Però ora
0: ho visto che c'è un boom di ascolti.
1: Hai detto
0: sta roba si è alzato.
1: Molto alzato. Quindi l'importante è questo. Ora, detto questo, vabbè, sappiamo, insomma, sfatiamo questi falsi miti inutili. Non si dimagrisce solo sulla pancia, non c'è un esercizio che vi fa dimagrire in un punto. Si dimagrisce dappertutto se si riesce a farlo.
0: Non lo si fa solitamente in una settimana.
1: Esattamente, ci vuole un po' di tempo.
0: Le chetogeniche sostanzialmente fanno malissimo, perché vi autofagocitate.
1: Questa cosa, i carboidrati la sera no, il giorno sì, sono tutte cose che bisognerebbe, insomma.
0: Tecnicamente mi hanno detto che si parla di un termine puttanate, è giusto?
1: Allora, mettiamola così, io vi do un principio veloce. No?
0: Vai.
1: Se tu,
0: che radio di servizio che siamo.
1: Se tu consumi 100 e mangi 1000, ingrassi.
0: Ma no! Ho sempre sbagliato tutto. Quindi non devi ingerire più di quello che consumi.
1: Quindi diciamo che tecnicamente di base dovremmo partire dal presupposto che...
0: Ho avuto un'illuminazione. Senti questa, secondo me... Carbonara e scrivania non vanno bene insieme. Come sono andato?
1: Dovresti mangiarle in piedi.
0: Come sono andato?
1: Sì. Ci sono magari.
0: Ho capito tutto.
1: Ci sono magari dei consigli che noi, ecco, ora possiamo approfittare, possiamo nel corso delle puntate dare qui e lì dei consigli davvero utili, cose insomma.

0: ma intelligenti, ecco, nulla
1: con
0: di...
1: Con un disclaimer, però. Il disclaimer deve essere ormai è tardi. Però ve lo diciamo lo stesso, magari servono per l'anno prossimo, perché come ha detto ieri un amico scrittore, il Natale arriva ogni anno.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Saluto Fabio. Va bene.
0: E quindi...
1: lo facciamo anche dal prossimo intervento?
0: Assolutamente sì, anche perché ne approfittiamo, perché c'è una possibilità per tutti voi,
1: sì,
0: di partecipare,
1: di vincere,
0: a una manifestazione che vi farà...
1: Sì, dimagrire,
0: dimagrire tantissimo.
1: Nel frattempo, per farvi sentire degli stronzi, adesso vi mettiamo questa canzone di Jack Johnson e vi facciamo immaginare questo meraviglioso litorale, questa costa della California.
0: Californiana.
1: E voi siete lì con questa tavola da surf sotto braccio.
0: Il tanga?
1: Ma non siete in grado di salirci, perché avete i lardominali che vi impediscono di salire sulla tavola di Jack Johnson.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk.

0: Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.
5: This is a journey into sound. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Ad un certo punto qualcuno scoprì con come si chiamavano, i campionatori, ecco.
1: Ah sì, certo.
0: No, io parlavo dei condizionatori prima, perché stavo sentendo un po' di bavetta qui dietro, ma dicevo che a un certo punto qualcuno

0: Milano scoprì l'esistenza dei campionatori e vennero fuori delle meraviglie, tipo quella che abbiamo appena ascoltato nel rewind di Eric B. e Rakim, che si chiamava Paid It Full e che abbiamo ballato tantissimo.
1: Assolutamente. E parlando di campionatori mi viene in mente uno su tutti, che era un mito, perché lui campionava i suoni per strada e poi li riportava nelle sue composizioni. Lui era Frank Zappa, magari non conosciuto ai più.
0: No.
1: Però era uno famoso perché aveva queste idee strampalate, geniali. Lui andava per strada, prendeva i suoni, diciamo, della strada e poi li riportava nei suoi brani.
0: Visivamente molto simile ad Andrea Laszlo De Simone, se
1: ci pensi.
0: O meglio, vabbè, Andrea Laszlo De Simone, che visivamente è molto simile a Frank Zappa, ma qui abbiamo perso tre quarti degli ascoltatori femminili. Torniamo a parlare di fitness.
1: Assolutamente.
0: Sto sentendo invece che si stanno collegando adesso tutte le ragazze che dicono: dici perché ci hai detto che c'è un qualcosa che si terrà prossimamente, che ci
1: aiuterà ad andare al mare. C'è una possibilità. Allora,
0: oltre alla BRT, che per andare al mare sarà un capolavoro quando arriverà.
1: Ma, ecco, secondo me a dicembre. Ad ogni modo, c'è una manifestazione che si terrà domenica 14 giugno a San Giorgio Ionico, nella zona industriale, ed è una buona occasione, secondo me, per misurarsi, no? Anche con se stessi, perché sono quelle situazioni in cui uno dovrebbe dire ogni tanto: ma sì, io ci provo.
0: Quelle che fanno bene all'autostima.
1: Poi magari svengo a metà,
0: botte da Orbi e poi...
1: Sì, in pratica è una gara OCR. Parliamo di due associazioni che l'hanno organizzata, che sono questa associazione Atena e la Unicorn Team. Ed è una gara ad ostacoli, quindi OCR sta proprio per Obstacle Course Race.
0: Quindi non è il riconoscimento automatico dei caratteri.
1: No, assolutamente no. È un evento molto importante, anche perché anzitutto è la prima volta che avverrà, diciamo, proprio nella località di San Giorgio, e combina il trail running, il road running, il cross running. Ma al di là di tutto questo,
0: c'è tanto running, ci sono
1: tanti ostacoli, e sono quelle situazioni in cui che hanno preso piede per un motivo, secondo me, perché la gente, magari tanta gente, l'idea di fare la palestra, quella tradizionale, quella in cui
0: senti
1: così, magari non ha voglia, non viene presa,
0: diciamo,
1: e quindi
0: non c'è grande appeal.
1: Esatto, l'idea di fare magari un percorso, un circuito che ha una durata e che ti permette in qualche modo di allenare un po' tutto, ma soprattutto di stare all'aria aperta, soprattutto di riuscire a farlo magari con condivisione, perché magari davanti a te uno muore e tu gli passi davanti. Cioè, sono
0: quelle cose che proprio ti fanno sentire meglio,
1: assolutamente.
0: È meglio a lui che non a me.
1: Assolutamente. Un'altra cosa bellissima. C'è la collaborazione di due associazioni di volontariato, che sono Mister Sorriso e Volontari della Gioia. Sono due associazioni che lavorano con persone autistiche, e a cui verrà poi devoluto una parte di quello che sarà poi l'incasso di tutti quelli che saranno i partecipanti.
0: Perché c'è un minimo di ticket, diciamo,
1: esattamente,
0: per potersi iscrivere.
1: Assolutamente, quindi è una buona occasione. Lo diciamo perché quando ci sono queste occasioni nel nostro territorio vanno colte.
0: E certo.
1: Quindi il 14 giugno, non dimenticatelo, tra il mare e magari la passeggiata verso, che ne so...
0: Perché non prendersi un coccolone
1: e andare a San Giorgio a prendersi un coccolone e fare questi chilometri assieme a questa situazione?
0: Tra gli ostacoli valgono anche le remore di tipo morale. che dici?
1: Non farlo. Comunque, parlavamo prima del fatto di voler dare dei consigli. Allora, diciamo due cavolate, cosa mangi tu solitamente? Come mangi tu a pranzo? Cosa fai? Mangi la pasta, giusto?
0: E basta, solitamente.
1: Magari mangeresti una frutta. No, di sbagliato non c'è niente nella vita. Però magari la prossima volta, se tu cominciassi con un po' di verdura, con magari con un po' di frutta secca, e poi ti approcciassi alla pasta, magari ne mangeresti un pochino di meno,
0: perché arrivi già bello sano,
1: perché arriveresti un po' più e avresti un assorbimento minore. E soprattutto, quando finisci di mangiare a pranzo, non ti mettere sul divano, fai i piatti. Questo ti aiuta, perché se ti metti sul divano e poi lasci andare la glicemia che ti prende a pugni e ti fa riposare,
0: portami via,
1: è la pancia che lievita. E poi il costumino, quello, lo slippino, quello che
0: non va più,
1: ti va un po' alla Homer

0: Simpson, capito? Bello, ti arriva da dietro, bello. Sai quando le chiappe lo attirano?
1: No, io ne conosco solo uno che si mette lo slippino a mare, lo saluto, Gianluca, lui può farlo e va bene, per il resto, insomma. Vabbè, e altrimenti poi neanche le American Girls si girano, cioè si girano, ma per prenderti per il
0: dall'altra culo. Parte. Si girano dall'altra parte.
1: C'è questa canzone di Harry Styles che è veramente bellissima, si chiama American Girls, non a caso. La dedichiamo a quelli che ce l'hanno fatta ad essere pronti per il mare, intendiamo, solo per quello.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
3: L'amministrazione statunitense si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto arriva una dichiarazione della squadra negoziale di Teheran legata ai Pashdaran. I colloqui e le consultazioni sulle questioni controverse, dicono, sono ancora in corso e non è stato ancora raggiunto alcun risultato definitivo.
2: Sono saliti oltre 82 i morti a seguito di un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi nel nord della Cina. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone sono disperse. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine, secondo quanto riferito dal quartier generale delle operazioni di soccorso.
3: Un uomo di 38 anni ha perso la vita ieri sera intorno alle 20:30 in un incidente stradale a Carpi, in provincia di Modena. L'uomo è stato travolto assieme alla moglie, entrambi stranieri, da un furgone all'altezza di una rotatoria. Non è ancora chiaro se i due stessero procedendo a piedi o se almeno uno di loro fosse in sella ad una bicicletta. La dinamica è al vaglio della polizia locale, illeso il conducente del furgone.
2: Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino a 6 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che sospendono quindi lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA, misure anche per il settore agricolo.
3: Lanciata Starship V3, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. È una versione aggiornata e più potente rispetto a quelle che hanno volato negli 11 test precedenti. L'obiettivo in questo volo suborbitale è verificare la validità delle modifiche apportate ai componenti del veicolo. Il successo di questa prova è cruciale per le prossime tappe del programma Artemis della NASA per il ritorno alla Luna.
2: Sembra lo sport e il calcio. La Juventus perde Kenan Yıldız per il derby contro il Torino, in programma domani sera. L'attaccante turco ha avvertito un fastidio al polpaccio durante l'allenamento di giovedì e non potrà dunque aiutare la squadra di Spalletti nell'ultima gara della stagione, potenzialmente decisiva per provare a inseguire le ultime speranze di qualificazione in Champions League, che però dipenderanno da eventuali passi falsi di Como, Roma e Milan.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Cittadella Meteo.
4: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Eccoci. Sorry, scusa, lo sento, perché non era ben convinto di dirlo tutto quanto insieme in una volta sola. Pinguini tattici nucleari, bel disco, new hit, fresca.
1: Io quando sento lo sento, penso a io te sento.
0: Sì, può essere.
1: Io te sento,
0: io,
1: sì.
0: Io però stai attento con le notiziole, eccetera, eccetera.
1: Ma adesso...
0: Bussano alla porta,
1: avanti,
0: vedi,
1: ecco.
0: Te la sei cercata, Nico. Abbiamo Debora che giustamente interviene in qualità di rappresentante della redazione giornalistica. C'è un comunicato che tu dovevi fare,
2: ma
0: mi pare.
2: Io
0: no?
2: Mi sento solo di dover mettere qualche puntino sulle
1: siamo qui appunto per mettere i puntini, siamo venuti da stamattina che siamo qui a
2: direi
1: mettere.
2: Che è il caso di dissociarci da alcune
0: io l'ho sempre detto, Nicola, che le tue notizie ci avrebbero portato a questo, alla dissociazione completa cognitiva, intendo proprio.
1: Mi dissocio anch'io
0: va bene. Volevo dire al presidente e al direttore che Debora non c'entra niente, l'ho pensata io sta cosa, pigliatevela con me.
1: Allora,
0: grazie.
1: Rifiuto l'offerta e vado avanti.
0: grazie. Ma io l'avevo detto. Gli devo mettere un freno, voglio dire.
1: Molto bene, visto che siamo in clima di notizia, possiamo andare avanti con i nostri meloni.
0: Cioè, non è servito a niente. Ma meloni nel senso della Presidente del Consiglio?
1: No, i meloni si possono intendere in tante possibilità diverse. Quando si parla di meloni, diciamo, si apre un argomento che a tutti noi potrebbe stare molto a cuore.
0: D'altronde stiamo parlando appunto di estate, costumi.
1: Assolutamente. E vengono fuori i meloni. Ma ce ne sono due in particolare che hanno fatto scalpore nel mondo, e ognuno di noi potrebbe avere i suoi, ma in questo caso sono due meloni che sono stati venduti.
0: A quanto? Cioè, molto di più di quello che il mellonaro vicino casa.
1: Io sono sceso di casa, sono andato dal fruttivendolo di fronte, mancava l'insalata, e ho detto: senti, mi dai 3 euro. Quando mi ha detto 3 euro, io sono uscito e ho detto:
0: pensando,
1: 3 euro.
0: Euro l'insalata.
1: C'erano i pomodori a 8 a euro al chilo. Ora chi fa la spesa, insomma, mi sarà.
0: Sì. D'altronde quindi, si sa che adesso vanno hanno i bilancini
1: infatti,
0: come quelli.
1: Me ne dai 3, ho detto: mi dai 3 pomodori, come a Milano, mi dai 3 pomodori e una mela.
0: Quindi, 15 euro.
1: Pensavo
0: grazie.
1: Di aver speso tanto, ma questi due meloni sono stati venduti a 31.400 euro.
0: Ah, ragazzi, che ne dica la nostra redazione giornalistica, la notizia è vera, quindi la riporta anche l'ANSA, voglio dire.
1: Ora, la cosa che mi viene da pensare è questa: se io mangio un melone che ho pagato 31.400 euro, quando vado in bagno, quello che faccio, quanto vale?
0: Ti ricordi, credo si chiamasse Pietro Ciampi, merda d'artista, si trova al MoMA.
1: Io voglio dire, non varrà 30.000, non varrà 15, ma però, un millino me lo potete dare, cioè no?
0: Non lo so se digerito poi funziona,
1: Vabbè, comunque.
0: Ma quando poi vai a comprarlo, ma fai come quando, cioè, ci sono quelli che fanno finta di capirne e bussano sui meloni. Cioè, vanno lì, ma se mi sentire l'anguria. Ah, questa è buona, questa è matura.
1: Va bene,
0: spiegate come funziona la storia. Piero lo fa. Piero, per favore, mi devi spiegare come funziona la storia. Vieni di qua. Porte aperte a Cittadella.
1: Comunque. Ora parliamo di questi due meloni che avranno battuto e avranno capito
0: però
1: che valevano.
0: Ne parliamo poco.
1: In due parole, l'isola è quella di Hokkaido, in cui i prodotti di eccellenza raggiungono spesso cifre elevatissime. Quindi se andate a Hokkaido, portatevi un panino e non prendete niente da nessuna parte.

0: vuole la frutta? No! La frutta no! Ma vedi, ma prendo un Don Perignon piuttosto. Non si avvicini con quel melone.
1: Le potrebbe dare una bella fetta di melone fresco. Sai, tipo il melonaro che trovi sulla strada la notte, lì, d'estate, ti fermi.
0: Con la Rolls.
1: Mi dai una fetta
0: con la Rolls Royce, sta il melonaro, carica di meloni. Vabbè, Nicola, è finito il tuo spazio.
1: Ragazzi, le cose belle finiscono sempre subito. Adesso, così.
0: Ma lui adesso va giù, tipo a caduta libera, si apre la botola e via! Senti, li abbiamo evocati prima e adesso
1: sono arrivati come gli spiriti, capito?
0: Sì, d'altronde mi pare che ci avessero anche in passato fatto delle canzoni sugli spiriti. Loro sono i Rolling Stones. Ciao Nicola, ci sentiamo sabato prossimo.
1: Ciao!

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time.

0: Networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Certo che è Gregory Porter. Tanta roba, eh.
1: Mamma mia, quelle sono quelle voci che ti trasportano in un'altra dimensione.
0: Visto che tra un po' è il mio compleanno e ancora non mi hanno fatto notizie di regali e quant'altro, beh, sappiate che a luglio a Modena c'è il concerto di Gregory Porter e Diana Krall insieme.
1: Non ci stai chiedendo i biglietti?
0: No. Mi basterebbe anche il biglietto aereo eventualmente.
1: Ah, okay.
0: Non è un problema.
1: Okay.
0: Ma che meraviglia, che meraviglia! Ben arrivato al nostro avvocounselor Stefano Rozza. Ciao caro. Con Stefano ci siamo visti in settimana ad un evento molto bello che è stato organizzato, una giornata di studi proprio a Taranto, al MUDI, al Museo Diocesano, elogio della leggerezza.
1: Sì.
0: E ho pensato, perché non farci una chiacchiera su questo bel tema, visto e considerato che abbiamo anche attraversato l'amarezza.
1: Certo, sì.

0: qualche conversazione passata,
1: diciamo, andiamo, che abbiamo attraversato il polo opposto.
0: Esatto, andiamo nel lato non oscuro della forza, ma esattamente l'altro, quello luminoso,
1: esatto,
0: il lato luminoso,
1: esatto. Che però ci piace poco, stranamente.
0: Esatto,
1: stranamente, cioè è come se noi fossimo irresistibilmente attratti dalla,
0: bravo,
1: dalla pesantezza, dal dolore, dall'amarezza, eh? Un po' è la nostra cultura, no? Questa è un po' la cultura giudeo-cristiana, ma ora senza entrare in conflitti religiosi, che sennò qui ci si offende.
0: Arrivano quelle, ce ne abbiamo vicini.
1: No, assolutamente, diciamo, è la cultura di cui siamo impregnati, che attraverso il dolore noi andiamo verso la santità, questo è il messaggio che ci è stato passato, e quindi ci aggrappiamo fortemente a questo dolore.
0: D'altronde, se ci pensi, no? Buddha, bello, pacione, sorridente, seduto,
1: esatto,
0: lì, Maometto, non ci sono proprio rappresentazioni,
1: no.
0: Il nostro poverino sta sulla
1: croce, la corona di spine, povero
0: sanguinante.
1: Cristo, come si dice, povero Cristo.
0: Quindi ci sarà un motivo se poi alla fine sguazziamo bene molte volte nella pesantezza.
1: Tantissimo,
0: noi.
1: Noi invece, ci piace.
0: Invece, guarda, l'altro giorno, adesso vi confesso che stavo guardando Antonella Clerici alla prova del cuoco. Ero tornato prima a casa e mentre mangiavo era.
1: Ma questo succedeva durante l'evento o no?
0: No.
1: Vabbè,
0: durante l'evento. E c'era Lalli Tizzetto che presentava il suo nuovo romanzo. Tra l'altro, primo romanzo scritto da Lalli Tizzetto, che si chiama Il tempo della la, che già fa capire tanto dal titolo. E lei diceva una cosa che mi ha colpito.
1: Sì.
0: In realtà Luciana Lalli Tizzetto è molto intelligente.
1: È molto profonda.
0: È profondissima.
1: Sì.
0: E lei diceva: noi donne soprattutto, con tutto quello che abbiamo passato, tutto quello che abbiamo cercato di rappresentare, che abbiamo portato avanti come bandiera, ogni tanto è bello che si faccia le stupidine.
1: Sì, vero.
0: Che si sia leggeri.
1: Sì.
0: Allora io pensavo a questo, e te l'ho anche scritto, cioè la bellezza della leggerezza ogni tanto come concessione a dire: oh ragazzi, sì, saremo anche profondi, avremo la possibilità di elaborare i problemi, siamo dei problem solving, siamo questo, però
1: c'è anche un altro punto di vista.
0: Lasciateci respirare.
1: Sì. E però se tu noti, il linguaggio che usiamo, che è sempre importantissimo, no? Lalli Tizzetto che cosa ha detto? Concedeteci di essere un po' stupidine.
0: E quindi connotazione negativa del termine.
1: Cioè, è come se essere leggeri equivalga necessariamente
0: ad essere
1: frivoli, frivoli.
0: Mm.
1: Ma invece no. Invece no, questa è, diciamo, la cultura invece odierna, quella del carpe diem, quella del cogli l'occasione al volo, che ci fa confondere la leggerezza con la frivolezza.
0: Che sono due cose ben diverse.
1: Ma assolutamente, è come se il sovraccarico di performance, di dover diciamo assecondare le aspettative altrui, quelle che ci autoimponiamo, sia talmente pesante che dobbiamo andare necessariamente nel polo opposto e quindi concederci tutto quello che vogliamo, soddisfare tutti i bisogni nevrotici che ci vengono compulsivamente,
0: weekend devastanti,
1: esatto, non è sabato sera se non mi spacco,
0: bravo,
1: di alcol,
0: esatto.
1: Non è... Allora, questa ovviamente non è la leggerezza.
0: Vedi,
1: no?
0: Piero si è spaccato ieri, guarda, vedi che faccia che c'ha
1: oggi. Vedi, poi ci sono sempre conseguenze. Ma questa non è la leggerezza.
0: No.
1: Questa è una risposta altrettanto nevrotica a quella pesantezza nevrotica. Bisognerebbe trovare una via di mezzo. Poi nella seconda parte dell'intervento cerchiamo di dare qualche spunto di riflessione.
0: La cosiddetta via mediana, quella che c'è tra lo yin e lo yang,
1: esatto,
0: la linea,
1: esatto,
0: no? Tra il bianco e il nero.
1: Le polarizzazioni
0: vanno
1: sempre
0: male.
1: Certo.
0: No, è vero. Invece la leggerezza è una cosa che noi non siamo abituati a vivere.
1: No.
0: Quasi la viviamo come se fosse sbagliata, quasi come se stessimo sottraendo tempo alle cose importanti.
1: Certo.
0: Non ci ascoltiamo, non capiamo che molte volte invece quello che ti dà un pomeriggio in leggerezza non basta neanche una settimana a colmarlo.
1: E soprattutto quello che ti dà uno sguardo leggero sulle cose della tua vita, che possono anche essere oggettivamente pesanti, ma è lo sguardo leggero su quelle cose, cambia proprio la prospettiva.
0: Bene, allora, per essere leggeri, caro Stefano, mariachi. Va bene?
1: Benissimo.
0: Senti, mariachi.
1: Che bello, che
0: meraviglia. Però sono mariachi... prima l'ho fatto ridere perché ho detto sta canzone qua c'ha l'arrangiamento Roland, no, Roomba. Anni 90/2000. Bellissimo. Tutti avrete avuto una tastiera Roland. Sentite il pezzo di Bruno Mars e poi mi dite.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. L'ex governatore della regione Puglia, Nichi Vendola, esce dal processo ambiente svenduto sull'ex Ilva di Taranto. La Corte d'Assise di Potenza ha dichiarato la prescrizione delle accuse nei suoi confronti e di altri 14 imputati. A Vendola era contestato il reato di concussione. Il procedimento era ricominciato nel capoluogo lucano a marzo 2025, dopo che la Corte d'Assise d'Appello di Taranto aveva annullato la sentenza di primo grado del 2021, che contava 26 condanne per un'irregolarità di forma legata alla presenza dei due giudici onorari tra le parti civili. Passiamo alla cronaca. 3 di 4 minori indagati per l'omicidio di Sako Bakary, il bracciante maliano ucciso il 9 maggio in Città Vecchia, hanno presentato il ricorso al tribunale del riesame. I legali del 16enne che ha confessato di aver sferrato le 3 coltellate chiedono il collocamento in comunità, ritenendo non necessarie le esigenze cautelari. Gli avvocati degli altri due minori, che hanno dichiarato di non essersi accorti dell'aggressione, chiedono invece la revoca della misura per mancanza di gravi indizi. Nelle prossime ore si attendono i ricorsi anche per l'ultimo minorenne e per i due maggiorenni arrestati, Fabio Sale e Mimmo Colucci. Indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar di Piazza Fontana, dove la vittima ha cercato riparo durante l'aggressione prima del decesso. Cambiamo argomento. Circa 3.000 partecipanti, 170 speaker e oltre 130 partner. Si chiude con successo il Taranto Ecoforum 2026, l'evento promosso da EuroTTS, Future Eventi con Remtech Expo sulla transizione ecologica. Tra i temi al centro delle 20 tavole rotonde spiccano la sostenibilità e l'innovazione, per un ruolo centrale della città dei due mari come futuro hub per l'idrogeno verde e l'eolico offshore, unendo sviluppo economico e tutela della salute. Parliamo di sanità e Vito Bavaro, il nuovo direttore dell'ASL Taranto. A comunicarlo il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, ufficializzando le nomine dei nuovi direttori generali della sanità. Alessandro Di Bello guiderà l'ASL BAT e Tiziana Di Matteo quella di Foggia. A Lecce invece è nominato Gianluca Capochiani. Per gli ospedali invece Tommaso Stallone guiderà l'oncologico di Bari e Gianco Tedeschi il policlinico di Foggia. Passiamo alla pagina della cultura. Torna la notte europea nei musei. A Taranto il Marta questa sera dalle 19.30 alle 23.30 al costo simbolico di un euro si trasforma in un piccolo osservatorio astronomico in collaborazione con l'associazione William Herschel e Planetaras. Tra le visite tematiche previste per osservare Giove, la Luna, le galassie e le costellazioni della Vergine tramite il planetario e il telescopio. Il percorso unisce scienza e mito, svelando le storie delle divinità e dei semidei insieme alla restauratrice del museo. La prenotazione è obbligatoria al numero 099 4532 112. Ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: De Rosa e lo Iodice dovrebbero essere loro a giocare dal primo minuto, uno in difesa in sostituzione di Asio Osmanovic, con Sansò sull'altra linea laterale, e in avanti invece sembrerebbe essere risolto il problema al retto femorale, anche se non è al 100% della condizione fisica il capitano del Taranto. Ricordiamo domani la radiocronaca diretta a partire dalle 15.55. La gara è valevole come andata della semifinale playoff per la promozione in Serie D. Tra 7 giorni il match di ritorno.
2: E per questa edizione è tutto. A risentirci.
4: Partecipiamo a Taranto.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
5: Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: pace, salmo con la pesce, cattive abitudini, che dicevamo la settimana scorsa, abbiamo già ascoltato questo pezzo come new hit. Chi non ha delle cattive abitudini, esatto, caro Stefano? Tutti ce le abbiamo.
1: Tutti. Sì.
0: Chi
1: ci siamo anche affezionati.
0: Ma voglia.
1: Molto.
0: Sono i nostri diavoletti, ce li teniamo con noi, certo, sempre,
1: certo.
0: No?
1: Una domanda sorge spontanea. Che fine ha fatto Di Martino?
0: Di Martino se lo sono mangiato. No, fa musica per i fatti suoi. E ha fatto un pezzo con che parlava dei gatti, tra l'altro. Bellissimo, per giù, con Marco Castello, se non ricordo male.
1: Okay.
0: Vabbè, però c'è. No, si gode la sua Sicilia, voglio dire.
1: Beh, certo, bellissimo.
0: È molto bella. Sapeva, poi in questo periodo dell'anno non ne parliamo. Quella sì che ti trasmetterebbe della bella leggerezza. È vero?
1: Che meraviglia, che meraviglia.
0: Ma noi stiamo parlando appunto della leggerezza, di questa sconosciuta, di questa colpevolizzata, di questa sorta di nemico che ci portiamo dietro, come se non dovessimo incontrarla mai.
1: Di questa fraintesa.
0: Ecco, sì.
1: Perché è colpevolizzata, sì, ma soprattutto è fraintesa sta leggerezza.
0: Non l'hanno capita.
1: No, non l'abbiamo capita, devo dire, neanche noi.
0: No.
1: Fatto. Perché poi c'è da dire anche
0: io ci penso, ci ripenso, ma poi certe volte mi sfugge tra le mani.
1: È già il fatto che tu ci pensi e ci ripensi alle leggerezze.
0: Vuol dire che non l'hai compresa al 100%.
1: Che ti stai appesantendo, perché la nostra mente altro non fa che appesantirci pensando e ripensando e ripensando e rimuginando. Ma anche, devo dire, anche la psicologia, no? Ha un po' frainteso questo concetto di leggerezza. Perché ha frainteso questo concetto di leggerezza? Perché la leggerezza viene utilizzata come, diciamo, come cura di un sintomo, perché ormai tutto viene visto come sintomo, no? Quello che era il campo di applicazione della filosofia un tempo, no, che era proprio la conoscenza di sé, dovrebbe tornare a essere anche l'interesse della psicologia. E qui, diciamo, la leggerezza, no? Che cos'è? È uno sguardo diverso. È uno sguardo attento innanzitutto al momento presente e non al carpe diem, quindi non
0: semplicemente al non preoccuparsi per il futuro, a non guardare indietro al passato.
1: Il futuro non esiste, perché non esiste se non nella nostra mente.
0: Esatto.
1: E il passato non esiste più.
0: È andato ormai.
1: Non esiste più, quindi il momento presente è l'unico è presente veramente. Però che cosa si fa oggi? Si va nella leggerezza dicendo: ah, vivi il presente, goditi il momento. Che non è questa la leggerezza.
0: È sbagliatissimo.
1: Ma la leggerezza è stare nel presente con quello che c'è.
0: Esatto.
1: Cioè, in questo momento la mia vita è difficile? Sì. Oggettivamente difficile? Sì. Oggi come sono? In questo momento come sono? Mi sento bene? Il mio corpo che fa? Mi dà sensazioni positive? Mi sento bene? Sento addirittura felicità? In questo momento? Sì. Sono incompatibili le cose?
0: No.
1: Perché non è incompatibile l'essere addolorati con il sentirsi felici. Mozart ce lo insegna, no?
0: Esatto.
1: Allora,
0: faremo una puntata sulla musica classica. Sappiatelo, amici.
1: Mi inviti a nozze, però lì poi mi divide tutto il programma.
0: No, ma lo tengo, ti tengo tutto il
1: mi
0: programma.
1: Mi tieni tutto il programma.
0: Tutto il programma. Facciamo, magari la prepariamo, la mandiamo una notte, che sai, la notte è ancora
1: bellissimo,
0: più.
1: Bellissimo. E quindi dicevamo: è stare con quello che c'è.
0: Sì.
1: Quindi guardare quello che c'è con uno sguardo non ancorato al che momento,
0: ma quello che dovrebbe esserci,
1: esatto,
0: in base a quello che noi vorremmo ci fosse,
1: o che gli altri, o che pensiamo
0: o che
1: gli altri si aspettano,
0: certo,
1: da noi,
0: certo,
1: no? Quindi è stare nel momento presente. Però ci sono anche altre vie, no? Quelle che chiama Claudio Naranco chiamava le competenze esistenziali, cioè sviluppare quei modi di stare al mondo che sono, diciamo, un po' la ricetta verso la leggerezza, che sono intanto la conoscenza di sé, quindi conoscersi, osservarsi, vedere esattamente quello che c'è dentro
0: la famosa scritta sul tempio di Delfi.
1: Esatto.
0: Conosci te stesso.
1: Esatto.
0: E quindi non vai da nessuna parte se non conosci te stesso.
1: No, zero. Vai brancoli nel buio.
0: Certo.
1: Perché è così. E vai verso quella leggerezza nevrotica. Vivere il presente, stare nel presente. La competenza alla morte, che significa? Non alla morte in sé come

0: fine fisica della vita, anche quella, ma la competenza ai lutti, quindi alla fine di un amore, alla fine della giovinezza, alla fine, io qui sto citando amabilmente il mio maestro Pietro Bonanno, non è farina del mio sacco.
1: No, tra l'altro è la bellissima conferenza che abbiamo, esatto, visto, credevo di averlo detto, ma in realtà lo diciamo adesso, era proprio animata dal sì, buon Pietro.
0: Sì, sì. La capacità amorosa, cioè la capacità di amare, perché se noi stiamo nella aspettativa di ricevere continuamente amore attraverso varie forme, saremo sempre nella pesantezza, perché l'amore non arriva sempre, uh-huh, e anche quando arriva non lo riconosciamo. Uh-huh. Se impariamo ad amare, uh-huh, lì andiamo veramente verso la leggerezza.
1: Ti faccio una proposta.
0: Sentiamo.
1: Avremmo dovuto chiuderla qui.
0: Sì.
1: Rimani con me il prossimo quarto d'ora?
0: Sì.
1: E finiamo il tutto?
0: Va bene.
1: Ok?
0: Va bene,
1: perché altrimenti mi dispiace lasciare, cioè tagliare qui
2: un discorso
1: che invece merita tantissimo. E allora, adesso ci ascoltiamo un pezzo che però, secondo me, trasmette leggerezza. Mm-hmm. Xavier Rudd è famoso per Follow the Sun.
0: Ah,
1: questo pezzo qui non è Follow the Sun, ma secondo me c'ha tanto di Follow the Sun.

0: della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: l'artista che ha cambiato più stili che Jon Bon Jovi tagli di capelli, è vero?
1: È vero.
0: Che meraviglia.
1: Ma non ne ha mai sbagliato uno, no, vero, il Duca Bianco.
0: David Bowie è meraviglioso. Ma vedi, già il fatto che lo conosciamo come David Bowie, come il Duca Bianco, come Ziggy, sì, sì, l'uomo delle stelle, neanche Tornatore avrebbe saputo fare di meglio, guarda. Però Changes è anche un titolo, come dire, fa parte di quella trilogia lì, comprendo, consapevolezza, poi Changes, è vero?
1: Esatto, che quella ce la dimentichiamo spesso, l'ultima parte.
0: Esatto.
2: E volevo, diciamo, riallacciarmi al discorso che stavamo facendo, sì, con un passaggio di quello che ha detto il dottor Bonanno in questo convegno. Uh-huh. Che dice fondamentalmente che la leggerezza non è superficialità, no? Ma è la capacità di guardare le miserie umane da un altro punto di vista, sollevandosi senza macigni sul cuore. Ora, che significa? Significa innanzitutto che la leggerezza non è un punto di partenza.
0: Anzi, probabilmente è anche sudata la leggerezza.
2: Sì, diciamo che quella che
0: un lungo lavoro,
2: quella che si vede come leggerezza che sembra di base di una persona è evidentemente una leggerezza nevrotica legata a un carattere che sfugge il dolore.
0: Certo, quello che dicevamo prima, il fatto di dover essere anche lì a tutti i costi leggeri.
2: Esattamente, esattamente. È quindi un punto d'arrivo, no? È un faticoso processo di rieducazione e di ritorno a uno sguardo pulito sulle cose.
0: Vuol dire pulito? Vuol dire che non ci sono le scorie di delle aspettative che non del passato, gli echi del passato che ti arrivano, le preoccupazioni del futuro.
2: Sicuramente.
0: Cioè, ritorni in un certo senso quello che stavamo dicendo prima,
2: esatto,
0: cioè vivere il presente.
2: Esatto.
0: Cioè, in maniera scevra da problematiche.
2: Non scevra da problematiche, qui non lo so. Allora, secondo me è consapevole delle problematiche.
0: Esatto, cioè, o meglio, scevra da problematiche che ti autoinfliggi.
2: Sì, perché noi siamo abituati a vivere anche le problematiche che
0: effettivamente fanno parte della vita.
2: Esatto, che effettivamente ci sono, in una inconsapevolezza tale che non ce le fa neanche vivere fino in fondo. Cioè la consapevolezza è, e quindi con lo sguardo pulito sulle cose, è anche uno sguardo pulito su quell'amarezza, è anche uno sguardo pulito sul dolore, cioè uno sguardo consapevole.
0: Sì.
2: Io oggi sono presente a me stesso, sono consapevole di quello che c'è, oggi c'è dolore. Okay?
0: E questo ti tocca oggi.
2: E questo c'è, non neanche questo ti tocca, questo c'è, punto. Se noi siamo se noi viviamo senza consapevolezza, non guardiamo neanche quello che c'è. Quindi, se non attraversiamo il dolore, come possiamo arrivare alla leggerezza? Come possiamo arrivare a librarci, come si dice, in aria, a guardare con quello sguardo pulito anche il dolore? Non è possibile. E qui ritorniamo a quelle competenze esistenziali di cui parlavamo prima e che sono state teorizzate da Claudio Naranco. E quindi la conoscenza di sé.
0: Prima cosa, se non c'è, l'abbiamo detto.
2: Esatto, vivere il presente, e l'abbiamo detto. Competenza alla morte, quindi competenza all'accettazione della fine dei cicli.
0: Che le cose finiscono.
2: La vita è fatta di cicli. Finiscono le amicizie, finisce la gioventù, finisce tutto. Quindi la capacità amorosa, quindi rendersi consapevoli di amare e non solo di aspettare di essere amati. Il distacco. Che significa il distacco? Vivere il dolore, quello che c'è, c'è dolore, ok, io non sono il mio dolore. Io in questo momento provo dolore.
0: Ma non mi identifico con il mio dolore.
2: Esatto.
0: Ragazzi, io spero che tutto questo possa servirci, prima di tutto io parlo per me, possa servire a me, ma soprattutto anche a chi ci ascolta.
1: Serve
0: a tutti, come no. Siamo arrivati al termine di questa bella puntata, per la quale devo ringraziare ovviamente, ho il permesso di vita prima, al buon Stefano che ho qui con me, e io sono semplicemente, come dire, un povero mediatore tra queste meravigliose persone, e niente, ci diamo appuntamento sabato prossimo, tanto siamo sempre qua. E guai a chi ci tocca, tra l'altro sarà anche giorno di mezzo a un ponte di feste, quindi ci divertiamo ancora di più.
2: Caro mi sento Stefano, più leggero ora che mi hai detto questa cosa.
0: Sì, vedi? Senti che pezzo leggero che arriva adesso. Le Swing Out Sisters, insomma, tanta roba.
2: Chiudiamo
0: in bellezza. Grazie a tutti, al prossimo weekend.
2: Ciao
0: da
2: tutti.
0: Daniele, ciao.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
3: L'amministrazione statunitense si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto arriva una dichiarazione della squadra negoziale di Teheran legata ai Pashdaran. I colloqui e le consultazioni sulle questioni controverse, dicono, sono ancora in corso e non è stato ancora raggiunto alcun risultato definitivo.
2: Sono saliti oltre 82 i morti a seguito di un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi nel nord della Cina. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone sono disperse. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine, secondo quanto riferito dal quartier generale delle operazioni di

0: soccorso.
1: Un uomo di 38 anni ha perso la vita ieri sera intorno alle 20:30 in un incidente stradale a Carpi, in provincia di Modena. L'uomo è stato travolto assieme alla moglie, entrambi stranieri, da un furgone all'altezza di una rotatoria. Non è ancora chiaro se i due stessero procedendo a piedi o se almeno uno di loro fosse in sella ad una bicicletta. La dinamica è al vaglio della polizia locale, illeso il conducente del furgone.
0: Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane, fino a 6 giugno, e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che sospendono quindi lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA. Misure anche per il settore agricolo.
1: Lanciata Starship V3, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. È una versione aggiornata e più potente rispetto a quelle che hanno volato negli 11 test precedenti. L'obiettivo in questo volo suborbitale è verificare la validità delle modifiche apportate ai componenti del veicolo. Il successo di questa prova è cruciale per le prossime tappe del programma Artemis della NASA per il ritorno alla Luna.
0: Se per lo sport e il calcio, la Juventus perde Kenan Yıldız per il derby contro il Torino in programma domani sera. L'attaccante turco ha avvertito un fastidio al polpaccio durante l'allenamento di giovedì e non potrà dunque aiutare la squadra di Spalletti nell'ultima gara della stagione, potenzialmente decisiva per provare a inseguire le ultime speranze di qualificazione in Champions League, che però dipenderanno da eventuali passi falsi di Como, Roma e Milan.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Cittadella Meteo.
3: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
5: Partecipiamo Taranto.
6: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Piero Caffio, alla regia, alla parte tecnica. Oggi un'altra puntata insieme, un'altra giornata insieme, parleremo delle bellezze del nostro territorio, di tutto quello che accade e ovviamente le notizie, le storie. E voi scrivetemi come sempre fate al 339-680-6868 se volete intervenire in diretta, il numero da comporre lo 099-47-30-144, e se avete dei progetti e delle cose da dirci potete inviarlo alla nostra redazione. La mail è redazione@radiocittadella.it. Mi raccomando, scrivetemi. Adesso partiamo con la New Hit.
4: Cittadella. New Hit.

0: Elisa, amore, è una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio Amici. Tra pochissimo arriverà in studio Vincenzo Madaro, direttore artistico di Vicoli Corti per Pricò, il cinema è giovane, l'evento, parleremo dell'evento conclusivo. Poi ancora, attenzione, perché parliamo della Hip Hop Unite European Championship 2026 e con ospiti in studio ci sarà Angelo Guarino e il nostro Michael Schino, quindi restate qua mi raccomando, perché parleremo di cose bellissime. Poi ancora la nostra rubrica Cinema On Air con Davide Di Giorgio e poi ancora la nostra rubrica Bimbi Maestri. Insomma, quante cose oggi faremo, le faremo tutte, però adesso faremo una piccola pausa, tra poco.
1: DAB Plus Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Per il nostro rewind, una meravigliosa Madonna degli anni Ottanta, Papa Don't Preach, commentavamo con il mio ospite Vincenzo Madero, a cui do il bentornato, che questi videoclip, questi pezzi in quegli anni erano una roba
1: pazzesca. Sì, sì, un piccolo momento nostalgia, facevamo colazioni prima di andare a scuola, no? Vedendoli su MTV.
0: Mamma, sì, è vero.
1: Sì, tanto tempo è passato, ma soprattutto la qualità dei videoclip di quell'epoca, ma non solo, anche quelli successivi, insomma, realizzati anche da registi noti e molto importanti.
0: Che bello. Allora, a proposito di registi di cinema, di videoclip, ma noi parliamo di film in questo momento, di cortometraggi in particolare, sappiamo che arriva l'evento finale al Savoia di Il Cinema è Giovane, di Pricò Il Cinema è Giovane, quindi avete svolto tutte, perché ti ricordi l'ultima volta che dovevate girare, poi c'era maltempo e poi eccetera. Raccontaci da lì come è andata e a che punto siamo a questo punto, insomma, al punto di fare l'evento finale.
1: Sì, venerdì faremo appunto questo evento finale presso il Savoia Cityplex, chiudiamo 8 mesi di attività molto intensi, fra attività di vario tipo, sempre legate al mondo cinema, linguaggio cinematografico, tra masterclass, laboratori, cineforum, partecipazione a festival, gli studenti sono stati anche giurati in alcuni festival, ma poi il momento anche più bello per loro è vedere l'esito dei laboratori, vale a dire... La proiezione del cortometraggio realizzato dagli studenti della quarta M del liceo artistico Calò, la sede di Taranto, e poi vedremo anche uno spot sui diritti umani realizzato invece sempre dagli studenti del liceo Calò, la sede di Grottaglie, la quarta C.
0: Ah, bene, bravi, bravi, bravi questi ragazzi che hanno lavorato per mesi e mesi. Noi lo ripetiamo e lo diciamo per chi ci stesse ascoltando per la prima volta adesso, perché è tutto un lavoro che ci vogliono mesi, minimo mesi, per fare che cosa? Per preparare la sceneggiatura?
1: Sì, considera che per il cortometraggio nello specifico il laboratorio è iniziato già tra novembre e dicembre con la presentazione delle idee fatte dagli studenti, quindi loro come

cade veramente, hanno dovuto affrontare un pitch, quindi con loro tutor di sceneggiatura, il formatore esperto di sceneggiatura e regia Saverio Cappiello, hanno presentato le loro idee. È stata scelta un'idea in particolare, su questa chiaramente si è sviluppata poi tutto il lavoro di sceneggiatura, scrittura, location scouting, selezione degli attori, formazione degli attori,

0: pure attenzione, perché si dà per scontato, sai, come esco io, esci tu la mattina, invece no, lì c'è sempre uno studio legato ai colori, quindi cioè, insomma,
1: mamma mia, c'è tanta roba da considerare. Esatto.
0: Infatti per i ragazzi è stata un'esperienza incredibile, perché hanno appreso in particolar modo un metodo di lavoro, al di là della aumento delle loro competenze che già sviluppano a scuola, in quanto loro sono una classe che segue un indirizzo audiovisivo.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: È per
1: studiano
0: me molto
1: quello.
0: Importante, sì, andare proprio a lavorare, soprattutto in fase di laboratorio e di creazione con studenti che hanno quell'indirizzo, proprio perché può potenziare ciò che già apprendono a scuola, confrontarsi con il mondo esterno, con i professionisti esterni e realizzare un prodotto in maniera anche professionale.
1: Sì.
0: Tutto questo è chiaro, aumenta appunto, come dicevo prima, le loro competenze, ma non solo, può dare anche una prospettiva di orientamento professionale per il post diploma.
1: Per il post diploma è importantissimo, ma ti chiedo, mi viene in mente adesso, quest'estate a Vicoli Corti ci saranno questi ragazzi?
0: Certo, assolutamente, per me è molto importante presentare a Vicoli il loro lavoro, poi tra l'altro siamo molto soddisfatti del lavoro che hanno svolto.
1: Ah, quindi hanno lavorato
0: molto bene, ma soprattutto di come hanno lavorato. Ora, anche l'altra volta abbiamo detto, non importa tanto il risultato, ma come hanno lavorato. Hanno lavorato in una maniera incredibile, in maniera veramente professionale. Poi del risultato siamo anche altrettanto contenti, quindi adesso speriamo che possa fare un bel giro di festival dedicato proprio ai corti realizzati a
1: scuola. Quindi questo corto adesso farà un giro di festival?
0: Speriamo proprio di sì, adesso lo candideremo a tanti festival, sicuramente passa chiaramente dal nostro Vicoli, ma...
1: Allora, da Vicoli passa, però voi potete inviarlo, candidarlo?
0: Sì, c'è una bella rete di festival dedicato proprio ai corti scolastici, quindi...
1: Vedi, che bello, ragazzi, avete fatto un lavoro meraviglioso e come dice Vincenzo, e come, no? Lo stare insieme, lavorare con precisione, con professionalità, perché questo che loro saranno chiamati
0: con metodo,
1: a fare.
0: Con appunto tanta responsabilità rispetto dei tempi, rispetto dei ruoli.
1: Anche certe volte sotto stress,
0: sì, perché la gestione anche degli imprevisti, in quei giorni appunto avevamo sempre il rischio pioggia che già ci ha fatto modificare il piano di lavoro di una giornata, quindi loro sono stati bravissimi, soprattutto chi faceva lavoro di aiuto regia e produzione, che un giorno all'altro doveva cambiare tutto il piano di lavoro, comunicarlo a tutti i reparti, quindi hanno fatto.
1: Ma loro fanno anche una previsione o un preventivo di costi di ogni singola sezione?
0: No, quello ce ne occupiamo ancora noi. Il prossimo step, se dovesse uscire il nuovo bando ministeriale, speriamo esca a breve, quindi il prossimo step per loro sarà questo, cioè faranno quasi tutto da soli, noi entreremo solo in una fase di supporto finale, proprio fase di riprese, ma faranno tutto da soli, mentre la classe terza, che sarà la quarta il prossimo anno, invece seguirà il percorso che hanno fatto loro quest'anno.
1: Quelli di quinto quest'anno.
0: Esatto.
1: Sì, è importante. No, perché è importante, intanto io penso che sia importante un po' per tutti, no? Capire quanto costa il lavoro, ma non solo in termini economici, anche in termini di valore, in termini di impegno, come dici tu, sono mesi e mesi di lavoro, quindi questo ha un costo, oltre al semplice noleggio di macchinari, così come di vestiti, adesso parlo in maniera molto semplice, così come dei luoghi in cui si va a fare una ripresa.
0: Affitto spazi, affittare anche lo studio di registrazione dove hanno composto le musiche, hanno composto
1: anche le musiche,
0: un pezzo bellissimo beat che vedremo, potrebbe avere una sua evoluzione nei prossimi mesi.
1: Anche la musica hanno fatto, quindi hanno fatto la colonna sonora, hanno fatto tutto,
0: sempre seguito chiaramente dai nostri
1: esperti,
0: però loro sono sempre stati in prima fila, le decisioni sono sempre state loro.
1: Mamma mia, che bello, bellissimo. Vincenzo, io sono felice di questa cosa, lo ricordiamo, venerdì 22 maggio alle 9:30 al Savoia Cityplex, questo evento conclusivo della terza edizione del progetto Pricò il cinema giovane. Grazie. Noi ci rivediamo presto, quindi così ci aggiorni anche per Vicoli, per tutto quanto il resto.
0: Siamo già al lavoro per Vicoli, quindi a breve. Insomma,
1: a breve avremo notizie
0: e
1: vi daremo le notizie. Grazie Vincenzo Madero, a presto, alla prossima.
0: Buona giornata.
1: Amici, linea alla regia, tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: uscita della nuit di questa settimana, Francesco Gabbani, Summer Funk, amici ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono net, Piero Caffio, la regia, la parte tecnica, benvenuti nella nostra rubrica Cinema On Air ed entro subito in video collegamento con il nostro Davide Di Giorgio, il nostro critico cinematografico. Buongiorno Davide, ben trovato.
1: Buongiorno Annette, buongiorno a tutti.
0: Allora, oggi parliamo di quale film?
1: Oggi è un recupero, ma in realtà è anche un'attualità. Le città di pianura, Francesco Sossai.
0: Bello, bello.
1: Non
0: allora...
1: c'è da spiegare perché è un recupero.
0: Esatto, adesso vediamo e sentiamo il trailer.
2: Avevamo scoperto una roba veramente incredibile sulla vita. Me la ricordi un attimo, mi sa che mi sono perso.
3: Zio caro, non me la ricordo più.
2: Facciamo che andiamo a berci l'ultima a Venezia.
4: Ragazzi, io vi saluto.
5: Ma vieni con noi, no?
4: Un'altra volta, sì.
5: Non c'è mai un'altra volta.
2: Dai, non c'è mai un'altra volta.
6: Julio, cosa volete?
7: Vogliamo invitarti a bere l'ultima con noi.
4: Hai aspettato un amico?
2: Un amico. Genio era tutto per noi, eh?
8: Rubavamo 30, 40 pezzi a settimana.
9: E avevamo un giro d'affari di qualche centinaia di migliaia di euro.
10: Quando sono andati a cercarlo, il genio, a casa sua, è scappato.
4: Con tutti questi soldi che fine hanno fatto?
11: Avevate scoperto il segreto del mondo e non ve lo ricordate?
12: Mona.
11: Ma è il segreto del mondo mondo o del vostro mondo?
12: Che differenza c'è?
11: No, io non bevo caffè, fa male allo stomaco.
13: Tre caffè?
14: Corretti, grazie.
15: È la scuola del Veronese. Un paesaggio che non esiste, senza tutte quelle città di pianura in mezzo.
16: Vai, Giulio!
17: Signorina, mi scusi, ma questa birra ha un sapore strano.
18: Analcolica.
0: Le città di pianura, Francesco Sossai. Allora Davide, raccontaci tutto di questo bellissimo film. Perché ne parliamo oggi?
1: Allora, avete sentito, non c'è una seconda volta. Ma in realtà c'è una seconda volta, perché questo film sembrava destinato, dopo la distribuzione a ottobre, a rimanere lì, è già in streaming addirittura. Invece poi è arrivato l'exploit ai David di Donatello, 15 candidature, 7 vittorie, tra cui quelle più importanti, miglior film, regia, produzione, attore, e il film è tornato in sala. Quindi adesso sta avendo la sua seconda volta.
0: Che bello.
1: Perché ha colpito tanto questo film? Perché è un film un po' diverso dagli schemi a cui siamo normalmente abituati. L'avete visto già nel trailer, protagonisti di mezza età, non la classica commedia, cioè la ricerca di un tesoro, ci sono elementi quasi da film western, ambientato nel nord-est italiano. Racconta una storia di un'amicizia, è un road movie come un po' come si facevano negli anni 90, quindi un modello passato però presente, e che in effetti racconta proprio di un passato, la storia di questi amici ormai che hanno superato la crisi economica del 2008 che ha colpito le industrie del Veneto, e si trascinano così, inseguendo l'ultima bevuta, l'ultima birra, ce ne sarà sempre un'altra da andare a bere lì nella zona di Venezia, finché non diventano mentori di un giovane ragazzo che al contrario è il classico studente chiuso in se stesso dei nostri tempi, per cui diventeranno due improbabili mentori, e seguiremo il loro viaggio in questa pianura fatta di contrasti, dove troviamo Villa Roberti con gli affreschi del Cinquecento, ma anche il memoriale Brion con l'architettura moderna. E chi meglio di noi tarantini può capire cosa significano i contrasti artistici, no? Noi che abbiamo la fontana moderna di Nicola Carrino, la concattedrale, poi abbiamo le colonne greche, abbiamo l'estate del San Martino nel cappellone di San Cataldo, quindi diciamo c'è una connessione anche in questo. Quanto il territorio con i suoi contrasti può raccontare una storia, quanto può raccontare la sua gente, quanto la sua gente può raccontare poi il calore dell'umanità che fa il tessuto, quindi è una bella immersione nell'umanità.
0: E dici bene, quindi noi possiamo andarlo a vedere al cinema in questo momento?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Bello.
1: Cioè,

0: ancora in sala già da una settimana, per cui buone visioni.
1: Che bello, buone visioni.
0: Innamorerete di questi personaggi.
1: Mamma mia, che bello, quasi, non so come dirlo, Davide, mi sembra quasi di ritrovare una certa normalità che forse un po' si è persa, no? Anche l'aiuto a questo ragazzo, di diventare un po' degli esempi, un po' sgangherati, va bene, però in qualche modo la possibilità di andare oltre, no? Per questo ragazzo qua. Quindi mi sembra una bella storia, poi come dici tu non è banale, non è scontata, e poi sì, vedere questi attori, no, di una certa età, è bello perché si esce da quello che vediamo e si entra nella storia probabilmente in questa maniera, trovi?
0: Sì, sì, ma infatti è un film pacificante in un certo qual modo, però è anche malinconico perché è un film su un mondo che non c'è più, di cui afferriamo gli ultimi scampoli, quindi sicuramente è emozionante vederlo, però in una forma accessibile, godibile.
1: Bene, grazie. Come sempre diciamo, andiamo al cinema. Andiamo al cinema. Grazie Davide per ancora questa nostra rubrica Cinema On Air. Ci rivediamo la prossima settimana. Un abbraccio, buona giornata, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Che bello che deve essere questo film, amici. Va bene, andremo a vederlo e andiamo al cinema, mi raccomando. Adesso lì nella regia.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel

0: cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: questo pezzo, It's Raining Men, che torniamo in onda insieme ad Angelo Guarino, a Michael Schino, ragazzi, Unity Crew Fam.
1: Yes.
0: Voi vi chiamate così sui social, siete la Unity Crew Fam, che vi invitiamo a seguire su Instagram, ovviamente insieme unitamente al Facebook Angelo Guarino, Instagram Young _ Guarino e poi TikTok Angelo Guarino. Perché noi siamo qua, ragazzi, anzi perché voi siete qua e perché non sarete più qua domani, perché voi dovete andare, partirete questa notte.
1: Sì.
0: Questa notte c'è un viaggio speciale che vi porterà con il bel aeroplano in Olanda. Perché
1: andremo agli Europei di Pop, dell'Hip Hop Unite, e partiremo questa notte alle 3 del mattino.
0: U-Pop Unite European Championship.
2: Yes.
0: 2026, che è una competizione di livello internazionale. Allora, noi perché ne stiamo parlando? Perché tutti i ragazzi che fanno parte della Unity Crew Fam sono tutti del nostro territorio.
1: Esatto.
0: E sono ragazzi che da anni, tu di 5 anni? No, 6 anni di più. 7 anni di più, 8 anni, da tanti anni, 10 anni, 11 anni, si occupano di danza. Significa occuparsi di danza come tutti gli atleti, da fare il lavoro quotidianamente, quindi
1: certo,
0: tutti i giorni le prove, tutti i giorni i sacrifici ragazzi, i sacrifici le famiglie, c'è anche un certo tipo di costo economico per affrontare tutte le cose, perché voi adesso vedete questo, però quando loro sono in scena hanno gli abiti di scena, i viaggi che si fanno,
1: certo,
0: tutte queste cose per poi partecipare alle competizioni. Qual è la cosa importante? È che noi dovremmo seguire e supportare questi ragazzi, essere intanto orgogliosi che nel nostro territorio ci sono dei ragazzi che portano alto il nome di Taranto all'estero, questo in Olanda e poi in altri paesi, giusto? Perché poi
1: ci sposteremo a Phoenix, dall'altra parte del mondo.
0: Ma così, lui lo dice così, capito? Poi ci sposteremo a Phoenix, capito? Dall'altra parte del mondo. E questo parte tutto da Taranto. Allora, ci dici, Angelo, l'Hip Hop Unite European Championship 2026 quanto è importante? Perché magari noi non siamo del mestiere, in senso, no? E non sappiamo cosa significa questo.
1: Allora, è una delle competizioni a livello naturalmente più importante. E quindi noi, già che abbiamo comunque vinto a Roma, classificandoci al primo posto nella categoria adult, per noi è un grande orgoglio andare lì e rappresentare comunque Taranto. Quindi l'Hip Hop Unite lì sarà molto più duro, perché comunque ci scontreremo contro Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Netherlands e tante altre squadre, quindi sarà per noi una grande emozione.
0: I brividi,
1: sì.
0: Ma poi è anche bello, no? Perché io penso, mi metto nei vostri panni, per quando faccio festival all'estero dove ci sono altre band, altri compositori, eccetera, è bello fare questa, come dire, condivisione e
1: certo,
0: vedere cosa c'è fuori.
1: La danza è condivisione.
0: È questo che è bello, perché in disparte del fatto che sì, siamo in una competizione, vogliamo vincere e tutto questo noi nel nostro cuore ce l'abbiamo, però quanto è bella la curiosità di vedere gli altri cosa fanno.
1: Certo, e questo infatti è una cosa che dico sempre a loro: è bello comunque andare in queste competizioni, comunque vedere lavori diversi fatti da gente diversa, che comunque noi siamo abituati sempre a stare nel nostro piccolo, no? Però quando esci fuori vedi comunque veramente la realtà di ognuno di loro, e questo ti spinge sempre a fare di più. Noi lo scorso anno, stando a Phoenix, siamo tornati qui quest'anno con una testa diversa, idee diverse, perché è proprio quello che ti spinge. Noi ci ispiriamo anche ad altri, e l'ispirazione porta anche a questo.
0: È bello, è importante, perché certe volte quando si resta chiusi nelle nostre quattro mura, no?
1: Sì.
0: Possiamo avere tutta la creatività di questo mondo, fare e rifare le
1: esatto.
0: cose, però restiamo un po' chiusi. Invece
1: sì.
0: è bella l'apertura mentale, l'apertura al mondo, perché voi fate queste cose in tutto
1: sì.
0: il mondo.
1: Sì, sono 2 anni e questa parte che posso dire che comunque questi ragazzi hanno dato veramente tanto e i risultati si stanno vedendo. Ecco perché noi ringraziamo naturalmente voi come Radio Cittadella per poter supportare questi ragazzi, perché è molto importante per loro, perché lo fanno da anni ed è giusto ad oggi comunque che loro abbiano, diciamo, merito di questo.
0: Bravo, bravo, questo è importante, che i ragazzi meritano l'attenzione e meritano il nostro supporto di tutta quanta la città, di tutto, oltre anche la città, del territorio, perché qui parliamo veramente di competizioni internazionali. E quando parliamo di cultura, quando parliamo di ragazzi, quando parliamo di giovani, non dobbiamo stupirci se questi hanno una passione, se questi hanno un obiettivo. Vero Michael? Io voglio sentire anche Michael, perché tu hai questo sogno, noi ti vediamo qua, no? Perché tu sei uno dei nostri registi e quindi fai comunque un lavoro attinente, no? Alla musica, esatto, allo spettacolo, eccetera. Però tu da una vita balli.
2: Esattamente. Diciamo che riuscire a trovare qualcosa che non sia solo lavoro, ma che fai a prescindere da tutto, anche quando molte volte va contro di te, perché comunque, tra virgolette, uno può dire si spendono parecchi soldi per fare questo, però certo, è bello trovare qualcosa che, in cui ti identifichi, che ti permette di avere una costanza, di metterci disciplina dentro, e soprattutto è bello anche dare una specie di pagina diversa a Taranto, soprattutto perché molte volte si dice che bisogna per forza andarsene perché qui non c'è niente, perché magari bisogna per forza andare altrove. Invece non è così, molte volte si sceglie la strada più facile, quella che magari ti porta in una strada sbagliata, certo, perché è più semplice farlo. E magari invece bisognerebbe impegnarsi costa di più. Io parlo per me, come anche altre persone che stanno nella mia crew, anche altri ragazzi, ci sono sacrifici da fare, però secondo me la cosa più bella è l'esperienza, cioè poter ripagare quei sacrifici con esperienze fatte che sono impagabili. Noi l'anno scorso in America abbiamo avuto modo di vedere il modo in cui si allenavano altre nazioni, che era per noi completamente sovrumano, e quest'anno siamo riusciti nel nostro piccolo anche a portare il loro modo di allenarsi a noi, ed è una cosa bellissima.
0: E siete diventati sovrumani anche voi, tant'è che andate lì. E cioè, quindi quello che dice Michael è importante: cambiamo la narrazione del territorio, cambiamo la narrazione dei giovani. Ci sono i giovani del nostro territorio che fanno cose importanti, che si impegnano, che fanno sacrifici. E io in questo, nella mia trasmissione Partecipiamo Taranto, voglio dire, perché lo dico tutti i giorni, lo sai Angelo, io racconto, sì, le bellezze, perché poi di cose brutte le raccontiamo qui in Radio Cittadella, Cittadella TV, sicuramente sono da affrontare, però le cose belle sono da dire, da sottolineare, e occhio, perché dobbiamo supportarli tutti, perché è il nostro dovere di tutti quanti. Ragazzi, grazie per essere stati oggi qua. Stanotte mi raccomando, valigie, aereo, tutto qua, tutto pronto. Buon viaggio, in bocca al lupo,
2: tanta sempre. Esco e vado dall'altra parte.
0: Esatto, adesso tu torni in regia. Grazie Angelo, grazie Michael. Diamo lì nella regia tra poco.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

pace, salmo con la pesce, cattive abitudini, un annuito di questa settimana su Cittadella alla radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Gisberto Nicoletti e la regia, la parte tecnica. A proposito di cattive abitudini, quella che sembrerebbe una cattiva abitudine, cioè quella di andarsene da una festa senza salutare nessuno, fa bene alla salute. Adesso vediamo secondo gli esperti, vi leggo un articolo. Quante volte ci capita di voler lasciare una festa, no? Facciamo questo esempio, ma non avere voglia, nessuna voglia di fare il giro dei saluti? Ecco, secondo gli esperti, andarsene all'improvviso e senza avvertire nessuno farebbe bene alla salute. Ann Led ha recentemente ripreso la tesi della dottoressa Trudy Meehan, psicologa presso il Royal College of Surgeons, che analizza proprio questo fenomeno. Qual è il fenomeno? In gergo si chiama, tra virgolette, uscita all'irlandese, anche se in Europa è conosciuto come saluto alla francese. Proprio indica l'atto di sgattaiolare via da un evento sociale senza salutare. Sebbene possa sembrare un gesto maleducato, la scienza suggerisce il contrario, perché persino potrebbe essere un tocca sana per il nostro benessere. Congedarsi, infatti, richiede una notevole dose di energia sociale ma anche emotiva, risorse che alla fine di una serata sono già spesso esaurite. Quindi sforzarsi di salutare ogni singolo presente rischia solo di prosciugare le ultime riserve rimaste, quindi ci lascia svuotati. Allora magari abbiamo fatto una bella festa, siamo un po' stanchi, vogliamo tornare a casa, basta così, va bene. Il saluto è un rituale culturale, lo sappiamo, una pratica complessa che va ben oltre un semplice ciao. Quindi giustificare la propria partenza richiede proprio uno sforzo cognitivo, e risparmiare quell'energia permette invece al cervello di iniziare subito a rigenerarsi. E inaspettatamente questo comportamento potrebbe persino giovare alle relazioni. Quindi, evitando questo peso emotivo del congedo, l'evento lascerà un ricordo più piacevole, facendoci tornare la voglia di uscire anche la volta successiva addirittura. Quindi, amici, voi cosa fate? Siete a una festa? Beh, grazie a tutti, ciao ciao ciao, arrivederci, basta. Oppure via direttamente, ve ne andate senza salutare nessuno, e poi magari, non lo so, in genere quando uno va a una festa è stato invitato e che carino, se è stato bene il giorno dopo fare un messaggino: ah, che bella serata, ti ringrazio, ci vediamo la prossima volta, no? Quando si va a casa di amici o in un luogo con amici, eccetera, solitamente si fa così. Quindi veramente diventa l'occasione poi un là per rivedersi ancora una volta o tante volte le volte successive. Sono d'accordo, perché puoi stare lì a salutare tutti anche un po', no? Un po' pesante, un po' imbarazzante. Quindi anche un ciao a tutti secondo me andrebbe bene, ma nel momento in cui gente che parla, che fa, eccetera, non è che stai lì a interromperli per fare il tuo ciao, per dire il tuo ciao. Sono d'accordo, cosa ne pensate voi? 339-680-6868. Adesso continuiamo, c'è per noi la meravigliosa Taylor Swift con questo pezzo molto bello che ci ascoltiamo subito. Siete su Cittadella, la radio, questo è Partecipiamo Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
7: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro Rewind Raff. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Adesso parliamo dell'appuntamento con il TEF, Taranto Eco Forum, per il 2026. Questa è la quarta edizione di quello che ormai è diventato un punto di riferimento nazionale per la sostenibilità ambientale e l'innovazione. Si prepara ad ampliare ulteriormente la qualità e i temi del dibattito, confermando un approccio nazionale concreto e mirato alla piena fruizione dei contenuti in linea con le progettualità e i macro trend europei, quindi a Taranto 21 e 22 maggio, quindi a partire da domani. Ed è per questo motivo che io voglio entrare in collegamento telefonico con il direttore generale Vito Bruno di ARPA Puglia, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Regione Puglia. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie per l'invito.
0: Grazie
1: buongiorno
0: a lei. È importante essere presenti al TEF anche quest'anno per questa edizione, perché si svilupperà attorno a un titolo che è già una linea guida del confronto tra le istituzioni nazionali, le grandi imprese e stakeholder, che è la rigenerazione attiva e l'equilibrio del progresso a tutela del bene comune. E quindi la vostra presenza è importante.
1: Credo che la presenza dell'Agenzia per l'Ambiente, se si parla di sostenibilità, di protezione, tutela dell'ambiente, sia fondamentale. Teniamo conto che tutela dell'ambiente significa tutelare la salute dei cittadini, perché in un ambiente malato nessun cittadino può vivere, tantomeno può vivere bene. Quindi occorre fare in modo che l'economia e l'ambiente vadano insieme, e bisogna sviluppare quindi iniziative che consentano questa integrazione. Taranto Eco Forum è un'opportunità, perché ci saranno protagonisti, appunto, sono stakeholder sia privati ma anche pubblici, e bisogna operare in una missione comune, perché non ci possono essere alternative su questo. Noi dobbiamo spingere per la sostenibilità, non solo per tutelare l'ambiente e la salute, questo tocca a noi e penso che a Taranto stiamo cercando di fare il nostro meglio, ma serve anche tenere insieme l'economia, perché solo un'integrazione fra questi fattori può consentire a

0: società di svilupparsi, di progredire e di vivere in armonia con l'eternità.
1: Assolutamente, anche perché il TEF sarà suddiviso nelle macro aree che sono bonifiche, transizione e sicurezza energetica, innovazione con intelligenza artificiale, cyber security, big data e poi blue economy, mobilità sostenibile, risorsa idrica, sostenibilità, governance, responsabilità sociale ed impresa, che in una regione come la nostra, lei ce lo può insegnare benissimo, è importante avere, insomma, come dire, un approfondimento, un occhio molto particolare rispetto proprio alla biodiversità e a quello che invece si potrebbe ottenere proprio dalla natura, dalla nostra terra, è così?
0: Beh, guardi, adesso l'ultima legge dell'Unione Europea stabilisce che la biodiversità la dovremo tutelare. Purtroppo l'abbiamo dovuto fare con una legge perché probabilmente da soli non lo stavamo facendo. Adesso con la Natural Restoration Law saremo tutti obbligati a intervenire per tutelare la biodiversità, ricordando che secondo l'Unione Europea ogni euro investito in biodiversità ne sviluppa tra i 4 e i 10 a seconda del progetto, quindi significa che c'è un ritorno economico importante alla tutela dell'ambiente, non solo come risparmio di spesa, pensi alle grandi calamità naturali, quanto costano, pensi a quanto costano la sostenibilità sanitaria, la spesa sanitaria, perché vivere in un ambiente inquinato significa aumentare la spesa sanitaria e costringere le persone a curarsi di più, e invece noi abbiamo bisogno anche di risparmiare, non solo di produrre di più, ma abbiamo bisogno anche di risparmiare, di ridurre il spreco di risorse, di garantire, quindi di fare in modo che la sostenibilità mixi questo equilibrio, riuscire ad avere di più possibilmente conservando e, diciamo, proteggendo le risorse, come tutte come sappiamo sono rinnovabili.
1: Assolutamente, assolutamente. Direttore, io la ringrazio per averci dedicato il suo tempo prezioso e quindi ci vediamo a Taranto al TEF. Grazie ancora, buona giornata, buon lavoro.
0: Ah, assolutamente, grazie a voi. Noi qua siamo a Milano proprio per parlare di ambiente e salute, all'intelligenza artificiale, è un'importante fiera su questo perché la Puglia e l'ARPA Puglia è impegnata proprio sull'integrazione dei dati tra l'ambiente e la salute e Taranto è uno dei punti di maggiore attenzione su questo.
1: Benissimo.
0: Grazie quindi per l'attenzione.
1: Grazie a lei, a grazie, buon lavoro. Bene amici, detto questo noi continuiamo, mi raccomando restate con noi, siete sintonizzati su 96.5 FM, questa è Cittadella, la radio Cittadella, la TV canale 94.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente.

live, amici, per Città della Nuit di questa settimana. Bello questo pezzo, nuovo questo pezzo. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Io voglio rispondere a Sabrina, se non sbaglio, che mi scrive. Allora è vero, tante volte dover salutare tutti è uno stress. Se poi si è in tanti, meglio sparire in modo elegante, teletrasporto e via a casa. È vero, no? Parlavamo prima, no, dell'articolo che vi ho letto sulla scienza che giustifica e anzi dice che migliora il nostro benessere. Non solo migliora il nostro benessere in quel momento, ma migliora la capacità di provare una sensazione positiva nel tornare ad un evento, nell'uscire di nuovo per andare ad una festa, per andare ad incontrare gli amici. In effetti quello che dice Sabrina è questo: se c'è tanta gente, poi sparire in modo elegante va bene. Perché, per chi non avesse seguito prima parlavo dell'argomento sparire dalle feste senza salutare aumenta il nostro benessere. Ma com'è possibile? Sembra una roba da maleducati, però se ci pensiamo, e secondo l'articolo che abbiamo letto, sembrerebbe che stare lì a fine festa, dopo aver passato magari una bella serata, se in quel momento noi ci sentiamo stanchi, vogliamo tornare a casa, noi diciamo va bene, andiamo, basta, tranquillamente, senza stare lì a dire ciao, ciao a tutti quanti. Immaginate, no, è uno stress. Quindi è scientificamente provato che questo provoca stress, ma al contrario, andare via. E poi, come dicevo prima, no? Prima dicevo che secondo me, almeno secondo me, quindi quello che faccio io, e dopo aver partecipato a questa festa, il giorno dopo al proprietario di casa, alla padrona di casa o agli amici o a chi ci ha invitato, è carino scrivere un messaggio magari, no? E dire grazie per la bella serata di ieri, ci rivediamo presto, spero di rivederti. Insomma, quello che volete voi scrivete, però in buona sostanza è per dire un saluto, grazie. Ecco, tutto qua, non è che è maleducato andarsene via, così. Specialmente se ci sono, come accade spesso nelle feste, gruppi di persone che stanno parlando tra di loro, che non è carino interrompere. Non è che uno arriva, beh, allora io me ne vado, ciao. No, non è carino. Quindi io sono perfettamente d'accordo, vedo che Sabrina è d'accordo con me. In più lei aggiunge meglio sparire in modo elegante, teletrasporto e via. Quella del teletrasporto è una questione che dobbiamo affrontare prima o poi, che dobbiamo risolvere prima o poi, perché io vorrei tanto che ci fosse la possibilità di teletrasportarci, così anche voi immaginate. Adesso noi siamo, che giorno è oggi? È mercoledì. Se potessimo teletrasportarci un attimo, che ne so, in Grecia o ai Caraibi e poi tornare, è solo un giorno, col teletrasporto è molto più facile. Quindi questo immagina. Però poi immaginate, come dice lei, la nostra ascoltatrice Sabrina, dice teletrasporto, io sono già a casa, torno subito a casa. Quindi anche questo, dopo una giornata, voi immaginate una giornata tipo nostra, no, che è molto impegnativa, del mattino, del lavoro, del mattino, del pomeriggio, eccetera, andiamo ad una festa perché veramente ci

ci fa piacere, finisce la festa, siamo esauriti, stanchi e tac, vorremmo tornare subito a casa, così non sarebbe bello, col teletrasporto. Va bene amici, detto questo, scrivetemi ancora, mi raccomando, perché mi piace molto quando mi scrivete, così noi riusciamo a chiacchierare, a fare due parole, a dirci le cose che vogliamo, e qui questo è il nostro spazio. A tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali

0: Plus, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Dinos Rewind, questo bellissimo pezzo dei Toto. Africa, amici, che bello. Allora, anche oggi siamo arrivati al termine di questa puntata incredibile. Voglio ringraziare tutti i miei ospiti di oggi, partendo dall'avvocato Fabrizio Serrano, con cui abbiamo aperto, sapete, questa rubrica Voci Fragili, e parliamo delle fragilità in generale, tutti i tipi di fragilità. Oggi abbiamo fatto l'approfondimento con l'avvocato Giovanni Brunetti rispetto alla questione dei padri separati. E in buona sostanza Voci Fragili è una rubrica che teniamo qui su Partecipiamo Taranto, e con me, insomma, è curata insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, di fragilità, che possono essere fragilità di un periodo della vita o fragilità permanenti o questioni di fragilità o situazioni di fragilità. Oggi abbiamo parlato di padri separati, presto parleremo anche di minori, presto parleremo di donne in difficoltà, di violenza di genere, di tante tante cose, tanti aspetti della nostra vita, perché fragili noi possiamo diventare in qualsiasi momento la nostra vita, quindi questo è importante, sapere come fare per andare avanti, per chiedere aiuto. Poi ringrazio Eleonora Chinegro, che oggi andrà a Fragagnano con tutta la squadra proprio a fare questo corso, questa chiusura, questa premiazione che ci sarà del corso di cucina e pasticceria promosso dall'associazione Noi e Voi, che è rivolto ai detenuti in misura alternativa. E poi ancora voglio ringraziare il direttore generale Vito Bruno di ARPA, perché sarà al TEF, quindi domani parte il TEF finalmente, 21-22 maggio a Taranto, e Taranto Ecoforum parlerà di tutte queste questioni. Quindi ringrazio ovviamente tutti i miei ospiti, ringrazio voi per averci seguito. Ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, e vi, come sempre, vi saluto con questo messaggio importante. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it, al nostro WhatsApp 339 680 06868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e breve descrizione dei fatti. Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene. Detto questo, grazie ancora a Gisberto Nicoletti, grazie a voi per averci seguito, vi auguro buon proseguimento, noi ci vediamo domani, ciao.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Onomas, grazie.
3: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
2: Grazie mille, l'apprezzo molto.
3: Dovrebbero fare un reboot.
2: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
4: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
2: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
5: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
5: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo!
4: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
6: Cazzoni, ci state o no?
2: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
7: Sei davvero irritante.
2: Non in faccia.
8: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
9: Mi prendi per il culo? Non hai poteri?
2: Sono solo incredibilmente bello.
10: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
11: Sam, mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
11: Non sapevo dove altro andare.
10: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
11: Me.
10: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
11: Posso fartele sentire se vuoi.
10: Non voglio smettere proprio ora.
11: Di fare cosa?
10: Di non ascoltare la tua musica.
11: Non volevo tagliarti fuori.
10: Ma lo hai fatto.
11: Non puoi odiarmi davvero.
10: Oh sì che posso.
11: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
10: Vedrai.
11: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
10: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
11: Non mi piace.
10: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
11: Lo so.
6: Rosa Lazar. O Lazar.
12: Lazar.
11: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
13: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
12: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
13: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
12: Io non dico più niente, tu sei geloso.
14: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Banjavoski è uno strano, ma molto strano.
13: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20-30 volte al giorno.
11: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
12: Ma chi è quella?
13: È una mia paziente.
12: Perché ci guarda così?
14: Piccola città, bastardo posto.
13: Questa sei tu?
15: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
11: Possibile che a te non te ne frega un cazzo di capire che cosa è successo?
12: Ti fece paura?
13: No.
12: A me sì.
16: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
17: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
16: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
18: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
19: Versione A.
18: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
19: Versione B.
18: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
19: Dovete...
18: Gary.
19: Shh.
17: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
20: Pensi di recuperarli?
17: Sai che posso farlo. E in questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
21: Jin Kan!
17: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... la risolvono a modo loro.
19: Bella la tua camicia.
18: È di seta.
19: Ovviamente.
18: Te l'ho appena detto. È di seta.
22: Cola!
19: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
18: Ogni singolo dettaglio.
19: Oliare ogni ingranaggio.
18: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
22: Cola!
19: Raggio?
18: 300. No, 275.
19: Ti puoi decidere?
18: 250, abbattilo.
17: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
23: Intravedo un problema.
18: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. Il caso del video nel quale due minori accusati dell'omicidio di Sacco Bakari sono ripresi in carcere. Video pubblicato su TikTok e accompagnato da parole di solidarietà e incitamento verso i due ragazzi. Ma oggi è la giornata della legalità e al quartiere Paolo VI si è tenuta una importante e significativa manifestazione istituzionale nel luogo dove fu ucciso Giovan Battista Tedesco, il vigilante che denunciò traffici illeciti all'interno dello stabilimento siderurgico. Per la politica al comune, stoccata del PD a Bitetti, serve l'assessore alla cultura. E poi lo sport, grande attesa, vigilia di grande attesa per il Taranto che domani affronta l'Apice nella nuova sfida per i playoff. Questo e altro ancora tra pochissimo Cittadella News.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
6: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
9: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la

0: piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio. Oggi è la giornata della legalità e al quartiere Paolo VI si è tenuta una significativa manifestazione per ricordare Giovan Battista Tedesco, l'addetto alla sicurezza che fu ucciso per aver contrastato alcuni traffici illeciti della mafia all'interno dello stabilimento siderurgico. Il servizio di Federica Pompamea.
1: L'ho fatto anche per tutti voi e vi assicuro che lo rifarei. Il coraggio e la determinazione di Gian Battista Tedesco, vittima innocente di mafia, è inciso nero su bianco su una targa esposta sulla palazzina in via della Liberazione 22 a Paolo VI, per restituire memoria e dignità al luogo che il 2 ottobre del 1989 è stato segnato dalla violenza mafiosa e che oggi diventa teatro di costruzione del bene comune. Ex carabiniere e vigilante nell'ex Silva, Gian Battista Tedesco fu ucciso solo per essere opposto con fermezza all'illegalità che viaggiava all'interno dello stabilimento. Un momento di commemorazione e impegno civile promosso dall'Associazione Nazionale Magistrati di Taranto e Libera, in occasione della giornata della legalità del 23 maggio e anniversario della strage di Capaci, che attraverso le testimonianze dei parenti delle vittime innocenti di mafia ha voluto restituire valore alle loro lotte e rendere consapevoli le nuove generazioni, come hanno raccontato il figlio di Gian Battista Tedesco Alessandro e Titti Basire, sorella del capitano Emanuele.
2: Credo che un ricordo non debba essere una cosa sterile, ma attraverso la memoria e l'impegno di questi uomini e donne che hanno contribuito con il loro fare a cambiare la storia del nostro paese, noi sentiamo viva questa responsabilità di trasferire il testimone che i nostri cari ci hanno lasciato ancora vivo.
3: Siamo protagonisti di una vita che noi non abbiamo scelto. Hanno scelto altri per noi. Noi ci siamo adattati, ci siamo accomodati.
1: Saranno gli studenti e le studentesse delle scuole di Taranto infatti a diventare custodi di memoria e costruttori di futuro attraverso il percorso socioeducativo di sensibilizzazione nato per non dimenticare i sacrifici a favore della legalità, come hanno spiegato Remo Pezzuto, referente del coordinamento Libera di Taranto, e Francesco Sansobrino dell'Associazione Nazionale Magistrati di Taranto.
4: Il progetto riguarderà proprio le scuole e le classi della nostra città nell'adozione di una vittima innocente di mafia di Taranto e della Puglia. Vittime innocenti di mafia che spesso non vengono citate nelle grandi narrazioni, ma che hanno la dignità di dover essere raccontate e rappresentano la storia del nostro territorio e del nostro paese.
5: Noi dobbiamo custodire le nostre storie, farle entrare nelle scuole per costruire un futuro migliore, farlo diventare le storie, le conoscenze, farle entrare nella testa dei ragazzi e farle diventare momento di responsabilità, di scelte responsabili, di la scelta del bene comune, delle regole ed evitare l'omertà e l'indifferenza.
0: E torniamo a occuparci dell'omicidio di Sacco Bacari. C'è indignazione per la pubblicazione sui social di un video, a quanto pare girato in carcere, dove sono ripresi due dei minori coinvolti nella brutale aggressione mortale. Il servizio. Una clip su TikTok scatena l'indignazione sui social. Nel video vengono ripresi due dei minorenni coinvolti nell'omicidio di Sacco Bacari. Il video sarebbe stato realizzato proprio all'interno dell'istituto per minori di Lecce, dove i due ragazzi sono attualmente reclusi. Le immagini sono accompagnate dalla frase «Ciò che non uccide fortifica». La procura dei minori di Lecce valuta di aprire un fascicolo sull'accaduto. Il video

0: poi rimosso, fa il paio con i post pubblicati sui social subito dopo l'arresto del gruppo accusato del brutale assassinio, post accompagnati da messaggi di incitamento e solidarietà espressi in un tipico linguaggio malavitoso. Nel frattempo i legali dei giovanissimi ritenuti responsabili dell'aggressione mortale hanno impugnato le misure cautelari emesse dai giudici per le indagini preliminari dopo gli interrogatori di garanzia. In particolare per il minore autore delle coltellate mortali è stato chiesto il collocamento in comunità. I suoi difensori infatti ritengono che con la confessione del giovane siano venute meno le esigenze cautelari. Per gli altri due minori coinvolti i legali hanno chiesto la revoca degli arresti o misure meno afflittive per mancanza di gravi indizi. Stesso percorso dovrebbe essere seguito anche dagli altri indagati. Ora si attende l'udienza al Tribunale del Riesame. E in questi giorni ci siamo interrogati molto sulla povertà educativa dei contesti nei quali crescono questi ragazzi che poi commettono atti così brutali. Ebbene, lunedì, dopo mesi di preparazione, al Fusco si riuniscono gli Stati Generali della Cultura istituiti dal Comune di Taranto. Sentiamo. La cultura come leva di rinascita, dialogo e sviluppo per il territorio. Con questo obiettivo, lunedì 25 maggio alle ore 9, il Cinema Teatro Fusco ospiterà l'evento conclusivo degli Stati Generali della Cultura, il percorso partecipativo avviato nelle scorse settimane dal Tavolo della Cultura del Comune di Taranto. Coordinata da Gianni Florido, l'iniziativa in questi mesi ha coinvolto scuole, associazioni culturali e sociali, artisti, operatori del settore, enti, fondazioni, giovani e semplici cittadini. L'appuntamento sarà l'occasione per presentare il documento programmatico della cultura, uno strumento che guiderà le politiche culturali dei prossimi anni. Da Palazzo di Città si afferma che gli Stati Generali della Cultura sono stati e resteranno uno spazio aperto in cui tutte le energie del territorio possono esprimersi, condividere idee e costruire insieme strategie concrete. Per il sindaco Bitetti, gli Stati Generali della Cultura rappresentano un segnale forte di comunità, dove istituzioni, operatori, associazioni e cittadini si uniscono per costruire una visione condivisa. La cultura, afferma il sindaco, è uno strumento decisivo di riscatto e crescita, capace di generare opportunità anche sul piano turistico ed economico. E a proposito di cultura, c'è un'altra stoccata del Partito Democratico all'indirizzo del sindaco Piero Bitetti. Vediamo di cosa si tratta. Alla vigilia degli Stati Generali della Cultura, promossi dal Comune, arriva un'altra stoccata del Partito Democratico al sindaco Piero Bitetti. La segretaria provinciale del PD, Anna Filippetti, afferma la necessità che l'amministrazione comunale si doti finalmente di un assessore alla cultura. Una delle lacune più macroscopiche per l'amministrazione di una città che proprio sulla cultura dovrebbe fondare una delle direttrici per emanciparsi dalla dipendenza dalla grande industria. Concetti che Anna Filippetti ha espresso ai nostri microfoni a margine del Taranto Eco Forum. Il TEF è un evento dove i temi importanti sono la sostenibilità e l'innovazione. Ecco, Taranto è proiettata adeguatamente verso questi percorsi?
1: Allora, Taranto diciamo non è proiettata adeguatamente nella misura in cui presenta una carenza sotto un profilo politico-amministrativo, che è quello dell'assenza di un assessorato alla cultura. Questo forum rappresenta l'occasione, un'opportunità per Taranto, perché costruisce una rete di conoscenze che nell'ambito della sostenibilità, dell'efficienza energetica, nell'ottica di costruire un tessuto economico è fondamentale. Ma c'è bisogno dalla parte delle istituzioni di offrire, diciamo, non un assist, di offrire un collegamento che passa attraverso la convinzione che la cultura e la conoscenza possono essere un motore di sviluppo per questo territorio, anzi non possono, sono un motore di sviluppo fondamentale per questo territorio. È un'opportunità per uscire da quella monocultura industriale dell'acciaio, di cui probabilmente tutti quanti si riempiono la bocca, ma pochi in realtà agiscono concretamente.
0: Porterete questa istanza davanti al sindaco Bitetti?
1: Sì, sì. Sarà una delle istanze, una delle prime istanze che porteremo, sì.
0: Dunque un altro punto per differenziarsi dal sindaco Bitetti, come era già accaduto in occasione del concertone del 1° maggio e dei tragici eventi di Piazza Fontana, segnali che si ripetono. Insomma, che tra Bitetti e il PD ci sia più di qualche frizione ormai non è più un mistero per nessuno. Il processo ambiente svenduto, è scattata la prescrizione per l'ex presidente della regione Nichi Vendola. Sentiamo. Reati prescritti. Nichi Vendola esce dal processo ambiente svenduto. Lo ha deciso il collegio della Corte d'Assise e del Tribunale di Potenza, dove il processo è stato trasferito a seguito dell'annullamento delle condanne di primo grado. La prescrizione è intervenuta per Vendola ed altri 14 imputati. All'ex presidente della regione era contestato il reato di concussione. In primo grado a Vendola erano stati inflitti 3 anni e 6 mesi per le presunte pressioni esercitate sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, allo scopo di ammorbidire l'approccio nei confronti dell'ILVA. Ma ecco, a proposito della sua linea politica sul siderurgico, cosa aveva dichiarato ai nostri microfoni proprio Vendola a settembre scorso, a margine della giornata inaugurale della Fiera del Levante.
2: La mia linea politica è stata sempre quella rispettosa della Costituzione, di tutelare insieme il diritto alla salute e il diritto al lavoro, perché non esiste, come dicono i costituzionalisti, un diritto tiranno. Entrambi sono diritti che integrano il diritto alla vita. E per quello che mi riguarda, aver operato anche in solitudine rispetto ai governi nazionali per introdurre normative di ambientalizzazione, di lotta contro gli inquinanti, il mio errore è stato di essermi caricato sulle spalle, cioè sulle spalle di chi non aveva nessun potere, se non un potere negoziale nei confronti degli imprenditori, di essermi caricato sulle spalle il più grande siderurgico d'Europa. Forse, diciamo, lo dico col senno di poi, forse avrei dovuto di più dire ai governi nazionali, tocca a voi, ma io ho sempre pensato che bisognasse operare per il bene e quello ho fatto.
0: Tra gli imputati per i quali è scattata la prescrizione figurano anche Nicola e Fabio Riva. La prescrizione riguarda tuttavia solo i reati di associazione per delinquere, rimozione o omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro e appunto concussione. Restano invece in piedi i reati relativi all'inquinamento ambientale. La notizia di cronaca finisce in manette un parcheggiatore abusivo di Taranto di 56 anni. La custodia cautelare in carcere ha sostituito gli arresti domiciliari ai quali l'uomo era sottoposto. Nonostante la misura cautelare dell'obbligo di presentazione presso il commissariato Borgo, negli ultimi tempi l'uomo era stato più volte denunciato dai poliziotti per le continue violazioni alle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. Il parcheggiatore abusivo era già stato arrestato lo scorso mese di gennaio per aver minacciato e infastidito una giovane donna con una bimba nel passeggino che, dopo aver regolarmente pagato la sosta dell'auto nelle strisce blu, gli aveva negato il supplemento richiesto illegalmente. E ancora cronaca, aveva in casa cocaina e un revolver. Un tarantino di 48 anni finisce in carcere. Il servizio.
3: Aveva all'interno di un cassetto in un armadio della camera da letto una revolver calibro 32, priva di marca e matricola, avvolta in un panno. Oltre a diversi grammi di cocaina, 5 bilancini di precisione, materiale utilizzato per tagliare e confezionare la droga da spacciare. Così un uomo di 48 anni di Taranto è stato sorpreso dai carabinieri della sezione operativa della compagnia Ionica, quindi arrestato con l'accusa di detenzione abusiva di arma clandestina. Detenzione ai fini di spaccio di droga e furto aggravato di energia elettrica. Le verifiche effettuate nell'abitazione, infatti, hanno poi consentito ai carabinieri di accertare un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Secondo quanto emerso, il 48enne avrebbe manomesso il contatore dell'energia elettrica attraverso un collegamento illecito alla rete di distribuzione, sottraendo energia in maniera fraudolenta. L'operazione, che rientra tra i servizi straordinari predisposti dal comando provinciale, si è conclusa con il trasporto del 48enne presso il carcere di Taranto. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. La pistola in particolare sarà oggetto di accertamenti tecnici ad opera dei carabinieri del RIS di Roma per verificare se l'arma può essere stata utilizzata per eseguire dei delitti.
0: Una notizia che è giunta poco fa in redazione: un incidente stradale si è verificato sul ponte Punta Penna, coinvolto un ciclomotore. Sul posto ci sono polizia locale, polizia di Stato e 118. Al momento non si hanno notizie sulla gravità dell'incidente, eventualmente vi aggiorneremo nel corso del nostro telegiornale. E ora ci spostiamo a Lido Azzurro, dove gli abitanti sono di nuovo in agitazione per la riapertura dell'iter per l'installazione di un rigassificatore. E a Lido Azzurro per noi, collegata Deborah Notarnicola, a te Deborah.

0: Buon pomeriggio Enzo, buon pomeriggio a te e anche ai nostri telespettatori. Io mi trovo a Lido Azzurro quando mancano poche ore all'incontro pubblico previsto per le 17. Si torna a parlare del rigassificatore perché il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fatto ripartire l'iter di valutazione per lo stesso con una nuova fase consultiva che ripartirà il prossimo 16 giugno. Dunque, il coordinamento Lido Azzurro è tornato ancora una volta a far sentire la propria voce su questo tema e ci sono stati dei contatti con il consigliere Lenti, con l'assessore al ramo, l'assessore del comune di Taranto all'ambiente Fulvia Gravame. Da qui la decisione di organizzare per questo pomeriggio un incontro, un confronto sul tema. Ma io sono in compagnia proprio di Laura Musillo, che rappresenta il coordinamento. Sentiamo direttamente dalla stessa quali sono i bisogni di questa comunità per quel che riguarda proprio il progetto del rigassificatore.
1: Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto abbiamo accolto positivamente questo incontro perché abbiamo cercato fin da subito la vicinanza dell'amministrazione comunale e la presenza di Lido Azzurro accanto al problema del rigassificatore, dato che lo avremmo a ridosso delle nostre case. E quindi coglieremo l'opportunità innanzitutto per avere informazioni più precise su quali sono le azioni concrete che l'amministrazione sta mettendo in campo, se c'è un fronte comune all'interno della giunta comunale ma anche all'esterno con tutti gli enti coinvolti, gli enti competenti, e anche noi ribadiremo la nostra posizione, consegneremo proprio un documento all'assessore all'ambiente con dei punti fondamentali irrinunciabili che abbiamo intenzione di portare avanti, diciamo, in questa lotta. Faremo sicuramente altri presidi, insomma la nostra presenza si sentirà e quindi affronteremo sì in primis il problema del rigassificatore ma in una cornice più ampia, quindi il discorso che Taranto, che Lido Azzurro non è una zona industriale.
0: Grazie a Laura Musillo, dunque da Lido Azzurro è tutto, la linea può tornare alla regia.
2: E da Lido Azzurro ci spostiamo a Grottaglie, perché il 3 giugno si terrà l'open day del nuovo terminal passeggeri dell'aeroporto Arlotta. Vediamo di cosa si tratta.
3: È previsto per il 3 giugno alle 10 l'open day del nuovo terminal passeggeri all'Arlotta di Grottaglie, un'iniziativa che arriva dopo la richiesta avanzata al presidente di Aeroporti di Puglia dai consiglieri regionali Borracino, Angolano e Fischetti. L'appuntamento è uno dei tanti obiettivi che prima come assessore regionale, poi come consigliere del presidente della Regione Puglia, ora come consigliere regionale, mi sono prefissato e ho perseguito con determinazione. A parlare il consigliere Borracino, che sottolinea un risultato importante per il territorio tarantino che non può essere penalizzato della mancanza di una linea di trasporto aereo passeggeri e per assicurare ai cittadini la possibilità di verificare da vicino gli interventi realizzati in questi anni. D'altronde l'impegno personale profuso nel corso del tempo ha consentito di portare a compimento opere di carattere tecnico e infrastrutturale di grande rilievo, come il rifacimento della pista di rullaggio, l'ampliamento del piazzale di sosta degli aerei, il rifacimento degli hangar, la bretella di collegamento da l'aerostazione alla statale Taranto Brindisi, il completo rifacimento del terminal passeggeri grazie ad una dote finanziaria di 9 milioni di euro. Borracino ha di recente contestato il piano nazionale aeroporti 2026-2035 che preclude a Taranto questa possibilità. Una scelta che ritengo ingiustificata, dice a tal proposito, e che contrasta con quanto previsto nel piano strategico per Taranto, stilato assieme all'allora presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.
2: E tracciamo adesso un primo bilancio del Taranto Eco Forum, l'iniziativa che per due giorni ha visto impegnati istituzioni, mondo delle imprese e altri attori sociali protagonisti del mondo economico. Vediamo appunto il servizio.
4: 170 tra speaker e relatori, più di 20 tavole rotonde, 130 realtà presenti tra partner, associazioni e patrocini. Ad animare il programma, alla presenza di circa 3.000 partecipanti, vi sono state sessioni tecniche, momenti di approfondimento, una sezione internazionale e incontri dedicati alle nuove tecnologie e alla governance della sostenibilità. Sono questi i primi numeri della quarta edizione del TEF, il Taranto Eco Forum, la due giorni sui temi dell'innovazione e della sostenibilità sostenibilità che si è svolta nella sede del Dipartimento Ionico dell'Università. Un confronto proficuo tra istituzioni, imprese, università, centri di ricerca e stakeholder del panorama economico italiano. Risultati positivi che sono stati raggiunti anche grazie ai lavori del Comitato Tecnico Scientifico guidato dal Commissario Straordinario per gli Interventi Urgenti di Bonifica, Vito Felice Uricchio. L'evento è stato promosso da Euruota e organizzato da Future Eventi in collaborazione con Remtech Expo. Il TEF 2026 ha visto la partecipazione di rappresentanti del Parlamento Europeo, del Governo, della Regione Puglia, del Comune di Taranto, delle autorità portuali.

0: portata dall'Olanda sui punti di ricarica dei veicoli elettrici.
1: Questa è una soluzione che viene dall'Olanda e noi abbiamo pensato di integrare due cose, di mettere due cose in un unico elemento urbano, che è il palo della luce, che c'è già, esiste già su tutte le nostre strade, e abbiamo inserito due prese, non una, per ricaricare due veicoli elettrici al contempo. Arriva fino a 22 kW, è possibile pagare con una carta di credito qui. E questo permette praticamente ad avere la ricarica per auto in ogni luogo.
0: Per il presidente di Eurota, Patrick Poggi, il TEF è ormai un appuntamento immancabile per chi vuole confrontarsi, per chi vuole costruire e realizzare progetti concreti, per chi ha a cuore un modello di sviluppo che tenga insieme le nuove frontiere dell'innovazione e della sostenibilità e il benessere delle comunità. Ed ora la solidarietà. Domenica 31 maggio al Palafium la manifestazione solidale per celebrare il diritto al gioco, la manifestazione promossa dall'UNICEF.
2: Sarà il Palafium ad accogliere circa 200 atleti e atlete di ogni età per celebrare il diritto al gioco. La manifestazione rivolta ai bambini, adolescenti e alle famiglie è promossa dal Comitato Provinciale UNICEF di Taranto e dal gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco, Marinelli, e nasce in occasione della Giornata Internazionale del Gioco, che rientra negli eventi organizzati dalle associazioni del territorio per sensibilizzare la comunità sull'importanza delle attività ludico-ricreative nel percorso di crescita dei bambini e delle bambine. Come hanno raccontato Anna Rano, presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Taranto, e Lorenzo Elia, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto.
3: Un diritto che sembra essere scontato per i bambini, ma purtroppo non lo è. Quindi sono delle iniziative che l'UNICEF mette in campo su tutto il territorio nazionale a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. E noi domenica 31 avremo l'opportunità di mettere in campo questo diritto grazie alla collaborazione del gruppo sportivo Martinelli dei Vigili del Fuoco della provincia di Taranto.
4: Esiste una collaborazione tra UNICEF e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco da molto tempo oramai, con l'obiettivo di quello di tutelare i diritti dell'infanzia e promuovere la cultura della sicurezza. Quindi quale occasione migliore di questa attività che come dire, in qualche maniera sintetizza tutto quello che è l'impegno di un anno di sport praticato con un particolare riguardo ai ragazzi, diciamo dell'infanzia, perché prevalentemente sono tutti ragazzi fino a 18-19 anni, da poco più di 4-5 anni, quale migliore occasione appunto per poter rinverdire e promuovere ulteriormente questa collaborazione con l'UNICEF.
0: Ed ora la pagina sportiva, vigilia di grande attesa per il Taranto che domani affronta l'Apice nella nuova sfida per i playoff. Ce ne parla Francesco Friuli.
5: C'è un filo invisibile che lega la propria città alla squadra di calcio, un filo fatto di emozioni, sacrifici, domeniche vissute col fiato sospeso e di una passione che non si spegne mai, neanche nei momenti più difficili. Ed è proprio per questo che Radio Cittadella ha scelto di esserci sempre. Lo abbiamo fatto durante tutta la stagione regolare, lo abbiamo fatto nei playoff regionali e continueremo a farlo anche ora, in questa post-season che può riportare il Taranto in Serie D. Perché raccontare il Taranto non significa soltanto descrivere una partita. Perché noi abbiamo scelto di fare la radiocronaca significa essere al fianco di chi lavora, di chi guida, di chi è per strada, di chi è lontano e chi magari non può essere allo stadio ma continua ad avere il rosso-blu nel cuore. Perché ci sono passioni che non conoscono le categorie. Una stagione, quella difficile, quella del Taranto, che deve soltanto seguire una strada, vincere, lottare, meritarsi tutto. E si comincia già dalla partita di domenica contro l'Apice, che vale già, come detto, tantissimo. Noi saremo lì, ancora una volta, con la nostra professionalità, a raccontare la sfida tra Taranto e Apice. La potrete seguire a partire dalle 15.55 sui 96.500 MHz, in DAB+, sui dispositivi Alexa e Google, sul sito radiocittadella.it, cliccando sul pulsante Ascolta. Quindi potete sentire ovunque la partita. Così come continueranno i nostri approfondimenti in televisione sul canale 94 del Digitale Terrestre in Puglia e Basilicata.

0: onda rosso-blu lunedì alle 15 e in replica alle 21. Perché questa non è soltanto informazione, è appartenenza, è voce, è anche cuore. È un modo semplicissimo per dirvi una cosa sicuramente vera. Continueremo a raccontare Taranto e il Taranto, come sempre, al vostro fianco.
1: E allora forza Taranto, ma intanto ci occupiamo anche delle altre società sportive e delle difficoltà che ci sono per alcune di esse.
2: La fase dei silenzi, delle riflessioni e dei pensieri sul futuro accomuna oggi molte realtà sportive, un filo conduttore che attraversa discipline diverse e società differenti, tutte chiamate a confrontarsi con bilanci, strutture, programmi e con il rapporto spesso complicato con le amministrazioni comunali. Partiamo dalla Serie D Girone H, dove il Martina ha concluso il proprio percorso stagionale e adesso si interroga sul domani. Toccherà al presidente la Carbonara valutare quale direzione prendere. 10 anni fa il Martina rinasceva, oggi a distanza di un decennio la società si ritrova dopo un secondo posto in classifica e 3 playoff consecutivi persi, a chiedersi quale debba essere il prossimo passo. Continuare in quarta serie con un progetto basato sulla valorizzazione dei giovani da far crescere e poi eventualmente cedere, oppure rafforzare la struttura societaria e la presidenza per puntare concretamente al ritorno in Serie C? Un discorso simile riguarda anche la Prisma Volley Taranto, una settimana dedicata a quella vissuta dai rossoblù che giocano in Serie A2. Il club ionico si ritrova ancora una volta a fare i conti con il problema delle strutture sportive e con una vicinanza giudicata troppo fredda da parte dell'amministrazione comunale, come sottolineato più volte nei comunicati ufficiali della società, tutti elementi che alimentano dubbi sul futuro. Incertezze che coinvolgono anche la Valentino Basket Castellaneta. Per proseguire nel campionato di Serie B interregionale sarà fondamentale ottenere sostegno e vicinanza dal territorio. Il rischio di non riuscire a disputare la prossima stagione appare concreto. E così quello che avrebbe dovuto essere l'anno della rinascita sportiva di Taranto nel percorso verso i giochi del Mediterraneo si sta trasformando in una stagione piena di interrogativi sul futuro di molte società del territorio.
1: E prima di chiudere vi ricordo che dopo il TG, la nostra rubrica di approfondimento, subito dopo questa edizione del nostro telegiornale, ci occuperemo ancora dei minori coinvolti nell'omicidio di Sacco Bacari. E vi ricordo anche dove poter inviare le vostre segnalazioni al numero di WhatsApp 339-680-6868 oppure all'indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it. Bene, è tutto per questa edizione, ma restate con noi perché tra poco parleremo ancora del caso Sacco Bacari.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati nello spazio di approfondimento del nostro telegiornale. Allora, torniamo a occuparci del caso dei minori coinvolti nell'uccisione di Sacco Vacari. Sta destando indignazione il video che poi è stato rimosso, pubblicato sui social, video nel quale vengono ripresi i due dei minori reclusi nell'istituto per minori di Lecce. Il video sarebbe stato girato proprio all'interno dell'istituto. Ne parliamo con Federico Pilagatti, che è il segretario nazionale del SAP, il sindacato dei lavoratori della polizia penitenziaria. Buon pomeriggio, Pilagatti.
1: Buon pomeriggio a lei, grazie per l'invito.
0: E allora, Pilagatti, com'è possibile girare con tanta disinvoltura un video all'interno di un istituto di pena e poi pubblicarlo sui social addirittura?
1: Guardi, noi ci siamo sentiti altre volte. Purtroppo questo è un problema che va avanti da, non da pochi mesi, ma va avanti da anni. Io ricordo che a Taranto, circa 7-8 anni fa, ci fu il primo drone che fu avvistato e poi abbattuto, che portava droga e telefonini all'interno del carcere. Noi lo stiamo denunciando da tanto tempo che chiaramente questa situazione non può andare avanti così, perché questi droni, ormai la delinquenza abituale, la criminalità, ritiene che sia molto più semplice, molto più facile usare la tecnologia. Sicuramente per quello che è successo al minorile di Lecce dovremmo anche guardare altre situazioni, perché è un carcere che è stato un istituto per minori che è stato aperto in fretta e furia nel mese di dicembre. Manca il personale, mancano tutta una serie di situazioni che dovrebbero consentire di tenere sotto controllo il carcere, cosa che purtroppo non avviene. L'altro giorno hanno ricoverato un detenuto sempre dal carcere minorile.

0: morire di Lecce all'ospedale, e praticamente il carcere è stato chiuso perché non c'era più nessuno all'interno del carcere. Quindi,
1: Pilagatti,
0: diciamo.
1: fermiamoci un attimo. Pilagatti, un attimo, fermiamoci un attimo. Vediamo proprio il servizio su quello che è accaduto al carcere all'istituto minorile di Lecce con questo video pubblicato sui social.
2: Una clip su TikTok scatena l'indignazione sui social. Nel video vengono ripresi due dei minorenni coinvolti nell'omicidio di Sacco Bacari. Il video sarebbe stato realizzato proprio all'interno dell'istituto per minori di Lecce, dove i due ragazzi sono attualmente reclusi. Le immagini sono accompagnate dalla frase "Ciò che non uccide, fortifica". La procura dei minori di Lecce valuta di aprire un fascicolo sull'accaduto. Il video, poi rimosso, fa il paio con i post pubblicati sui social subito dopo l'arresto del gruppo accusato del brutale assassinio, post accompagnati da messaggi di incitamento e solidarietà espressi in un tipico linguaggio malavitoso. Nel frattempo, i legali dei giovanissimi ritenuti responsabili dell'aggressione mortale hanno impugnato le misure cautelari emesse dai giudici per le indagini preliminari dopo gli interrogatori di garanzia. In particolare, per il minore autore delle coltellate mortali è stato chiesto il collocamento in comunità. I suoi difensori, infatti, ritengono che con la confessione del giovane siano venute meno le esigenze cautelari. Per gli altri due minori coinvolti, i legali hanno chiesto la revoca degli arresti o misure meno afflittive per mancanza di gravi indizi. Stesso percorso dovrebbe essere seguito anche dagli altri indagati. Ora si attende l'udienza al Tribunale del Riesame.
1: Pilagatti, allora, torniamo a commentare questo episodio sconcertante.
0: Purtroppo, ripeto, anche noi negli ultimi mesi abbiamo detto che le carceri stanno diventando piazze di spaccio per droga e telefonini, lo dicono i magistrati, ultimo è stato il procuratore di Bari nei giorni scorsi, però ripeto, tutto questo ha una motivazione valida e noi vorremmo che questi magistrati, oltre a denunciare, ci aiutassero in questa nostra battaglia. Ritornando al discorso di Lecce, io credo che, e a quello che è stato detto nel servizio, io credo che purtroppo in Italia ci siamo fermati agli anni 80, 70, perché non è possibile, non è accettabile che dei giovani che facciano delle azioni così gravi, eccetera, se la possono cavare in una maniera così tranquilla. Addirittura si chiede che vengano rimessi in libertà. Io vedo che in altre nazioni molto più democratiche, molto più civili delle nostre, parlo dell'Inghilterra, Stati Uniti, eccetera, eccetera, ai giovani viene riservato un trattamento completamente diverso. Tenga presente che proprio in virtù di questo trattamento privilegiato, una certa parte politica tende sempre a scusare, a giustificare, eccetera, eccetera, eccetera. Sono le persone che vengono utilizzate dalla criminalità e dalla delinquenza, diciamo, quella organizzata, proprio per gestire tutta una serie di affari, perché sanno che poi alla fin fine se la caveranno con poco oppure con nulla.
1: Ecco, ma diceva
0: Quindi,
1: Pilagatti, qual è la situazione nell'istituto di Lecce?
0: guardi, la situazione dell'Istituto di Lecce, come dicevo prima, è una situazione fallimentare, perché hanno voluto aprire a dicembre questa anche con fanfare, comunicati stampa, perché chiaramente si dava una nuova possibilità di poter, anche perché in Puglia abbiamo solo Bari, e quindi Lecce poteva essere un ulteriore posti, perché adesso hanno bisogno di posti, perché i giovani che delinquono e che vengono arrestati con reati gravi iniziano ad essere tanti, ma anche tantissimi, anche grazie a tutti questi stranieri clandestini che arrivano. Quindi l'hanno aperto in fretta e furia, hanno promesso un organico che nei fatti non c'è, sulla carta dovrebbe essere 28, ma ci dicono che attualmente non più di 12-13 persone gestiscono il carcere, quindi, e quindi di ristretti. Quindi può capire benissimo che i livelli di controllo e di sicurezza, diciamo, sono praticamente inesistenti.
1: Ecco, ma diceva i magistrati ci devono aiutare, ma in che modo vi possono aiutare i magistrati?
0: Ma guardi, oltre alla denuncia, siccome diciamo, i detenuti, la criminalità ha capito che può fare grandissimi affari nelle carceri, perché tenga presente che un telefonino o una dose di droga all'interno di un penitenziario

0: viene a costare quasi 10 volte in più del prezzo all'esterno, ecco, dovrebbero aiutarci dando, diciamo, dando seguito alle loro denunce, anche intervenendo, chiedendo una volta per tutte l'intervento del Ministro della Giustizia, che attraverso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dovrebbe adottare quelle misure minime affinché questa situazione non degeneri del tutto, perché tenga presente che soprattutto in Puglia, che c'è un sovraffollamento dei detenuti il più alto a livello nazionale, e abbiamo il minor numero organico di poliziotti, si riesce strenuamente. L'altro giorno hanno sequestrato a Bari più di 11 telefonini, ma qui ogni giorno Foggia, Bari, Taranto sequestriamo droga e telefonini. Quindi chiediamo che anche i magistrati facessero pressione sul Ministro della Giustizia e che questi sul DAP, a che sì, noi abbiamo chiesto, sicuramente non ci aspettiamo che si possa risolvere il problema dall'oggi al domani, ma già mettere delle reti davanti alle finestre oppure negli spazi aperti dove vanno i detenuti, potremmo interferire con questa situazione dei droni che vanno e vengono tranquillamente, soprattutto di notte, quando i muri di cinta sono completamente sguarniti, a portare il loro carico di droga e telefonina all'interno delle carceri.
1: Ma com'è possibile che non venga intercettato un drone all'interno di un carcere?
0: Guardi, ultimamente ne stiamo intercettando parecchi, ecco perché diciamo ne vengono sequestrati tantissimi, perché ci hanno dotato, almeno negli istituti, nelle carceri più grandi, tipo Foggia, Bari, Taranto, Lecce, delle pistole diciamo contro i droni, che vanno a interferire e quindi li fanno un po', diciamo, li mettono in difficoltà e cadono. E questo ci ha permesso fino ad oggi di sequestrare moltissimi telefonini, oltre quelli che noi tramite le sale regie delle carceri riusciamo a vedere che si avvicinano alle stanze dei detenuti. Però chiaramente questo è una minima parte, perché questo bisognerebbe tenere i muri di cinta 24 ore diciamo con presidiati, cosa che allo Stato non è possibile. E quindi chiaramente tutto questo, però ripeto, basterebbe mettere delle reti davanti alle finestre, perché poi i detenuti dall'interno mandano la posizione ai loro complici e loro tramite li mettono sul drone che arriva direttamente a destinazione. Mettendo delle reti nelle aree aperte dove diciamo i detenuti vanno ai passeggi o d'altro, oppure davanti alle finestre, già questo traffico potrebbe essere più che dimezzato.
1: Ecco, ma stiamo svelando una realtà che in qualche modo ci destabilizza, perché stiamo dicendo che i detenuti possono comunicare in assoluta libertà con l'esterno attraverso telefonini e quindi ordinare magari l'arrivo di un drone con il carico di droga e altri telefonini.
0: Ma guardi, ancora peggio, perché ordinare l'arrivo di un drone è un qualcosa, diciamo, che ormai è, diciamo, è... Però addirittura, e ci sono delle inchieste che lo hanno, purtroppo, fatto presente, che insomma ci sono addirittura parecchi esponenti della criminalità organizzata che attraverso gli smartphone, oltre che ordinare la commissione di reati all'esterno, poi sono in condizione di poter vedere l'esecuzione del reato stesso, cioè picchiare un altro oppure fare un reato, un omicidio o d'altro all'esterno. Quindi diciamo che questa cosa che l'amministrazione penitenziaria ha sempre preso sotto gamba, perché noi sono anni, ripeto, che denunciamo questa situazione dei droni, però a tutt'oggi non si è creato nessun sistema, cioè siamo rimasti che mentre la delinquenza organizzata, diciamo, che utilizza la tecnologia a tutti i livelli, anzi ai massimi livelli, perché hanno disponibilità economiche illimitate, noi siamo costretti ancora come nell'Ottocento a lavorare con le chiavi, apri e chiudi i cancelli. Quindi le ho fatto il paragone, ho fatto un esempio per dire la differenza, che peraltro non è solo nelle carceri, ma anche all'esterno, altre forze di polizia sono costrette a combattere. Bastava che l'amministrazione penitenziaria utilizzasse la tecnologia che viene utilizzata dai delinquenti, non so, schermare le carceri per evitare che i segnali radio.

0: potessero uscire dal carcere e già il problema potrebbe essere risolto, ma ancora oggi non vediamo. L'unica cosa, ci hanno dato dei fucili, delle pistole per intercettare i droni, ma chiaramente se continuiamo così è una, perché ne prendiamo uno, ma nel contempo ne arrivano altri 5, 6, 7, perché ripeto, mentre una volta si utilizzava per far entrare materiale proibito, i colloqui, i pacchi dei detenuti, qualche collega nostro che insomma non faceva il proprio dovere, eccetera, eccetera, eccetera, adesso ritengono molto più facile, molto più tranquillo e molto più economico utilizzare i droni.
1: Quindi, così come in questo momento noi due siamo collegati in diretta, allo stesso modo i detenuti possono dialogare con l'esterno anche attraverso videochiamate, insomma, quindi siamo ad una situazione davvero imbarazzante. Ma è solo un problema di mancanza di personale o c'è, diciamo, come ha detto lei, una certa sottovalutazione del fenomeno e quindi non si adottano le misure conseguenziali?
0: Guardi, sicuramente con la maggior presenza di personale questo fenomeno sarebbe molto molto più ridotto, perché poi i detenuti sanno che nelle sezioni detentive c'è un agente, soprattutto nei turni serali, che ha 2-3 sezioni, quindi 200-300 detenuti, quindi sanno che all'interno è sguarnita. E poi sui muri di cinta purtroppo non possiamo mettere tanto personale, perché chiaramente manca il personale. Però ripeto, siccome questo non è un fenomeno che è uscito oggi, è uscito ieri, questo è un fenomeno che va avanti da anni, e nel frattempo, mentre i detenuti hanno affinato la delinquenza, ha affinato questo utilizzo della tecnologia, ripeto, noi stiamo ancora con le chiavi in mano, perché un po' la politica che ha sottovalutato, perché la politica che poi, diciamo, nomina i dirigenti al Ministero della Giustizia e al DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ha ritenuto che forse non era un grosso problema, mentre il problema è grosso ed è molto pericoloso. Tenga presente che, per assurdo, adesso abbiamo telefonini e abbiamo droga, però un domani che vorrebbero far entrare pistole, esplosivi e quant'altro, può immaginare cosa potrebbe accadere in un penitenziario di qualsiasi posto della nazione.
1: E preferiamo non immaginarlo neanche, però lei prima ha fatto riferimento magari a qualche collega che potrebbe non aver fatto appieno il suo dovere. Oggi però vogliamo ricordare chi il proprio dovere lo ha fatto e ha pagato con la vita questo, perché oggi è la giornata della legalità e a Taranto si è tenuta una manifestazione per ricordare Giovan Battista Tedesco, che era un vigilante dello stabilimento siderurgico, aveva fiutato insomma alcuni traffici illeciti condotti dalla malavita locale all'interno del siderurgico e è stato ammazzato proprio per questo. Vediamo il servizio, poi torneremo a parlare con Federico Pilagatti.
2: L'ho fatto anche per tutti voi e vi assicuro che lo rifarei. Il coraggio e la determinazione di Gian Battista Tedesco, vittima innocente di mafia, è inciso nero su bianco su una targa esposta sulla palazzina in via della Liberazione 22 a Paolo VI, per restituire memoria e dignità al luogo che il 2 ottobre del 1989 è stato segnato dalla violenza mafiosa e che oggi diventa teatro di costruzione del bene comune. Ex carabiniere e vigilante nell'ex Silva, Gian Battista Tedesco fu ucciso solo per essere si opposto con fermezza all'illegalità che viaggiava all'interno dello stabilimento. Un momento di commemorazione e impegno civile promosso dall'Associazione Nazionale Magistrati di Taranto e Libera, in occasione della giornata della legalità del 23 maggio e anniversario della strage di Capaci, che attraverso le testimonianze dei parenti delle vittime innocenti di mafia ha voluto restituire valore alle loro lotte e rendere consapevoli le nuove generazioni, come hanno raccontato il figlio di Gian Battista Tedesco Alessandro e Titti Basire, sorella del capitano Emanuele.
3: Credo che un ricordo non debba essere una cosa sterile, ma attraverso la memoria e l'impegno di questi uomini e donne che hanno contribuito con loro fare a cambiare la storia del nostro paese, noi sentiamo viva questa responsabilità di trasferire il testimone che i nostri cari ci hanno lasciato ancora vivo.
4: Siamo protagonisti di una vita che noi non abbiamo scelto, hanno scelto altri per noi. Noi ci siamo adattati, ci siamo accomodati.
2: Saranno gli studenti e le studentesse delle scuole di Taranto infatti a diventare custodi di memoria e costruttori di futuro.

0: futuro attraverso il percorso socioeducativo di sensibilizzazione, nato per non dimenticare i sacrifici a favore della legalità. Come hanno spiegato Remo Pezzuto, referente del coordinamento Libera di Taranto, e Francesco Sansobrino, dell'Associazione Nazionale Magistrati di Taranto.
1: Il progetto riguarderà proprio le scuole e le classi della nostra città nell'adozione di una vittima innocente di mafia di Taranto e della Puglia. Vittime innocenti di mafia che spesso non vengono citate nelle grandi narrazioni, ma che hanno la dignità di dover essere raccontate e rappresentano la storia del nostro territorio e del nostro paese.
2: Noi dobbiamo custodire le nostre storie, farle entrare nelle scuole per costruire un futuro migliore, farlo diventare le storie, le conoscenze, farle entrare nella testa dei ragazzi e farle diventare momento di responsabilità, di scelte responsabili, di la scelta del bene comune, delle regole ed evitare l'omertà e l'indifferenza.
3: Federico Pilagatti, quindi non solo Giovan Battista Tedesco, ma è stato ricordato anche il capitano Emanuele Basile, che era ufficiale dei carabinieri di Taranto, ucciso a Monreale. Ma vogliamo ricordare anche il vostro collega della Polizia Penitenziaria, Carmelo Magli, al quale è proprio intitolato il carcere di Taranto. Tante vite sacrificate in nome della legalità, per garantire a questo paese una vita migliore, una giustizia che loro però non hanno purtroppo trovato.
4: E proprio per questo noi diciamo cerchiamo di portare avanti con quello che possiamo, perché chiaramente noi non possiamo, cerchiamo di incidere per quello che possiamo, per questa gente che ha pagato un prezzo troppo alto per dare comunque la possibilità agli altri di vivere una vita migliore. Ecco perché noi siamo arrabbiati perché potremmo fare molto e molto di più, e non capiamo per quale motivo, quando si parla di carcere, diciamo si apre una coltre, una nebbia, non sappiamo perché, o perché si vogliono mettere, come si dice, sotto il tappeto, insomma la polvere, perché chiaramente parlare di carcere è sempre qualcosa di molto molto non porta voti, però è una cosa che è molto delicata. Ecco perché, cioè, vorrei solo dire una cosa: oggi come oggi, se nelle carceri italiane ci fosse quello che il Presidente della Repubblica dice sempre, articolo 27, la Costituzione, eccetera, eccetera. Con il sovraffollamento chiaramente diventa più difficile, ma noi riteniamo immorale e inumano che oggi come oggi le carceri italiane e anche quelle pugliesi a partire da Taranto ci siano detenuti con gravissimi problemi psichiatrici, lasciati a se stessi, e che comunque nelle carceri non ci dovrebbe stare, perché nelle carceri dovrebbe essere l'ultima razio di chi commette dei reati, che devono essere puniti e devono essere sotto controllo. Però il carcere dovrebbe anche offrire, anche con le misure che sono state previste, tutta una serie di misure alternative, per tutti quei reati e per tutte quelle persone che forse potremmo recuperare se ci fosse la volontà, perché noi siamo convinti che qui manca la volontà da parte di chi gestisce, gestisce la nazione, di poter avere delle carceri trasparenti e nel rispetto delle persone, anche di quelle detenute, perché noi non facciamo guardie e ladri come il film di Totò e Fabrizi. Noi siamo quelli che stanno 24 ore al giorno col detenute, e quindi ci fanno ridere Libera e tutte quante Antigone eccetera eccetera, che quando parlano di carcere parlano di episodi. Noi la vita la viviamo 24 ore al giorno col detenuto, e quindi sappiamo benissimo i problemi, quelli che sono, però non veniamo mai chiamati a cercare di risolverli insieme a chi vuole effettivamente fare questo.
3: Però Pilagatti, le ha citato Libera, Antigone, che comunque svolgono un'opera importante di sensibilizzazione culturale, poi non spetta a loro adottare provvedimenti per tentare di risistemare la situazione. Però volevo concludere con lei un ultimo punto. Torniamo ai minori. Come polizia penitenziaria è più complicato gestire gli adulti o i minori in una situazione carceraria?
4: assolutamente molto più complicati i minori, perché i minori poi, a prescindere che in un carcere minorile vengono instaurate così tante attività con personale esterno che diventa anche difficile il controllo in una situazione normale. Poi, siccome i detenuti minori non sono quello che eravamo noi tanti anni fa, insomma, eravamo un po' più tranquilli, sanno benissimo i loro diritti, sanno benissimo dove si possono spingere, e poiché sono, diciamo, vogliono emulare i delinquenti, quelli più grandi, tendono a creare tutta una serie di situazioni che poi si ripercuotono negativamente sul nostro lavoro. E chiaramente, come è accaduto in qualche altro istituto per minori, accadono dei fatti che purtroppo non vorremmo che accadessero. Però tenga presente che lavorare in un carcere per minori è molto molto più delicato ed è molto molto più
3: complicato, è più difficile.
4: Molto molto più difficile.
3: Grazie.
4: Comunque mi faccia dire, io non volevo assolutamente mettere in discussione il valore di Libera, Antigone, eccetera eccetera, però ecco, vorremmo dire che quando dobbiamo parlare di carcere effettivo, cioè non basta avere i dati, tanti detenuti presenti, cioè la vita bisognerebbe viverla all'interno per capire effettivamente cos'è un carcere, se no non diciamo solo numeri, diciamo così. Quindi assolutamente non voglio mettere in discussione il loro valore sociale, assolutamente, però ecco, ripeto, quando si parla di carcere, insomma, bisognerebbe capire a fondo di cosa sta parlando, se no eventualmente si mettono solo in giro notizie che molte volte non corrispondono al vero.
3: Grazie Federico Pilagatti, segretario nazionale del SAP, grazie per questa sua testimonianza che, diciamo, ci ha svelato alcune situazioni che forse delle quali forse non tutti sono a conoscenza. Grazie ancora a Pilagatti e grazie a chi ci ha seguito in questo approfondimento. È tutto per questa edizione. Buon proseguimento di giornata.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Uno mas, grazie.
6: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
5: Grazie mille, l'apprezzo molto.
6: Dovrebbero fare un reboot.
5: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
6: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
5: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
6: Come hai fatto?
7: Vuoi venire o no?
6: Dove diavolo siamo?
7: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
6: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo. Cazzoni, ci state o no?
5: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
8: Sei davvero irritante.
5: Non in faccia!
8: Momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
5: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
9: Only the strong survive.
10: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
5: Sono solo incredibilmente bello.
4: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Le sonorità più cool, ambient, celeste.

0: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. La new hit della settimana su Cittadella, la radio.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
0: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Piero Caffio. Insieme vi accompagneremo in questa puntata non solo dedicata alla tendenza, al costume e andando con la migliore sartoria musicale, perché sì, le new hit, i successi del passato, ma poi begli ospiti e belle ospiti come quella di oggi, perché diamo il benvenuto qui a Cittadella sul 94 Digitale Terrestre per Puglia e Basilicata a Kiki. Bentornata Kiki.
2: Ciao, sono molto felice di essere qua.
0: Come stai?
2: Bene.
0: Allora, l'altra volta ho avuto la fortuna di ospitarti il nostro direttore Paolo D'Andrea durante la sua trasmissione e io ho detto assolutamente lo sento, perché per citare i Pinguini, anch'io voglio Kiki in trasmissione.
2: Perché veramente, mi rende molto felice.
0: Oltre alla tua bravura, vedi che la nostra trasmissione si chiama Frequenze di Moda, quindi io anche un pochino volevo curiosare anche qual è il tuo rapporto con la moda, con gli outfit, perché non è difficile vedere anche le tue performance dal punto di vista estetico, quindi mi incuriosisce molto. Mm-hmm. Sei qui con noi perché è uscito un altro tuo singolo, vero?
2: Esatto.
0: Dal titolo
2: Troppo diversa, troppo strana.
0: Ecco,
2: totale io.
0: Esatto, ma non solo tu. Mm-hmm. Con questo titolo anche contenuto abbastanza smart, se vuoi, cioè alla fine questo singolo, questo titolo, a chi si rivolge, di cosa parla?
2: In particolare, diciamo, ai reietti. Proprio a chi vive la vita da reietta.
0: Cioè, per te il reietto chi è? Anche per, sai, io ho ben presente, però voglio sapere chi cosa
2: è presente,
0: cosa.
2: Tipo la parola, mi sono interessata molto a questa parola quando ho visto tipo Mercoledì Adam.
0: Sì.
2: E che loro sono dei reietti, no? Che vengono isolati dal
0: quelli
2: mondo
0: messi
2: perché
0: da
2: sono
0: parte.
2: Troppo strani, troppo diversi, fanno paura, spaventano. E quindi per me reietto significa una persona che spaventa con il suo carisma, la sua personalità, e viene purtroppo etichettata come strana.
0: Perché molte volte chi ha carisma, personalità e vogliamo anche un'intelligenza un po' sopra la media,
2: soprattutto l'intelligenza emotiva,
0: viene visto come strano, perché non si uniforma alla massa.
2: No, dai,
0: cioè, ho fatto un profilo
2: precentrato.
0: E quindi credo che sia un titolo molto contemporaneo, perché in realtà non è proprio una nicchia, ma è una grande fetta della società, il reietto. In realtà siamo, mi posso mettere anche in mezzo, credo sei, perché ho intuito che è anche un po' biografica questa
2: molto personale
0: brano.
2: Davvero molto personale, è servita a me come sfogo, perché questa era diciamo una paranoia, tutte queste paure mi tormentavano giorno e notte, sempre la sensazione di sentirmi a disagio. E quindi molto personale, mi è servito molto, mi ha aiutato.
0: Ha avuto un ruolo determinante, quindi cantarla, produrla, scriverla, sì. È una sorta di terapia, se vuoi.
2: Sì.
0: Scusami se vado un po' a fondo. È bello di quello che stiamo parlando, quindi vorrei che arrivasse comunque un messaggio anche a chi ci ascolta magari da casa, ai ragazzi.
2: È stato terapeutico, sì, però è stata anche una sorta di redenzione, una rivincita, capito? Perché non ho più paura di parlare di come mi sento. E quindi è stato
0: bello.
2: È stato bello.
0: Ti senti orgogliosa di te stessa?
2: Sì, mi sento orgogliosa di me stessa, e ogni volta che mi guardo allo specchio penso, questo aneddoto è uscito e io non lo immaginavo. Io ho avuto la forza di rialzarmi dopo un periodo buio, e ho avuto la forza anche di dire, io sono questa, io sono così.
0: Sai come dice la mia parte? Se volete così, se no chi se ne frega. Cioè, se volete così, se no fatevi una ragione. Io sono Kiki, sono questa e mi piaccio, mi voglio bene.
2: Sì.
0: Soprattutto, ma questo lo sappiamo anche noi, canti veramente bene.
2: Grazie.
0: Infatti dopo, durante la puntata, non solo avremo l'opportunità di sentire e guardare il video del tuo brano, ma sarai live qui con noi con sia il tuo brano, ma anche giocheremo un po' con qualche cover per un'altra domandina. Allora, non potevo fare a meno anche di andare in giro sul tuo account, un po' i social, che comunque ora Frequenze di Moda, capirai che mi interessa sapere anche il tuo rapporto con la moda, con l'arte, con questi cambiamenti repentini. Io ti aspettavo con i capelli super colorati, come, no, la copertina.
2: Invece no, stupita.
0: Stupito, un po' il Locchitti. Perché? Cioè, no, perché? Come ti piace? Cioè, qual è, cosa, come ti muovi? Come decidi di cambiare? Cosa vuoi comunicare?
2: Allora, io penso che cambiare, il cambiamento, sia una cosa bellissima, proprio l'evoluzione, e quindi non voglio chiudermi in un solo stile, capito? Non voglio chiudermi in una sola identità, perché io sono tante cose, non voglio definirmi in modo piccolo. E, essendo che io ho anche il disturbo borderline, tendo molto a cambiare umore, molto a cambiare
0: il borderline
2: pensieri.
0: È una neurodivergenza?
2: Sì.
0: Ok, ti ripeto perché sono in tanti, ci seguono, quindi voglio dare le informazioni.
2: Disturbo di personalità, diciamo, okay. È un disturbo molto tosto.
0: Ok, neurodivergenza, quindi tu ti senti una chicchi ogni giorno magari in diverse, lo vuoi esprimere, c'è la chicchi in paranoia, esatto. Quella felice, quella colorata, sì. Quella che oggi vuole vestire nero, oggi vuole vestire strisce.
2: Scelgo l'outfit o i capelli, il colore dei capelli in base alla personalità in cui mi scelgo quel giorno.
0: Ma ti dirò, è chiaro che adesso insomma l'evoluzione della neurodivergenza, di parlarne fa bene, si riesce anche a identificare le cose, perché è importante anche sapere chi si è, l'identità fondamentalmente, sì. Nel momento in cui abbia un disturbo o comunque si viva questo momento, però voglio dire è abbastanza dilagante, perché a me oggi sono in verde, domani mi trovi in nero, quindi anch'io sono neurodivergente, ma lo dico con sincerità e potenza, perché alla fine l'unicità e l'identità, noi siamo tanti, noi in persone, e perché non esprimerlo? Cioè sì. È un po' chi lo fa con l'abbigliamento, con l'arte, no? Perché esatto. Ci si esprime con la musica, sì. Con la pittura.
2: Sì. Guarda che io mi faccio, ho tanti tatuaggi, cioè diciamo ho tanti. Vorrei farmi un sacco di tatuaggi. Mia madre ovviamente non sarà contenta. Spero che non stia vedendo questa intervista.
0: No.
2: Già mi sento la vocina. Però dico proprio, voglio raccontare attraverso l'arte tutta la mia storia. Quindi voglio farmi un sacco di tatuaggi, voglio farmi i capelli colorati.
0: Vuoi seguire il tuo stile? Sì, il tuo vuole essere oggi questo e domani un'altra cosa, però sempre alla fine identificata da Chicchi,
2: sì.
0: Quando hai voglia vienicelo sempre a raccontare. Queste frequenze di moda, lei è Chicchi, io sono Serena Mellone, staremo insieme tutta questa puntata per parlare di musica, incontreremo anche Sara Trovato con la sua rubrica Ti ho trovato da leggere, e noi continuiamo questa meravigliosa diretta per Puglia e Basilicata con la nostra sartoria musicale.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
8: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del Benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
9: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
11: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
12: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Algorithm is a dancer. Per rientrare con frequenze di moda, siamo sul 94 del digitale terrestre per tutta Puglia e Basilicata. E poi non solo, perché chiaramente potete anche ascoltare e vedere dal nostro sito radiocittadella.it in visual radio. E poi per Taranto 96 e 500 FM anche in double plus, perché noi alla qualità ci teniamo. Allora, siamo ancora in compagnia di Kiki, ma Virginia,
1: eccomi di nuovo.
0: Possiamo svelare che ti chiami Virginia. È anche un nome bellissimo.
2: Ti dirò anche un segreto: il mio secondo nome è Anna.
0: Anna. Più belli di questi, secondo me, non ce ne possono essere.
2: Anna, io un po'. Cioè,
0: io apprezzo.
2: Per le Anne, scusate.
0: No, io invece apprezzo, perché è uno di quei nomi classici, perché di questo stiamo parlando. Io personalmente, Serena, adoro. Quindi, con me, tra Kiki, Virginia e Anna, sfondi una porta aperta.
2: Perché mia madre, per la mia nascita, ha voluto ringraziare Sant'Anna. E quindi ha detto: la devo chiamare anche Anna.
0: E allora va fatto e va onorato anche questo nome. Prima parlavamo degli Yeti, sai, di quel mondo di persone messi un po' da parte, perché si differenziano per creatività, per interessi, per anche per un po' di timidezza, no? E le grandi masse li mettono un po' da parte, perché ciò che non viene compreso, ci fa paura, solitamente viene messo da parte. Ma questo, ci sono anche le incomprensioni, no? E avvengono anche nel mondo della musica.
2: Sì, io so che
0: a proposito, perché durante le tue lezioni di canto, perché tu non finisci mai di formarti, e questa il tempo speso in formazione è sempre tempo speso bene.
2: Sì.
0: Hai un tuo cavallo di battaglia.
2: Una mia canzone Comfort Zone, ecco. Che per riscaldare, perché all'inizio facevo vocalizzi e poi la maestra mi dice una cosa un po' tranquilla, su cui io dico sempre: allora, Tyler Durden di Madison Beer.
0: Ma io, a proposito, ho la base. Ce la canti in live?
2: Ok, vi trasporto in questa mia lezione.
0: Ok, grazie.
2: Ok. Sento un po', forse dovrebbe usarla, ecco. Fa molto di più, non la sento. Potete un po' rimandarla indietro.
0: Noi siamo in live, siamo...
2: Sì, lo so.

0: this shit and never working for me.
1: Meraviglia, meraviglia.
2: Grazie.
1: Ma brava.
2: Grazie.
1: Mi lascia a bocca aperta, anche se in realtà io forse, vabbè, ti conosco da pochissimo, ma c'è qualcuno che ha già apprezzato la tua voce, perché tu hai aperto i concerti di artisti importanti, tra cui Gaia, Wax, Fred De Palma. Quindi non è una novità che la tua voce piaccia, il tuo talento.
2: Sì, sono stata fortunata, anche spronata dalla mia manager, che saluto, Maria Totaro.
1: Grazie Maria, grazie, perché voglio dire, così abbiamo anche l'occasione di parlare qui a Frequenze di Moda e di quelle esperienze. Quanto ti sei portata a casa di questi artisti?
2: A parte, è stata un'esperienza bellissima.
1: Vabbè, devastante nel senso buono,
2: perché
1: presumo, no?
2: C'è tutto il pubblico, un pubblico grandissimo, e quindi tu devi un po' farti conoscere, sostenere, però poi arrivano loro che sono sicuri, hanno la sicurezza proprio sul palco, il carisma. Gaia poi che balla,
1: cioè, è una star, insomma.
2: Gaia per l'Eurovision, per favore. E sì, di loro proprio mi porto nel cuore la sicurezza, perché anch'io vorrei arrivare ad avere quella sicurezza sul palco.
1: Voglio dire, è andata bene comunque.
2: Sì.
1: Le vibrazioni, le vibes sono arrivate,
2: sì,
1: al
2: le
1: pubblico.
2: Vibes sono arrivate.
1: Quindi, voto 10?
2: Sì.
1: Perché no?
2: Il
1: voto 10.
2: Dobbiamo essere più.
1: Voglio dire, ok la fortuna, ok la manager, però è anche ci sei arrivata col talento. Perché fondamentalmente non credo che se la tua manager non avesse visto del talento in te, non ti avrebbe sostenuto. Quindi noi. Viva Kiki!
2: Non viva
1: Virginia
2: Kiki.
1: Anna!
2: Virginia Anna!
1: Grazie, però tu rimani con noi, perché poi chiudiamo con te, ascolteremo non solo dal vivo un pezzettino, un po' mi ci fai scoprire qualcosa dal vivo del tuo ultimo pezzo?
2: Va bene.
1: Grazie, altrimenti nel backstage mi avresti sentito. Queste Frequenze di Moda, noi staremo con Kiki e dopo nella seconda parte incontreremo in collegamento Sara Trovato con la sua rubrica Ti ho trovato da leggere, con tutte le novità del momento per quanto riguarda i titoli dell'editoria e dei libri. Ma noi continuiamo e lanciamo la linea alla regia.
3: Ti chiedi mai chi sei, senza quello che fai, quello che fai.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 15 e 30 minuti.
0: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. L'ex governatore della regione Puglia, Nichi Vendola, esce dal processo ambiente svenduto sull'ex Ilva di Taranto. La Corte d'Assise di Potenza ha dichiarato la prescrizione delle accuse nei suoi confronti e di altri 14 imputati. A Vendola era contestato il reato di concussione. Il procedimento era ricominciato nel capoluogo lucano a marzo 2025, dopo che la Corte d'Assise d'Appello di Taranto aveva annullato la sentenza di primo grado del 2021, che contava 26 condanne per un'irregolarità di forma legata alla presenza dei due giudici onorari tra le parti civili. Passiamo alla cronaca. 3 di 4 minori indagati per l'omicidio di Sako Bakary, il bracciante maliano ucciso il 9 maggio in Città Vecchia, hanno presentato un ricorso al tribunale del riesame. I legali del 16enne che ha confessato di aver sferrato le 3 coltellate chiedono il collocamento in comunità, ritenendo non necessarie le esigenze cautelari. Gli avvocati degli altri due minori, che hanno dichiarato di non essersi accorti dell'aggressione, chiedono invece la revoca della misura per mancanza di gravi indizi. Nelle prossime ore si attendono i ricorsi anche per l'ultimo minorenne e per i due maggiorenni arrestati, Fabio Sale e Mimmo Colucci. Indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar di Piazza Fontana, dove la vittima ha cercato riparo durante l'aggressione prima del decesso. Cambiamo argomento. Circa 3.000 partecipanti, 170 speaker e oltre 130 partner. Si chiude con successo il Taranto Ecoforum 2026, l'evento promosso da EuroTTS, futuri eventi con Remtec Expo sulla transizione ecologica. Tra i temi al centro delle 20 tavole rotonde spiccano la sostenibilità e l'innovazione, per un ruolo centrale della città dei due mari come futuro hub per l'idrogeno verde e l'eolico offshore, unendo sviluppo economico e tutela della salute. Parliamo di sanità e Vito Bavaro, il nuovo direttore dell'ASL Taranto. A comunicarlo il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, ufficializzando le nomine dei nuovi direttori generali della sanità. Alessandro Di Bello guiderà l'ASL BAT e Tiziana Di Matteo quella di Foggia. A Lecce invece nominato Gianluca Capocchiani. Per gli ospedali invece Tommaso Stallone guiderà l'oncologico di Bari e Gianco Tedeschi il policlinico di Foggia. Passiamo alla pagina della cultura. Torna la notte europea nei musei. A Taranto il Marta questa sera dalle 19.30 alle 23.30 al costo simbolico di un euro si trasforma in un piccolo osservatorio astronomico in collaborazione con l'associazione William Herschel e Planet Aras. Tra le visite tematiche previste per osservare Giove, la Luna, le galassie e le costellazioni della Vergine tramite il planetario e il telescopio. Il percorso unisce scienza e mito, svelando le storie delle divinità e dei semidei insieme alla restauratrice del museo. La prenotazione è obbligatoria al numero 099 4532 112. Ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: De Rosa e Lo Iodice dovrebbero essere loro a giocare dal primo minuto, uno in difesa in sostituzione di Asi Osmanovic, con Sansò sull'altra linea laterale, e in avanti invece sembrerebbe essere risolto il problema al retto femorale, anche se non è al 100% della condizione fisica il capitano del Taranto. Ricordiamo domani la radiocronaca diretta a partire dalle 15.55. La gara è valevole come andata della semifinale playoff per la promozione in Serie D. Tra 7 giorni il match di ritorno.
2: E per questa edizione è tutto. A risentirci.
1: Wow, here we go. Rewind Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo. Senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind, ogni giorno su Cittadella, la radio.
0: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: in un'altra new hit qui su Cittadella TV, per andare in tutta rotazione per tutta la settimana, ne ascolteremo e veramente vedremo tanto queste frequenze di moda. E siamo in collegamento con Sara Trovato con la sua rubrica Ti ho trovato da leggere. Sara?
1: Ciao Serena, ciao a tutti e bentrovati.
0: Bentrovata a te, all'aria aperta vedo.
1: All'aria aperta, sì, uno dei miei luoghi preferiti per leggere sul balcone di casa mia.
0: È veramente basta poco. Basta veramente poco, la
1: basta
0: semplicità
1: pochissimo.
0: Delle cose.
1: Caffè, no? Esatto.
0: Che bello.
1: Esatto, caffè, il mio gattino che sta qui giù e l'aria fresca della primavera, finalmente la fresca, l'aria calda.
0: Ma lo sai che arriva anche in studio questa sensazione, eh? Cioè, la tua
1: dell'aria calda soprattutto.
0: No, io sono veramente in montagna perché abbiamo già l'aria condizionata a 4000, però anzi a meno 4000, però è bello vederti così e soprattutto vorremmo scoprire quelli che sono oggi i libri che ci consigli e di cui hai voglia di parlare con noi.
1: Allora, guarda, io stavo appunto, avevo davanti a me il libro del professor Umberto Galimberti e si chiama Le cose dell'amore. È un saggio che ho scoperto grazie a mia figlia. Mia figlia 17enne,
0: che legge Galimberti, no? Adolescenti.
1: Che legge Galimberti. E mi ha incuriosito perché lei stava leggendo proprio qua dove sto io l'altro giorno e mi ha detto: mamma, com'è bello questo libro. Ho detto: ok, finiscilo e passamelo, vediamo. Io non l'avevo mai preso in considerazione, pur conoscendo molto bene Galimberti. E devo dire che ha ragione. È un saggio sull'amore che secondo me dovremmo leggere tutti, dagli adolescenti agli adulti. È scritto in maniera molto semplice, per cui non è solo filosofia o psicologia, ma è veramente un percorso in tutto quello che riguarda l'amore, quindi tutti i meandri dell'amore, dalla passione al turbamento, all'innamoramento, quindi tutte quelle sfaccettature che noi chiaramente viviamo quando ci innamoriamo.
0: Ma è narrativo o un romanzo?
1: Non è un romanzo, è narrativa, è un saggio.
0: Un saggio.
1: È un saggio, però è scritto in una maniera così semplice che è veramente fruibile da tutti. È molto molto bello. Io non lo sai, io sì. Tendo sempre a consigliare romanzi, mi piacciono di più.
0: Lo
1: mi piace
0: sappiamo che
1: romanzi,
0: sei una romanticona.
1: Sono una romanticona, esatto, infatti. Però questo davvero è un saggio fatto molto bene e ti ripeto, ci sono delle. E poi ci sono delle inserzioni di diciamo di pensieri altrui, di scrittori, di letterati, anche di artisti che magari ci fanno riflettere ancora di più. E poi ripeto, è un percorso che ti porta per mano alla conoscenza di questo sentimento che tutti abbiamo, no? Comunque tutti quanti viviamo, tutti quanti aneliamo sin da ragazzini, che però è così sconosciuto perché è così vario, così ingarbugliato, che veramente forse una piccola guida per capirci un pochino di più serve, non guasta.
0: Ma io la prossima volta, se tu sei d'accordo, mi piacerebbe anche che ci fosse con te Letizia. Che dici, le riusciamo
1: a
0: convincere?
1: La tempe, sì. Vediamo un attimo,
0: sì,
1: vediamo
0: sì.
1: Un pochino lei, tu sai che lei è un'artista, per cui è in fase di saggio. Sì,
0: ma io
1: finale,
0: la voglio incastrare
1: musical,
0: la voglio incastrare in diretta, sai, queste la voglio incastrare in diretta e sarebbe bellissimo anche avere la sua opinione di adolescente, magari su questo, come questo libro, no? Che avete letto in qualche maniera in comune, e conoscerne anche la sua visione.
1: Perché no? Ci proviamo, cerchiamo di far coincidere i suoi impegni con la nostra rubrica.
0: Speriamo bene.
1: Assolutamente. Speriamo, infatti. Senti, io volevo leggere a proposito, sai, anche questa cosa non la faccio quasi mai, non leggo mai i passi dei libri perché preferisco sempre che gli ascoltatori o comunque i lettori come me scoprano.
0: Guarda, te l'avrei chiesto io perché mi è molto, incuriosito, perché anche per quanto mi riguarda, quando si parla d'amore sfondi una porta aperta.
1: E allora parliamo della sfera passione. Leggo.
0: Vai.
1: La passione sfugge alla possibilità, poiché sfugge in coloro che ne sono presi ai loro stessi poteri, alla loro decisione e anche al loro desiderio. In ciò l'estraneità stessa, che non ha riguardo né a ciò che essi possono né a ciò che essi vogliono, ma li attrae in quella condizione in cui divengono stranieri a se stessi, in una intimità che li rende inoltre stranieri l'un l'altro. Così dunque eternamente separati, come se la morte fosse in loro, tra loro non separati e non divisi, inaccessibili e nell'inaccessibile sotto un rapporto infinito.
0: Stupendo, tosto. Grazie, grazie. Tosto. Allora, questo molto tosto, molto. Grazie di averlo portato qui a Frequenze di Moda. Ti va di ripetere il titolo? Così magari oggi possiamo andare in libreria ad acquistarlo, perché no?
1: Guarda, poi c'è meravigliosa, sempre qui c'è sempre Amore Psiche, che è una delle statue più belle in assoluto. Che
0: quindi sarà trovato Letizia, sua figlia, consigliano?
1: Sì.
0: Questo titolo.
1: Allora consigliamo il professor Umberto Galimberti, di cui io ho letto altre cose che mi piacciono tantissimo, tra cui il libro delle emozioni, che devo dire in questo momento sarebbe proprio adeguato in questa società che insomma è, diciamo, un po' ballerina,
0: un po' in bilico.
1: Esatto, e infatti io credo di portarla anche ai miei alunni, perché credo che sia un libro che, preso in alcune parti, può essere adeguato anche ai ragazzi delle scuole medie. E Le cose dell'amore,
0: per
1: invece,
0: tutti.
1: Io lo consiglio dagli adolescenti a tutti, fino ai 99 più, come si suol dire.
0: Grazie Sara Trovato, grazie di aver raggiunto Frequenze di Moda. Presumo che dal balcone all'ombrellone
1: grazie
0: sarà un attimo, quindi prepara l'abbronzatura. Abbiamo anche,
1: ci è piaciuto, ci troviamo, anche Serena,
0: il tuo look, non solo delle tende parasole, perché a quest'ora Taranto siamo già a temperature importanti, ma anche il tuo look pois, molto molto molto bello, sai, perché Frequenze di Moda
1: non potevo
0: fare a meno di notare anche questo. Grazie di aver venuta con la tua rubrica, ti ho trovato da leggere, sicuramente poi ci rincontreremo in questa settimana, perché noi in qualche reel, ma se volete scrivere o a Sara e su Instagram col suo account Ti ho trovato da leggere o Sara Trovato. Grazie ancora, noi continuiamo.
1: Grazie,
0: dando
1: a voi
0: la linea alla regia.
2: Frequenze di Moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Shakira, whenever, wherever, per continuare questa bellissimissima intervista con Kiki.
1: Eccoci.
0: Sì, ma perché abbiamo avuto l'opportunità di esplorare mondi. Alla fine siamo passati dalla moda al benessere mentale, perché è anche la nostra terra, perché tu sei nata a Manduria e vivi a
1: Vetrana,
0: quindi più giochi più in casa di così, guarda.
1: Esatto. Non,
0: anche perché ci piace parlare dei talenti della nostra terra, che poi vanno anche fuori, perché tu hai vinto comunque Rising Voice, sei uscita fuori grazie anche alla tua etichetta, sei inceppata alla tua manager con questo talento, voglio dire che quello ce l'hai proprio dalla nascita. Non si può dire niente, una voce veramente, veramente meravigliosa. Ti volevo fare questa domanda: quanto c'è della nostra terra nel tuo essere anche artista? Sei influenzato l'essere pugliese, di Manduria, Vetrana? Se ci sono delle note, insomma, di colore nella tua carriera artistica?
1: Diciamo che a livello artistico ho trovato molta ispirazione. Comunque io vado molto a mare, quindi quando sto al mare mi viene molta ispirazione, mi faccio tanti quei pensieri e viaggio all'orizzonte. E soprattutto anche stare ad Vetrana, che è un paese piccolino dove si conoscono tutti, quindi si ha sempre a che fare
0: con tutti, sì, con la comunità intera.
1: Esatto, e quindi l'ispirazione viene sempre
0: in tutti i suoi contrasti, nel positivo e nel negativo, sì, delle piccole comunità.
1: Esatto. E poi c'è anche il sostegno, perché un paese così piccolo
0: ti vogliono bene.
1: Sì.
0: Quindi salutiamo tutti gli amici di Vetrana.
1: Sì, salutiamo Vetrana.
0: No, anche perché si affaccia poi in un mare meraviglioso, tutta quella costa che è una spiaggia più bella dell'altra.
1: C'è la canzone che fa Vetrana, Vetrana, ma pensa a te.
0: Vedi? Quindi loro ti sostengono.
1: Sì.
0: Come la community, i fan.
1: Hanno sostenuto, hanno ricondiviso, hanno.
0: Mi raccomando adesso con questa, perché poi in settimana sicuramente usciremo anche con il reel di questa puntata poi su YouTube. E invece il vivere, l'essere reietti, esiste anche in una piccola comunità questo discorso.
1: Allora, sì. Tantissimo.
0: Ma come tutte, non è a Vetrana, diciamo, parliamo un esempio delle piccole comunità, non solo, cioè alla fine, no? Ti dice, sì, non è una questione di comunità grande e piccola, ma...
1: Io penso che soprattutto nelle piccole comunità si tenda un po' a mettere da parte alcune persone, no?
0: Quindi è un rapporto di amore e odio, un po' come la famiglia, no? Mm-hmm.
1: Nel senso, c'è sempre la pecora nera.
0: C'è la pecora nera, eventualmente dovesse essere, però voglio dire, no? Però comunque ti vogliono bene e ti sostengono nella grande parte. Tra un po', anzi a qualche secondo, ascolteremo un frame, insomma pochissimi secondi, perché non vogliamo proprio spoilerare a certi livelli, del tuo brano, che è registrato con quale etichetta?
1: Con la MM Line Records,
0: che ringraziamo
1: e ringraziamo anche il mio producer Vittorio Conte, perché lui è proprio bravissimo.
0: Dai, andiamo. E poi vorrei che dessi un messaggio da questi microfoni a tutti i ragazzi, ma non solo, che vogliono seguire e intraprendere una strada dell'arte come la tua, del canto. Se ti senti di dare qualche consiglio o insomma, sai, un qualcosa che li possa sentire parte del loro progetto e andare avanti senza problemi. Dai Piero, ma andiamo, mandiamo la base, perché voglio proprio di ascoltare il tuo brano.

0: zitta e dammi calma, calma, calma.
1: Non potevamo, non potevi scegliere, no? Un pezzo del tuo brano migliore. Penso che racchiuda un po' tutto quello che è il mood del pezzo.
0: Sì, sì, sì. Mi piace molto la chitarra, il movimento. Sì.
1: Ma anche proprio il messaggio.
0: Sì, sì, è strong.
1: È strong, ma non strong, un pugno nello stomaco. Sì. Detto chiaramente e cantato con delicatezza. Mm-hmm. Brava. Grazie, brava, mille. Kiki Virginianna, quanto mi piace dire questa cosa.
0: Ora cambierò il nome d'arte.
1: No,
0: Kiki,
1: no,
0: Kiki Virginianna.
1: No, perché Kiki è chiaramente molto, molto friendly, no? Molto amichevole, uh-huh. Però hai con te il tuo bagaglio, no? Personale di Virginianna, secondo me, fa parte
0: artista,
1: di te. È
0: artista. Non ci può essere un artista senza la persona.
1: Esatto, quindi non ci dobbiamo dire niente. Non ci dobbiamo assolutamente dire niente. Io ti ringrazio di essere stata a Frequenze di Moda. Adesso ti vorremmo sentire in live prossimamente in qualche locale, qualche concerto, quindi facci veramente sapere, perché saremo lì a sostenerti, perché hai una voce pazzesca, ma soprattutto sei una bella persona, una bella personalità.
0: Grazie,
1: quindi
0: mille.
1: Ci fa piacere se ritorni con noi sul 94 a parlare di te, non solo della musica.
0: A me fa molto piacere venire qui, veramente mi sento a mio agio.
1: E chi ci ascolta, cosa ti va di dire, raccontare in poche parole? Se si trovano in un discorso, in un percorso come il tuo.
0: In un percorso come il mio bisogna sempre capire che abbiamo tutti lo stesso sogno della musica, ma il sogno della musica a volte può fare male. Quindi abbiamo tutti la sensazione di non essere mai abbastanza, di non fare abbastanza, di non essere abbastanza bravi, però bisogna accettare che per arrivare al 100 bisogna passare sempre dallo zero. Quindi non ci può essere un 100 senza lo zero.
1: Lei è Kiki, queste Frequenze di Moda, io ti ringrazio di essere stata qui con noi, ringrazio Piero Caffio.
0: Grazie a voi.
1: Non so di aver curato la parte tecnica, però sai, l'uomo dei desideri.
0: No, ma grazie.
1: Vogliamo mai cantare in live? Lì, Piero può. Vogliamo andare. Piero può. Quindi non posso far altro che ringraziarlo anche quando gli mando le cose all'ultimo minuto, diciamoci la verità. Grazie ancora, io sono Serena Mellone e chiudiamo questa puntata di Frequenze di Moda col brano di Kiki, Troppo diversa, troppo strana. E continuiamo. Lo vuoi lanciare tu? Dai, dillo tu, veloce, veloce. Il titolo.
0: Allora, il titolo è Troppo diversa, troppo strana.
1: Qui a Frequenze di Moda su Cittadella.
0: Di Moda, su
1: la radio e TV.
0: La radio.
1: Lo sentiamo? Eccolo.

0: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella.

0: pelle del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio. Oggi è la giornata della legalità e al quartiere Paolo VI si è tenuta una significativa manifestazione per ricordare Giovan Battista Tedesco, l'addetto alla sicurezza che fu ucciso per aver contrastato alcuni traffici illeciti della mafia all'interno dello stabilimento siderurgico. Il servizio di Federica Pompamea.
1: L'ho fatto anche per tutti voi e vi assicuro che lo rifarei. Il coraggio e la determinazione di Gian Battista Tedesco, vittima innocente di mafia, è inciso nero su bianco su una targa esposta sulla palazzina in via della Liberazione 22 a Paolo VI, per restituire memoria e dignità al luogo che il 2 ottobre del 1989 è stato segnato dalla violenza mafiosa e che oggi diventa teatro di costruzione del bene comune. Ex carabiniere e vigilante nell'ex Silva, Gian Battista Tedesco fu ucciso solo per essersi opposto con fermezza all'illegalità che viaggiava all'interno dello stabilimento. Un momento di commemorazione e impegno civile promosso dall'Associazione Nazionale Magistrati di Taranto e Libera, in occasione della giornata della legalità del 23 maggio e anniversario della strage di Capaci, che attraverso le testimonianze dei parenti delle vittime innocenti di mafia ha voluto restituire valore alle loro lotte e rendere consapevoli le nuove generazioni, come hanno raccontato il figlio di Gian Battista Tedesco Alessandro e Titti Basire, sorella del capitano Emanuele.
2: Credo che un ricordo non debba essere una cosa sterile, ma attraverso la memoria e l'impegno di questi uomini e donne che hanno contribuito con il loro fare a cambiare la storia del nostro paese, noi sentiamo viva questa responsabilità di trasferire il testimone che i nostri cari ci hanno lasciato ancora vivo.
3: Siamo protagonisti di una vita che noi non abbiamo scelto, hanno scelto altri per noi. Noi ci siamo adattati, ci siamo accomodati.
1: Saranno gli studenti e le studentesse delle scuole di Taranto infatti a diventare custodi di memoria e costruttori di futuro attraverso il percorso socioeducativo di sensibilizzazione nato per non dimenticare i sacrifici a favore della legalità, come hanno spiegato Remo Pezzuto, referente del coordinamento Libera di Taranto, e Francesco Sansobrino dell'Associazione Nazionale Magistrati di Taranto.
4: Il progetto riguarderà proprio le scuole e le classi della nostra città nell'adozione di una vittima innocente di mafia di Taranto e della Puglia. Vittime innocenti di mafia che spesso non vengono citate nelle grandi narrazioni, ma che hanno la dignità di dover essere raccontate e rappresentano la storia del nostro territorio e del nostro paese.
5: Noi dobbiamo custodire le nostre storie, farle entrare nelle scuole per costruire un futuro migliore, farlo diventare le storie, le conoscenze, farle entrare nella testa dei ragazzi e farle diventare momento di responsabilità, di scelte responsabili, di la scelta del bene comune, delle regole ed evitare l'omertà e l'indifferenza.
0: E torniamo a occuparci dell'omicidio di Sacco Bacari. C'è indignazione per la pubblicazione sui social di un video, a quanto pare girato in carcere, dove sono ripresi due dei minori coinvolti nella brutale aggressione mortale. Il servizio. Una clip su TikTok scatena l'indignazione sui social. Nel video vengono ripresi due dei minorenni coinvolti nell'omicidio di Sacco Bacari. Il video sarebbe stato realizzato proprio all'interno dell'istituto per minori di Lecce, dove i due ragazzi sono attualmente reclusi. Le immagini sono accompagnate dalla frase «Ciò che non uccide, fortifica». La procura dei minori di Lecce valuta di aprire un fascicolo sull'accaduto. Il video, poi rimosso, fa il paio con i post pubblicati sui social subito dopo l'arresto del gruppo accusato del brutale

0: e assassinio, post accompagnati da messaggi di incitamento e solidarietà espressi in un tipico linguaggio malavitoso. Nel frattempo i legali dei giovanissimi, ritenuti responsabili dell'aggressione mortale, hanno impugnato le misure cautelari emesse dai giudici per le indagini preliminari dopo gli interrogatori di garanzia. In particolare, per il minore autore delle coltellate mortali è stato chiesto il collocamento in comunità. I suoi difensori infatti ritengono che con la confessione del giovane siano venute meno le esigenze cautelari. Per gli altri due minori coinvolti, i legali hanno chiesto la revoca degli arresti o misure meno afflittive per mancanza di gravi indizi. Stesso percorso dovrebbe essere seguito anche dagli altri indagati. Ora si attende l'udienza al Tribunale del Riesame. E in questi giorni ci siamo interrogati molto sulla povertà educativa dei contesti nei quali crescono questi ragazzi che poi commettono atti così brutali. Ebbene, lunedì, dopo mesi di preparazione, al Fusco si riuniscono gli Stati Generali della Cultura istituiti dal Comune di Taranto. Sentiamo.
1: La cultura come leva di rinascita, dialogo e sviluppo per il territorio. Con questo obiettivo, lunedì 25 maggio alle ore 9, il Cinema Teatro Fusco ospiterà l'evento conclusivo degli Stati Generali della Cultura, il percorso partecipativo avviato nelle scorse settimane dal Tavolo della Cultura del Comune di Taranto. Coordinata da Gianni Florido, l'iniziativa in questi mesi ha coinvolto scuole, associazioni culturali e sociali, artisti, operatori del settore, enti, fondazioni, giovani e semplici cittadini. L'appuntamento sarà l'occasione per presentare il documento programmatico della cultura, uno strumento che guiderà le politiche culturali dei prossimi anni. Da Palazzo di Città si afferma che gli Stati Generali della Cultura sono stati e resteranno uno spazio aperto in cui tutte le energie del territorio possono esprimersi, condividere idee e costruire insieme strategie concrete. Per il sindaco Bitetti, gli Stati Generali della Cultura rappresentano un segnale forte di comunità, dove istituzioni, operatori, associazioni e cittadini si uniscono per costruire una visione condivisa. La cultura, afferma il sindaco, è uno strumento decisivo di riscatto e crescita, capace di generare opportunità anche sul piano turistico ed economico.
0: E a proposito di cultura, c'è un'altra stoccata del Partito Democratico all'indirizzo del sindaco Piero Bitetti. Vediamo di cosa si tratta.
1: Alla vigilia degli Stati Generali della Cultura, promossi dal Comune, arriva un'altra stoccata del Partito Democratico al sindaco Piero Bitetti. La segretaria provinciale del PD, Anna Filippetti, afferma la necessità che l'amministrazione comunale si doti finalmente di un assessore alla cultura. Una delle lacune più macroscopiche per l'amministrazione di una città che proprio sulla cultura dovrebbe fondare una delle direttrici per emanciparsi dalla dipendenza dalla grande industria. Concetti che Anna Filippetti ha espresso ai nostri microfoni a margine del Taranto Eco Forum.
0: Il TEF è un evento dove i temi importanti sono la sostenibilità e l'innovazione. Ecco, Taranto è proiettata adeguatamente verso questi percorsi?
2: Allora, Taranto diciamo non è proiettata adeguatamente nella misura in cui presenta una carenza sotto un profilo politico-amministrativo, che è quello dell'assenza di un assessorato alla cultura. Questo forum rappresenta l'occasione, un'opportunità per Taranto, perché costruisce una rete di conoscenze che nell'ambito della sostenibilità, dell'efficienza energetica, nell'ottica di costruire un tessuto economico è fondamentale, ma c'è bisogno dalla parte delle istituzioni di offrire, diciamo non un assist, di offrire un collegamento che passa attraverso la convinzione che la cultura e la conoscenza possono essere un motore di sviluppo per questo territorio, anzi non possono, sono un motore di sviluppo fondamentale per questo territorio. È un'opportunità per uscire da quella monocultura industriale dell'acciaio, di cui probabilmente tutti quanti si riempiono la bocca, ma pochi in realtà agiscono concretamente.
0: Porterete questa istanza davanti al sindaco Bitetti?
2: Sì, sì. Sarà una delle istanze, una delle prime istanze che porteremo, sì.
1: Dunque un altro punto per differenziarsi dal sindaco Bitetti, come era già accaduto in occasione del concertone del 1° maggio e dei tragici eventi di Piazza Fontana, segnali che si ripetono. Insomma, che tra Bitetti e il PD ci sia più di qualche frizione ormai non è più un mistero per nessuno.
0: Il processo ambiente svenduto, è scattata la prescrizione per l'ex presidente della regione Nichi Vendola. Sentiamo.
1: Reati prescritti. Nichi Vendola

0: esce dal processo ambiente svenduto. Lo ha deciso il collegio della Corte d'Assise del Tribunale di Potenza, dove il processo è stato trasferito a seguito dell'annullamento delle condanne di primo grado. La prescrizione è intervenuta per Vendola ed altri 14 imputati. All'ex presidente della regione era contestato il reato di concussione. In primo grado a Vendola erano stati inflitti 3 anni e 6 mesi per le presunte pressioni esercitate sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, allo scopo di ammorbidire l'approccio nei confronti dell'ILVA. Ma ecco, a proposito della sua linea politica sul siderurgico, cosa aveva dichiarato ai nostri microfoni proprio Vendola a settembre scorso, a margine della giornata inaugurale della Fiera del Levante.
1: La mia linea politica è stata sempre quella rispettosa della Costituzione, di tutelare insieme il diritto alla salute e il diritto al lavoro, perché non esiste, come dicono i costituzionalisti, un diritto tiranno. Entrambi sono diritti che integrano il diritto alla vita, e per quello che mi riguarda, aver operato anche in solitudine rispetto ai governi nazionali per introdurre normative di ambientalizzazione, di lotta contro gli inquinanti, il mio errore è stato di essermi caricato sulle spalle, cioè sulle spalle di chi non aveva nessun potere, se non un potere negoziale nei confronti degli imprenditori, di essermi caricato sulle spalle il più grande siderurgico d'Europa. Forse, diciamo, lo dico col senno di poi, forse avrei dovuto di più dire ai governi nazionali, tocca a voi, ma io ho sempre pensato che bisognasse operare per il bene e quello ho fatto.
0: Tra gli imputati per i quali è scattata la prescrizione figurano anche Nicola e Fabio Riva. La prescrizione riguarda tuttavia solo i reati di associazione per delinquere, rimozione o omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro e appunto concussione. Restano invece in piedi i reati relativi all'inquinamento ambientale. La notizia di cronaca finisce in manette un parcheggiatore abusivo di Taranto di 56 anni. La custodia cautelare in carcere ha sostituito gli arresti domiciliari ai quali l'uomo era sottoposto. Nonostante la misura cautelare dell'obbligo di presentazione presso il commissariato Borgo, negli ultimi tempi l'uomo era stato più volte denunciato dai poliziotti per le continue violazioni alle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. Il parcheggiatore abusivo era già stato arrestato lo scorso mese di gennaio per aver minacciato e infastidito una giovane donna con una bimba nel passeggino che, dopo aver regolarmente pagato la sosta dell'auto nelle strisce blu, gli aveva negato il supplemento richiesto illegalmente. E ancora cronaca, aveva in casa cocaina e un revolver. Un tarantino di 48 anni finisce in carcere. Il servizio.
2: Aveva all'interno di un cassetto in un armadio della camera da letto una revolver calibro 32, priva di marca e matricola, avvolta in un panno. Oltre a diversi grammi di cocaina, 5 bilancini di precisione, materiale utilizzato per tagliare e confezionare la droga da spacciare. Così un uomo di 48 anni di Taranto è stato sorpreso dai carabinieri della sezione operativa della compagnia Ionica, quindi arrestato con l'accusa di detenzione abusiva di arma clandestina. Detenzione ai fini di spaccio di droga e furto aggravato di energia elettrica. Le verifiche effettuate nell'abitazione, infatti, hanno poi consentito ai carabinieri di accertare un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Secondo quanto emerso, il 48enne avrebbe manomesso il contatore dell'energia elettrica attraverso un collegamento illecito alla rete di distribuzione, sottraendo energia in maniera fraudolenta. L'operazione, che rientra tra i servizi straordinari predisposti dal comando provinciale, si è conclusa con il trasporto del 48enne presso il carcere di Taranto. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. La pistola in particolare sarà oggetto di accertamenti tecnici ad opera dei carabinieri del RIS di Roma per verificare se l'arma può essere stata utilizzata per eseguire dei delitti.
0: Una notizia che è giunta poco fa in redazione: un incidente stradale si è verificato sul ponte Punta Penna, coinvolto un ciclomotore. Sul posto ci sono polizia locale, polizia di Stato e 118. Al momento non si hanno notizie sulla gravità dell'incidente, eventualmente vi aggiorneremo nel corso del nostro telegiornale. E ora ci spostiamo al Lido Azzurro, dove gli abitanti sono di nuovo in agitazione per la riapertura dell'iter per l'installazione di un rigassificatore. E al Lido Azzurro per noi collegata Deborah Notarnicola. A te, Deborah.
3: Buon pomeriggio Enzo, buon pomeriggio a te e anche ai nostri telespettatori. Io mi trovo a Lido Azzurro quando mancano poche ore all'incontro pubblico previsto per le 17. Si torna a parlare del rigassificatore perché il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fatto ripartire l'iter di valutazione per lo stesso con una nuova fase consultiva che ripartirà il prossimo 16 giugno. Dunque il coordinamento

0: per questo pomeriggio un incontro, un confronto sul tema. Ma io sono in compagnia proprio di Laura Musillo, che rappresenta il coordinamento. Sentiamo direttamente dalla stessa quali sono i bisogni di questa comunità per quel che riguarda proprio il progetto del rigassificatore.
1: Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto abbiamo accolto positivamente questo incontro perché abbiamo cercato fin da subito la vicinanza dell'amministrazione comunale e la presenza di Lido Azzurro accanto al problema del rigassificatore, dato che lo avremmo a ridosso delle nostre case. E quindi coglieremo l'opportunità innanzitutto per avere informazioni più precise su quali sono le azioni concrete che l'amministrazione sta mettendo in campo, se c'è un fronte comune all'interno della giunta comunale ma anche all'esterno con tutti gli enti coinvolti, gli competenti, e anche noi ribadiremo la nostra posizione, consegneremo proprio un documento all'assessore all'ambiente con dei punti fondamentali irrinunciabili che abbiamo intenzione di portare avanti, diciamo, in questa lotta. Faremo sicuramente altri presidi, insomma la nostra presenza si sentirà, e quindi affronteremo sì in primis il problema del rigassificatore, ma in una cornice più ampia, quindi il discorso che Taranton, che Lido Azzurro non è una zona industriale.
0: Grazie a Laura Musillo, dunque da Lido Azzurro è tutto, la linea può tornare alla regia.
2: E da Lido Azzurro ci spostiamo a Grottaglie, perché il 3 giugno si terrà l'open day del nuovo terminal passeggeri dell'aeroporto Arlotta. Vediamo di cosa si tratta.
3: È previsto per il 3 giugno alle 10 l'open day del nuovo terminal passeggeri all'Arlotta di Grottaglie, un'iniziativa che arriva dopo la richiesta avanzata al presidente di Aeroporti di Puglia dai consiglieri regionali Borracino, Angolano e Fischetti. L'appuntamento è uno dei tanti obiettivi che prima come assessore regionale, poi come consigliere del presidente della Regione Puglia, ora come consigliere regionale, mi sono prefissato e ho perseguito con determinazione. A parlare il consigliere Borracino, che sottolinea un risultato importante per il territorio tarantino che non può essere penalizzato della mancanza di una linea di trasporto aereo passeggeri e per assicurare ai cittadini la possibilità di verificare da vicino gli interventi realizzati in questi anni. D'altronde l'impegno personale profuso nel corso del tempo ha consentito di portare a compimento opere di carattere tecnico e infrastrutturale di grande rilievo, come il rifacimento della pista di rullaggio, l'ampliamento del piazzale di sosta degli aerei, il rifacimento degli hangar, la bretella di collegamento da l'aerostazione alla statale Taranto Brindisi, il completo rifacimento del terminal passeggeri grazie ad una dote finanziaria di 9 milioni di euro. Borracino ha di recente contestato il piano nazionale aeroporti 2026-2035 che preclude a Taranto questa possibilità, una scelta che ritengo ingiustificata, dice a tal proposito, e che contrasta con quanto previsto nel piano strategico per Taranto stilato assieme all'allora presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.
2: E tracciamo adesso un primo bilancio del Taranto Eco Forum, l'iniziativa che per 2 giorni ha visto impegnati istituzioni, mondo delle imprese e altri attori sociali protagonisti del mondo economico. Vediamo appunto il servizio. 170 tra speaker e relatori, più di 20 tavole rotonde, 130 realtà presenti tra partner, associazioni e patrocini. Ad animare il programma, alla presenza di circa 3.000 partecipanti, vi sono state sessioni tecniche, momenti di approfondimento, una sezione internazionale e incontri dedicati alle nuove tecnologie e alla governance della sostenibilità. Sono questi i primi numeri della quarta edizione del TEF, il Taranto Eco Forum, la 2 giorni sui temi dell'innovazione e della sostenibilità che si è svolta nella sede del Dipartimento Ionico dell'Università. Un confronto proficuo tra istituzioni, imprese, università, centri di ricerca e stakeholder del panorama economico italiano. Risultati positivi che sono stati raggiunti anche grazie ai lavori del Comitato Tecnico Scientifico guidato dal Commissario Straordinario per gli Interventi Urgenti di Bonifica, Vito Felice Uricchio. L'evento è stato promosso da Euroota e organizzato da Future Eventi in collaborazione con Tech Expo. Il TEF 2026 ha visto la partecipazione di rappresentanti del Parlamento europeo, del Governo, della Regione Puglia, del Comune di Taranto, delle autorità portuali e marittime, del sistema universitario e della comunità scientifica. Tra i temi trattati, quello della mobilità sostenibile e in questo ambito una interessante novità è l'esperienza portata dall'Olanda sui punti di ricarica dei veicoli elettrici.
4: Questa è una soluzione che viene dall'Olanda e noi abbiamo pensato di integrare mettere due cose in un unico elemento urbano, che è il palo della luce, che c'è già, esiste già su tutte le nostre strade, e abbiamo inserito

0: fatto due prese, non una, per ricaricare due veicoli elettrici al contempo, arriva fino a 22 kW, è possibile pagare con una carta di credito qui, e questo permette praticamente ad avere la ricarica per auto in ogni luogo.
1: Per il presidente di Eurota, Patrick Poggi, il TEF è ormai un appuntamento immancabile per chi vuole confrontarsi, per chi vuole costruire e realizzare progetti concreti, per chi ha a cuore un modello di sviluppo che tenga insieme le nuove frontiere dell'innovazione e della sostenibilità e il benessere delle comunità. Ed ora la solidarietà. Domenica 31 maggio al Palafium la manifestazione solidale per celebrare il diritto al gioco, la manifestazione promossa dall'UNICEF.
2: Sarà il Palafium ad accogliere circa 200 atleti e atlete di ogni età per celebrare il diritto al gioco. La manifestazione rivolta ai bambini, adolescenti e alle famiglie è promossa dal Comitato Provinciale UNICEF di Taranto e dal gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco, Marinelli, e nasce in occasione della Giornata Internazionale del Gioco, che rientra negli eventi organizzati dalle associazioni del territorio per sensibilizzare la comunità sull'importanza delle attività ludico-ricreative nel percorso di crescita dei bambini e delle bambine. Come hanno raccontato Anna Rano, presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Taranto, e Lorenzo Elia, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto.
3: Un diritto che sembra essere scontato per i bambini, ma purtroppo non lo è. Quindi sono delle iniziative che l'UNICEF mette in campo su tutto il territorio nazionale a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. E noi domenica 31 avremo l'opportunità di mettere in campo questo diritto grazie alla collaborazione del gruppo sportivo Martinelli dei Vigili del Fuoco della provincia di Taranto.
4: Esiste una collaborazione tra UNICEF e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco da molto tempo oramai, con l'obiettivo di quello di tutelare i diritti dell'infanzia e promuovere la cultura della sicurezza. Quindi quale occasione migliore di questa attività che come dire, in qualche maniera sintetizza tutto quello che è l'impegno di un anno di sport praticato con un particolare riguardo ai ragazzi, diciamo dell'infanzia, perché prevalentemente sono tutti ragazzi fino a 18-19 anni, da poco più di 4-5 anni, quale migliore occasione appunto per poter rinverdire e promuovere ulteriormente questa collaborazione con l'UNICEF.
1: Ed ora la pagina sportiva, vigilia di grande attesa per il Taranto che domani affronta l'Apice nella nuova sfida per i playoff. Ce ne parla Francesco Friuli.
5: C'è un filo invisibile che lega la propria città alla squadra di calcio, un filo fatto di emozioni, sacrifici, domeniche vissute col fiato sospeso e di una passione che non si spegne mai, neanche nei momenti più difficili. Ed è proprio per questo che Radio Cittadella ha scelto di esserci sempre. Lo abbiamo fatto durante tutta la stagione regolare, lo abbiamo fatto nei playoff regionali e continueremo a farlo anche ora, in questa post-season che può riportare il Taranto in Serie D. Perché raccontare il Taranto non significa soltanto descrivere una partita. Perché noi abbiamo scelto di fare la radiocronaca significa essere al fianco di chi lavora, di chi guida, di chi è per strada, di chi è lontano e chi magari non può essere allo stadio ma continua ad avere il rosso-blu nel cuore. Perché ci sono passioni che non conoscono le categorie. Una stagione, quella difficile, quella del Taranto, che deve soltanto seguire una strada, vincere, lottare, meritarsi tutto. E si comincia già dalla partita di domenica contro l'Apice, che vale già, come detto, tantissimo. Noi saremo lì, ancora una volta, con la nostra professionalità, a raccontare la sfida tra Taranto e Apice. La potrete seguire a partire dalle 15.55 sui 96.500 MHz, in DAB+, sui dispositivi Alexa e Google, sul sito radiocittadella.it cliccando sul pulsante Ascolta. Quindi potete sentire ovunque la partita. Così come continueranno i nostri approfondimenti in televisione, sul canale 94 del Digitale Terrestre in Puglia e Basilicata con onda rosso-blu lunedì alle 15 e in replica alle 21. Perché questa non è soltanto informazione, è appartenenza, è voce, è anche cuore. È un modo semplicissimo per dirvi una cosa sicuramente vera. Continueremo a raccontare Taranto e il Taranto, come sempre, al vostro fianco.
1: Allora forza Taranto, ma intanto ci occupiamo anche delle altre società sportive e delle difficoltà che ci sono per alcune di esse.
6: La fase dei silenzi, delle riflessioni e dei pensieri sul futuro accomuna oggi molte realtà sportive, un filo conduttore che attraversa discipline diverse e società differenti, tutte chiamate a confrontarsi con bilance, strutture, programmi e con il rapporto spesso complicato con le amministrazioni comunali. Partiamo dalla Serie D Girone H, dove il Martina ha concluso il proprio percorso stagionale e adesso si interroga sul domani. Toccherà al presidente La Carbonara valutare quale direzione prendere. 10 anni fa il Martina rinasceva, oggi a distanza di un decennio la società si ritrova dopo un secondo posto in classifica e 3 playoff consecutivi persi, a chiedersi quale debba essere il prossimo passo. Continuare in quarta serie con un progetto basato sulla valorizzazione dei giovani da far crescere e poi eventualmente cedere, oppure rafforzare la struttura societaria e la presidenza per puntare concretamente al ritorno in Serie C? Un discorso simile riguarda anche la Prisma Volley Taranto, una settimana dedicata a quella vissuta dai rossoblù che giocano in Serie A2. Il club ionico si ritrova ancora una volta a fare i conti con il problema delle strutture sportive e con una vicinanza giudicata troppo fredda da parte dell'amministrazione comunale, come sottolineato più volte nei comunicati ufficiali della società, tutti elementi che alimentano dubbi sul futuro. Incertezze che coinvolgono anche la Valentino Basket Castellaneta. Per proseguire nel campionato di Serie B interregionale sarà fondamentale ottenere sostegno e vicinanza dal territorio. Il rischio di non riuscire a disputare la prossima stagione appare concreto. E così quello che avrebbe dovuto essere l'anno della rinascita sportiva di Taranto nel percorso verso i giochi del Mediterraneo si sta trasformando in una stagione piena di interrogativi sul futuro di molte società del territorio.
1: Prima di chiudere vi ricordo che dopo il TG, la nostra rubrica di approfondimento, subito dopo questa edizione del nostro telegiornale, ci occuperemo ancora dei minori coinvolti nell'omicidio di Sacco Bacari. E vi ricordo anche dove poter inviare le vostre segnalazioni al numero di WhatsApp 339-680-6868 oppure all'indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it. Bene. È tutto per questa edizione, ma restate con noi perché tra poco parleremo ancora del caso Sacco Bacari.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati nello spazio di approfondimento del nostro telegiornale. Allora, torniamo a occuparci del caso dei minori coinvolti nell'uccisione di Saco Bakari. Sta destando indignazione il video che poi è stato rimosso, pubblicato sui social, video nel quale vengono ripresi i due dei minori reclusi nell'istituto per minori di Lecce. Il video sarebbe stato girato proprio all'interno dell'istituto. Ne parliamo con Federico Pilagatti, che è il segretario nazionale del SAP, il sindacato dei lavoratori della polizia penitenziaria. Buon pomeriggio, Pilagatti.
1: Buon pomeriggio a lei e grazie per l'invito.
0: Allora, Pilagatti, com'è possibile girare con tanta disinvoltura un video all'interno di un istituto di pena e poi pubblicarlo sui social addirittura?
1: Guardi, noi ci siamo sentiti altre volte. Purtroppo questo è un problema che va avanti non da pochi mesi, ma va avanti da anni. Io ricordo che a Taranto, circa 7-8 anni fa, ci fu il primo drone che fu diciamo, avvistato e poi diciamo, abbattuto, che portava droga e telefonini all'interno del carcere. Noi lo stiamo denunciando da tanto tempo che chiaramente questa situazione non può andare avanti così, perché questi droni, ormai la delinquenza abituale, la criminalità, ritiene che sia molto più semplice, molto più facile usare la tecnologia. Sicuramente per quello che è successo al minorile di Lecce dovremmo anche diciamo, guardare altre situazioni, perché è un carcere che è stato un istituto per minori che è stato aperto in fretta e furia nel mese di dicembre. Manca il personale, mancano tutta una serie di situazioni che dovrebbero consentire di tenere sotto controllo il carcere, cosa che purtroppo non avviene. L'altro giorno hanno ricoverato un detenuto sempre dal carcere minorile di Lecce all'ospedale e praticamente il carcere è stato chiuso perché non c'era più nessuno all'interno del carcere. Quindi,
0: Pilagatti,
1: diciamo,
0: fermiamoci un
1: questo.
0: attimo. Pilagatti, un attimo, fermiamoci un attimo. Vediamo proprio il servizio su quello che è accaduto al carcere all'istituto minorile di Lecce con questo video pubblicato sui social.
1: Sì.
0: Una clip su TikTok scatena l'indignazione sui social. Nel video vengono ripresi due dei minorenni coinvolti nell'omicidio di Saco Bakari. Il video sarebbe stato realizzato proprio all'interno dell'istituto per minori di Lecce, dove i due ragazzi sono attualmente reclusi. Le immagini sono accompagnate dalla frase "Ciò che non uccide fortifica". La procura dei minori di Lecce valuta di aprire un fascicolo sull'accaduto. Il video, poi rimosso, fa il paio con i post pubblicati sui social subito dopo l'arresto del gruppo accusato del brutale assassinio, post accompagnati da messaggi di incitamento e solidarietà espressi in un tipico linguaggio malavitoso. Nel frattempo, i legali dei giovanissimi, ritenuti responsabili dell'aggressione mortale, hanno impugnato le misure cautelari emesse dai giudici per le indagini preliminari dopo gli interrogatori di garanzia. In particolare, per il minore autore delle coltellate mortali, è stato chiesto il collocamento in comunità. I suoi difensori, infatti, ritengono che con la confessione del giovane siano venute meno le esigenze cautelari. Per gli altri due minori coinvolti, i legali hanno chiesto la revoca degli arresti o misure meno afflittive per mancanza di gravi indizi. Stesso percorso dovrebbe essere seguito anche dagli altri indagati. Ora si attende l'udienza al Tribunale del Riesame. Pilagatti, allora, torniamo a commentare questo episodio sconcertante.
1: Purtroppo, ripeto, anche noi negli ultimi mesi abbiamo detto che le carceri stanno diventando piazze di spaccio per droga e telefonini, lo dicono i magistrati, ultimo è stato il procuratore di Bari nei giorni scorsi, però ripeto, tutto questo ha una motivazione valida e noi vorremmo che questi magistrati, oltre a denunciare, ci aiutassero in questa nostra battaglia. Ritornando al discorso di Lecce, io credo che, e a quello che è stato detto nel servizio, io credo che purtroppo in Italia ci siamo fermati agli anni 80, 70, perché non è possibile, non è accettabile che dei giovani che facciano delle azioni così gravi, eccetera, se la possono cavare in una maniera così tranquilla. addirittura si chiede che vengano rimessi in libertà. Io rivedo che in altre nazioni molto più democratiche, molto più civili delle nostre, parlo dell'Inghilterra, Stati Uniti, eccetera, eccetera, ai giovani viene riservato un trattamento completamente diverso. Tenga presente che proprio in virtù di questo trattamento privilegiato, una certa parte politica tende sempre a scusare, a giustificare, eccetera, eccetera, eccetera, sono le persone che vengono utilizzate dalla criminalità e dalla delinquenza, diciamo, quella organizzata, proprio per gestire tutta una serie di affari, perché sanno che poi alla fin fine se la caveranno con poco oppure con nulla.
2: E come diceva Pilagatti, qual è la situazione nell'istituto di Lecce?
1: Guardi, la situazione dell'istituto di Lecce, come dicevo prima, è una situazione fallimentare, perché hanno voluto aprire a dicembre, questo anche con fanfare, comunicati stampa, perché chiaramente si dava una nuova possibilità di poter, anche perché in Puglia abbiamo solo Bari, e quindi Lecce poteva essere un ulteriore posti, perché adesso hanno bisogno di posti, perché i giovani che delinquono e che vengono arrestati con reati gravi iniziano ad essere tanti, ma anche tantissimi, anche grazie a tutti questi stranieri clandestini che arrivano. Quindi l'hanno aperto in fretta e furia, hanno promesso un organico che nei fatti non c'è, sulla carta dovrebbe essere 28, ma ci dicono che attualmente non più di 12-13 persone gestiscono il carcere, quindi gli ristretti. Quindi può capire benissimo che i livelli di controllo e di sicurezza, diciamo, sono praticamente inesistenti.
2: Ecco, ma diceva, i magistrati ci devono aiutare, ma in che modo vi possono aiutare i magistrati?
1: Ma guardi, oltre alla denuncia, siccome diciamo i detenuti, la criminalità ha capito che può fare grandissimi affari nelle carceri, perché tenga presente che un telefonino o una dose di droga all'interno di un penitenziario viene a costare quasi 10 volte in più del prezzo all'esterno, ecco, dovrebbero aiutarci dando seguito alle loro denunce, anche intervenendo, chiedendo una volta per tutte l'intervento del Ministro della Giustizia, che attraverso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dovrebbe adottare quelle misure minime a che questa situazione non degeneri del tutto, perché tenga presente che soprattutto in Puglia, che c'è un sovraffollamento dei detenuti il più alto a livello nazionale, e abbiamo il minor numero organico di poliziotti, si riesce strenuamente. L'altro giorno hanno sequestrato a Bari più di 11 telefonini, ma qui ogni giorno Foggia, Bari, Taranto sequestriamo droga e telefonini. Quindi chiediamo che anche i magistrati facessero pressione sul Ministro della Giustizia e che questi sul DAP, a che sì, noi abbiamo chiesto, sicuramente non ci aspettiamo che si possa risolvere il problema dall'oggi al domani, ma già mettere delle reti davanti alle finestre oppure negli spazi aperti dove vanno i detenuti, potremmo interferire con questa situazione dei droni che vanno e vengono tranquillamente, soprattutto di notte, quando i muri di cinta sono completamente sguarniti, a portare il loro carico di droga e telefonina all'interno delle carceri.
2: Ma com'è possibile che non venga intercettato un drone all'interno di un carcere?
1: Guardi, ultimamente ne stiamo intercettando parecchi, ecco perché diciamo ne vengono sequestrati tantissimi, perché ci hanno dotato, almeno negli istituti, nelle carceri più grandi, tipo Foggia, Bari, Taranto, Lecce, delle pistole diciamo contro i droni, che vanno a interferire e quindi li fanno un po', diciamo, li mettono in difficoltà e cadono. E questo ci ha permesso fino ad oggi di sequestrare moltissimi telefonini, oltre quelli che noi tramite le sale regie delle carceri riusciamo a vedere, che si avvicinano alle stanze dei detenuti. Però chiaramente questo è una minima parte, perché questo bisognerebbe tenere i muri di cinta 24 ore diciamo con presidiati, cosa che allo Stato non è possibile. E quindi chiaramente tutto questo, però ripeto, basterebbe mettere delle reti davanti alle finestre, perché poi i detenuti dall'interno mandano la posizione ai loro complici e loro tramite li mettono sul drone che arriva direttamente a destinazione, mettendo delle reti nelle aree aperte dove diciamo i detenuti vanno ai passeggi o ad altro, oppure davanti alle finestre, già questo traffico potrebbe essere più che dimezzato.
2: Ecco, ma stiamo svelando una realtà che in qualche modo ci destabilizza, perché stiamo dicendo che i detenuti possono comunicare in assoluta libertà con l'esterno attraverso telefonini e quindi ordinare magari l'arrivo di un drone con il carico di droga e altri telefonini.
1: Ma guardi, ancora peggio, perché ordinare l'arrivo di un drone è un qualcosa, diciamo, che ormai però addirittura, e ci sono delle inchieste che lo hanno, purtroppo, lo hanno fatto presente, che insomma, ci sono addirittura parecchi esponenti della criminalità organizzata che attraverso gli smartphone, oltre che ordinare la commissione di reati all'esterno, poi sono in condizione di poter vedere l'esecuzione del reato stesso, cioè picchiare un altro oppure fare un reato, un omicidio o d'altro all'esterno. Quindi diciamo che questa cosa che l'amministrazione penitenziaria ha sempre preso sotto gamba, perché noi sono anni, ripeto, che denunciamo questa situazione dei droni. Però a tutt'oggi non si è creato nessun sistema, cioè siamo rimasti che mentre la delinquenza organizzata diciamo che utilizza la tecnologia a tutti i livelli, anzi ai massimi livelli perché hanno disponibilità economiche illimitate, noi siamo costretti ancora come nell'Ottocento ad lavorare con le chiavi, apri e chiudi i cancelli. Quindi le ho fatto il paragone, ho fatto un esempio per dire la differenza, che peraltro non è solo nelle carceri, ma anche all'esterno, altre forze di polizia sono costrette a combattere. Bastava che l'amministrazione penitenziaria utilizzasse la tecnologia che viene utilizzata dai delinquenti, non so, schermare le carceri per evitare che i segnali radio potessero uscire dal carcere, e già il problema potrebbe essere risolto. Ma ancora oggi non vediamo. L'unica cosa, ci hanno dato dei fucili, delle pistole per intercettare i droni, ma chiaramente se continuiamo così è perché ne prendiamo uno, ma nel contempo ne arrivano altri 5, 6, 7, perché ripeto, mentre una volta si utilizzava per far entrare materiale proibito, i colloqui, i pacchi dei detenuti, qualche collega nostro che insomma non faceva il proprio dovere, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso ritengono molto più facile, molto più tranquillo e molto più economico utilizzare i droni.
2: Quindi, così come in questo momento noi due siamo collegati in diretta, allo stesso modo i detenuti possono dialogare con
1: Certo,
2: l'esterno anche attraverso videochiamate, insomma, quindi siamo ad una
1: certo.
2: situazione davvero imbarazzante. Ma è solo un problema di mancanza di personale o c'è, diciamo, come ha detto lei, una certa sottovalutazione del fenomeno e quindi non si adottano le misure conseguenziali?
1: Guardi, sicuramente con la maggior presenza di personale questo fenomeno sarebbe molto molto più ridotto, perché poi i detenuti sanno che nelle sezioni detentive c'è un agente, soprattutto nei turni serali, che fa 2 o 3 sezioni, quindi 200 o 300 detenuti, quindi sanno che all'interno è sguarnita. E poi sui muri di cinta purtroppo non possiamo mettere tanto personale perché chiaramente manca il personale. Però ripeto, siccome questo non è un fenomeno che è uscito oggi, è uscito ieri, questo è un fenomeno che va avanti da anni. E nel frattempo, mentre i detenuti hanno affinato la delinquenza, ha affinato questo utilizzo della tecnologia, ripeto, noi stiamo ancora con le chiavi in mano. Perché un po' la politica che ha sottovalutato, perché la politica che poi, diciamo, nomina i dirigenti al Ministero della Giustizia e al DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziario, ha ritenuto che forse non era un grosso problema, mentre il problema è grosso ed è molto pericoloso. Tenga presente che, per assurdo, adesso abbiamo telefonini e abbiamo droga, però un domani che vorrebbero far entrare pistole, esplosivi e quant'altro, può immaginare cosa potrebbe accadere in un penitenziario di qualsiasi posto della nazione.
2: preferiamo non immaginarlo neanche, però lei prima ha fatto riferimento magari a qualche collega che potrebbe non aver fatto appieno il suo dovere. Oggi però vogliamo ricordare chi il proprio dovere lo ha fatto e ha pagato con la vita questo, perché oggi è la giornata della legalità e a Taranto si è tenuta una manifestazione per ricordare Giovan Battista Tedesco, che era un vigilante dello stabilimento siderurgico, aveva fiutato insomma alcuni traffici illeciti condotti dalla malavita locale all'interno del siderurgico e è stato ammazzato proprio per questo. Vediamo il servizio, poi torneremo a parlare con Federico Pilagatti.
3: L'ho fatto anche per tutti voi e vi assicuro che lo rifarei. Il coraggio e la determinazione di Gian Battista Tedesco, vittima innocente di mafia, è inciso nero su bianco su una targa esposta sulla palazzina in via della Liberazione 22 a Paolo VI, per restituire memoria e dignità al luogo che il 2 ottobre del 1989 è stato segnato dalla violenza mafiosa e che oggi diventa teatro di costruzione del bene comune. Ex carabiniere e vigilante nell'ex Silva, Gian Battista Tedesco fu ucciso solo per essere opposto con fermezza all'illegalità che viaggiava all'interno dello stabilimento. Un momento di commemorazione impegno civile promosso dall'Associazione Nazionale Magistrati di Taranto e Libera, in occasione della giornata della legalità del 23 maggio e anniversario della strage di Capaci, che attraverso le testimonianze dei parenti delle vittime innocenti di mafia ha voluto restituire valore alle loro lotte e rendere consapevoli le nuove generazioni, come hanno raccontato il figlio di Gian Battista Tedesco Alessandro e Titti Basire, sorella del capitano Emanuele.
4: Credo che un ricordo non debba essere una cosa sterile, ma attraverso la memoria e l'impegno di questi uomini e donne che hanno contribuito con il loro fare a cambiare la storia del nostro paese, noi sentiamo viva questa responsabilità di trasferire il testimone che i nostri cari ci hanno lasciato ancora vivo.
5: Siamo protagonisti di una vita che noi non abbiamo scelto, hanno scelto altri per noi. Noi ci siamo adattati, ci siamo accomodati.
3: Saranno gli studenti e le studentesse delle scuole di Taranto infatti a diventare custodi di memoria e costruttori di futuro attraverso il percorso socioeducativo di sensibilizzazione nato per non dimenticare i sacrifici a favore della legalità, come hanno spiegato Remo Pezzuto, referente del coordinamento Libera di Taranto, e Francesco Sansobrino dell'Associazione Nazionale Magistrati di Taranto.
6: Il progetto riguarda

0: aiuterà proprio le scuole e le classi della nostra città nell'adozione di una vittima innocente di mafia di Taranto e della Puglia. Vittime innocenti di mafia che spesso non vengono citate nelle grandi narrazioni, ma che hanno la dignità di dover essere raccontate e rappresentano la storia del nostro territorio e del nostro paese.
1: Noi dobbiamo custodire le nostre storie, farle entrare nelle scuole per costruire un futuro migliore, farlo diventare le storie, le conoscenze, farle entrare nella testa dei ragazzi e farle diventare momento di responsabilità, di scelte responsabili, di la scelta del bene comune, delle regole ed evitare l'omertà e l'indifferenza.
2: Federico Pilagatti, quindi non solo Giovan Battista Tedesco, ma è stato ricordato anche il capitano Emanuele Basile, che era ufficiale dei carabinieri di Taranto, ucciso a Monreale. Ma vogliamo ricordare anche il vostro collega della Polizia Penitenziaria, Carmelo Magli, al quale è proprio intitolato il carcere di Taranto. Tante vite sacrificate in nome della legalità, per garantire a questo paese una vita migliore, una giustizia che loro però non hanno purtroppo trovato.
3: E proprio per questo noi diciamo cerchiamo di portare avanti con quello che possiamo, perché chiaramente noi non possiamo, cerchiamo di incidere per quello che possiamo, per questa gente che ha pagato un prezzo troppo alto per dare comunque la possibilità agli altri di vivere una vita migliore. Ecco perché noi siamo arrabbiati perché potremmo fare molto e molto di più, e non capiamo per quale motivo, quando si parla di carcere, diciamo si apre una coltre, una nebbia, non sappiamo perché, o perché si vogliono mettere, come si dice, sotto il tappeto, insomma la polvere, perché chiaramente parlare di carcere è sempre qualcosa di molto molto non porta voti, però è una cosa che è molto delicata. Ecco perché vorrei solo dire una cosa: oggi come oggi, se nelle carceri italiane ci fosse quello che il Presidente della Repubblica dice sempre, articolo 27, la Costituzione, eccetera, eccetera. Con il sovraffollamento chiaramente diventa più difficile, ma noi riteniamo immorale e inumano che oggi come oggi le carceri italiane e anche quelle pugliesi a partire da Taranto ci siano detenuti con gravissimi problemi psichiatrici, lasciati a se stessi, e che comunque nelle carceri non ci dovrebbe stare, perché nelle carceri dovrebbe essere l'ultima ratio di chi commette dei reati, che devono essere puniti e devono essere sotto controllo. Però il carcere dovrebbe anche offrire, anche con le misure che sono state previste, tutta una serie di misure alternative, per tutti quei reati e per tutte quelle persone che forse potremmo recuperare se ci fosse la volontà, perché noi siamo convinti che qui manca la volontà da parte di chi gestisce gestisce la nazione, di poter avere delle carceri trasparenti e nel rispetto delle persone, anche di quelle detenute, perché noi non facciamo guardie e ladri come il film di Totò e Fabrizi. Noi siamo quelli che stanno 24 ore al giorno col detenute, e quindi ci fanno ridere Libera e tutte quante Antigone eccetera eccetera, che quando parlano di carcere parlano di episodi. Noi la vita la viviamo 24 ore al giorno col detenuto, e quindi sappiamo benissimo i problemi, quelli che sono, però non veniamo mai chiamati a cercare di risolverli insieme a chi vuole effettivamente fare questo.
2: Però Pilagatti le ha citato Libera, Antigone, che comunque svolgono un'opera importante di sensibilizzazione culturale. Poi non spetta a loro adottare provvedimenti per tentare di risistemare la situazione. Però volevo concludere con lei un ultimo punto. Torniamo ai minori. Come polizia penitenziaria è più complicato gestire gli adulti o i minori in una situazione carceraria?
3: Assolutamente molto più complicati i minori, perché i minori poi, a prescindere che in un carcere minorile vengono instaurate così tante attività con personale esterno che diventa anche difficile il controllo in una situazione normale. Poi, siccome i detenuti minori non sono quello che eravamo noi tanti anni fa.

0: insomma, eravamo un po' più tranquilli. Sanno benissimo i loro diritti, sanno benissimo dove si possono spingere e poiché sono, diciamo, vogliono emulare i delinquenti, quelli più grandi, tendono a creare tutta una serie di situazioni che poi si ripercuotono negativamente sul nostro lavoro. E chiaramente, come è accaduto in qualche altro istituto per minori, accadono dei fatti che purtroppo non vorremmo che accadessero. Però tenga presente che lavorare in un carcere per minori è molto molto più delicato ed è molto molto più
1: Complicato, il più difficile,
0: pericoloso.
1: insomma. Grazie.
0: Molto molto più difficile. Comunque mi faccia dire, io non volevo assolutamente mettere in discussione il valore di Libera, Antigone, eccetera, eccetera. Però ecco, vorremmo dire che quando dobbiamo parlare di carcere effettivo, cioè non basta avere i dati, tanti detenuti presenti, cioè la vita bisognerebbe viverla all'interno per capire effettivamente cos'è un carcere. Se no, non diciamo solo numeri, diciamo così. Quindi assolutamente non voglio mettere in discussione il loro valore sociale, assolutamente. Però ecco, ripeto, quando si parla di carcere, insomma, bisognerebbe capire a fondo di cosa sta parlando, se no, eventualmente si mettono solo in giro notizie che, insomma, non, molte, molte volte non corrispondono al vero.
1: Grazie, grazie Federico Pilagatti, segretario nazionale del SAP, grazie per questa sua testimonianza che, diciamo, ci ha svelato alcune situazioni che forse, delle quali forse non tutti, sono a conoscenza. Grazie ancora a Pilagatti e grazie a chi ci ha
0: Grazie a voi.
1: seguito in questo approfondimento. È tutto per questa edizione. Buon proseguimento di giornata.

0: Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22. Alla scop-

0: Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

e i grandi successi, la grande musica in quello che è l'appuntamento Rewind, che come sempre vi sblocco un ricordo, riaccendiamo quelli che sono i motori della macchina del tempo per regalarvi una grande canzone dal passato. 1982, Harder My Heart, formazione storica, pezzo iconico degli anni 80, loro sono il Quarter Flash, canzone che poi ha raggiunto la posizione numero 3 nella prestigiosa Billboard Hot 100, poi ha conquistato anche la vetta della mainstream rock chart negli Stati Uniti ed è entrato nella top 5 dei singoli più venduti in Italia proprio durante l'estate del 1982, quindi successo incredibile che abbiamo ritrovato in questo appuntamento. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind.

al mio paese. Album molto bello questo della Brancali, si chiama Sacro, contiene poi tra l'altro anche questa canzone al mio paese, con le due belle collaborazioni, quelle con Delia ma anche Levanti, altre due voci incredibili, terzetto sicuramente che ci accompagnerà nei prossimi mesi, con questa canzone che descrive con nostalgia e calore quello che è il legame con il Sud Italia e soprattutto il rito del ritorno a casa dei fuorisede, perché questo è un po' il senso, la linea di questo grande successo che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Bene, buona serata, come sempre da Paolo D'Andria. Devo anche salutare gli amici della notte che ci seguono in replica. Piero Caffio mi accompagna alla parte tecnica. Avremo un ospite intorno alle 18:20, ne parleremo tra pochissimo. Altra grande formazione, si chiamano Temper City.

qua un'altra delle grandi formazioni che vi abbiamo lanciato e proposto proprio insomma negli scorsi mesi, Temple City. Temple City con questo singolo Self Aware, che poi tra l'altro è diventato anche virale, e parla di quella che è la difficoltà nel legarsi sentimentalmente, insomma di quelli che sono gli sbalzi d'umore, soprattutto la tensione tra attrazione fisica e anche quelli che sono le barriere mentali. Questo insomma è un po' il significato, il senso di questo bel successo che abbiamo ritrovato.

0: firmato, anche questa sera ha firmato appunto Temper City. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Le nostre canzoni nuove, le belle novità che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella Radio. Ritorno importante per una formazione che poi tra l'altro ci ha regalato tanti bei successi, ci farà compagnia per 7 giorni, Maroon 5 con la nuova canzone, si chiama Heroin. Parla, insomma il testo esplora quella che è la fragilità, il desiderio di salvezza e anche la dipendenza emotiva per questa nuova canzone che si preannuncia sicuramente un altro grande successo per una formazione che ci ha regalato successi e singoli indelebili che poi ritroveremo sicuramente anche nel nostro Rewind. Buona serata da Paolo D'Andri, al nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Avremo un ospite tra pochissimo e insomma una bella canzone, ne parleremo con lei. Camilla Pandozzi, 18:20.

grande successone, loro non sbagliano mai, Sasha & Company, The Colors. Beh, ritornano con Rolling Stones, questi ritmi reggae, queste sfumature retro alle quali ci ha abituato questa bella formazione legata in modo particolare un po' agli anni Ottanta, ma questo è un altro di quei singoli che poi ha raggiunto anche il vertice della nostra classifica ufficiale, la Top Chart, ma sicuramente ci accompagnerà questa canzone anche nei prossimi mesi. Beh, canzone poi scritta da Stash insieme anche a Calcutta e a Davide Tropico, insomma artisticamente parlando Petrella, che ha firmato, ha messo il timbro su quest'altro bel successo. Un paio di saluti. Giulia, buona serata, mi segue da Taranto. Saluto anche a Stefania della provincia di Bari, che poi mi ha chiesto una canzone bellissima che sicuramente ti passeremo tra pochissimo. Altra bella novità, altra grande accoppiata, Madonna, Sabrina Carpenter.

Thank Your Love, bellissima. Che grande ritorno, che grande accoppiata. Madonna con Sabrina Carpenter per questa canzone incredibile che poi contiene anche un campione bellissimo, Good Life degli Inner City. Beh, in questo singolo le due pop star rispondono direttamente a quelle che sono le critiche dei media e vanno a respingere i giudizi esterni sulle loro carriere e anche vite pubbliche. Questo è un po' il senso di questa bella novità, di questa grande accoppiata che ritorna con piacere con una canzone che poi vede anche all'interno un'introduzione che richiama Express Yourself della grande Madonna, insomma, singolo che si preannuncia un altro grande, grandissimo successone. Bene, vi devo lanciare come sempre quelli che sono i contatti, ricordare naturalmente qualora voi vogliate inviarci un messaggio, una richiesta, ecco, 339 680 0688.

poi siamo in diretta anche sul canale 94 per Puglia e Basilicata, radiocittadella.it, cittadellatv.it, invece i nostri riferimenti web. Ritorno italiano importante, bello insomma per molte fans, Antonacci.

0: saluti a Sara e un saluto anche particolare a Antonella, che poi tra l'altro mi aveva richiesto questo grande ritorno di Biagio Antonacci con You and Me, entrato già di prepotenza insomma nella nostra classifica, nella nostra rotazione quotidiana. Anche questo naturalmente si preannuncia un altro successone in rotazione su Cittadella Radio, Cittadella TV e non solo, devo dire, ritorno importante. Bene, state con noi facciamo una breve, brevissima pausa. Tra pochissimo in diretta con noi avremo Camilla Pandozzi.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera, ci perdiamo fra sguardi di gente di

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV, Las Vegas è il nuovo singolo di Camilla Pandozzi, che con piacere, devo dire, questa sera abbiamo con noi in diretta. Camilla, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo tuo nuovo singolo bellissimo che stiamo programmando, adesso abbiamo sentito giusto un minuto di questa canzone che poi risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, c'è un momento esatto, insomma, della tua infanzia o adolescenza in cui hai capito che poi la musica non sarebbe stata proprio un hobby, Camilla?
1: Allora, l'ho capito all'incirca a 12 anni, quando ho iniziato a scrivere.

0: ridere perché in realtà io ho iniziato a studiare canto molto molto presto, a 6 anni canto e pianoforte, a 12 anni ho iniziato a scrivere le mie canzoni e lì ho capito che effettivamente era quello che volevo fare e infatti poi ho anche iniziato a studiare chitarra elettrica e ho iniziato anche un po' a comporre con il mio produttore e lì ho capito insomma che era una cosa che volevo fare per sempre.
1: Bene, Las Vegas, pezzo molto bello che dicevo risentiremo insomma in chiusura della nostra chiacchierata, però la tua musica, devo dire Camilla, ha questo respiro un po' internazionale, diciamo che ogni brano è un tassello di quello che è un tuo viaggio personale, però c'è anche una forte ricerca sonora nella tua musica, è vero Camilla?
0: Sì, confermo con Kemas, che è il mio produttore, noi sono 6 o 7 anni che lavoriamo insieme e non abbiamo mai smesso di cercare suoni nuovi, suoni da poter utilizzare, anche perché io, non dandomi etichette sul genere che faccio, posso spaziare davvero tanto con i suoni e cerchiamo infatti di non limitarci mai.
1: Senti, c'è questo viaggio che ti accompagna un po' da Parigi con la canzone Madame, invece adesso con Las Vegas. Una città che magari ti rappresenta maggiormente, qual è Camilla?
0: Ti direi Las Vegas o Los Angeles probabilmente, perché sono molto caotiche, ma se trovi i posti giusti sanno essere anche molto... molto ti calmano, ti rilassano, banalmente anche se sali nelle montagne e fai un falò, insomma è un mix.
1: Bene, allora noi abbiamo in diretta questa sera Camilla Pandozzi, il singolo si chiama Las Vegas, nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo e ne parleremo di questo singolo. Senti Camilla, il live sicuramente è un tassello importante di quello che è il tuo percorso artistico, tante belle collaborazioni insomma con i Nomadi, ho letto Big Mama, Clara e poi con la poliedrica anche Serena Brancale. Quale di questi incontri ti ha lasciato un'impronta importante Camilla?
0: Serena, assolutamente Serena, senza alcuna ombra di dubbio, perché ho avuto l'onore, la possibilità di aprire in 2 anni che lei è in tour molte delle sue date e poi abbiamo stretto anche i rapporti facendo anche parte comunque della stessa etichetta discografica, alla fine ci incontriamo anche al di fuori dei suoi concerti e posso dire che oltre a essere una persona meravigliosa è un'artista altrettanto brava, meravigliosa, ho veramente solo commenti positivi su di lei.
1: Bene, allora Camilla vogliamo parlare adesso di Las Vegas. Senti, c'è stato un momento particolare, magari un viaggio o una serata anche particolare che ti ha portato a dire devo fare una canzone su Las Vegas?
0: Un momento particolare sì, perché Las Vegas appunto è una canzone che fa parte di una trilogia dalle quali appunto parte Madame, poi c'è Las Vegas e poi c'è Bambolina che, no spoiler perché uscirà a brevissimo,
1: bene.
0: E appunto raccontano tutte e tre in realtà un'unica storia che si evolve negli anni. E appunto partendo da Madame, che racconta appunto di questa storia che ho avuto e che si è conclusa, io poi mi sono fatta la mia vita con la mia attuale compagna, lei insomma si è fatta la sua vita, ma nonostante questo continuava a, cioè cercava di rovinare la mia relazione, a parole non smetteva, allora io ho detto cosa posso fare per provare a farla smettere? Io ho scritto appunto Madame ed effettivamente lei ha smesso e da lì appunto nasce Las Vegas, dove io racconto finalmente la libertà che ho di vivermi questo amore senza più la paura che qualcuno potesse rovinarlo. E poi si passa a Bambolina che, no spoiler, uscirà a breve.
1: Bene, noi attendiamo questo terzo capitolo, Camilla. Senti, con chi hai collaborato per questa produzione?
0: Allora, devo ricordarmi. Allora, innanzitutto, vabbè, con il mio produttore, Kemas, storico e unico produttore fino a 2 anni fa. E con lui poi abbiamo scritto questo brano insieme a alcuni dello staff di Isola, degli artisti che è la mia etichetta.
1: Bene.
0: E vabbè, poi insomma, io oltre che averla scritta, anche coprodotta con il mio produttore e l'abbiamo insomma registrata.
1: Allora, hai citato i più importanti naturalmente per questo singolo che sentiremo tra pochissimo. Allora, tanti singoli appunto per parlare di quelle che sono le tue produzioni, ma un progetto più ampio, Camilla, ci hai pensato? È in arrivo?
0: Ci abbiamo pensato e effettivamente sta arrivando qualcosa, non posso dire troppo, ma sicuramente, oltre che forse un album, non si sa, entreremo di nuovo in tour a brevissimo, faremo il tour estivo, le date sono ancora da definire, però appena le sapremo tutte quante le comunicherò sui miei profili social.
1: Verrai in Puglia?
0: Per il momento non ho date in Puglia, ma spero di sì.
1: Ti aspettiamo comunque, aspettiamo Camilla Pandozzi con la sua musica, anche con Las Vegas, e aspettiamo anche questo terzo capitolo, Bambolina, hai detto si chiama?
0: Sì.
1: Abbiamo spoilerato naturalmente questa novità che arriverà tra breve, insomma dovrebbe arrivare.
0: Sì, a brevissimo, all'incirca un mesetto.
1: Perfetto. Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Camilla Pandozzi.
0: Rimanendo in tema musica, cantare al Super Bowl e a Coachella, mentre al di fuori della musica semplicemente essere felice.
1: E noi te l'auguriamo, eh. Hai due eventi importantissimi, grossi, ma naturalmente in bocca al lupo, incrociamo le dita, nella vita tutto può succedere.
0: Grazie.
1: Ti aspettiamo in questi due grandissimi eventi che hai citato, naturalmente. Però nel frattempo
0: nel frattempo noi
1: ascoltiamo quelle che sono le tue produzioni, in questo caso il tuo nuovo singolo che si chiama appunto Las Vegas. Grazie a Camilla Pandozzi.
0: Grazie mille, ciao.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera. In un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi.

0: La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

grandi successi, come sempre la bella musica, i ripescaggi che ritrovate. E quello che non so, il vostro rewind, abbiamo riacceso la macchina del tempo per una canzone bellissima. Siamo nel 1993, insomma, successo pazzesco dei Duran Duran, Ordinary World, da questo album, The Welding Album, che ha avuto, devo dire, un successo anche di classifica incredibile, ma con piacere lo abbiamo ritrovato in quello che è lo spazio dedicato ai grandi singoli, ai grandi successi dal passato. Bene, come sempre, ogni mezz'ora ritorna a questo appuntamento, pronti naturalmente a sbloccarvi un ricordo, a riportarvi indietro nel tempo con il nostro rewind. Buona serata da Paolo D'Andria, dal nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Abbiamo ancora 10 minuti da consumare insieme con quelli che sono i successi, le canzoni italiane e internazionali in quello che è il nostro spazio driving. Oh, lui si fa ballare alla grande. Another.

si chiama Talk to You, il singolo di questo grande duo olandese di musica elettronica Another, in collaborazione con l'artista statunitense 54 Ultra, per questa canzone, insomma, che è un altro dei grandi successioni. Probabilmente lo troveremo nella Weekend Dance, Piero, certo, insomma, tra le 10 più ballate della settimana, l'appuntamento dedicato, come sempre, ogni sabato al ritmo dalle 14 alle 15, poi anche in replica dalle 21, insomma, su Cittadella, la radio. Avrete la possibilità con Piero Caffi e Annette di ballare le più ritmate su Cittadella. Abbiamo chiuso, grazie a Piero Caffio, Paolo D'Andria vi saluta, se volete, come sempre vi aspetto domani a partire dalle 17 con l'appuntamento Driving. How did

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Buonasera, benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Questa sera focus sulla cozza tarantina, che non è soltanto un prodotto alimentare, ma è un pezzo di identità di questa città. All'interno del Mar Piccolo vive una delle economie storiche di Taranto, un lavoro antico tramandato di padre in figlio che oggi si trova davanti a una sfida decisiva. Inquinamento, crisi ambientale, cambiamento climatico, controlli sanitari serrati, costi crescenti, ma anche segnali di ripresa, il tentativo di costruire un nuovo equilibrio tra mare, salute e lavoro. Allora la domanda con cui introduciamo questa trasmissione è semplice: la mitilicoltura può essere ancora un pilastro del futuro economico di Taranto? Ci vediamo tra poco dopo la sigla qui da Palazzo Pantaleo.
0: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: E allora ben ritrovati Orizzonte Taranto, dopo la sigla andiamo a cominciare la nostra trasmissione. Per anni la mitilicoltura è stata uno delle economie simbolo di questa città, migliaia di tonnellate di prodotto, centinaia di famiglie coinvolte, un rapporto diretto tra la città e il suo mare. Poi è arrivata una lunga crisi, l'inquinamento del Mar Piccolo, le restrizioni, le morie per il cambiamento climatico, la perdita di redditività del settore. Eppure, nonostante tutto, la cozza tarantina continua a rappresentare molto più di un comparto produttivo. Ne parliamo questa sera con Paolo Vinci, presidente della cooperativa Isola per Miti di Mare, Francesco Cosa, assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Massimo Zito di Confapi e Luciano Carriero di Confcommercio Taranto. Buonasera, buonasera a tutti,
2: buonasera, ben
1: trovati qui a Orizzonte Taranto. Come nostro costume, prima di cominciare vi faccio vedere questa scheda che ci introduce all'argomento della serata.
3: La mitilicoltura tarantina non è soltanto un comparto produttivo, è uno dei pochi legami rimasti intatti tra Taranto e il suo mare. Nel Mar Piccolo, tra i citri, nasce da secoli la cozza tarantina, presidio slow food e simbolo identitario della città. Un prodotto che racconta lavoro, memoria collettiva e tradizione marina molto più di qualsiasi slogan turistico. Per decenni Taranto è stata uno dei principali poli mondiali della mitilicoltura. La produzione negli anni migliori ha raggiunto le 30.000 tonnellate annue, coinvolgendo circa 1.300 addetti diretti tra allevamento, raccolta, commercializzazione e ristorazione. Un'economia del mare che ha sostenuto centinaia di famiglie e costruito una cultura del lavoro tramandata di generazione in generazione. Poi è arrivata la crisi. L'inquinamento industriale del Mar Piccolo ha colpito duramente il comparto. Le cozze e organismi filtratori assorbono facilmente contaminanti come le diossine. Per questo motivo la filiera è stata sottoposta a controlli rigidissimi e parte della produzione è stata progressivamente spostata verso aree considerate più sicure nel secondo seno del Mar Piccolo e del Mar Grande. A questo si sono aggiunti gli effetti del cambiamento climatico, aumento delle temperature marine, morie estive, costi sempre più alti, margini

0: economici ridotti. Nel 2024 il settore ha vissuto una delle fasi più difficili degli ultimi anni. Perse circa 9.000 tonnellate di prodotto, quasi il 70% della produzione annuale, con danni economici stimati attorno agli 8 milioni di euro. Eppure, nonostante tutto, la mitilicoltura continua a rappresentare uno dei comparti più strategici dell'economia del mare tarantina. Negli ultimi mesi sono emersi segnali incoraggianti. I monitoraggi di ASL, ARPA e Commissario straordinario alle bonifiche hanno certificato nei mesi invernali 2025-2026 la conformità dei mitili del primo seno del Mar Piccolo ai parametri europei di sicurezza alimentare. Una notizia accolta dal comparto come una possibile svolta dopo anni di restrizioni e diffidenza. Ma il punto va oltre il dato sanitario, perché oggi la costa tarantina è il punto d'incontro tra ambiente, salute pubblica, lavoro, turismo ed economia sostenibile. E racconta forse meglio di qualsiasi altro dossier la sfida che Taranto ha davanti: riuscire a costruire un modello di sviluppo che non sia più in conflitto con il territorio. La domanda è semplice: può la mitilicoltura diventare uno dei pilastri del futuro economico della città?
1: E da questa domanda noi partiamo con il nostro dibattito. Assessore Cosa, quanto pesa oggi il comparto della mitilicoltura per l'economia cittadina?
2: Per quanto riguarda l'amministrazione comunale pesa tantissimo, nel senso che sono davvero tantissime le attenzioni che questa giunta, questa amministrazione comunale sta rivolgendo al settore. Rispetto al video che avete trasmesso, quelle immagini mi sembrano immagini lontane, per fortuna, perché siamo, grazie al lavoro diciamo sinergico di tutti, devo dire davvero di tutta la città, che sta cercando comunque di dare risposte a questo settore, finalmente stiamo vivendo dei tempi migliori. Tra l'altro è insediato presso il Comune di Taranto il tavolo della mitilicoltura, che è un organismo molto importante, fatto sia dalle istituzioni che dalle stesse associazioni di categoria, sindacali che tutelano il settore, e quindi abbiamo degli obiettivi che stiamo portando avanti in maniera molto puntuale, direi. Ovviamente paghiamo anni molto pesanti da tutti i punti di vista, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della regolamentazione, dal punto di vista ovviamente anche di fattori che sono caduti sulle teste degli stessi mitilicoltori, e quindi è importante mettere ordine, perché sono tanti i fattori sui quali bisogna intervenire, e vi posso garantire che siamo sul pezzo dal dissequestro del primo seno del Mar Piccolo, che a giorni ripresenteremo la nuova istanza. Stiamo lavorando anche su una regolamentazione per la cozza DOP tarantina. Già siamo in una fase positiva con lo SLO, con la cozza SLO, quindi dobbiamo anche certificare e quindi spogliarci di questa maldicenza che la cozza diciamo non è genuina. Anzi, come è stato ben detto nel video, le analisi di ARPA e di ASL affermano e rilanciano la bontà del prodotto locale, a cospetto anche di un prodotto che viene reimmerso nel nostro mare. Proprio l'altro giorno, se non sbaglio, è stato fermato per dei controlli un carico che arrivava dalla Grecia, e quindi va ancora di più a confortare che la cozza tarantina è uno dei prodotti nel campo dei mitili a livello nazionale dei più buoni. Ovviamente un tema molto centrale è quello della legalità, perché abbiamo un sommerso, cioè una parte di abusivi che purtroppo danneggia il settore. Devo dire che in questa direzione le cooperative finalmente concessionarie hanno capito l'importanza di vivere nella legalità, e sono loro stessi diciamo a fare da pungolo alle istituzioni per fare un contrasto, quindi una lotta seria all'abusivismo, perché di lì vengono determinate anche le quote di mercato, perché purtroppo nonostante il prodotto tarantino è uno dei più buoni a livello italiano, detto da tutti, ovviamente a livello economico l'immissione sul mercato è ancora bassa, cioè il prodotto può essere sicuramente venduto a prezzi maggiori, anche perché grazie diciamo all'esperienza che sto vivendo in questo settore, C'è da dire che le cooperative dei mitilicoltori hanno grandissime spese e quindi è un settore che sicuramente va sostenuto con tutte le forze,
1: Ecco,
2: sia
1: qui proprio
2: comunali che
1: mi
2: regionali.
1: riaggancio, volevo sentire le imprese. Massimo Zito di Confapi, le imprese di settore riescono ancora a reggere i costi dell'aumentata energia, ad esempio, e anche quelli
2: La sua.
1: dell'incertezza ambientale?
3: Allora, io vorrei dire una cosa, perché poi a Taranto ci meravigliamo quando succede qualcosa di grave e una persona ci rimette la vita perché viene aggredita a causa del disagio economico e sociale che abbiamo in questa città. Sono centinaia le famiglie che vivono di mitilicoltura, però è un settore estremamente povero, perché è un settore ancora fatto di illegalità e di abusivismo in gran parte. E gli illegali e gli abusivi fanno una concorrenza sleale a quelle che sono le cooperative che, come giustamente diceva l'assessore Cosa, stanno emergendo, stanno facendo grandi sacrifici. I canoni di concessione demaniale sono aumentati da 300 euro a oltre 4.000 euro. Per loro sostenere questi costi è impossibile se poi i centri di spedizione accolgono il prodotto abusivo, quindi di gente che non ha sostenuto nessun costo, che non rispetta regole di sicurezza, che non rispetta le assunzioni, a 60-70 centesimi, 60-70 centesimi al chilo, loro non rientrano nelle spese. E allora abbiamo una parte della società, poi molti risiedono nella città vecchia, ai Tamburi, a Paolo VI, una parte della società che vede i propri figli che non riescono a crescere in condizioni economiche adeguate, che vedono o i genitori che lavorano nell'illegalità, quindi il loro futuro, il loro imprinting è quello dell'illegalità, oppure altri che vedono i genitori che si spaccano la schiena dalla mattina alla sera e poi dopo alla fine non riescono a portare a casa niente. Io qua vorrei lanciare un appello a tutti quanti, ma non perché la Cozza Tarantina deve avere un futuro, dobbiamo fare grandi progetti. I progetti li sappiamo fare, c'è Paolo Vinci che con la sua cooperativa sta facendo un progetto egregio a supporto della mitilicoltura. Ma io vorrei spronare l'assessore Cosa, l'assessore Patronelli a sistemare subito la questione dell'abusivismo, perché le concessioni abusive vanno eliminate immediatamente e poi anche gli operatori commerciali, abbiamo Luciano Carriero che è un amico, ha un centro di spedizione. Luciano, io ti invito, perché da domani mattina non cominci per promuovere la qualità vera della cozza tarantina ad acquistare la cozza tarantina a 1,50 euro al chilo dai produttori regolari? Poi la si venderà a 3 euro, la si venderà a 4 euro, ma io credo che il tarantino che vuole mangiare un chilo di cozze davvero genuine, sane e contribuire concretamente, non con le manifestazioni in piazza, a quella che è l'economia della città, lo spende 4 euro per un chilo di cozze. Allora, Luciano, da domani mattina le compriamo a 1,50 euro?
4: Questo è
3: Eliminiamo gli
4: sì,
3: abusivi?
4: hai perfettamente ragione, Massimo. Questo già lo facciamo, però abbiamo perso mercato, non riusciamo più a lavorare perché gli altri centri di spedizione comprano, come hai detto poco fa, prodotto a 50-60 centesimi e giustamente, come ognuno tira l'acqua al proprio mulino, le pescherie che comprano il prodotto si sono spostati tutti diciamo, in questi centri e stiamo lavorando pochissimo perché noi abbiamo creato una comunità di produttori Presidio Slow Food. Il prodotto del Presidio, siamo una decina di produttori che abbiamo aderito a questo progetto. Il prodotto passa dal nostro centro di spedizione confezionato con l'etichetta Slow Food, ma questa piaga dell'abusivismo ci crea molti problemi. Quindi è gente che, come diceva Massimo, non ha nessuna spesa, non paga contributi, non pagano concessioni, stanno a mare e fanno concorrenza sleale ai mitilicoltori che vivono, hanno società, hanno spese vive tutti i giorni. Quindi è importante, noi facciamo un appello al comune, a tutte le istituzioni. Qualche anno fa abbiamo anche proposto un censimento di tutti gli impianti abusivi. è importante
3: Ce
4: questo,
3: l'abbiamo.
4: censire le condizioni proprio delle concessioni nel Mar Piccolo di Taranto, perché qui si alza uno la mattina, va a mare, la legge del più forte.

0: Se vogliamo rilanciare il settore che ha tutte le carte in regola per farlo, perché io ho la fortuna di essere un produttore di cozze storico e un commerciante, quindi conosco
1: Tutte e
0: perfettamente
1: due.
0: il mercato della cozza tarantina e voglio dare una notizia buona ai miei colleghi e ai millicoltori. C'è futuro, c'è mercato, la cozza tarantina è richiesta, però dobbiamo fare squadra. In un momento, questo è un momento storico, bisogna fare squadra. Non bisogna più essere
2: Ognuno per sé,
0: ognuno per
2: certo.
0: sé e camminare da soli. Non è più, boh,
2: Non è più il
0: non
2: tempo.
0: è più il tempo di. Bisogna fare squadra. Questo è un momento storico, se vogliamo fare la differenza.
1: Quindi abbiamo un censimento.
2: Allora, io ho una curiosità a
1: Assolutamente,
2: tal
1: quello lì.
2: proposito da sottoporre a Paolo Vinci, che ricordiamo è della cooperativa Isola per Miti di Mare. E quanto pesa ancora l'illegalità? Abbiamo capito che ha un costo molto importante sulle imprese legali e sane. Ma la diffidenza rispetto al prodotto, no? Quello che diceva anche un po' Luciano Carriero, la reputazione che
0: Certo.
2: abbiamo purtroppo ereditato dagli anni scorsi, quanto pesa su di voi?
1: Moltissimo. Innanzitutto grazie per l'invito. È un tema che la cooperativa tratta da un po' di tempo, da quando ha manifestato il proprio interesse a partecipare a questa coprogettazione tanto voluta dal comune a valere sui fondi ex Ilva, quindi anche emblematica la decisione del comune. Di intervenire con questi fondi in maniera costruttiva e reale per una volontà di un progetto mirato a una fusione perfetta. Non a caso arriva dal sviluppo economico la proposta di progettazione, una perfetta fusione tra la coesione sociale e lo sviluppo economico per andare a affrontare i due temi essenziali sul tema, che sono quelli delle attività produttive e quindi di incentivare e supportare tutte le aziende, le cooperative che sono regolari nello svolgimento della propria attività per i temi che anticipava precedentemente Luciano sulla concorrenza sleale, perché poi di questo si tratta,
2: Certo.
1: non rispetto alle regole, ma anche per la reale identificazione di quello che è la cozza tarantina, perché noi a oggi siamo all'identificazione di un prodotto, cioè vediamo il mitile, ma la cozza tarantina non è soltanto quel prodotto, è anche il processo che ha condotto a quella produzione. Quindi il lavoro che stiamo facendo con la grandissima partecipazione delle cooperative dei mitilicoltori, sono 25, hanno passato una selezione e un vaglio attentissimo dal demanio e dal comune per individuare la perfetta regolarità di queste cooperative. Sono totalmente coinvolte e sono i protagonisti principali dell'attività. La narrazione che stiamo facendo con il supporto del regista e attore Massimo Cimaglia, che porterà anche un documentario che poi verrà distribuito, è proprio quella di cui si parlava prima, anche il racconto per superare quella diffidenza rispetto al reale lavoro quotidiano delle cooperative che esistono, sono tante, che lavorano quotidianamente affinché il prodotto sia correttamente portato sul mercato. Accanto a questo, il progetto Miti di Mare ha anche altre iniziative e azioni specifiche. Una tutela ambientale, quindi con il supporto dell'associazione Plastica Qua ci siamo recati nei posti e ci recheremo in altri posti, in altri luoghi, per andare a fare materialmente una pulizia, coinvolgendo direttamente i mitilicoltori a questo. La cosa interessante, si parlava di coesione sociale perché l'intervento è anche con volontari residenti a Taranto, ci tengo a precisare, non cittadini tarantini, ma residenti a Taranto, perché è una grandissima partecipazione dei migranti regolari sul territorio che con i vari progetti degli enti del terzo settore che sono stati a loro volta coinvolti, partecipano attivamente per quel senso di appartenenza alla nostra città, che molto spesso manca, questo lo dobbiamo dire. Questo attaccamento ci sta portando anche a avere una partecipazione così tanto attiva dei mitilicoltori che sono loro a proporre i tratti di costa, a proporre delle azioni innovative. Sabato 23 avremo, non ve lo svelo, è una piccola sorpresa, verrà fuori poi pubblicamente, però un momento di incontro e di coesione tra i mitilicoltori, perché l'incertezza rispetto alle regole di ingaggio porta anche alcune volte uno scollamento tra la stessa categoria, all'interno
2: Certo.
1: della medesima categoria. Quindi questo è un momento invece di unione per andare tutti nel medesimo obiettivo. Accanto a questo c'è anche una parte di un racconto delle ricette di un tempo e quindi recuperiamo i vecchi valori e li trasformiamo.

0: trasformiamo in cibo più facile e più fruibile. Quindi ci sarà all'interno dell'evento finale una trasformazione di quella ricetta antica attualizzata
1: Non
0: al momento
1: spoileriamo
0: attuale.
1: tutto.
0: Però volevo aggiungere
1: Vai.
0: un passaggio importante. Non raccontiamo tutto il progetto oggi, che è

0: iniziando a svolgere tutta l'attività prodromica alla certificazione DOP. Si sono resi tutti disponibili a avere l'accesso all'interno delle loro strutture e a raccontare il proprio processo produttivo, già iniziando a sottoscrivere il questionario.
1: Il progetto è molto interessante, soprattutto il progetto che ci ha raccontato Vinci, soprattutto per un punto, per quel meccanismo, come dire, sano che si innesca di rigenerazione non solo di un comparto economico, ma di rigenerazione sociale, perché coinvolge come parte attiva proprio anche la cittadinanza
0: Esatto.
1: residente, e questo è molto importante. E qui mi riaggancio all'assessore Cosa. Il comune oggi considera la mitilicoltura col giusto peso, nel senso, mi spiego meglio, c'è stato un momento in cui, non è colpa nostra, non eravamo ancora nati, e il passato non lo cambia nessuno, qualcuno ha pensato che Taranto potesse diventare la capitale dell'industria pesante, no? E quindi, come dire, un investimento come quello dell'acciaio ha mutato anche i destini inevitabilmente della mitilicoltura. Oggi, tra l'acciaio che è in crisi, il futuro dello stabilimento che è ancora avvolto nelle nebbie, si può pensare che sul piatto della bilancia la mitilicoltura, che è nostra storica e identitaria filiera di produzione economica, possa avere un peso maggiore?
0: Beh, io ritengo che la mitilicoltura ha resistito a questa invadenza della grande industria, perché tutto sommato il settore è ancora lì, è presente e ha una voglia di riemergere in maniera preponderante. Tant'è vero che il primo seno e il secondo seno del Mar Piccolo, nonostante la presenza, voglio dire, dell'ex Ilva, comunque conserva un ecosistema marino che è invidiabile da tutte le marinerie italiane,
1: Meno
0: grazie ai
1: male che c'è la
0: citri,
1: natura.
0: grazie ai quali si sono riprodotti i cavallucci marini piuttosto che altri esemplari unici. E quindi diciamo che il peggio è passato. Ovviamente a noi sta il rilancio di questo settore. Devo dire una cosa molto importante. Premesso che l'abusivismo lo troviamo tanto a terra quanto a mare, quindi non voglio per nulla crocifiggere i mitilicoltori che in molti casi sono diventati abusivi anche per questioni non direttamente riconducibili a loro, e devo dire che ho trovato una grande collaborazione nel comparto. L'obiettivo di un'amministrazione comunale, di un ente locale, è quello di far riemergere gli abusivi e di dargli la concessione. Devo dire che in questa direzione stiamo lavorando e per la prima volta siamo riusciti a mettere insieme 29 25 cooperative che pagano i canoni nonostante le difficoltà, nonostante le calorie alle quali purtroppo il prodotto è stato sottoposto, e quindi hanno avuto dei gravi danni, e la politica in generale è stata sempre al loro fianco, richiedendo anche lo stato di calamità naturale. Quindi voglio dire, è davvero al centro dell'attenzione. Ritengo però che questo settore debba fare un salto di paradigma, perché noi abbiamo le potenzialità, quindi anche di innovare lo stesso settore e quindi attingere ai fondi che la Regione Puglia mette a disposizione con tante misure ad hoc. Ad esempio, la trasformazione dei mitili è un tema centrale anche per rilanciare il settore, perché non ci possiamo limitare soltanto alla produzione, quindi all'agricoltura del mare. Luciano ne è testimone, perché lui vive, diciamo, sia da produttore a mare che da commerciante. Però io vedo alcune marinerie vicine, Fasano ad esempio, ci sono delle realtà che producono anche la trasformazione dei mitili con risultati economici molto importanti. Quindi io ritengo che la politica, come sta facendo, debba accompagnare questo comparto anche per innovarlo, per creare la possibilità che le nuove generazioni possano affacciarsi, perché molto spesso mi capita di rapportarmi con le cooperative storiche, che purtroppo gli stessi figli comunque non hanno un ricambio generazionale. Anche lì, attraverso la formazione in work, si può, no, attirare nuove leve a questo settore, che poi dà grandissime soddisfazioni. Ovviamente noi siamo sul pezzo, abbiamo un censimento puntuale di tutti gli abusivi fatti dalla Guardia di Finanza con un volo, quindi abbiamo individuato. Ovviamente la pulizia comporta anche un'esposizione economica importante da parte dell'amministrazione comunale.

0: nazionale che ovviamente stiamo cercando di individuare. E in questo senso devo dire che abbiamo anche una progettualità, perché gli abusivi sono legati anche ai punti di sbarco, che sono tutti abusivi loro stessi, i punti di sbarco. Quindi
1: Punti di
0: andando a
1: approdo.
0: ridurre i punti di sbarco a una filiera controllata, sapendo che le cozze da mare devono andare a finire solo in due postazioni, già andiamo ad abbattere il controllo, perché il tema della legalità è strettamente correlato al tema del controllo. Chi controlla? Ovviamente oggi ci sono anche, voglio dire, difficoltà nel controllo, perché non è che abbiamo la disponibilità di tutte queste risorse umane, parlo di polizia locale, di capitaneria, di guardia di finanza, che riescono a fare un controllo puntuale. Molte volte i controlli, Luciano, vengono fatti a campione, ogni volta, voglio dire, poi abbiamo i sequestri, riducendo i punti di sbarco. Sappiamo anche che
1: Inevitabilmente,
0: devono arrivare
1: certo.
0: lì. Su questo devo dire che l'amministrazione comunale di Taranto è stata molto lungimirante, perché noi abbiamo ottenuto un finanziamento di 48 milioni di euro del SIAB, che prevede il rifacimento totale del mercato ittico, che sarà il punto di sbarco e quindi il centro di stabulazione primario. Poi sarà rifatto Manganecchia, sarà rifatto la parte sotto l'Istò per intenderci, anche l'ex stabulatore in Mar Grande. Quindi voglio dire, noi ci siamo dati come obiettivo il 2030 per ordinare il settore. Ovviamente dobbiamo riportare anche un decoro a tutta la costa, perché è stata devastata. Voi pensate che tutt'oggi è lungo il primo seno, il secondo seno del Mar Piccolo, ma non solo, anche in alcune infratti in giro per la città, vengono pulite le cozze e quindi messe nelle vaschette in maniera del tutto abusiva, e poi ce le ritroviamo nelle pescherie, ce le ritroviamo a tavola. Anche lì va
1: Va fatto
0: fatto una
1: ordine per
0: stretta,
1: una
0: va
1: questione di
0: fatto
1: igiene,
0: di igiene.
1: soprattutto, e
0: E
1: di
0: lì
1: tutela
0: devo
1: della
0: dire che il
1: salute.
0: sindaco, proprio la settimana scorsa, ha prodotto una relazione puntuale, indirizzata al commissario delle bonifiche, per far ripulire tutta quella parte del primo seno e del secondo seno, anche perché a brevissimo si terranno i giochi del Mediterraneo, e quindi, siccome
1: Certo.
0: saremo oggetto di una visibilità
1: Sotto i riflettori.
0: internazionale, vogliamo che i droni non riprendano lo scempio che ci sta. Devo dire che già siamo intervenuti in maniera puntuale, grazie alla cooperativa Isola e al progetto Miti di Mare, finanziato con i fondi Exilva, che abbiamo ripulito totalmente sotto la Pineta Cimino, con un intervento dell'AMIU e un intervento, diciamo, con Miti di Mare. E ora stanno realizzando il campo di regata, e stiamo rimuovendo anche i pali, i vecchi sistemi per dei campi mitili, dove vedeva l'utilizzo di questi pali che ormai si sono rotti, spezzati, che sono anche un pericolo per la navigazione. Quindi abbiamo chiesto al commissario delle bonifiche anche di rimuovere tutta questa palificazione, che crea intralcio
1: Obsoleta.
0: anche alla diportistica, crea intralcio proprio anche a chi deve effettuare il controllo. Quindi abbiamo tutta questa parte, diciamo, di importante lavoro che ci tocca svolgere. Abbiamo le idee chiare, devo dire, però ovviamente poi servono anche le risorse economiche, capite
1: Certo.
0: bene?
1: Risorse
0: Cioè,
1: umane ed economiche,
0: risorse
1: diceva lei.
0: umane ed economiche.
1: L'appello che mi ha molto colpito, l'appello alle nuove leve, no? Perché andare per mare, Luciano Carriero probabilmente lo sa più di tutti gli altri seduti qui su questi
0: Sicuramente,
1: sgabelli,
0: sicuro.
1: costa molta fatica, e una fatica che poi non trova, come dire, è quasi H24, no? Perché si va per mare, si fa il lavoro sui pali e poi si torna e si lavora a terra con l'attrezzatura e poi magari si va a commercializzare il prodotto, quindi è veramente un lavoro molto totalizzante che comincia quando il sole ancora deve sorgere e finisce forse quando il sole è tramontato. E allora l'appello alle nuove leve, però qui lo voglio fare agli imprenditori di Confapi. Esiste ancora, come dire, ci sono giovani che vogliono fare questo lavoro. La faccio prima a Massimo Zito e poi la faccio a Luciano Carriera questa domanda. Zito.
2: Guarda, sono contento che tu mi faccia questa domanda per due motivi. Uno, perché a Taranto abbiamo ad esempio la facoltà di maricoltura, il corso di laurea di maricoltura, al quale mi sono personalmente iscritto, perché quando mi sono avvicinato per supportare i mitilicoltori, col professor Zizzo, che è il

0: direttore del corso di laurea, abbiamo imbastito una serie di attività all'interno del centro studi per i mitilicoltori. Mi sono voluto lanciare anch'io per avere più competenze e mi sono iscritto. Quindi a Taranto abbiamo i presupposti per formare i giovani e come Confapi stiamo riunendo diverse cooperative in rete d'impresa. È la prima volta che a Taranto, mi auguro presto, si riuscirà a mettere insieme delle cooperative che storicamente a Taranto non sono mai riusciti a dialogare tra di loro, non hanno mai avuto la forza per proporsi su mercati esterni a quello locale o per provvedere anche alla trasformazione del prodotto, per provvedere alla distribuzione con nuove tecnologie. Però ancora una volta siamo rallentati. Io non voglio fare il disfattista, noi ci mettiamo l'anima, abbiamo messo insieme i mitilicoltori, abbiamo già preparato anche un protocollo. Perché abbiamo fatto già diverse missioni in mare per una certificazione geografica del prodotto tarantino e di qualità. Poi magari capiremo come interagire, no, con il marchio DOP. Quello che manca per essere nella perfetta legalità è un punto di approdo e di sbarco. Abbiamo chiesto concessione demaniale, ma i tempi sono lunghissimi. Io capisco che si eredita sempre una situazione grave dal passato, però mi sembra una città dove fare un passo avanti è qualcosa, è uno sforzo improbo. Possiamo capire in tempi rapidi se la nostra rete di imprese potrà avere una casa, innanzitutto dove far cambiare i mitilicoltori. Oggi dovete sapere che i mitilicoltori, se hanno delle esigenze fisiologiche, devono farlo a mare sulla costa. Se vanno a mare, che è difficile anche con la pioggia, devono cambiarsi poi in auto. Non ci sono degli spogliatoi, non essendoci un punto di attracco, non c'è neanche un ricovero per gli attrezzi. Vengono rubati gli attrezzi nottetempo. Ma è possibile che quando c'è un progetto, poi questo progetto che viene dalle imprese non venga supportato? Perché non parliamo di 2030, non parliamo di 2035, parliamo di 2026. Siamo pronti, sono pronti. Mitilicoltori, sono tutti quanti perfettamente legali, chi da tanti anni e chi invece si è legalizzato ultimamente, però i controlli non si riescono a fare sul prodotto abusivo, la concessione demaniale sta lì e non si ha risposta. Perché? Perché la macchina burocratica è lentissima, ma riusciamo, assessore, a velocizzare tutto questo? Riusciamo in un momento in cui le cozze si vendono ora, non si venderanno fra 6 mesi, a stoppare il mercato dell'abusivo e diamo soddisfazione economica al produttore in regola?
1: E allora con questa domanda ci fermiamo, andiamo in pubblicità, ma poi voglio sentire Luciano Carriero rispetto, diciamo, alla difficoltà del reperimento della manodopera. E quindi vi lascio, insomma, con questa bellissima domanda fatta da Massimo Zito: se non ora, quando? Ma soprattutto perché investire in un brand così identitario per la città vuol dire anche ricordare a tutto il mondo, che però già lo sa, che Taranto è la città della cozza. A tra poco.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: ETS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Orizzonte Taranto, seconda parte della nostra trasmissione. Allora, ci siamo lasciati con questa domanda a Luciano Carriero, che da quando è nato, si può dire, no? Quando sei andato in barca per la prima volta, Luciano?
3: Da sempre.
2: Te lo ricordi manco?
3: No, marinavo la scuola e correvo con la barca da mio nonno. Immagina, da sempre, ero piccolino e il mare, purtroppo te ne innamori del mare. Il mare... Il Mar Piccolo in particolare, il settore della mitilicoltura, è come un figlio, una moglie. Se porti tuo figlio da piccolo, diventerà mitilicoltore. Quindi il nostro settore è un settore che si tramanda da padre in figlio. E c'è una nuova generazione, ci sono ragazzi che...

0: Oggi non sono tanti come 20 anni fa, ma c'è ancora. È un
1: speranza.
0: settore giovane. Noi, come Confcommercio, come imprese, stiamo puntando sulla trasformazione. Stiamo facendo un progetto di 1 milione di euro per un'azienda di trasformazione. Faremo dei sughi pronti, cozze al naturale. Quindi a Taranto ora nascerà questa azienda che darà supporto agli impianti. Questo è un progetto sociale, un progetto che darà stabilità alla mielicoltura, perché fino a 20 anni fa, 20-25 anni fa, le cozze si facevano in poche aree, tipo Taranto, La Spezia, Olbia. Adesso abbiamo la concorrenza, quindi molto prodotto che noi produciamo resta invenduto, perché arriva nello stesso periodo a maturazione, nello stesso periodo che arriva il prodotto greco, arriva il prodotto dell'Adriatico. Quindi noi siamo costretti a competere con questo. Noi con questo progetto il prodotto in eccesso lo trasformiamo, quindi daremo stabilità. È un settore che ha problemi di alte temperature, perché, come sappiamo, il Mar Piccolo nei mesi estivi arriviamo ad agosto e le cozze muoiono. Allora noi cercheremo con questo progetto di quel prodotto in eccesso di trasformarlo e di dare un po' di reddito in più ai mielicoltori, alle
1: Di
0: cooperative, di
1: diversificare la filiera della
0: diversificare, creando
1: produzione.
0: posti di lavoro e stabilizzare altre figure, altre. Quindi stiamo sulla buona strada.
1: Luciano, ti racconto una cosa, perché adesso mentre parlavi mi è venuta in mente un'esperienza che io ho vissuto qualche tempo fa da giornalista. Tu sei troppo giovane e non te lo ricordi, sei troppo giovane in Confcommercio. Quando il compianto presidente Emanuele Papalia era presidente di Confcommercio, io partecipai, era il secolo scorso, ad una conferenza stampa in cui lui provocatoriamente, ma anche diciamo in maniera, come dire, fattuale, chiedeva agli imprenditori tarantini, soprattutto a quelli della sezione della, diciamo, del food, ecco, adesso avremmo detto food, prima era una cosa diversa, di studiare progetti di fast food della cozza. Sul modello, per esempio, dei fast food americani, ora non mi fate dire nomi, ma in città, assessore, ne stanno nascendo tantissimi, voglio dire, no? Avete, come dire, contezza di questo. Rilancio l'idea del presidente Papalia e riparto proprio da te, Luciano, un fast food della cozza che parta da Taranto e diventi anche, come dire, franchising, nazionale e oltre. Che ne
0: Noi stiamo
1: pensi?
0: puntando proprio su questo, sulla trasformazione ci darà
1: Hanno
0: quella
1: indovinato la
0: forza di
1: sorpresa.
0: coprire anche mercati più lontani. Per
1: Con la potenza
0: consumare il
1: non gli
0: prodotto,
1: faccio
0: per esempio,
1: conto.
0: noi già abbiamo fatto delle prove, la cozza tarantina siamo riusciti adesso, il trasformato, di farlo arrivare nei Emirati Arabi e a New York. Quindi c'è mercato e c'è richiesta, però adesso con la nuova programmazione della Regione Puglia stiamo aspettando che verrà pubblicato nei prossimi giorni il bando di trasformazione e commercializzazione prodotti ittici, e noi siamo già pronti per partecipare a questo progetto per dare stabilità al nostro settore, perché la cozza tarantina è diversa dalle altre cozze, si presta a questo tipo di
1: Trasformazione.
0: conserve. È un prodotto di altissima qualità. È un prodotto, non è un caso che la cozza tarantina è conosciuta in tutto il mondo e non abbiamo speso mai un centesimo di pubblicità. Immaginate che potenziale ha questo prodotto, che si è fatto a strada da solo. Quindi noi come impresa faremo la nostra parte, però abbiamo bisogno di una politica che sia vicino al nostro settore. Forse questo è il momento giusto. Abbiamo l'assessore amico Francesco Cosa, che già quando era all'opposizione era vicino al settore. Adesso sta dimostrando che si è messo in moto, però

0: abbiamo bisogno di una politica forte, smart e veloce, perché noi le cozze non aspettano, non è l'acciaio che lo produci, lo metti là e mantieni. La cozza ha bisogno di... Le cose le dobbiamo fare veloce perché abbiamo perso molti anni. Noi dal 2011, come diceva Massimo prima, il settore si è impoverito. Prima i nostri genitori hanno vissuto sempre dignitosamente. Noi sono generazioni che facciamo questo lavoro. Negli ultimi anni, dal 2011, quando ci fu l'ordinanza di divieto
1: Produzione.
0: di movimentazione e commercializzazione delle cozze del primo seno del Mar Piccolo, ricordiamo il primo seno del Mar Piccolo, il settore si è impoverito, abbiamo perso molti anni, ci sono stati diversi suicidi anche. Due amici si sono suicidati perché non hanno retto alla crisi. Perché il mitilicoltore se li è vista brutte negli ultimi 10 anni, con altri problemi di surriscaldamento, però vogliamo troppo bene a questo settore e non possiamo immaginare una Taranto senza mitilicoltura. Non è proprio possibile, quindi abbiamo un prodotto il più sicuro in assoluto al mondo, perché proprio grazie a questa ordinanza le analisi che vengono eseguite sulle nostre cozze non vengono eseguite in nessuna parte del mondo. Quindi abbiamo un prodotto super controllato. Abbiamo le acque del Mar Piccolo classificate A. Quindi la nostra cozza, il nostro Mar Piccolo è un depuratore
1: Naturale,
0: naturale. Quindi la
1: certo.
0: cozza può essere pescata e portata direttamente sulle tavole senza nessun processo di depurazione. Significa che il nostro mare è in salute. C'è una fauna nel Mar Piccolo, io invito tutti a visitarlo. Ora stiamo costruendo, questa è una notizia che do perché è importante, stiamo costruendo, grazie a Slow Food, ci stanno costruendo una barca, stanno investendo 100.000 euro sui mitilicoltori, sulla comunità dei mitilicoltori. Questa barca verrà donata ai produttori di cozze che porteremo a visitare gli impianti ai turisti. Quindi
1: Quindi pesca turismo.
0: toccare con mano quello che noi facciamo. È un progetto importante e Slow Food sta investendo 100.000 euro sui mitilicoltori.
1: Vedo che Paolo Vinci annuisce soddisfatto, ma lo
0: Sì.
1: hai fatto Paolo anche
0: Era
1: sul
0: uno
1: ricordo del
0: spoiler.
1: presidente Emanuele
0: Era
1: Papalia e della sua bellissima idea della...
2: Rientrava nello spoiler perché nella restituzione
1: Beh,
2: finale del
1: questo non lo
2: progetto,
1: sapevo.
2: nella restituzione finale del progetto, questa rivisitazione dei piatti della tradizione ha una linea anche con un packaging specifico per promuovere lo street food legato alla cozza, con l'apertura e la possibilità che chi non ha un marchio registrato, ma soltanto una proposta per il futuro, per chi volesse anche unirsi a questa idea e promuoverla con lo sviluppo economico e con le altre progettualità per portare avanti questa linea. Noi daremo soltanto, ci occupiamo di inclusione sociale, siamo una cooperativa sociale, quindi non trattiamo la parte commerciale, però vuole essere uno spunto, stiamo facendo con alcuni cuochi di Taranto che sono resi disponibili a questa trasformazione. Durante l'evento finale ci sarà la possibilità di degustare dei cibi legati allo street food e quindi alla tradizione del cibo da strada, con delle idee da promuovere per il futuro che sono nella disponibilità della comunità, non sono un marchio registrato del progetto né tantomeno della cooperativa.
1: Allora, restiamo sempre sul tema, come dire, della visibilità della cozza. Taranto anche ultimamente ha ospitato un bellissimo festival organizzato dall'amica e collega Monica Caradonna, che anche spesso sulla RAI, insomma, porta il vessillo, no, di Taranto Città della Cozza, e di questo immagino che tutti noi dobbiamo soltanto che ringraziarla. Però
2: Assolutamente.
1: poi, di contro, assessore Cosa, su TikTok ogni tanto spunta qualche influencer non tarantino, non mi faccia dire di quale, come dire, provenienza regionale è, perché tanto quei TikTok li abbiamo visti. visti davvero tutti.
2: Anche,
1: Tarantini. Però la maggior parte non venivano da Taranto, ecco, mi stavo tradendo. Allora,
2: quello, quei TikTok fanno capire il senso della potenzialità che ha la cozza di Taranto, esatto. Perché furbescamente.

0: quelle persone che certamente non erano di Taranto, facendo quel tipo di pubblicità, davano l'immaginazione di portare la cozza da Tarantina fuori e vi posso dire che quelle cozze, solo sapendo che arrivavano da Taranto, erano già vendute prima che arrivassero, quindi le ha vendute col TikTok, ha completato le ordinazioni. Detto questo, da quello che emerge ovviamente anche da questa bellissima trasmissione che ha voluto puntare anche i riflettori su un settore importante della mitilicoltura, emerge quanta roba stiamo facendo, tanto da anticipare anche alcune cose dette, nel senso che col progetto Miti di Mare abbiamo pensato non soltanto a rendere protagonisti i mitilicoltori stessi, ricreare la storia, ricreare la loro dignità, ma anche pensare a degli eventi promozionali della cozza stessa in tutti gli ambiti, oltre che sulla qualità, anche sul versante, diciamo, sul versante culinario. Quindi avremo davvero, davvero un grande ritorno. Tra l'altro, io non ricordo un'amministrazione che abbia investito 300.000 euro in un progetto dedicato ai mitilicoltori nella storia contemporanea, non ricordo. Quindi bisogna anche dare atto dell'impegno che ci stiamo mettendo. Io poi capisco ovviamente che nessun settore economico della città si può permettere di attendere i tempi della burocrazia di un ente locale, in particolare del Comune di Taranto. Voglio però anche trasferirvi la complessità di ciò che stiamo affrontando, proprio perché questo settore è stato completamente abbandonato. Io andrò in consiglio comunale a brevissimo con il disciplinare per il rilascio delle concessioni ai mitilicoltori, che finalmente ha l'ambizione di porre delle regole, perché ad esempio nella descrizione del campo mitili, oltre a trattare il rifiuto, che fino a ieri veniva buttato dagli stessi mitilicoltori, che comunque hanno anche essi stessi delle responsabilità alla pari dell'amministrazione comunale, quindi c'è una specifica, un articolo che dà la tracciabilità del rifiuto, perché i rifiuti andavano a finire nel mare e quindi provocavano tutto ciò che provocavano. Gli stessi campi mitili venivano fatti con dei corpi morti che non erano adeguati alle sfide che vogliamo affrontare, mentre nel nuovo disciplinare saranno calati attraverso i corpi morti col cemento marino, quindi reef ball, che sono adeguati anche
1: Quindi
0: all'ecosistema marino.
1: sostenibilità rispetto.
0: Stiamo lavorando sulla cozza
1: Ok.
0: DOP, stiamo lavorando sul dissequestro del primo seno del Mar Piccolo e la rimozione di tutte le boe, che parliamo anche di un impegno abbastanza eccessivo. Stiamo rilasciando le nuove concessioni, dove vanno seguite delle procedure secondo il codice della navigazione che ovviamente hanno bisogno di determinati tempi, quindi il bando ad opponendum, le risposte voglio dire, in conferenza di servizi dalla Capitaneria per l'articolo 55, dalla Guardia di Finanza, tutta una serie di questioni. E ovviamente anche l'accorpamento delle concessioni fatto dall'amministrazione comunale è andata, diciamo, ad agevolare i pagamenti dei canoni concessori. Quindi voglio dire, al netto delle difficoltà che come ente locale ci ritroviamo a superare, supportare, perché le risorse umane sono quelle e dobbiamo tenere botta su tutte le questioni cittadine, sicuramente il settore della mitilicoltura, ripeto, è al primo posto dell'agenda politica e continueremo a sostenerlo.
1: Zitto, cosa manca dunque alla luce di tutto quello che ha detto l'assessore per fare il
2: Ma
1: salto
2: io
1: di
2: sono
1: qualità?
2: contento di questa trasmissione, che sono venute fuori delle tante cose positive. A volte parlare, magari in televisione, aiuta proprio ad accelerare le cose. E c'è l'amico Luciano che si è preso, come dire, ha preso l'iniziativa da domani mattina di acquistare a 1,50 euro il prodotto dai mitilicoltori regolari, anche perché lui è un commerciante, non è un produttore, quindi Luciano da qualcuno li devi comprare, no?
3: Già lo
2: E ci
3: facciamo,
2: siamo.
3: Massimo,
2: E
3: già
2: poi,
3: lo
2: benissimo,
3: facciamo. Solo
2: è
3: che
2: una
3: abbiamo
2: conferma, è
3: perso
2: una conferma.
3: molto mercato, però
2: Facciamo un
3: io
2: appello ai tarantini,
3: pago, io sono
2: acquistate
3: l'unica
2: le
3: azienda.
2: cozze a 3 euro, a 3,50 euro, purché siano cozze sicuramente tarantine e sicuramente
3: Il
2: legali.
3: nostro centro ittico
2: E poi
3: è
2: volevo.
3: l'unico che paga le cozze più cari a tutti, perché diamo dignità al lavoro. Io so cosa significa produrre
2: Un euro 50 è un
3: produrre
2: costo,
3: un chilo di
2: è un prezzo
3: cose.
2: congruo perché copre i
3: So
2: costi e
3: cosa
2: li fa vivere
3: significa. Ecco
2: dignitosamente.
3: perché io mi arrabbio con i
2: E poi
3: miei colleghi, con i miei, non abbassate il prezzo, non
2: dobbiamo dare
3: abbassate.
2: l'esempio, dobbiamo dare l'esempio, dobbiamo
3: Purtroppo
2: spronare.
3: a
2: Il
3: volte.
2: Tarantino capirà dove andare a comprare le
1: Comunque, è
2: cozze
1: giusto
2: perché.
1: questo
2: E poi
1: appello.
2: volevo.
1: È
2: Ah, non
1: giusto
2: solo
1: questo appello
2: Tarantino perché vengono da tutta la
1: Tarantino. Sì.
2: provincia,
3: E noi
2: Luciano lo
3: puntiamo
2: sa.
3: proprio sulla qualità del prodotto. Noi spieghiamo.
2: Comprate le cozze tarantine pagandole il prezzo adeguato.
3: E
2: E poi
3: sono
2: sono
3: cozze.
2: contentissimo che prima l'assessore Cosa, che ha fatto tantissimo, lo dicevamo prima, già quando era all'opposizione, perché i fondi ex Ilva sono stati destinati ai mitilicoltori grazie al suo intervento. Adesso sono stati messi in campo e quindi è nato il progetto Miti di Mare, però c'è il tavolo della mitilicoltura. Allora, convochiamo subito, a brevissimo, il tavolo della mitilicoltura e facciamo in modo che i due problemi attualmente prioritari vengano risolti. Uno, divieto di reimmersione, perché c'è una reimmersione selvaggia, ma non solo in Mar Piccolo, c'è tanta reimmersione al momento legale anche in Mar Grande, che crea tantissimi problemi commerciali e di possibile contaminazione. Quindi questo è uno dei problemi da affrontare subito nel tavolo e poi con le istituzioni preposte. Il controllo sull'abusivismo, perché se è stato mappato la concessione abusiva, in questo momento la concessione abusiva non può impattare negativamente su chi lavora legalmente, altrimenti questa è una città, l'ho detto all'inizio, in cui l'idea che l'abusivismo, l'illegalità siano una normalità, siano tollerabili, poi porta i ragazzi a crescere con questo imprinting. È un ragazzo che cresce con questo imprinting, è un ragazzo che prima o poi delinque. Io non voglio che Taranto vada agli onori delle cronache, se possiamo parlare di onori, perché muore un povero lavoratore o perché abbiamo cozze non, come dire, non,
3: Non
2: dal punto di
3: conforme.
2: vista sanitario no, non sicure. Io voglio che Taranto possa diventare realmente un miracolo di sviluppo. E sui giornali ho visto titoli che vanno indietro forse di 20 anni: miracolo a Taranto, miracolo a Taranto, miracolo a Taranto. Le condizioni sono queste. Ci manca poco così per farlo, con l'aiuto dei cittadini che devono consapevolmente acquistare prodotto sano e certificato al giusto prezzo e con un tavolo della mitilicoltura che subito chiami alle proprie responsabilità tutti gli attori, Guardia Costiera, Finanza di Mare, chiunque ha l'onere di controllare e intervenire, di farlo. Se abbiamo mappato le concessioni abusive, si va dai magistrati, si chiede un'ordinanza di sgombero e la si fa applicare, perché altrimenti l'illegalità non può essere una normalità in questa città. È una città che ha grandi prospettive, ma ha bisogno subito, adesso, di respirare un'aria diversa. Spero che
1: Sentiamo
2: si possa fare.
1: immediatamente la replica dell'assessore.
0: Allora, soltanto 15 giorni fa ne abbiamo dato anche notizia alla stampa. Abbiamo convocato il tavolo della mitilicoltura, al quale erano presenti capitanerie di porto, ASL, ARPA, il demanio marittimo, quindi il commissario delle bonifiche. Quindi sono tutti i temi che abbiamo trattato, a partire dalla reimmersione, sulla quale diciamo
2: Convocate anche noi.
0: stiamo cercando di intervenire. Ho incontrato anche una parte consistente delle associazioni di categoria, alle quali ho spiegato che sulla reimmersione, premesso che sulla reimmersione c'è già un'ordinanza sul primo seno del Mar Piccolo dove non si può fare
3: No, il
0: reimmersione.
3: secondo seno,
0: Sul
3: sì.
0: secondo seno del Mar Piccolo,
3: E
0: chiedo
3: quella è stata
0: scusa.
3: una battaglia
0: E
3: che
0: quella è
3: abbiamo
0: stata una
3: fatto negli
0: battaglia.
3: anni scorsi.
0: Sul Mar Grande, perché lì il problema serio e reale, purtroppo non ci sono dati scientifici
2: Ci
0: che
2: sono.
0: testimoniano.
2: L'ARPA lo
0: No,
2: dice.
0: l'ARPA non lo dice e l'ASL neanche, però lo stiamo trattando il fenomeno e anche lì faremo un appello agli operatori che in rada di Mar Grande ospitano la reimmersione nel periodo dall'1 giugno al 30 di settembre di acquistare il prodotto locale. Quindi siamo anche sul pezzo lì, come abbiamo fatto un incontro anche per il prezzo del gasolio che è aumentato in maniera vertiginosa e abbiamo soltanto un punto, diciamo, di approvvigionamento che si trova all'interno dell'autorità portuale, così come con il commissario delle bonifiche stiamo cercando di utilizzare dei fondi per bonificare. Ovviamente noi abbiamo la mappa degli abusivi e il primo seno del Mar Piccolo è anche sequestrato per questo motivo. Il
2: Solo per
0: problema,
2: questo
0: caro
2: motivo.
0: Massimo, è che 1 milione, 2 milioni di euro per andare a rimuovere tutte le boe e i filari, chi ce li dà? Cioè l'amministrazione comunale. Guarda, non è, dico, nelle condizioni,
2: scusami,
0: oggi,
2: per dare,
0: perché
2: una,
0: noi dobbiamo dare ai cittadini delle soluzioni fattibili.
2: Col vecchio comandante della Capitaneria di Porto si era stabilito che una possibile via d'uscita era quella di assegnare in concessione,
0: ci stiamo lavorando,
2: benissimo, ai nuovi concessionari con l'obbligo.
0: Però, siccome il primo seno,
2: quelle che
0: siccome
2: erano
0: il primo seno del Mar Piccolo è sequestrato, allora, siccome il primo seno del Mar Piccolo è sequestrato, noi stiamo mettendo in piedi con gli avvocati, con gli uffici tecnici, un sistema che permette praticamente di fare un avviso pubblico e le cooperative che già hanno manifestato interesse ad avere le concessioni nel primo seno del Mar Piccolo di rimuovere le boe con i filari e rilasciare le concessioni. Ora, detto così, può sembrare facile e scontato. Ovviamente va messo in piedi un procedimento amministrativo, va fatto un rapporto con la Procura della Repubblica, che io condivido e ne abbiamo parlato, anche perché andare a portare in discarica quelle boe è da folli, perché è un materiale che può essere riutilizzato, cioè, e le normative europee sono anche per il riutilizzo del rifiuto. Certo. Quindi sono tutte tematiche sulle quali a testa china stiamo lavorando. Ovviamente sono risultati che stiamo portando a casa in alcuni versanti, che negli altri sono certo di portare a casa, perché per la prima volta stiamo andando tutti insieme nella stessa direzione. E devo dire che anche l'attività che molte associazioni di categoria stanno facendo, quella di fare reti di impresa, è perché finalmente l'amministrazione comunale, diciamo, sta smuovendo, e quindi anche loro stanno raccogliendo l'interesse di tutte queste cooperative.
1: Voleva controreplicare?
2: Una puntualizzazione. No, una replica, perché so bene il lavoro che fa l'assessore Cosa, l'ho detto all'inizio. C'è un elemento che può essere dirimente, perché qui stiamo trovando soluzioni oggi, a quanto pare. La ricerca del CNR, che sconsigliava la reimmersione, non diceva nel Mar Piccolo, diceva in tutti quegli specchi acquei con uno scarso ricambio d'acqua. La rada di Mar Grande non ha un buon ricambio d'acqua, quindi allora, si può estendere anche lì con un'ordinanza sindacale.
3: La richiesta al CNR la feci io tramite Confcommercio. Il CNR ci rispose che addirittura nel Mar Piccolo noi rischiavamo, e rischiamo perché lo fanno ancora, di perdere l'unicità della Cozza Tarantina. La Cozza Tarantina si stava ibridizzando, quindi quella è stata una battaglia che ho fatto, e lo dico senza nessun, da solo. All'epoca tutte le associazioni di categorie cosa coprivano, e forse coprono ancora, questa, perché questo esiste ancora, questo sistema di immersione. Il vero problema dei mitilicoltori, che si è impoverito il settore, è l'immersione di cozze provenienti da altri comparti, perché usano il nostro mare come se fosse un deposito. E questo io l'ho visto, siccome che sto a mare, l'ho visto 10 anni prima degli altri. Oggi tutti parlano di questo problema, e a me fa piacere, a me fa tanto piacere. L'ordinanza dice anche a San Vito, quell'operazione si può fare, ma a mare aperto.
0: E quella è la,
3: perché noi
0: grande,
3: comunque non possiamo obbligare un'azienda a commercializzare per forza la cozza tarantina. Se un'azienda vuole commercializzare le cozze greche, le cozze dell'Adriatico, le cozze spagnole, è libero di fare quello che vuole. Noi sappiamo bene come funziona la normativa europea, non è che ce lo deve insegnare qualcuno. Però noi ci lamentiamo quando usano il nostro mare, dove noi lavoriamo, come se fosse un deposito, con la complicità dei nostri. Stiamo attenti, questo lo dico senza nessun timore. E allora, se dobbiamo davvero salvare la mitilicoltura, i controlli. Perché il settore si è impoverito grazie a quell'operazione. Perché quando arriva per prima cosa toglie ossigeno al nostro prodotto, e la cozza tarantina non diventa più, come dire, di alta qualità,
2: Insomma, c'è proprio un problema di contaminazione biologica.
0: Non c'è problema sanitario perché lo hanno attestato in conferenza di servizi.
3: No, c'è il problema
0: di ASL che ha.
3: Si introduce specie aliene nel nostro mare.
0: Stiamo studiando un'ordinanza che...
3: Si introducono specie aliene, assessore.
0: Quello è il problema.
1: E poi diventa un problema
0: più ambientale che sanitario, che è allo studio dell'amministrazione comunale, perché fare un'ordinanza, capite bene che è un atto importante, prima di emanare un'ordinanza il sindaco o il dirigente deve avere il quadro.
3: C'è una relazione scientifica del CNR che la potete prendere.
2: Francesco, tu prima hai parlato di mancanza di coraggio di chi c'era prima di te, no? Quella relazione del CNR già dava la possibilità di fare un'ordinanza che escludeva anche la rata di Mar Grande. Per mancanza di coraggio o per motivi elettorali non è stato voluto fare. Adesso che finalmente c'è una persona che segue la mitilicoltura da tanto, nell'assessorato giusto, ti prego, spingi perché questa ordinanza si faccia.
0: Io sono molto fiducioso perché anche gli operatori che si trovano sul Mar Grande spingono molto sulla commercializzazione della cozza tarantina. Sono certo anche con una moral suasion fatta dallo sviluppo economico capiranno che nel periodo importante che è l'1 giugno 30 settembre dobbiamo vendere le cose tarantine, quindi sono
1: e allora noi dobbiamo andare in chiusura perché abbiamo anche sforato, vedo che siccome l'argomento appassiona tanto e soprattutto riguarda tutti noi, perché da tarantini ognuno di noi dovrebbe, come dire, mettere la bandiera di Taranto, città della cozza, perché è un brand davvero identitario che ci può identificare in tutto il mondo. Vi prometto che organizzerò un'altra trasmissione.
0: Pensavamo una mangiata
1: a tema. Beh, questo dobbiamo chiedere a Luciano. Allora andiamo alle conclusioni di questa trasmissione. Abbiamo capito stasera che non è soltanto un prodotto da vendere, ma è fortemente veramente il vessillo di questa città, soprattutto per il rapporto che c'è antico, no, tra Taranto e il suo mare. Dentro questo rapporto ci sono tante cose: c'è lavoro, c'è la storia delle persone, c'è memoria, c'è identità, e forse è proprio qui che si gioca in qualche maniera la sfida più difficile per questo comparto: capire se Taranto può finalmente scegliere tra economia e territorio, e in che maniera può fare. Io vi saluto, ringrazio i nostri ospiti e rilancio l'appello di Luciano, ma non solo di Luciano, di tutti quanti: comprate la cozza tarantina, anche se la pagate quei 50 centesimi di più, ma sapete che cosa mettete sulla tavola e la potete dare pure ai bambini.
0: Davvero.
1: Grazie, buona serata.
0: Buonasera.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La missione educativa è una priorità assoluta. È l'appello che l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero, ha rivolto alle istituzioni durante l'omelia pronunciata in occasione della Festa dei Popoli, celebrata nella parrocchia Madonna delle Grazie, in cui ha ricordato l'importanza di non tacere di fronte alla morte di Bakary Sako, il 35enne maliano ucciso lo scorso maggio da un gruppo di giovani in Città Vecchia. Un episodio crudele che per Monsignor Miniero oggi deve essere il motivo più vero del nostro sconcerto e della nostra condanna di ogni forma di violenza, di esclusione e di cattiveria. Un messaggio chiaro, quello dell'arcivescovo, verso l'indifferenza che si insinua tra le persone. Se un cristiano si dovesse girare dall'altra parte, ha detto, non apparterrebbe veramente a Cristo. Parole dure, ma necessarie per risvegliare le coscienze della comunità, alla quale Miniero ha chiesto di insegnare ai futuri discepoli e figli di Dio a mettere in pratica l'amore per sconfiggere e reprimere l'odio. Infine il pensiero rivolto alla città affinché possa fissare lo sguardo in alto e ripartire dal Vangelo, ricordando che Gesù ha condiviso tutto con noi eccetto il peccato, rispettando e aiutando i poveri, gli indifesi e i pagani. Un primo passo che per

0: Niero rappresenta un'opportunità per la comunità di mostrarsi come ospitale e generosa, così come Taranto è sempre stata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto, la gestione della movida e la sicurezza dei giovani tornano prepotentemente al centro del dibattito politico e sociale. A pochi giorni dai drammatici fatti di Piazza Fontana, l'amministrazione comunale si appresta a varare una nuova ordinanza per regolamentare la vita notturna e contrastare i fenomeni di devianza giovanile. Un provvedimento che arriva dopo un percorso di ascolto che mercoledì vedrà un passaggio cruciale in commissioni attività produttive con il coinvolgimento dei cittadini e dei comitati di quartiere. Non si tratta di un intervento isolato, il comune aveva già tracciato una linea con i passati provvedimenti nel quadrilatero tra Viale Magna Grecia e Corso Italia. L'obiettivo oggi più che mai è bilanciare il diritto al lavoro dei commercianti con la tutela dei residenti e la salute dei ragazzi, ma la stretta in arrivo, ha dichiarato l'assessore comunale alle attività produttive Francesco Cosa, intervistato in Buongiorno Taranto, punta i riflettori su un'emergenza ben più profonda dell'abuso dell'alcol, l'allarme diffusione di sostanze stupefacenti, anche pesanti, tra i minori.
3: C'è un uso smoderato di sostanze stupefacenti anche tra minori, anche di droghe molto pesanti come la cocaina, e questo è un fenomeno che deve essere messo al centro dell'agenda politica della città, ovviamente da parte di associazioni, della politica, delle istituzioni e anche di consumo dell'alcol, perché queste azioni sicuramente sono frutto anche di una situazione alterata da parte dei giovani. È evidente anche perché al momento non è chiaro il movente dell'omicidio. Alcuni parlano di sfondo razziale, altri di futili motivi. Ovviamente va fatto un approfondimento, e penso che il tema, cioè, siano tutti temi correlati fra di loro. Dovremmo lavorare su più fronti, quello repressivo, quello socio-educativo. Ovviamente è un compito molto arduo che riguarda tutte le istituzioni.
2: Insomma, mentre gli inquirenti continuano a indagare sul movente dell'omicidio di Piazza Fontana, la politica locale lancia un appello alla responsabilità collettiva. Le ordinanze e i controlli repressivi da soli non bastano. Serve una rete che stringa insieme famiglie, scuole e associazionismo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Si era creata una sorta di discriminazione tra persone fragili. Ed oggi invece la modifica di questo regolamento non fa altro che recepire quelle che sono le nuove linee guida adottate dalla giunta regionale.
2: Garantire una mobilità senza barriere e tutelare il diritto sacrosanto alla sosta per chi ne ha davvero bisogno. Taranto cambia marcia con l'adozione del nuovo regolamento per il rilascio del contrassegno unificato disabili europeo, noto come CUDE, e per la concessione dello stallo di sosta personalizzato. L'atto è iscritto ufficialmente al punto 6 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale che si terrà oggi. Nasce da un lungo percorso sinergico tra Direzione Polizia Locale e la Commissione Servizi del Comune. Promotore ed esponente chiave di questa importante revisione normativa è il consigliere comunale Antonio Quazzico, oggi ospite in Buongiorno Taranto.
4: Praticamente viene ampliato la platea degli aventi diritto, inserendo anche all'interno degli stessi requisiti le persone con disabilità intellettiva e psichica, e anche coloro che hanno delle patologie di natura o deficit cognitivi o comportamentali. Okay. In sostanza viene ampliato anche per coloro, alle persone alle quali è riconosciuta la legge 104 articolo 3,3 con indennità di accompagnamento, come in questo caso.
2: Le nuove linee guida definiscono in modo stringente requisiti legati alla gravità della patologia e alla necessità lavorativa o di cura. Una risposta concreta che la comunità attendeva e che punta a fare di Taranto un modello di inclusività urbana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: 70 anni vissuti accanto a chi risparmia e a chi investe. La Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe ha celebrato il suo prestigioso anniversario alla masseria Lireni a Manduria. L'occasione è stata l'assemblea dei soci con l'approvazione del

0: Bilancio d'esercizio 2025. Rinnovate anche le cariche sociali, confermato alla presidenza Emanuele Di Palma, mentre nel consiglio di amministrazione ci sono Enrico De Rose, Gaia Maria Di Maggio, Maria Elsa Modeo e Cosimo Lanzo.
1: 70 anni di storia della BCC San Marzano, che è stata costituita nel 1956, un bel festeggiamento. Abbiamo avuto la presenza di oltre 700 soci, quindi questo ci dà sicuramente tanto orgoglio e tanta fiducia per il futuro. Oggi abbiamo parlato sì di quello che abbiamo fatto, ma fondamentalmente abbiamo parlato di quello che faremo. Nell'immediato abbiamo l'apertura della nuova filiale a Nardò, quindi stiamo scendendo nelle Leccese, contiamo nei prossimi 2 anni di arrivare sino a Lecce, quindi di diventare veramente una banca a tutto tondo nel nostro territorio.
0: Il bilancio, approvato alla unanimità, ha fatto registrare un utile netto pari a 9,5 milioni, con un aumento del 27% rispetto al 2024. Si tratta del miglior risultato nella storia della banca. La raccolta complessiva per la prima volta ha superato la soglia del miliardo di euro, risultati che sono frutto di una attenta valutazione delle esigenze della clientela.
1: Gli imprenditori e i cittadini in questo momento chiedono anche delle certezze per il futuro, capire bene il nostro debito pubblico, capire come i loro soldi possono stare al sicuro, e gli imprenditori invece chiedono che noi li seguiamo per poter sviluppare quelle che sono le loro idee, le loro iniziative in relazione anche ai nuovi bandi regionali, perché parliamo del nostro territorio, no? Noi abbiamo un pool specializzato da questo punto di vista in PIA e in mini PIA, e i nostri imprenditori vediamo, facciamo anche convegni, riunioni a questo proposito, vediamo che i nostri imprenditori sono molto contenti di questa attività che oltre ad essere finanziaria è anche di consulenza.
0: Nel corso dell'assemblea è stato presentato il progetto del Giardino degli Ulivi, vale a dire un giardino aziendale composto da 600 alberi di ulivo, una risposta ai danni prodotti dalla xylella, e i risultati sono già verificabili: 600 ulivi adottati, 3 ettari rigenerati, 6 agricoltori supportati, 200 tonnellate di anidride carbonica compensate.
1: 21 milioni di olivi hanno subito danni irreparabili nel Salento. Siamo stati contattati dall'associazione Olivami, che ha preso una grande parte di responsabilità per cercare di rivitalizzare quel territorio. Abbiamo dato la nostra disponibilità e quindi abbiamo cominciato sui primi 3 ettari dove c'erano olivi secolari, che sono stati sostituiti da nuovi olivi, 600 olivi, che abbiamo, diciamo, affidato a 600 nostri soci simbolicamente, quindi potranno anche lì andarli a vedere, ma non solo a vedere, ogni anno potranno anche avere un piccolo quantitativo di olio che è prodotto dal proprio olivo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Per parlare di AMIU, per parlare della crisi della società in house di igiene urbana del comune di Taranto, un profondo rosso da oltre 40 milioni di euro, come sapete, e nei giorni scorsi il comune ha chiamato, tra virgolette, i consiglieri regionali e ne parliamo questa mattina con Cosimo Sardelli di Funzione Pubblica CGL per capire, in estrema sintesi, quanto è grosso il rischio che ci sia un default, che l'ex AMIU, che Chimambiente, ambiente fallisca. Buongiorno Sardelli, ben trovato.
4: Buongiorno a tutte e a tutti.
3: Quanto è concreto, Sardelli, il rischio che, come dire, la società del comune se ne vada di capo sotto?
4: Molto molto concreto. È il passare del tempo, dove si parla molto ma si agisce poco, aumenta a dismisura questo rischio. Perché io voglio ricordare che già un mese fa, su richiesta delle organizzazioni sindacali, siamo stati ricevuti in quinta commissione, Commissione Gestione Ciclo dei Rifiuti della Regione Puglia, abbiamo detto in maniera chiara ed inequivocabile che due sono gli elementi di possibile svolta per sostenere un piano di risanamento economico-finanziario, ma aggiungo anche gestionale: la messa a reddito dell'impiantistica attraverso la modifica dell'AIA, che è una competenza tutta regionale, è un altro strumento fondamentale, che è il nuovo contratto di servizio. Io voglio ricordare che il contratto che lega...
3: Io cerco di spiegarlo, scusi un attimo Sardelli, cerco di spiegarlo a chi ci ascolta. Il contratto di servizio è un contratto sostanzialmente tra il comune di Taranto e l'ex AMIU, in cui c'è scritto che cosa deve fare l'ex AMIU e quanto il comune pagherà per quei servizi, giusto?
4: Esatto. Ok. E noi, questo contratto di servizio è in proroga da ormai tempo immemorabile, ci fu detto

0: nell'ultimo incontro con il sindaco Bitetti e con l'assessore alle partecipate Cataldino, che entro fine aprile ci avrebbero riconvocato per illustrarci un nuovo contratto di servizio, ma a tutt'oggi cogliamo, perché ancora non ci è stato detto, che si andrà in proroga fino a dicembre. Ora, comprendete bene che il messaggio che arriva ai creditori, ai lavoratori e alla città non è un messaggio chiaro, perché un messaggio chiaro sarebbe quello di dire: intanto rinnoviamo il contratto di servizio, stabiliamo con quali risorse e con quali obiettivi questa azienda deve andare avanti e quindi mettere in campo un piano di risanamento finanziario e gestionale che sia credibile. Questa situazione di incertezza non fa che, come ho detto prima, che aumentare a dismisura il rischio di un default, perché il passare del tempo, comprendete bene, determina anche tra i creditori la sempre più forte preoccupazione che in realtà non si intenda concretamente mettere mano a un piano di risanamento economico finanziario.
1: Chiariamo una cosa, Sardelli, è possibile che oggi qualcuno dei creditori si alzi e chieda il fallimento, o il tribunale da questo punto di vista ha blindato alcune, cioè ha messo dei paletti?
0: Al momento, al di là delle parole, degli annunci, a noi non ci risulta che l'azienda abbia attivato alcuna procedura, che sia una procedura di concordato preventivo, che sia una procedura di composizione negoziata del debito. Quindi in questo momento l'azienda è completamente priva di qualsivoglia copertura legale, quindi si può alzare un qualunque fornitore di cifre importanti, certo, spingere il bottoncino e finisce la festa con una default che non è solo un default economico finanziario, perché io voglio ricordare che quei debiti poi qualcuno li deve pagare, uno, due, un problema di crisi occupazionale, perché poi non sappiamo che termini di ricadute ha sui livelli occupazionali. Voglio ricordare che ad oggi la forza lavoro di Amio è costituita da circa nemmeno più 250-300 diretti, e poi tutto il resto, gli altri 150, sono lavoratori interinali, quindi la forma più estrema di precariato da parte di un'azienda pubblica che si protrae dai tempi del Covid, quindi dal 2020, più un problema poi di efficienza e qualità del servizio. Allora noi ci chiediamo, noi mancano ormai pochi giorni ai Giochi del Mediterraneo, che dovrebbero essere una vetrina importante per la città, ma è possibile che noi arriviamo ai Giochi del Mediterraneo con questa situazione di incertezza? Allora, come veramente va bene, ha convocato i consiglieri regionali, poi qualcuno ci spiegherà per quale motivo non convoca anche gli stakeholder, che sono le organizzazioni sindacali, che non a caso già un mese fa ci siamo attivati in regione autonomamente. Ora, quello che noi chiediamo è che ci sia un'operazione, per l'ennesima volta chiediamo un'operazione verità, perché ad oggi, guardi, noi sentiamo notizie, annunci, proclami, ma di atti concreti che indicano una chiara inversione di tendenza, un'idea chiara su come sarà il futuro del ciclo dei rifiuti a Taranto, noi non ce l'abbiamo, e il tempo non è un fattore rilevante.
1: Direi
0: chi
1: di
0: deve
1: no.
0: Fare faccia, chi deve fare faccia, però... se qualcuno pensa, e l'ho detto anche un'altra volta, che la tattica è quella della rana bollita, lo dica subito: questa città non si può permettere un'ulteriore crisi occupazionale e gestionale, ma consentite anche di decoro urbano. Quindi, perché comprendete bene che vanno fatte le scelte, vanno comunicate e devono essere fatte.
1: E allora, Sardelli, il tempo delle scelte credo che sia ormai arrivato. È arrivato anche il tempo per noi, purtroppo, di dover mandare la pubblicità. Quindi grazie davvero, come al solito, per la disponibilità e per averci raccontato, insomma, qual è il quadro. E noi naturalmente continueremo a raccontarvi lo stato delle cose e insomma, nella speranza che una soluzione si trovi in difesa di famiglie, territorio e non solo. Grazie a Cosimo Sardelli di FP CGL. Buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata a tutte le cittadine e le cittadine.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Arriva la diffida del Ministero dell'Ambiente allo stabilimento siderurgico di Taranto. In una recente ispezione ambientale dell'ISPRA, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, infatti, sono stati rilevati valori superiori ai limiti per alluminio, boro e solidi sospesi totali. Un superamento rispetto ai parametri e ai limiti fissati dal Decreto Legislativo 152 del 2006. I controlli sono stati effettuati anche da ARPA Puglia e hanno riguardato scarichi idrici ed emissioni in atmosfera. A seguito dei valori rilevati, l'ISPRA ha quindi proposto al Ministero di diffidare Acciaierie d'Italia. Non solo, all'azienda viene imposto entro 30 giorni di trasmettere una relazione sulle cause del superamento dei limiti e su come eliminare il problema, indicando anche tempi di realizzazione degli interventi. Nella diffida il Ministero ha poi sottolineato che nel caso di violazioni reiterate più di due volte l'anno si procede alla sospensione dell'attività per un tempo determinato.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: parole, oggi è qui a portare i fiori sul sacrario spontaneo che è nato per il migrante assassinato qui il 9 maggio. A Siena c'è stato un altro caso simile a questo, che dei ragazzini hanno picchiato un altro migrante. C'è un'emergenza educativa che non è solo tarantina, è italiana.
1: Sicuramente sì. C'è un'emergenza educativa perché quando a fare questi crimini orrendi sono ragazzi così giovani,

0: qualcosa a livello sociale, a livello educativo e forse anche all'esempio che diamo a questi ragazzi.
1: A 30 km da qui ci sono le elezioni a Manduria. A Taranto il suo partito è alleato con una coalizione di centrosinistra, a Manduria invece sostiene la destra.
0: La risposta sa qual è? Che l'Italia è anche una provincia, è lunga e varia. Non esiste fare sempre una solita scelta indipendentemente dalle contingenze politiche e amministrative. Quello che è giusto per Taranto può non essere giusto per Venezia e quello che è giusto in un capoluogo può non essere giusto in una piccola città della provincia. Quindi il Partito Liberal Democratico non fa politica schierandosi in una curva a prescindere, fa politica cercando di volta in volta la soluzione migliore per il territorio. A Manduria si sono create le condizioni per un progetto amministrativo che rispondesse ai bisogni di Manduria e ripeto, i bisogni di Manduria non sono necessariamente gli stessi di un grande capoluogo come Taranto e sicuramente non sono gli stessi di altro uno dei 7.896 comuni italiani. L'importante è far politica avendo come unica bussola al pragmatismo, le soluzioni e l'interesse dei cittadini. Altri fanno politica schierandosi dove è più conveniente o dove qualcuno ti ha ordinato di stare. Noi abbiamo un altro modo di fare politica.
1: E su questo punto di vista, su Xilva, qual è la posizione?
0: Guardi, in politica quando fai un errore non sempre riesci a invertirlo. Io sono convinto che la situazione di Ilva abbia avuto un momento di svolta nel 2019 quando i 5 Stelle hanno ritirato il cosiddetto scudo penale, che poi non era uno scudo penale, perché lì c'era stato un azionista privato che aveva messo dei soldi sulla base di una promessa e delle regole. Se tu gliele cambi dopo che ci hai messo i soldi, quello ti saluta e se ne va, perché nel mondo funziona così, nel mondo globalizzato. Gli investimenti vengono fatti quando hai una certezza ragionevole di tante cose. In quell'occasione il populismo dei 5 Stelle fece questo grave errore e da lì in poi siamo caduti in una serie di eventi quasi inevitabili, purtroppo. Poi io non sono contento di come il ministro Urso sta gestendo questo dossier, ma non tutto è invertibile. La radice di questi mali viene da lì e noi faremo tutto quanto possibile a livello nazionale, a livello locale, per tutelare le famiglie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Niente cozze e niente ristori. È l'amaro paradosso in cui si trovano tre aziende di mitilicoltori tarantini finiti in un limbo burocratico per aver fatto spazio allo sport. Per consentire il passaggio del campo di gara delle canoe della zona di Cimino, queste tre imprese hanno dovuto smantellare completamente i propri impianti. Mesi di duro lavoro per rimuovere pali, reti e i corpi morti sul fondale. Risultato? Produzione azzerata per la stagione, massima collaborazione offerta alle istituzioni, ma come ha detto Emilio Palumbo di Coldiretti Pesca, ora hanno i portafogli vuoti.
3: Noi siamo veramente in un limbo dove la burocrazia ci sta in tutti i modi strangolando e non riusciamo a capire ormai più qual è la verità, insomma.
1: Un danno pesante che colpisce in modo mirato questi tre soli operatori che, oltre ad aver perso il raccolto dell'anno, hanno dovuto sostenere da soli le spese vive per liberare lo specchio d'acqua in tempi record. Sul tavolo c'è un indennizzo complessivo di 30.000 euro, una cifra che coprirebbe appena una minima parte delle perdite reali, ha detto Palumbo, ma che al momento nessuno sembra intenzionato a sbloccare.
3: Hanno lavorato, hanno perso la produzione e al momento, ad oggi, non hanno avuto ancora quel ristoro promesso, che era poi una minima parte di quello che effettivamente hanno perso.
1: A quanto ammontava in totale, se non mi sbaglio, 30.000 euro, giusto?
3: 30.000 euro per tre imprese, le tre imprese che, come dicevamo prima, hanno dovuto spostare gli impianti avendo un danno anche per la produzione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sono sentito solo.
5: Il sindaco Piero Bitetti certifica l'esistenza di difficoltà di rapporti politici e forse anche personali all'interno della sua maggioranza, meglio fra se stesso ed alcune componenti della maggioranza. Maggior indiziato in questo caso sembra essere il Partito Democratico. Il sindaco ha affidato il suo sfogo ad un intenso intervento in consiglio comunale, dopo le polemiche, anche feroci, per la sua assenza alla manifestazione in Piazza Fontana per ricordare Sacco Bacari e per non aver proclamato fino a questo momento il lutto cittadino per la morte del bracciante Maliano.
4: Il sottoscritto in più occasioni è diventato il bersaglio preferito di associazioni, esponenti politici di minoranza e talvolta anche di maggioranza.

0: Bitetti ha esternato la sua amarezza per essere stato colpito anche da esponenti della sua stessa maggioranza. Ha fatto riferimento, ad esempio, all'episodio dell'1 maggio, quando prese le distanze dall'intervento del professor Montanari, che sul palco del concertone aveva accostato l'immagine di Giorgia Meloni a quella di Benito Mussolini. Anche in quel caso non mancarono le polemiche. Ma il problema di fondo resta il difficile rapporto con il Partito Democratico. Più volte, infatti, ed è successo anche per l'omicidio in Piazza Fontana, gli interventi di autorevoli esponenti del PD hanno finito per rimarcare differenze di vedute e di approccio rispetto al primo cittadino, prese di posizione che forse rafforzano quel senso di solitudine che Bitetti ha manifestato in aula. Uno scenario che comincia a farsi problematico a meno di un anno dalle elezioni che portarono Bitetti ad essere eletto sindaco.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Taranto ha bisogno di risposte, non di silenzi. È il grido d'allarme lanciato da Confapi, l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese. Taranto sta vivendo una crisi profonda che non può più essere ignorata o minimizzata con mezze verità, con slogan vuoti o con promesse a cui nemmeno il più ottimista dei pessimisti è disposto a dare credito. È quanto si legge in una lettera aperta indirizzata a prefetto, presidente della provincia e sindaco di Taranto. Confapi parla senza mezzi termini di silenzio e immobilismo istituzionale a fronte di sconforto crescente in una comunità che invece chiede certezze e fatti concreti. L'associazione sottolinea lo stato di grave sofferenza nel quale versano gli imprenditori e della desertificazione che rischia di travolgere tutti i comparti. Ci sono questioni urgenti sulle quali Confapi chiede di intervenire con immediatezza, dalla questione Ilva al porto, dalla cantieristica navale all'housing sociale. Ci sono segnali di allarme inoltre che indicano la crisi sociale che la città sta attraversando. Da qui la richiesta di Confapi alle istituzioni di agire subito con coraggio e determinazione, a cominciare dalla soluzione del dossier più complesso, quello relativo all'ex Ilva. Il rilancio produttivo dello stabilimento siderurgico, secondo Confapi, è possibile facendo leva su una tecnologia pulita capace di far ripartire in tempi brevi la produzione di acciaio in chiave green, garantendo la salvaguardia della salute e dell'occupazione. Taranto, afferma l'associazione, ha bisogno non solo di un piano industriale che sia serio, ambizioso, sostenibile e compatibile con le esigenze del territorio. Taranto ha bisogno di essere messa nelle condizioni di creare quella diversificazione economica che, vedendo protagonisti anche le attività commerciali, l'artigianato, la cantieristica e il turismo, la elevi a modello credibile di sviluppo. Taranto quindi da problema a risorsa. Taranto non è solo una città da salvare, ma una comunità da valorizzare, ma serve un impegno chiaro e senza più ritardi da parte di chi ha responsabilità di governo. Non traditeci, è la conclusione, con silenzi e mezze misure.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una casa dove ogni persona è accolta con rispetto, attenzione e calore. Così Alessia Maggi, direttrice di Villa Ida, ha descritto la residenza per anziani autosufficienti, una struttura attiva dal 2025 nata per sostenere le famiglie del territorio e assistere i più fragili.
3: Ahimè, c'è molta dispersione e molta solitudine sotto questo punto di vista. Quindi la nostra scelta nasce da un'esigenza personale che poi si è trasformata proprio nella volontà e nel voler fare l'interesse del bene comune, e quindi Villa Ida si è trasformata in una casa serena, in una casa dove le persone si sentono se stesse, dove ogni giorno si cerca di fare qualcosa di diverso affinché possano ricordare tutto ciò che di bello nella vita hanno affrontato, e soprattutto non è un punto d'arrivo, non è un parcheggio, ma è un ricominciare a vivere nuovamente.
2: Una comunità che è cresciuta con il tempo, passando da 8 a 16 beneficiari che vivono insieme ai 10 operatori capaci di garantire assistenza sanitaria e supporto emotivo, come ha raccontato la direttrice Alessia Maggi.
3: Noi abbiamo gli OSS che sono presenti H24, perché la nostra è una struttura residenziale e quindi ovviamente siamo aperti sempre. Poi ci sono le ausiliarie si occupano della pulizia e della cucina, perché noi non abbiamo un catering esterno ma cuciniamo qui. Poi abbiamo Cami è il ragazzo che è il nostro angelo custode. Ecco, lui fa fare attività tutti i giorni, è un giovane cubano che appunto permette a loro ogni giorno di fare qualcosa di diverso e di sentirsi appagati, no, quotidianamente.
2: Non solo assistenti, ma anche animatori che si dedicano

0: sono alla cura del corpo e della mente degli anziani, come ha raccontato Camillo Bori Suarez.
1: Vedo questo non come un lavoro, sino più come una cosa che mi fa diventare una persona con più pace, perché in realtà loro mi danno pace a me. È vero che si trova un po' di difficoltà a vedere anziani che hanno una malattia, però allo stesso tempo loro mi danno gioia, sinceramente. È quello che mi aiuta a crescere anche come persona.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Corsi di traduzione nel settore del turismo e dell'arte, della moda, dell'audiovisivo e gaming e della comunicazione e content creator. Sono i 5 indirizzi del nuovo corso di laurea triennale in scienze della mediazione linguistica della Scuola Superiore Nelson Mandela, un polo universitario che sarà attivo a Taranto nell'anno accademico 2026-2027, dedicato alla formazione della comunicazione internazionale e scelto già da 28 ragazzi e ragazze del territorio, come ha raccontato Pasquale Domenico Toci, presidente della facoltà.
3: Possiamo arrivare massimo a 40 iscritti per ogni anno. Questo perché? Perché il Ministero dell'Università per queste facoltà ha il numero contingentato, ha il numero chiuso e soprattutto non vuole aule affollate, perché le lingue bisogna studiarle ogni giorno, quotidianamente, per poterle apprendere in modo reale. Hanno la possibilità di avere a disposizione 40 borse di studio per ogni anno per tutti e tre gli anni, ovvero significa che uno studente studia gratis qui a Taranto, nella sua terra, nella sua città, nella sua cultura.
0: Un percorso formativo importante per la città, che offre corsi altamente specializzati orientati a sviluppare competenze multiculturali, che per Michele Goffredo, coordinatore scientifico del corso di laurea, permettono accessi diretti all'interno del mondo lavorativo.
4: Noi stessi l'abbiamo verificato nei nostri 11 anni di Matera, in cui abbiamo visto che i nostri laureati sono più o meno tutti o occupati o hanno proseguito gli studi attraverso i corsi di specializzazione, corsi di master e così via. Cosicché c'è una possibilità di professionalizzazione altissima rispetto a percorsi che di per sé sono finiti.
0: Insomma, una novità che per Pasquale Domenico Toci, presidente della facoltà, è destinata a lasciare un segno concreto nel panorama culturale e formativo del territorio.
3: Mediazione linguistica crea anche dialogo, crea anche pace, crea anche, come dire, conoscenza delle realtà culturali del territorio del Mediterraneo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Una coltellata gli ha reciso l'aorta. È morto così Sacco Bakari, il bracciante del Mali, ucciso sabato 9 maggio in Piazza Fontana. L'autopsia, eseguita dal medico legale Roberto Vaglio, avrebbe accertato che delle tre coltellate inferte allo sfortunato 35enne, una è stata quella mortale, un fendente che non gli ha lasciato scampo. Il giovane è morto nel giro di pochi minuti e vani sono stati i tentativi di soccorso da parte dei sanitari, che per ben 50 minuti hanno tentato di rianimarlo. Purtroppo per Sacco non c'è stato nulla da fare, ucciso dalla brutalità di un gruppo di giovanissimi, 4 minorenni dai 15 ai 17 anni e 2 maggiorenni di appena 20 e 22 anni. A sferrare le coltellate all'alba di quel maledetto 9 maggio sarebbe stato un 15enne. I legali degli indagati hanno chiesto di verificare la presenza di lesioni sulle nocche di Sacco, ma a quanto pare sarebbero emerse solo ferite da trascinamento, e questo esito farebbe cadere l'ipotesi che il bracciante possa aver sferrato un pugno nelle fasi della colluttazione. Intanto i magistrati Paola Francesca Ranieri della Procura della Repubblica e la procuratrice dei minori Daniela Putignano hanno affidato ad un tecnico la consulenza per esaminare il materiale raccolto dalle telecamere di videosorveglianza e verificare se eventualmente vi siano state manomissioni e cancellazioni.

0: La consulenza servirà a chiarire la dinamica dell'aggressione, anche allo scopo di definire le singole responsabilità degli aggressori e dello stesso barista, ora indagato per favoreggiamento. Dei 6 indagati, i 4 minori sono ristretti negli istituti minorili di Bari e di Lecce, mentre i 2 maggiorenni sono in carcere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: L'unico sistema che sino ad oggi è intervenuto con efficacia, con dedizione e con sacrificio è il sistema delle cooperative sociali che gestiscono le comunità educative, ove questi giovani in difficoltà vengono ospitati e aiutati da equip di professionisti. Ma tutto il comparto rimanente che la legge individua nella regione e nello Stato non fa alcunché, completamente assente.
3: E Carlo Martello, segretario generale di Confcooperative Taranto, esprimere un profondo senso di abbandono da parte delle istituzioni e la totale assenza di una rete solidale capace di tutelare le famiglie del territorio ionico che si trovano in situazioni di forte disagio sociale. Si tratta infatti di 400 minori presi in carico da 15 cooperative, di cui 10 attive a Taranto, e un credito di 600.000 euro che il Comune avrebbe dovuto erogare per coprire le spese effettuate dagli enti del terzo settore a partire dal 2024. Per Martello questa inadempienza economica, oltre a non rispettare l'articolo 9 della convenzione che disciplina la retta per l'adeguamento dell'indice Istat relativo al costo della vita, che ha aumentato del 12%, pesa soprattutto sui servizi e non solo.
2: E prevede anche che qualora venga sottoscritto un nuovo contratto collettivo per i lavoratori, gli oneri maggiori del contratto vengano riconosciuti dal comune e pagati alla cooperativa. Ci sono stati nel 2024 aumenti contrattuali che hanno fatto schizzare del 15-16% il costo del lavoro. C'è stato un indice Istat negli ultimi 2 anni a 2 cifre, 11-12%, che le cooperative hanno pagato, perché le cooperative hanno pagato in beni e servizi ai dipendenti e ai beni che compravano, perché ovviamente il minore è assistito 24 ore al giorno, quindi deve mangiare, deve studiare, eccetera. Le cooperative hanno anticipato questi costi che il comune non ha erogato. E sono 2 anni che le cooperative fanno ricorso al credito bancario per ottenere quelle provvidenze economiche che il comune avrebbe dovuto riconoscere loro. Se dovesse andare in difficoltà questo comparto, cadrebbe l'ultima diga a sostegno di questi giovani che abbiamo visto sono allo sbando.
3: La richiesta è quindi rivolta all'amministrazione comunale, quella di rispettare gli impegni presi durante l'ultimo incontro del 2 marzo, un accordo che prevede un abbattimento del 70% dell'intera somma da erogare. Un passaggio burocratico che, secondo l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, deve essere accelerato al più presto, con il supporto e il coinvolgimento di tutte le parti.
4: Ricordiamoci che noi lavoriamo soltanto con il mandato delle autorità giudiziarie, non camminiamo per strada ad acchiappare i minori. Noi facciamo percorsi di supporto, prevenzione ed eventualmente tutela, ma sempre con un mandato dell'autorità giudiziaria. Quindi uniamoci, perché riguarda la nostra terra, i nostri ragazzi che sono il nostro futuro, ma anche i nostri figli che camminano in queste strade.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Per l'avvertenza Natuzzi è stata siglata presso il Ministero del Lavoro un'intesa sulla gestione del residuo periodo di cassa integrazione sino al 31 dicembre prossimo, con riferimento alla richiesta di inserire nella procedura le razionalizzazioni dell'assetto industriale. Si conferma l'attuale perimetro e l'unica causale individuata giustifica di questa variazione è il calo degli ordini globale del settore. A fronte della richiesta aziendale dell'80%, l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria si attesta fino al 62% medio, con confronto preventivo obbligatorio con le organizzazioni sindacali e l'RSU RSA sui calendari e sull'omogeneizzazione e equa rotazione. È confermato l'anticipo del trattamento di integrazione salariale da parte dell'azienda, data la disponibilità di 6 milioni di euro per un piano di incentivazione all'esodo volontario, anche il monitoraggio presso il MIMIT, alla presenza anche del Ministero del Lavoro sull'effettiva applicazione degli accordi da parte dell'azienda. Nel corso del confronto è stata confermata la convocazione del tavolo al MIMIT del 27 maggio prossimo, nel corso del quale si affronteranno questioni più propriamente industriali. Il confronto tenuto ha permesso di modificare profondamente la fotografia iniziale, blindando alcune importanti garanzie per le lavoratrici e i lavoratori.

0: ma vanno tenuti comunque aperti i canali della comunicazione in ottica futuro del gruppo Natuzzi. Si conclude dunque una fase particolarmente vivace, caratterizzata da una intensa attività di mobilitazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un accordo sottoscritto nella sede della presidenza della Regione Puglia chiude la vertenza relativa alla riorganizzazione delle attività logistiche di Vestas Italia tra Taranto e Melfi. Anche qui l'intesa arriva al termine di un momento di particolare tensione tra i lavoratori e dopo un percorso di confronto avviato a gennaio e accompagnato dalla mediazione della Regione attraverso l'assessorato allo sviluppo economico, al lavoro e alla task force regionale dell'occupazione. La riorganizzazione aziendale aveva inizialmente interessato 32 lavoratori del sito di Taranto con il trasferimento delle funzioni logistiche presso il nuovo hub di San Nicola di Melfi. Nel corso del confronto sono state individuate soluzioni che hanno consentito di ridurre significativamente l'impatto occupazionale della riorganizzazione. 8 lavoratori sono stati ricollocati all'interno di Vestas Italia tra Taranto e altri siti operativi della Puglia. 17 hanno aderito a nuove opportunità occupazionali in altre società del gruppo, mentre 6 lavoratori hanno scelto volontariamente percorsi incentivati di uscita. L'intesa sottoscritta oggi prevede inoltre ulteriori misure di sostegno per il personale trasferito presso il sito di Melfi, tra cui un'indennità una tantum per la prima sistemazione e un diritto di prelazione per eventuali future ricollocazioni in sedi considerate più favorevoli rispetto al luogo di residenza. Ulteriori misure riguardano anche i lavoratori ricollocati nei service point territoriali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Partono giovedì i corsi di formazione destinati ai cassaintegrati delle aziende che insistono su tutto il territorio ionico, Acciaierie d'Italia, Exilva in AS, Cemitali e aziende dell'indotto. E quanto hanno comunicato Michele Altamura, responsabile Ilva in amministrazione straordinaria, e Giuseppe Farina, dell'Unione Sindacale di Base di Taranto, a seguito di un intenso lavoro per ottenere questo risultato. Si tratta infatti di corsi finanziati dal Just Transition Fund con 20 milioni di euro, ai quali possono partecipare tutti i lavoratori per i quali è in piedi la cassa integrazione guadagni straordinaria da 0 al 50% e che riceveranno al termine un attestato di riqualificazione professionale con un'indennità pari a 2.500 euro. Sono 2 percorsi formativi da 200 ore ciascuno, hanno spiegato Altamura e Farina, che si svolgeranno fino alla fine del 2026. Per l'USB questi corsi non risolvono le importanti vertenze che affliggono i lavoratori, le lavoratrici ed il territorio, ma diventano supporto per una buona formazione e una giusta indennità. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro sinergico tra l'ex assessore regionale al lavoro Sebastiano Leo, l'attuale Eugenio Di Sciascio e i vari dirigenti della Regione Puglia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un'applicazione fornirà i dati sulle aree SIN interessate ad eventuali investimenti. La novità è stata presentata dal commissario straordinario per le bonifiche, Vito Felice Uricchio, nel corso di un incontro al quale hanno partecipato, fra gli altri, l'onorevole Vania Gava, viceministro dell'Ambiente, il direttore generale di ARPA Puglia, Vito Bruno, il presidente di Confindustria, Salvatore Toma, il presidente di Confapi, Fabio Greco, la subcommissaria Anna Maria Basile e la professoressa Maria Casola, delegata del Dipartimento Ionico dell'Università di Bari.
4: È un'azione di supporto al mondo delle imprese, particolarmente importante e significativa, ed è una cosa che è stata chiesta e voluta dalle imprese. Questa idea è nata in ambiente confindustriale, l'abbiamo poi subito condivisa con Confapi e poi con il Ministero dell'Ambiente. Abbiamo tenuto una riunione presso il Ministero, anche loro si sono mostrati assolutamente disponibili, così come anche disponibile anche ARPA Puglia.
3: L'iniziativa, promossa insieme al Ministero per l'Ambiente, è stata richiesta dal mondo produttivo per coniugare lo sviluppo economico alla salvaguardia ambientale del territorio. In particolare, l'iniziativa vuole essere di supporto alle aziende che intendono intraprendere interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, un passaggio fondamentale per coniugare la transizione ecologica con il rilancio industriale in un percorso virtuoso di legalità, sostenibilità e crescita partecipata.
4: L'attività consente già da oggi, quindi è già disponibile un applicativo in cui consente di poter richiedere informazioni nel momento in cui si deve realizzare un investimento produttivo in un'area qualsiasi presente nel territorio di Taranto, Taranto e provincia ovviamente. Questo perché le imprese vogliono conoscere quale può essere l'impegno economico per una caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, proprio per potersi insediare. Occorre avere certezze, occorre avere disponibilità di dati, occorre anche conoscere quali sono le situazioni reali di un determinato contesto, anche per poter essere attrattivi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, End of Silence, il nuovo singolo di Silvia Salemi, che con piacere abbiamo in diretta con noi questa sera sulla nostra emittente. Silvia, benvenuta.
1: Ciao, grazie di questa ospitalità.
0: Allora, nuovo singolo per te, però sono 30 anni di carriera, mamma mia, che poi non sono un punto d'arrivo, diciamo un punto di partenza, un punto, un inizio, perché c'è questo nuovo singolo, un album che arriverà penso a settembre, c'è anche un tour, Silvia?
1: Sì, c'è un album in preparazione, c'è sicuramente l'avventura anche estiva, che è sempre un momento importante di confronto con il pubblico, e c'è in arrivo anche uno spettacolo teatrale che partirà appunto i primi di settembre, poi spazierà per tutti i teatri, per cui diciamo che con questo trentennale ci siamo fatti un bel regalo.
0: Bene, tu non sei però solo cantautrice, perché negli anni ti abbiamo amata come conduttrice radiofonica, in TV, come scrittrice, ma questa tua versatilità è stata una necessità di esprimerti oppure un'evoluzione naturale, Silvia?
1: Ma è tutte e due le cose. Diciamo che alla fine è sempre un modo per stare con il pubblico, è sempre un modo per arrivare alle persone. Facendo la conduzione radiofonica evidentemente lo fai un po' di lato, no? Perché magari presenti altri artisti, racconti altre canzoni, altre realtà, quindi è anche un modo di stare diversamente con il pubblico, non come protagonisti, e questo è molto bello. La scrittura è un'esigenza personale, quindi non avrei potuto fare diversamente.
0: Senti, ma poi in realtà fare radio ti ha aiutato un po' a capire cosa vuole il pubblico quando tu scrivi una canzone?
1: In realtà no, perché ogni volta che arriva una canzone è una novità e poi il pubblico impara ad amarla, quindi secondo me l'artista deve fare il suo, sperando che nella sua autenticità, nel messaggio che dà, nel sound che propone, arriva al pubblico. Però secondo me non si può fare un discorso di gusti del pubblico, perché comunque i gusti cambiano.
0: Bene, abbiamo con noi Silvia Salemi, End of Silence, la nuova canzone che sentiremo poi in chiusura anche della nostra piccola chiacchierata. Senti Silvia, io lo devo fare questo riferimento al 1997 a casa di Luca, che compie quasi 30 anni questa tua canzone, però è ancora freschissima, praticamente è un vero e proprio inno generazionale in pratica.
1: Sì, a casa di Luca ha acquisito negli anni questa significazione di manifesto generazionale, un po' perché all'epoca ha anticipato i tempi, parlava dell'era delle immagini. Adesso, se la vai a rileggere, quando dice l'epoca del tun tun cia, patupa tun cia, stordito il cuore, ti parla dell'intelligenza artificiale, perché l'inventiva, le idee, le parole. Abbiamo perso l'inventiva, abbiamo perso le idee, abbiamo perso le parole, perché ci siamo affidati un po' all'intelligenza artificiale. Quindi

0: alla fine è una canzone che rimane attuale. Devo dire, è una grande fortuna poterla avere scritta e portata e presentata al pubblico.
1: Bene, doveroso riferimento a questo tuo grande successo. Senti, ma tu come vedi il panorama musicale attuale, che poi è dominato un po' dallo streaming, dai social, rispetto un po' a quando hai iniziato?
0: Allora, lo vedo molto veloce. Mi preoccupa la velocità, che poi è la velocità dei nostri tempi. Però le canzoni hanno bisogno di un tempo, hanno bisogno di stratificarsi sotto la pelle, hanno bisogno di diventare appunto canzone generazionale, come accadeva per le canzoni di Battisti, come accadeva per le canzoni dei grandi cantautori, no? Tu avevi il tempo di stratificare una canzone nel tuo ricordo, abbinarla a delle situazioni, a delle stagioni della vita. Adesso il pezzo, se dura un mese, due mesi, è già tanto, quindi... l'unica cosa, ecco, se posso dire, dei nostri tempi è questa velocità, questo modo di fare usa e getta la musica, no? E questo ci riguarda evidentemente tutti, non è una cosa di un artista o di un altro artista, certo. Non è una colpa, è un fatto assolutamente generazionale e storico.
1: Bene, allora Silvia, parliamo di questa tua nuova canzone, adesso End of Silence, scritta da te, prodotta da Francesco Tosoni, che poi va a anticipare questo lavoro più ampio che uscirà appunto a settembre. Beh, questa canzone che poi ha una genesi particolare, perché è segnata nell'intimo appunto dalla vicenda di una malattia di una persona poi a te cara, e devo dire che insomma il tumore, parliamo di questo male incredibile che ha segnato la nostra epoca, devo dire oggi ci sono dei progressi straordinari. La ricerca, i risultati anche della diagnosi precoce, l'importanza anche della prevenzione. Ancora una volta la musica, grazie anche a te, diventa questo straordinario mezzo di comunicazione, cioè far capire un po' a tutti che il cancro, grazie alla ricerca e all'innovazione, è un tema di cui oggi si può parlare in termini, insomma, e anche con una maggiore speranza per il futuro, insomma, e questo è molto importante, Silvia.
0: Hai centrato esattamente il senso di End of Silence. È una canzone per me che esisteva da tanto tempo, e d'altronde quello che mi ha toccato personalmente affonda le radici nella mia infanzia, perché mia sorella è andata via quando ero piccolissima. Però queste cose non ti lasciano mai, quel silenzio che avvolge la scomparsa di una persona che non c'è più per una malattia, e il silenzio che avvolge la persona che la vive, i familiari che accompagnano il percorso, e comunque tutte le volte che si scopre di essere investiti da questo bruttissimo male chiamato cancro, perché ha questo nome e chiamiamolo col suo nome, come tu ben dicevi. Però oggi ci sono effettivamente, da una parte con la prevenzione, che certamente è la più importante via di salvezza, ma soprattutto con la ricerca. Ecco perché oggi ho trovato il coraggio di parlarne, perché per me non è un tema di attualità, di un qualcosa che mi ha toccato oggi, ma è di attualità sempre, purtroppo. Quindi ho aspettato che per me finisse il mio silenzio personale, quindi che riuscissi a parlarne, a mettere fuori questa tematica senza richiamare al pietismo, che è una cosa che non mi sarei mai perdonata, e dall'altra parte avere delle cose belle da dire, cioè c'è una speranza, la ricerca sta facendo dei passi da gigante, possiamo dare speranza. Infatti nella canzone, se ascolti le parole, peraltro non si fa mai riferimento alla malattia, ma rimane sempre una canzone molto a pelo d'acqua, molto rispettosa, certo, molto radiofonica, certo. Potrebbe essere una canzone di un amore finito. Si parla di speranza.
1: Di speranza. Senti, il titolo è in inglese, ma diciamo che il cuore del brano parla in italiano. Come mai questa scelta, questo contrasto?
0: Beh, allora, io sono stata in silenzio quando ero una bambina, dopo la dipartita di mia sorella sono rimasta in silenzio per 4 anni, una cosa che ho raccontato già in un romanzo che si chiama La voce nel cassetto, e ho sempre un po' scritto le mie canzoni prima in inglese e poi le ho tradotte in italiano, no? L'inglese spesso mi aiuta a dire delle cose che in italiano non riuscirei neanche a pronunciare. E la fine del silenzio mi sembrava troppo drammatica, certo la traduzione è quella, però sentendolo in un'altra lingua mi è più soffice il significato.
1: Bene, allora Silvia Salemi con noi, End of Silence, la sentiremo tra pochissimo. Silvia, insomma, 30 anni di carriera, domanda per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, ma dopo 30 anni hai ancora un sogno chiuso in un cassetto che vorresti aprire?
0: Ne ho tantissimi di sogni. e ho tanti cassetti pieni di cose. Certo, oggi si guarda anche i figli a vedere realizzare loro, quindi forse il mio sogno più importante è vedere loro che stanno bene, che si realizzino e vedere la loro lunga vita dispiegarsi e volare alte.
1: Bene, allora noi auguriamo naturalmente a Silvia ancora tanta grande musica, attendiamo anche questo lavoro ampio che uscirà a settembre. Per adesso ci godiamo questa nuova canzone, si chiama End of Silence, che andiamo naturalmente a riascoltare in chiusura di questa piccola chiacchierata con Silvia Salemi. Grazie Silvia.
0: Piccola ma intensa, grazie a voi.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La giunta di Ginosa incassa una vittoria decisiva che rischia di fare scuola in tutta Italia. Il Consiglio di Stato ha blindato l'operato del sindaco Vito Parisi, dichiarando del tutto legittime le gare per l'assegnazione delle concessioni balneari e ribaltando la precedente decisione del TAR. I magistrati di Palazzo Spada hanno smontato i ricorsi punto per punto. Per procedere con i bandi pubblici e assegnare i lotti non era affatto necessario attendere l'approvazione del piano comunale delle coste. Lo strumento regionale già in vigore è stato ritenuto più che sufficiente per garantire il corretto svolgimento delle gare. Il messaggio della giustizia amministrativa è un avviso a tutto il settore. Il tempo è scaduto, la cosiddetta proroga tecnica non può essere usata per bloccare la concorrenza e congelare le spiagge. Chi non ha un titolo valido dovrà lasciare l'area, una decisione che applica alla lettera le direttive dell'Unione Europea, che ora traccia una linea netta per tutti i comuni costieri italiani.
0: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: 14 perle sulla costa ionica unite sotto un unico simbolo. Da Castellaneta a Ginosa, passando per Pulsano e Maruggio, la bandiera blu 2026 certifica l'eccellenza del Tarantino. Non si tratta solo di una medaglia da esibire, ma di una risorsa primaria di sviluppo che sposta i flussi turistici internazionali e attira investimenti privati. Un successo che per alcuni territori è ormai una tradizione consolidata, quasi un paradosso. A Ginosa le bandiere blu sono ben 28, una continuità che rischia di far dare questo premio per scontato. Ma di scontato non c'è nulla, i criteri della FES sono ogni anno più rigidi e richiedono valutazioni individuali, oltre a follow up rigorosi, come ha spiegato Vito Parisi, sindaco di Ginosa, che ha detto la bandiera blu fa tantissimo in termini di comunicazione verso chi non conosce il territorio. È un brand che serve a vendere il prodotto turistico. I criteri della FES, ha dichiarato Parisi, relativi a sicurezza, gestione di rifiuti e accessibilità, sono entrati direttamente nella nostra pianificazione. Solo per garantire la sicurezza del salvataggio in mare, infatti, Ginosa investe circa 100.000 euro l'anno. Pianificazione a lungo termine, dunque. Ginosa e Castellaneta sono infatti tra i pochissimi comuni pugliesi ad avere già aggiudicato le gare del piano delle coste. Un cluster, questo, che da solo genera oltre 500.000 di presenze turistiche l'anno. La sfida futura? Deviare questi flussi verso l'entroterra per destagionalizzare l'economia. Se invece ci spostiamo sul versante orientale, a Maruggio, qui si celebra invece l'ottava bandiera blu consecutiva per Campomarino. L'effetto economico del vessillo si misura in metri quadrati di nuove opportunità, a dimostrazione che la tutela del patrimonio naturale è oggi più che mai il miglior investimento per il futuro del territorio. Un boom, insomma, del mercato immobiliare. Le case vacanze e le strutture ricettive di Campomarino acquistano un valore commerciale nettamente superiore rispetto a zone limitrofe che non possono vantare la bandiera blu. Gli stabilimenti balneari, inoltre, i ristoranti e le attività nautiche del porto turistico di Campomarino di Maruggio riescono ad attrarre una clientela con una capacità di spesa più alta, spesso anche internazionale. Ogni anno il comune reinveste i proventi del turismo per ampliare i servizi ecosostenibili, la pedonalizzazione del lungomare e la tutela delle spiagge libere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È stato il duo comico Toti e Tata, attraverso uno scambio veloce e divertente di battute, a portare sul palco dello Spazio Porto uno spettacolo dedicato alla prevenzione sui luoghi di lavoro e sulle conseguenze causate dall'infortunio. Si tratta dell'ultimo appuntamento dedicato alla 22esima edizione della giornata sulla sicurezza del lavoro, promossa da Formedil, un'iniziativa nata con l'obiettivo di affrontare il tema della sicurezza utilizzando linguaggi diversi, dalla formazione dei più giovani al confronto tra i professionisti, fino al coinvolgimento diretto dei lavoratori, come hanno spiegato il presidente di Formedil Paolo Campagna e il direttore Maurizio Romanazzo.
3: Tentiamo di chiudere questo mese faticoso per noi, però per fortuna siamo soddisfatti, tentando di con leggerezza parlare di argomenti importanti e seri.
4: Con una serata un po' più leggera, che vuole parlare di sicurezza, che ne parla con un linguaggio più leggero, appunto, non sdrammatizzante perché l'argomento è serio, ma in maniera un po' più, appunto, alla portata di tutti coloro che vogliono anche fare un sorriso quando ragionano e riflettono su quello che significa la sicurezza sul lavoro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un silenzio irreale avvolgeva via Cavallotti nella periferia del borgo e qui nella piccola moschea che si è consumato l'ultimo doloroso atto della tragedia di Bakar Isako, il 35enne maliano ucciso lo scorso 9 maggio dalla violenza cieca di una baby gang. Una funzione spoglia essenziale durata appena 15 minuti, una preghiera sussurrata da pochi amici intimi stretti attorno a una bara di legno chiaro.

0: Quel cofano funebre, simbolo di un'umanità che resiste, è stato donato generosamente dall'Agenzia La Fenice. I familiari hanno chiesto solo riservatezza. Il funerale di Bakary si è tenuto ieri pomeriggio, poche ore dopo che la salma era stata restituita alla famiglia, in seguito all'autopsia eseguita il giorno precedente. Una tempistica serrata che si è scontrata però con il freddo silenzio delle istituzioni. Il comune di Taranto alla fine non ha proclamato il lutto cittadino promesso. Sulla facciata del municipio le bandiere sono rimaste alte, non a mezz'asta. L'ente comunale ha però versato un contributo straordinario alla famiglia per aiutare nelle spese burocratiche generali. Una rete di solidarietà che si è mossa anche altrove. Il viaggio della salma verso Roma e il successivo volo aereo fino al Mali saranno interamente pagati dalla CGIL nazionale. Nei prossimi giorni, espletate le ultime pratiche, Bakary si metterà in viaggio verso casa, tornerà nella sua terra d'origine, lasciando al Taranto il ricordo di una morte assurda e il peso delle promesse sbiadite in fretta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Bakary Sakho è l'unico che sta in pace adesso e siamo sicuri.
3: Così Hassen Chia, presidente dell'Unione dei Musulmani Amici di Taranto, ha voluto esprimere la sensazione di inquietudine che dal 9 maggio, giorno dell'omicidio di Bakary Sakho, accompagna la comunità islamica che vive in città. Parole chiare e dirette, quelle pronunciate da Hassen, rivolte ai cittadini che hanno partecipato all'evento Abitare la Pace, promosso dall'amministrazione comunale e che hanno descritto un territorio ancora ostile, incapace di interagire realmente con le altre culture. Un atteggiamento che per i rappresentanti dell'associazione vanifica qualsiasi azione a favore del processo di inclusione tanto ambito e desiderato dalle istituzioni. Tanti sono stati i gesti simbolici che l'amministrazione comunale ha voluto compiere durante l'iniziativa per ricordare Bakary, targhe con sopra incise delle scuse a nome dell'intera città per le atrocità commesse e la sofferenza recata alla famiglia, la proposta di titolare una piazza in suo onore e dei fiori riposti su una sedia riservata a Sakho. Azioni solidari che, seppur ben accolte dall'associazione e dallo zio di Bakary presente all'evento, di certo non alleviano il dolore che continuano a provare, come ha voluto sottolineare Hassen Chia.
2: Bakary Sakho non può rispondere. Non perché non vuole rispondere, è che non può rispondere oggi. Quindi oggi preferiamo il silenzio per la pace, che sia la base per la pace.
3: Un silenzio che deve essere rispettato e che per Gianni Liviano, presidente del Consiglio Comunale di Taranto, deve essere il motore per iniziare davvero a lavorare per costruire la pace.
4: Ma al di là di tutte le cose che possiamo provare a fare, le targhe, il delfino, il cresto del comune, i fiori, rimane dentro di noi la sofferenza, la consapevolezza che in questo momento di crisi forte per il mondo e la guerra lo racconta e per la nostra comunità abbiamo una sola scommessa, una sola possibilità di vincere questa scommessa, e la possibilità è costruire comunità, costruire coesione, riappacificarci, raccontare ponti, raccontare agli uni le bellezze e le possibilità degli altri.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Sostenibilità, transizione energetica ed economia delle bonifiche. Taranto vuole diventare la capitale dell'ecologia, ospitando la quarta edizione del Taranto Eco Forum, una a due giorni di respiro nazionale che mette attorno allo stesso tavolo istituzioni, grandi imprese e stakeholder uniti sotto una linea guida chiara, la rigenerazione attiva a tutela del bene comune. Un forum che quest'anno raccoglie i frutti di quanto seminato in passato, trasformando le idee in progetti concreti sul territorio, come dimostra il tour all'Innovation Lab, nato proprio in questo contesto, dove le start-up, ha spiegato Silvia Paparella, General Manager di Rem Tech Expo, disegnano il futuro tecnologico della regione.
6: Abbiamo voluto iniziare ieri con questo tour sul territorio e siamo andati presso alcune delle imprese che rappresentano il territorio stesso. In particolar modo abbiamo visitato l'Innovation Lab, che è stato presentato proprio l'anno scorso in occasione di TEF presso la raffineria di Eni, dove abbiamo incontrato alcune delle start-up innovative che siamo certi rappresenteranno e costituiranno la vita di ciascuno di noi nel prossimo futuro.
5: Ma parlare di transizione a Taranto significa anche fare i conti con la realtà. In mezzo ai progetti di rigenerazione resta un nodo irrisolto imponente, quello che l'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, ha definito l'elefante nella stanza, il futuro dell'ex Ilva, una partita complessa su cui il tempo stringe e la Regione Puglia chiede risposte chiare.
7: Stiamo avendo

0: notevoli richieste sia sui minipia. Stiamo mettendo in campo delle altre misure orientate, diciamo, in maniera totalmente aperta alle imprese del territorio. Saranno misure che partiranno proprio nelle prossime settimane, sia delle misure di garanzia bancaria, sia del microcredito per le piccole imprese, indipendentemente dalla categoria e dai cosiddetti codici Ateco.
1: La sfida dunque è ribaltare il paradigma, ha spiegato il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio, trasformare la necessità delle bonifiche in un'opportunità di sviluppo economico e occupazionale per l'intero paese. Taranto, ha aggiunto Uricchio, deve diventare un modello dove l'industria non cancella l'ambiente ma si rigenera con esso.
2: Il vero motore della rigenerazione, della trasformazione, della transizione sono le imprese, con il grande aiuto di tutti i portatori interesse e dei cittadini, e questa è la logica del TEF, una logica di coprogettazione in cui si possa disegnare insieme il futuro di Taranto e per fare in modo che Taranto possa essere anche un modello a livello nazionale e internazionale.
1: All'incontro erano presenti anche la vice ministra all'ambiente Vania Gava e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno.
3: Un equilibrio inteso come corretta relazione tra progresso e benefici per la collettività, perché nessuna innovazione, nemmeno quelle ambientali, possono esercitarsi a scapito delle persone. E allora mettere questa idea al centro significa rifiutare sia il conservatorismo di chi teme il cambiamento, sia l'accelerazione cieca di chi lo celebra senza misurarne le conseguenze.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Noi vogliamo lavorare, ma vogliamo portare anche la pelle a casa.
6: E l'appello della lavoratrice Tiziana Lo Scialpo, che dal 18 maggio insieme ad altri 6 dipendenti si occupa della sorveglianza del parcheggio di Via Principe Amedeo, un servizio gestito da una società dell'appalto di Chima Mobilità, dove gli impiegati però operano in condizioni igienico-sanitarie definite inaccettabili. E non solo. Le lavoratrici e i lavoratori, che inoltre offrono supporto all'utenza in caso di difficoltà nella gestione dei parchimetri, si sentono poco sicure.
5: Ci siamo trovati tante volte, anche in un recente passato, con gente che entrava perché magari si faceva spinelli, faceva droga, ricettazione. Abbiamo trovato di tutto, sin anche i sacchetti con escrementi, perché in quel luogo dove siamo stati spostati c'era anche un senza tetto che faceva i suoi bisogni all'aria aperta, e quindi il parcheggio era in condizioni veramente pietose.
6: Una situazione di disagio già segnalata negli scorsi giorni al titolare della società, al sindaco di Taranto Piero Bitetti, alla presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e allo SPESAL, il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, che secondo Francesco Crisanto, segretario della FISASCAT CISL Taranto Brindisi, espone il personale anche a possibili episodi di violenza o molestie.
7: Quindi siamo qui per avere soprattutto un colloquio e cercare di rimarginare, insomma, questo problema, e con la speranza che si attui questa situazione al più presto, perché parliamo, vi ripeto, di una platea di 6 donne che quindi fanno anche il lavoro notturno, e nello stesso tempo, con la situazione che stiamo vivendo a Taranto e sappiamo bene quello che è successo ultimamente, loro hanno un po' naturalmente di paura per quanto riguarda la sicurezza in essere.
6: Insomma, l'appello è rivolto all'amministrazione comunale per fissare al più presto un incontro e avviare interventi immediati per garantire condizioni adeguate per i lavoratori e le lavoratrici e assicurare così un servizio efficiente per la comunità, come ha dichiarato Daniel Simon, segretario generale Filcams CGL Taranto.
8: Faccio un appello alla Presidente, anche moralmente, a incontrare i lavoratori, a fare un passaggio visivo e anche olfattivo, perché c'è, ripeto, un problema anche di questo genere. Noi abbiamo ricevuto una risposta da parte della Presidente, ma riteniamo che sia una risposta assolutamente insufficiente. Abbiamo chiesto oltretutto anche all'Ispettorato del Lavoro e allo SPESAL di fare le verifiche necessarie affinché si tuteli la dignità e la salute di queste lavoratrici e di questi lavoratori.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Un'operazione nel Mar Piccolo di Taranto il 14 e il 15 maggio scorsi ha tenuto impegnati i palombari del gruppo operativo subacquei del comando subacquei ed incursori della Marina Militare. In particolare hanno bonificato 4 ordigni risalenti

0: Al secondo conflitto mondiale, l'intervento ha previsto tre fasi differenti, consistenti dapprima nell'identificazione sul fondale mediante ricognizione in immersione, poi nella stabilizzazione dell'area con interdizione temporanea alla navigazione e alla balneazione, in coordinamento con la capitaneria di porto, per procedere infine alla rimozione e alla distruzione controllata degli ordigni. La segnalazione è partita dalla capitaneria di porto in seguito al ritrovamento di residuati bellici da parte di una ditta specializzata nell'ambito di attività prevista per il campo di regata in ottica Giochi del Mediterraneo. L'intervento è stato disposto dalla prefettura di Taranto. Le attività hanno interessato le acque antistanti l'ex stazione torpediniere del Mar Piccolo, dove gli ordigni sono stati localizzati a profondità comprese tra i 3 e i 5 metri. Si è trattato di un intervento ad alto rischio che i palombari della Marina militare svolgono quotidianamente per salvaguardare la sicurezza di porti, litorali, acque interne e vie di navigazione. Gli organi competenti approfittano dell'attività svolta per richiamare i cittadini al senso di responsabilità nel caso in cui dovessero entrare in contatto con determinati oggetti che possano ricordare un ordigno esplosivo o parti di esso, invitando dunque a non toccare né spostare il manufatto e a segnalare immediatamente il ritrovamento alla capitaneria di porto competente, oppure alla più vicina stazione dei carabinieri.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera. In un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi di gente di

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV. Las Vegas è il nuovo singolo di Camilla Pandozzi, che con piacere, devo dire, questa sera abbiamo con noi in diretta. Camilla, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo tuo nuovo singolo bellissimo che stiamo programmando. Adesso abbiamo sentito giusto un minuto di questa canzone, che poi risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, c'è un momento esatto, insomma, della tua infanzia o adolescenza in cui hai capito che poi la musica non sarebbe stata proprio un hobby, Camilla?
1: Allora, l'ho capito all'incirca a 12 anni, quando ho iniziato a scrivere, perché in realtà io ho iniziato a studiare canto molto molto presto, a 6 anni, canto e pianoforte. A 12 anni ho iniziato a scrivere le mie canzoni e lì ho capito che effettivamente era quello che volevo fare. E infatti poi ho anche iniziato a studiare chitarra elettrica e ho iniziato anche un po' a comporre con il mio produttore, e lì ho capito, insomma, che era una cosa che volevo fare per sempre.
0: Bene, Las Vegas, pezzo molto bello che, dicevo, risentiremo, insomma, in chiusura della nostra chiacchierata. Però la tua musica, devo dire, Camilla, ha questo respiro un po' internazionale. Diciamo che ogni brano è un tassello di quello che è un tuo viaggio personale. Però c'è anche una forte ricerca sonora nella tua musica, è vero, Camilla?
1: Sì, confermo. Con K-Mass, che è il mio produttore, noi sono 6 o 7 anni che lavoriamo insieme e non abbiamo mai smesso di cercare suoni nuovi, suoni da poter utilizzare, anche perché io, non dandomi etichette sul genere che faccio, e posso spaziare davvero tanto con i suoni, e cerchiamo infatti di non limitarci mai.
0: Senti, c'è questo viaggio che ti accompagna un po' da Parigi con la canzone Madame, invece adesso con Las Vegas. Una città che magari ti rappresenta maggiormente, qual è, Camilla?
1: Ti direi Las Vegas o Los Angeles, probabilmente, perché sono molto caotiche, ma se trovi i posti giusti sanno essere anche molto... molto ti calmano, ti rilassano, banalmente, anche se sali nelle montagne e fai un falò, insomma, è un mix.
0: Bene, allora noi abbiamo in diretta questa sera Camilla Pandozzi, il singolo si chiama Las Vegas, nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo e ne parleremo di questo singolo. Senti Camilla, il live sicuramente è un tassello importante di quello che è il tuo percorso artistico, tante belle collaborazioni, insomma, con i Nomadi, ho letto Big Mama, Clara e poi con la poliedrica anche Serena Brancale. Quale di questi incontri ti ha lasciato un'impronta importante, Camilla?
1: Serena, assolutamente Serena.

0: molte delle sue date e poi abbiamo stretto anche i rapporti facendo anche parte comunque della stessa etichetta discografica. Alla fine ci incontriamo anche al di fuori della, dei suoi concerti, e posso dire che oltre a essere una persona meravigliosa è un'artista altrettanto brava, meravigliosa. Ho veramente solo commenti positivi su di lei.
1: Bene, allora Camilla, vogliamo parlare su di Las Vegas. Senti, c'è stato un momento particolare, magari un viaggio o una serata anche particolare che ti ha portato a dire devo fare una canzone su Las Vegas?
0: Un momento particolare sì, perché Las Vegas appunto è una canzone che fa parte di una trilogia dalle quali appunto parte Madame, poi c'è Las Vegas e poi c'è Bamburina, che non spoiler perché uscirà a brevissimo.
1: Bene.
0: E appunto raccontano tutte e tre in realtà un'unica storia che si evolve negli anni, e appunto partendo da Madame, che racconta appunto di questa storia che ho avuto e che si è conclusa. Io poi mi sono fatta la mia vita con la mia attuale compagna, lei insomma si è fatta la sua vita, ma nonostante questo continuava a, cioè cercava di rovinare la mia relazione a parole, non smetteva. Allora io ho detto cosa posso fare per provare a farla smettere. Io ho scritto appunto Madame ed effettivamente lei ha smesso, e da lì appunto nasce Las Vegas, dove io racconto finalmente la libertà che ho di vivermi questo amore senza più la paura che qualcuno potesse rovinarlo. E poi si passa a Bambolina, che no spoiler uscirà a breve.
1: Bene, noi attendiamo questo terzo capitolo, Camilla. Senti, con chi hai collaborato per questa produzione?
0: Allora, devo ricordarmi. Allora, innanzitutto, vabbè, con il mio produttore K-Mass, storico e unico produttore fino a 2 anni fa. E, con lui poi abbiamo scritto questo brano insieme a alcuni dello staff di Isola, degli artisti che è la mia etichetta.
1: Bene.
0: E vabbè, poi insomma, io oltre che averla scritta, l'ho anche coprodotta con il mio produttore e l'abbiamo insomma registrata.
1: Allora, hai citato i più importanti, naturalmente, per questo singolo che sentiremo tra pochissimo. Allora, tanti singoli, appunto, per parlare di quelle che sono le tue produzioni, ma un progetto più ampio, Camilla, ci hai pensato? È in arrivo?
0: Ci abbiamo pensato e effettivamente sta arrivando qualcosa, non posso dire troppo, ma sicuramente, oltre che forse un album, non si sa, entreremo di nuovo in tour a brevissimo, faremo il tour estivo, le date sono ancora da definire, però appena le sapremo tutte quante le comunicherò sui miei profili social.
1: Verrai in Puglia?
0: Per il momento non ho date in Puglia, ma spero di sì.
1: Ti aspettiamo, comunque aspettiamo Camilla Pandozzi con la sua musica, anche con Las Vegas, e aspettiamo anche questo terzo capitolo, Bambolina, hai detto si chiama?
0: Sì.
1: Abbiamo spoilerato naturalmente questa novità che arriverà tra breve, insomma dovrebbe arrivare.
0: Sì, a brevissimo, all'incirca un mesetto.
1: Perfetto. Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Camilla Pandozzi.
0: Rimanendo in tema musica, cantare al Super Bowl e a Coachella, mentre al di fuori della musica semplicemente essere felice.
1: E noi te l'auguriamo, eh? Hai due eventi importantissimi, grossi, ma naturalmente in bocca al lupo, incrociamo le dita, nella vita tutto può succedere.
0: Grazie.
1: Ti aspettiamo in questi due grandissimi eventi che hai citato, naturalmente. Però nel frattempo
0: magari
1: nel frattempo noi ascoltiamo quelle che sono le tue produzioni, in questo caso il tuo nuovo singolo che si chiama appunto Las Vegas. Grazie a Camilla Pandozzi.
0: Grazie mille, ciao.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera, ci perdiamo fra sguardi di

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La tragedia si è consumata nel giro di pochissimi giorni. La donna, 51 anni, originaria di Crispiano, è stata ricoverata all'ospedale di Martina Franca all'inizio di aprile scorso per una polmonite batterica.
2: Il 10 aprile mia sorella le avevano comunicato di eventuali dimissioni il giorno dopo e lei, guarda caso, il 9 e il 10 ha tossito sangue e dopo non è stata più dimessa.
1: Trattata con una cura antibiotica, è stata poi dimessa il 14 dello stesso mese, nonostante evidenti sintomi che testimoniavano tutt'altro che la ripresa della donna, sintomi respiratori importanti. Gli accertamenti clinici avrebbero evidenziato una polmonite batterica con insufficienza respiratoria acuta e versamento pleurico.
2: Il 14 lei ha ricevuto le dimissioni e mi diceva: io mi fanno uscire ma non sto bene, non mi sento bene, ho ancora tosse, ho ancora male al petto, debolezza, febbre, e siamo rimaste stupite, però abbiamo accettato, io sono andata in ospedale e siamo uscite insieme e l'hanno dimessa senza neanche una cura da continuare a casa, niente.
1: Una volta a casa la donna ha avvertito un aggravarsi delle sue condizioni e si è rivolta privatamente ad un pneumologo che le ha prescritto una cura antibiotica differente da quella somministrata nel nosocomio. Dopo un leggero miglioramento della persistente tosse, la paziente è deceduta il 30 aprile.
3: A seguito del decesso i familiari hanno sporto denuncia contro ignoti, la procura ha disposto l'autopsia e ha individuato due medici che attualmente sono indagati. Il 19 maggio è stata disposta dall'autopsia, è stata eseguita l'autopsia dal professor Solarino, naturalmente i cui esiti tra 60 giorni faranno un po' di chiarezza sul caso.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Spesso l'assenza fa più rumore di una presenza e questa volta l'assenza a Taranto del presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha lasciato dietro di sé una scia di profonda delusione. Il territorio però ha risposto, sono stati infatti 7 su 14 invitati tra parlamentari e consiglieri regionali e politici che hanno raccolto l'appello dei sindacati confederali. L'occasione era di quelle cruciali, la presentazione della piattaforma unitaria Taranto e Italia, avvertenza Taranto, un documento in cui CGIL, CISL e UIL mettono a nudo l'impoverimento del territorio ionico schiacciato da un welfare che non tiene e da una transizione ecologica industriale che sembra non partire mai, bloccando il futuro di Ex Ilva, Leonardo, Natuzzi e di tante altre vertenze.
5: L'obiettivo è quello di dare una risposta ai problemi del territorio, al disagio sociale che si vive in questo territorio. È una piattaforma che guarda ai problemi del presente, l'Ex Ilva, la Leonardo, la Natuzzi, i progetti per il futuro, l'eolico offshore, Agromed. C'è una serie di problemi che comunque devono avere la possibilità di essere risolti, perché se non si risolvono questi problemi non si potrà guardare il futuro. E credo che noi qui abbiamo un'urgenza che ci viene anche raccontata dei fatti. Noi siamo qua a poche centinaia di metri da Piazza Fontana, dove una decina di giorni fa un cittadino di origine maliana è stato barbaramente ucciso, non da bande criminali, ma da un gruppo di adolescenti di questo territorio. Segno evidente che noi all'interno di questa piattaforma ci poniamo il tema di come attraverso il lavoro noi cerchiamo di uscire da questa condizione di degrado sociale.
6: Possiamo incominciare, parliamo dell'Ilva, di costruire un piccolo forno elettrico? Iniziamo di là? No, quello non lo stiamo vedendo. Perché quando noi abbiamo parlato anche del porto, no? Al porto c'è la desertificazione. E il porto è diventato deserto e là dovevano stanziare tanti di quei soldi perché bisognava diversificare, perché la transizione portava nuovi investimenti e anche produzioni diverse rispetto a quella dell'Ilva. È chiaro che purtroppo noi oggi ci troviamo di fronte a un porto deserto e i parlamentari ionici oggi dovevano essere qui presenti perché ci dovevano far capire sul porto cosa vogliono fare.
4: Per uscire da questo stallo i sindacati chiedono un patto delle responsabilità, una sfida raccolta da una delegazione trasversale che ha superato gli steccati ideologici. Al tavolo del confronto si sono seduti la deputata del Partito Democratico Francesca Viggiano, il deputato di Fratelli d'Italia e responsabile unico del CIS Taranto Dario Iaia e il senatore e vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco. Forte anche la componente della Regione Puglia guidata dal vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini, Fratelli d'Italia e dai consiglieri regionali Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle, Mino Borraccino del PD e Massimiliano Di Cuia di Forza Italia. Il messaggio che si leva da Taranto quindi è unanime, collaborazione e richieste unite verso Palazzo Chigi.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: E il mare è la risorsa identitaria della città di Taranto da tutelare e utilizzare come leva di sviluppo economico, produttivo e sociale del territorio. Un piano ambizioso discusso all'interno del convegno nazionale promosso da AICIS, Associazione Italiana Criminologi per l'Investigazione e la Sicurezza, in collaborazione con Confapi Taranto della sezione navalmeccanica, che inizia a prendere forma attraverso le proposte e il confronto tra esperti del mondo imprenditoriale, autorità portuali, istituzioni, associazioni di categoria e giovani. Al centro del dibattito l'importanza di rafforzare i sistemi di sicurezza marittima integrata a favore delle attività produttive del territorio, come hanno raccontato Ugo Terracciano, presidente dell'associazione AICIS, e Fabio Greco di Confapi Taranto.
7: E abbiamo scoperto che Taranto ruota intorno al tema del mare e alla portualità, quindi forse è l'occasione per lanciare qualche idea. E diciamo che abbiamo tirato un sasso nello stagno e cerchiamo così di creare delle onde positive che facciano ragionare su questo tema, soprattutto sulla necessità di integrazione di tutte le realtà che orbitano intorno alla questione del mare.
8: Cambiamo la narrazione cercando di fare per Taranto e per le imprese dare l'opportunità di dare un senso alla diversificazione, perché bisogna fare anche informazione e formazione. Qui ci sono dei stakeholder oggi che portano innovazione per la sostituzione dei pali delle cozze e dare un'impronta di innovazione alla mielicoltura, ma non solo, c'è anche la cantieristica navale. E diversificare in questi due settori a braccetto con il turismo potremmo avere un'opportunità per riqualificare il nostro territorio.
1: Durante l'evento inoltre sono stati presentati anche progetti sostenibili già attivi in altre regioni a tutela dell'ambiente marino, come il modello realizzato dall'azienda Reefball Italia per abbattere il fenomeno dell'erosione costiera. Un intervento che secondo Fabrizio Peila, studente dell'Università di Urbino, può generare nuove opportunità di sviluppo sostenibile per il territorio.
9: Uno dei principali motivi appunto è quello di portare questa tecnologia che funziona molto bene in America e viene utilizzata sempre di più appunto a discapito magari degli scogli e dei frangiflutti che ci sono davanti al mare, però è una soluzione appunto natural based, quindi diciamo nell'ottica italiana diciamo andare a utilizzare quelle che sono le opere green è un qualcosa che può far bene oggi ma anche per le generazioni future.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
10: Uno mas, grazie.
11: Sei Johnny Cage? Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
10: Grazie mille, l'apprezzo molto.
11: Dovrebbero fare un reboot.
10: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
11: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
10: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
12: Vuoi venire o no?
10: Dove diavolo siamo?
12: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
10: Fanculo!
11: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
10: Cazzoni, ci state o no?
11: Io
10: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
13: Sei davvero irritante.
10: Non in faccia.
13: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
10: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
14: Mi prendi per il culo? Non hai poteri?
10: Sono solo incredibilmente bello.
15: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
16: Sam, mi serve un vestito.
15: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
16: Non sapevo dove altro andare.
15: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
16: Me.
15: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
16: Posso fartele sentire se vuoi.
15: Non voglio smettere proprio ora.
16: Di fare cosa?
15: Di non ascoltare la tua musica.
16: Non volevo tagliarti fuori.
15: Ma lo hai fatto.
16: Non puoi odiarmi davvero.
15: Oh sì che posso.
16: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
15: Vedrai.
16: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
15: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
16: Non mi piace.
15: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
16: Lo so.
17: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
18: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto...

0: molto costosa.
1: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
0: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
0: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Gen Con!
0: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid...
7: Hey, mama!
0: La risolvono a modo loro.
3: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
3: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
7: Cola!
3: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
3: Poliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
7: Come!
3: Raggio?
2: 300. No, 275.
3: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
0: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
8: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.
7: Oh, yeah. 3, 2, 1, action!
9: Rosa Lazar. O Lazar.
10: Lazar.
9: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
11: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
10: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
11: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
10: Io non dico più niente, tu sei geloso.
12: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Banjavoski è uno strano, ma molto strano.
11: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20-30 volte al giorno.
9: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
10: Ma chi è quella?
11: È una mia paziente.
10: Perché ci guarda così?
12: Piccola città, bastardo posto.
11: Questa sei tu?
13: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
9: Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
10: Ti faccio paura?
11: No.
10: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, puoi salire? Che
0: te? C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
8: Cosa?

0: tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
1: Clark, mi senti?
2: Non capisco. Che cos'è?
3: Sì!
0: È bellissimo. Non è vero?
1: C'è qualcuno?

0: come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Chissà, tuo padre vorrebbe Frank e Melanie, i cantanti.
2: E si sono separati ormai da 10 anni.
1: Frank e Melanie.
3: Non ho sentito la sveglia.
4: Eppure sorda già da qui.
5: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
3: Senta, scusi.
6: Sì.
3: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
4: Tu questa tonalità non la reggi più.
3: Ma che stai dicendo?
6: Ora ammazza.
5: Noi meritiamo molto di più.
7: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
4: Ecco Jules.
6: In che senso?
8: Se il tuo fidanzato ti ha lasciato, non è colpa mia.
9: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
3: Devo dirti una cosa.
5: Dimmi, tesoro, dimmi.
3: Noi meritiamo molto di più.
8: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
10: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
11: Ma come gli è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare il jet, eh?
5: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece...
11: E invece...
12: Ricorderai, ricorderai, ricorderai.
6: È solo che mi manchi.
12: Ricorderai, ricorderai.
6: Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
12: Cosa ci fai?
5: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi...
11: A cosa serve l'amore?
12: Tra noi è una differenza.
6: Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
3: Io me ne vado!
6: Io me ne vado. Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
3: Vaffanculo!
6: E facciamo anche Marco Masini.
13: Consigliato da RDS.
14: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
15: Ah, si è fermato sul più bello!
16: Stava per dire chi è l'assassino.
17: È stato il dottore.
16: Ma smettila!
17: Ci risiamo.
18: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso.
17: No! Giorgio non può essere morto.
19: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
20: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
19: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
20: Ha provato a guardare dentro?
19: Si può fare.
18: Che cosa faremo? George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
21: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
18: Polly!
21: Pecore!
6: Sta parlando di te.
22: Lydia Arbuckle, ci sono 30 milioni di dollari.
18: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
6: Vado. Pecore.
18: Che ci fa qui il pick up del vicino?
17: Stai pensando quello che penso io? Sfondiamolo, sfondiamolo di brutto.
23: Sì!
18: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose a meno che...
17: A meno che non ci sia un valido motivo per sfondarle.
24: Sono la figlia di George.
18: È stata qui quella notte.
25: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso un fidanzato? Ah. Questa è una domanda standard che qualunque investigatore...
26: Seguitemi!
27: Siamo agnellini mansueti?
28: O terribili montoni irrequieti?
5: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
17: Noi non abbiamo paura.
18: Ma Paul, che cos'è?
17: Credo sia una strada.
18: Ma di che cosa è fatta?
17: Non di erba, questo è sicuro.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti.
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Ho trovato qualcosa nel negozio.
11: Ok. Cos'hai trovato?
10: Un posto. Ho trovato un posto.

0: Sì.
1: C'è nessuno?
0: Apo, puoi sentire che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
6: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
6: Ehi! Hey.
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: sbrigati.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
3: Daniel,

0: c'erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli occhi e non vedi dalle ultime dottrine. Sei in pericolo vicino. In pericolo vicino. In pericolo vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Lorenzo.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: troppo tarde. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tarde.
1: Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati nel salotto mattutino dedicato alla tarantinità di Radio Cittadella e Cittadella TV. Non è mai troppo tardi. Beh, finalmente è arrivata la primavera con San Cataldo, è arrivato il caldo e con sé apporta tutte quelle belle cose, le rondini, quindi tutti questi uccelli migratori meravigliosi, ci sono le fioriture ovunque per la gioia dei soggetti allergici come me che stanno malissimo e per la gioia anche delle case farmaceutiche che insomma ci danno sotto con gli antistaminici, con la produzione e vendita di antistaminici. Ma gli antichi una volta come facevano? Come si faceva contro le allergie? Cosa si faceva? Quali rimedi? Beh, ovviamente rimedi naturali. È molto interessante vedere come ad esempio gli antichi romani per vari attacchi di tosse secca dovuti all'allergia ricorrevano ovviamente al miele. Miele che è anche oggi una tocca sana per tutti, solo che gli antichi romani dicevano che per curare le allergie dovevi utilizzare il miele prodotto nel luogo dove ti beccavi l'allergia. Cioè, se io sono un soggetto allergico pugliese, sto male in Puglia, non posso andare a prendere il miele della Calabria, il miele rigorosamente pugliese, possibilmente tarantino, altrimenti non fa effetto. Vabbè, poi c'erano ovviamente molti decotti, si respiravano i vapori di, non so, decotti di ortica, ecco, ad esempio, e si utilizzava tantissimo la camomilla perché era un decongestionante. Ecco, quindi interessante vedere come alla fine, quando ti mancano i farmaci in casa, i medicinali in casa, alla fine sempre là vai a ricorrere, quindi a quei cari e vecchi metodi tradizionali, e già gli antichi l'avevano capiti. Quindi oggi ovviamente parleremo di primavera, la primavera moderna, ma anche la primavera di Taranto che fu, e ci saranno tanti tanti ospiti, quindi pronti per iniziare? 3, 2, 1, linea la regia.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

Eccoci tornati in studio. Beh, come anticipato, oggi si parla di primavera. Taranto, ovviamente, nell'antichità festeggiava la primavera con chi? Con Persefone, che era una dea che era tra le più famose, fra le più note. Si festeggiava ovunque Persefone, e in particolar modo il culto di Persefone era caro qui a Taranto, era molto molto seguito, tant'è che fino a un certo momento si è pensato che la famosa statua ritrovata agli inizi del Novecento in via Duca degli Abruzzi, quella statua bellissima di quella dea sorridente con quel sorriso enigmatico, attualmente custodita a Berlino, beh, si pensava che quella dea fosse proprio Persefone in origine. Perché? Perché ci sono molti riferimenti qui a Taranto a questa divinità. E perché Persefone è associata alla primavera? Beh, tutto deriva dal fatto che, del mito, insomma, di Persefone. Persefone era la figlia di Demetra ed era bellissima. Ade, il dio degli inferi, si innamorò di lei e la rapì. La portò giù negli inferi, le offrì il frutto degli inferi, che era il melograno. Lei mangiò soltanto 6 chicchi di quel melograno, però lei non è che era proprio contentissima, che non era un posto bellissimo gli inferi, voglio dire, e ovviamente neanche Demetra era proprio felice. Era così arrabbiata per questa cosa che iniziò a mandare sulla terra il freddo, la pioggia, il gelo, e i poveri esseri umani non sapevano più che fare, perché ovviamente tutte le coltivazioni e la fonte primaria del cibo veniva meno in questo caso. Come si doveva fare? Si rivolsero gli esseri umani a Zeus, e Zeus pure lui disse: senti Demetra, qua qualcosa dobbiamo fare. Sono molto triste e non manderò più la bella stagione finché mia figlia non torna sulla terra. Al che Zeus pensò: ma Persefone ha mangiato solo 6 chicchi del frutto degli inferi, e quindi 6 mesi dell'anno rimane giù con Ade, 6 mesi dell'anno viene su sulla terra. Ed ecco l'alternarsi delle stagioni, ecco come veniva spiegato l'alternarsi delle stagioni, ed ecco perché tuttora si festeggia Persefone. Ma tornando a noi, nel 1912 viene ritrovata questa statua grandissima, bellissima, di questa dea fantastica. Ovviamente la prima cosa che si pensa è Persefone. E per molti

si è avanzata una seconda ipotesi, che non fosse Persefone per via del copricapo che portava, perché aveva un copricapo particolare che si chiamava Saccos, era il copricapo che portavano le fanciulle in età da marito. E infatti Afrodite, ancor prima di essere dipinta come una dea sensuale, nelle rappresentazioni arcaiche era proprio rappresentata con questo copricapo, perché era la protettrice delle fanciulle che si dovevano sposare. E quindi non Persefone in trono, ma probabilmente Afrodite in trono. Però se volete vedere la Persefone / Afrodite in trono, dovete andare per la versione originale a Berlino. Però qui a Taranto al Marta abbiamo una meravigliosa e fedelissima copia in 3D. Linea alla regia.

0: Taranto torna in campo. Domenica 24 maggio alle 15.55 in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, Taranto-Apice. Incontro valevole come semifinale di andata dei playoff per la promozione in Serie D. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Ed eccoci tornati in studio. Beh, parliamo un po' di musica. Stiamo parlando tanto di antichità questa puntata. Beh, parliamo di musica nell'antichità. Più volte abbiamo detto e ripetuto e ribadito quanto Taranto fosse collegata alla musica dall'antichità ai giorni nostri, partendo da Citraedo Nicocle fino ad arrivare a Pasquale Mario Costa. Però non solo musica composta ed eseguita, ma a Taranto la musica si studiava, cioè la composizione della musica è stata per la prima volta studiata a Taranto. Perché dico così? Beh, per via del tal Aristosseno. Aristosseno non è solo un tizio tarantino a cui è stata dedicata una scuola e una via, ma era un filosofo pitagorico che per primo si approcciò in maniera filosofica e matematica alla musica, dando vita a una sorta di sperimentazione, una sperimentazione che andava oltre la sperimentazione musicale che c'era fino a quel momento, perché fino a quel momento, stiamo parlando del V secolo, fino al V secolo avanti Cristo, la musica veniva, diciamo, fatto un po' orecchio, un po' improvvisata anche, però Aristosseno per primo disse: alt, fermi un attimo, cerchiamo di capire che cosa c'è dietro la musica. E lui iniziò ad osservare proprio le dinamiche del suono ed accosta a queste dinamiche del suono un'impostazione aritmetica, quindi in piena filosofia pitagorica. Ricordiamo che Taranto è stato proprio un presidio dei pitagorici. Beh, che cosa ne conviene? Ne conviene che oggi la teoria musicale è figlia esattamente di quegli studi fatti molti, molti, molti secoli fa dal nostro Aristosseno. Oggi può sembrare anche una cosa normale questa storia qui della teoria musicale, però Aristosseno per primo focalizzò l'attenzione sul fatto che nella musica dovevano convergere tanto

la logica quanto l'emotività. E vi cito questo breve estratto da un suo scritto, Elementi di armonia. Lui dice: di queste due cose, in vero, la musica è coesistenza, sensazione e memoria. Bisogna infatti sentire ciò che accade e ricordare ciò che è accaduto. Il tutto ovviamente attraverso la musica. E rimanete sintonizzati, perché più tardi vi faremo vedere come questa cosa si attua ancora oggi. Nel frattempo, linea alla regia.

0: Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: E siamo ritornati in studio con l'accadde più o meno oggi. Più o meno oggi, perché non riusciamo mai a beccare. Beh, qualche volta ci siamo riusciti, però è proprio difficile beccare il giorno preciso in cui è avvenuta una cosa tanto tempo fa. Accadde più o meno oggi, 22 maggio 1887. Grandissimi festeggiamenti in quel di Taranto, grandissimi festeggiamenti in città, perché viene inaugurato dopo 10 anni di lavori, quindi non vi lamentate della durata dei lavori oggi, dopo 10 anni di lavori viene inaugurato il primo ponte girevole in ferro. Quindi il primo ponte girevole della città di Taranto, quindi il simbolo, quello che poi sarebbe diventato uno dei simboli per eccellenza della nostra città. Era lungo 89 metri, largo circa 7 metri, inclusi i percorsi pedonali. È stato realizzato nello stabilimento di Napoli Cottrau e su progetto dell'ingegner Giuseppe Messina, e fu interamente finanziato dal Ministero della Marina per un totale di ben 1 milione di lire del vecchio conio, che era veramente una cifra impressionante. Ovviamente funzionava meccanicamente ed era messo in funzione tramite un sistema idraulico molto complesso che prevedeva una cisterna enorme che conteneva quasi 600 metri cubici d'acqua, una cisterna che era posizionata in una delle torri del castello aragonese. Quest'acqua per cascata azionava tutto il meccanismo che portava all'apertura e alla chiusura del ponte girevole, in modo tale da permettere alle navi un pochino più grandi di attraversare da Mar Grande a Mar Piccolo. Ponte girevole che da lì a poco, ovviamente, questa notizia fece il giro dell'Europa, perché diventò un esempio di ingegneria, era all'avanguardia per tutta quanta l'Europa e rimase un fiore dell'occhiello italiano il nostro ponte girevole per molto tempo, tant'è che ad esempio qualche decennio dopo, addirittura nel 1911, D'Annunzio gli dedicò dei versi, e non fu l'unico a dedicare versi al nostro intramontabile e bellissimo ponte girevole. Linea alla regia.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

ragazza facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazza facile, facile, facile, facile.

0: Ed eccoci tornati in studio, momento ospite. Ho parlato qualche minuto fa della prima teoria del suono che è stata fatta proprio, che nasce proprio qui da Taranto con il nostro Aristosseno, che applica l'ascolto, la matematica e la applica la musica al suono. E tutti gli studenti di teoria musicale di oggi devono dire grazie o no, dipende dai punti di vista, proprio al nostro Aristosseno. Ed è per questo che ho ospiti in video call Francesco Giannico e in chiamata ospite telefonico Luigi Massari, ce li abbiamo del progetto ICOS. Benvenuti, che non è un progetto, lo so, però l'esperienza ICOS. Benvenuti ragazzi.
1: Grazie.
0: Buongiorno. Grazie. Allora, ho premesso, mi è venuto a dire progetto ICOS, però non è un progetto sostanzialmente. Voi ci tenete a dire questa cosa, è un'esperienza.
2: Nel senso, sì, è sicuramente più un'esperienza, e poi ovviamente ha avuto bisogno anche questa esperienza ha avuto bisogno di una fase di progettazione, ma di fatto è un'esperienza perché si tratta di una 3 giorni fondamentalmente in cui un gruppo di persone decide di raccontare la città, le zone marginali della città attraverso il suono, il paesaggio sonoro, e quindi è un racconto alternativo ed è un'esperienza vera e propria, insomma.
0: È bellissimo, tra l'altro è il secondo anno, quindi state rinnovando questa esperienza, perché già il primo anno è andato bene, giusto? La seconda edizione.
2: Sì, la seconda edizione, noi abbiamo sperimentato una prima edizione un paio d'anni fa, che è andata particolarmente bene, in realtà organizzata, diciamo, abbastanza, come dire, con passione, ma diciamo con pochi mezzi. Poi quest'anno ci abbiamo riprovato, abbiamo cercato di rinnovare l'offerta didattica, nel senso che abbiamo intanto individuato delle nuove zone da mappare, da studiare, da registrare, e in questo Luigi sicuramente ha dato un apporto decisivo, col quale ci siamo conosciuti, siamo rimasti in contatto dalla prima edizione, e Luigi stesso adesso vi racconterà, insomma, anche la parte laboratoriale aggiuntiva sul synth che abbiamo appunto inserito, oltre alla parte di sound walking, registrazioni sul campo, eccetera.
0: Cioè, questa è una cosa bellissima, perché noi spesso diamo molte cose per scontato, però effettivamente i suoni, i rumori che magari noi percepiamo anche come rumori, possono diventare una narrazione.
1: Certo, sicuramente.
0: Come funziona?
1: È proprio... Sì, in sostanza, parlando con Francesco dopo la prima edizione, abbiamo pensato di dare di nuovo vita a questi suoni raccolti, dandola in modo diverso, cercando di rielaborare questi suoni con uno strumento portatile che potrebbe addirittura registrare direttamente sul campo. In questo modo l'ascolto e la restituzione del suono diventa ancora più immediato, e in più c'è un aspetto molto importante. Per noi appassionati di musica, soprattutto di musica elettronica, a volte quel suono che esce dal nostro computer viene interpretato come magia, perché non sappiamo bene come questo suono viene generato.
0: Okay.
1: Con questo laboratorio, anche se breve, di qualche ora, riusciamo a capire come viene generato sia un suono sintetizzato o appunto come viene rielaborato un suono campionato. Un suono campionato è un suono naturale o artificiale che entra in uno strumento e viene appunto rielaborato.
0: È bellissima questa fusione fra tecnica pura, quindi tecnica e studio, e poi parte, diciamo, veramente emotiva, perché comunque ci vuole anche una certa sensibilità per riuscire a costruire e mettere insieme queste due cose. È un po' quello che diceva Aristosseno, è comunque che bisogna mettere insieme le due cose, quindi non basta soltanto la tecnica o la matematica applicata alla ricerca del suono, al suono, ma ci vuole anche un discorso di emotività. Non a caso voi poi avete scelto delle determinate location, con il supporto anche di persone, di operatori che stanno in loco. Chi risponde?
1: Sostanzialmente abbiamo scelto zone non battute, non frequentate, ma bellissime, bellissime dal punto di vista visivo sicuramente, ma soprattutto dal punto di vista del suono, in quanto c'è una ricca fauna di animali che vivono sempre e solo lì, parlo del Mar Piccolo, ma anche bellissimo. I suoni della vicina industria in certo. alcuni punti della nostra sound walking, questa passeggiata sonora che faremo, si può ascoltare quello che molti di noi chiamano il respiro della fabbrica, che è un suono suggestivo e caratteristico della nostra zona.
0: Complimenti per la scelta, è caratteristico. Io ringrazio Francesco, ringrazio Luigi, ringrazio il progetto ICOS. Chi volesse partecipare, perché c'è ancora qualche posto, giusto? Per questo workshop diamo due indicazioni per i nostri telespettatori e i nostri ascoltatori.
2: Sì, assolutamente, ci si può iscrivere ancora fino al 30 di maggio, basta andare su francescogiannico.com, c'è il testo completo con le descrizioni, con la descrizione del progetto, e soprattutto c'è descritto anche l'aspetto diciamo della restituzione, che è fondamentale, e il fatto poi che forse abbiamo dimenticato di dirlo, ma

0: ma il sintetizzatore che verrà realizzato rimarrà ai partecipanti, per cui c'è anche questo lascito, diciamo.
1: Quindi è una cosa, è tanta roba, dai, onestamente è tanta roba. Grazie ragazzi, grazie per essere stati con noi.
2: Volevamo ringraziare i partner di questa attività, che senza di loro sarebbe stato tutto molto più difficile.
1: Ricordiamoli.
2: Il BND, la NASA e l'associazione Ammostro.
0: Che sono Vicoli Corti, e anche Vicoli Corti, che anche diciamo è più che un partner, è proprio sponsor del progetto, è una produzione del Festival Vicoli Corti.
1: Sono li conosco Roberta tutti, sono Frani, persone fantastiche, sono tutte persone fantastiche, molto attive sul territorio, fattivamente sul territorio, quindi a noi piace sempre raccontare gli esempi virtuosi e le cose belle. Quindi ottimo. C'è tanto.
0: Sono suoni buoni anche questi.
1: Assolutamente. Grazie per essere stati con noi.
0: Grazie a te.
2: Grazie.
1: Linea alla regia.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
7: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
8: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. Se tu

0: siamo tornati in studio in questa puntatissima ricca di ospiti. Stiamo parlando di musica, musica del passato, la teoria della musica. Abbiamo parlato di musica in tutte le forme, ma non abbiamo parlato della musica nei film muti. Ed ecco che torna con noi Antonio Tannoia. Ciao Antonio, bentornato. Quando si parla di musica e film muti,
1: ciao e grazie,
0: chiamo te. Perché? Com'è? Quando si parla di musica e di film muti, chiamo te, perché tu ormai sei diventato un esperto . E perché tra l'altro la tua esperienza nel musicare, rimusicare, ridare nuova vita ai film muti attraverso la tua fisarmonica in questo caso è diventato un libro. Giusto?
1: Sì, sì, tutto è partito da un mio antenato, mio bisnonno, che ricordo tantissimo, che mi raccontava le sue avventure per quanto riguarda lui ha girato il mondo per suonare i film muti, e quindi da lì è partita questa idea di trovare notizie su di lui.
0: Ricordiamo che i film, le pellicole giravano nei cinema, però ovviamente essendo mute e ci doveva essere un musicista che live stava lì a suonare. Quindi ricordiamo ai telespettatori questa cosa. E quindi tuo nonno praticamente girava il mondo a suonare sui film muti.
1: Sì, sì, lui il suo lavoro era proprio questo, il mio bisnonno.
0: Bisnonno, e quindi hai fatto delle ricerche, ti sei appassionato.
1: Ho fatto delle ricerche su di lui qui nel mio paese, Massafra. Non era molto conosciuto, però poi ho trovato notizie su libri editi in America, in Argentina, perché lui ha girato appunto il mondo, è stato a Casablanca, Brasile, Argentina, Stati Uniti.
0: Poi mi raccontavi anche un dettaglio, e ne ho trovato tante notizie, anche vedi la memoria storica, meno male che c'eri tu a ricordarti di tuo nonno. Mi hai detto anche un dettaglio che effettivamente uno non ci pensa, però effettivamente non tutti i cinema erano muniti di pianoforte, e quindi tuo nonno poi c'aveva il piano B.
1: Questo me lo diceva lui. sì, questo è un ricordo che mi diceva lui, appunto. Lui portava sempre dietro di sé con sé la fisarmonica, perché tra le altre cose lui in questo libro ho scoperto, grazie alla sua storia, ho scoperto che esisteva l'esistenza dei cinema ambulanti. Erano una sorta tipo il circo che giravano l'Italia per le piazze, per le feste. Quindi lì non si potevano portare dietro un pianoforte troppo pesante. E quindi utilizzava la fisarmonica.
0: E dove possiamo trovare il tuo libro?
1: Allora, il mio libro non è ancora uscito,
0: però
1: tra qualche giorno uscirà.
0: E ti vogliamo in studio con la fisarmonica?
1: Certo, verrò in studio appena esce il libro, in modo che facciamo una presentazione del libro, ti dono anche questo libro.
0: Mamma mia, grazie. La musica nel cinema muto. Io ti ringrazio per essere stato nuovamente con noi, per averci dato questo spunto, questo scoop. Dici, siamo in chiusura.
1: No, volevo soltanto dire che tra le altre cose ho scoperto che un nostro, perché comunque io sono della provincia di Taranto, quindi anche noi siamo orgogliosi dei cittadini tarantini, e il nostro grande compositore Mario Pasquale Costa

0: è stato uno degli ideatori, il primo ideatore delle colonne sonore per quanto riguarda i cinema.
1: Assolutamente sì, perché c'era anche Anna Fugè con lui. Io ti ringrazio per essere stato con noi, grazie Antonello Tannoia, e intanto diamo la linea alla regia.
0: Grazie a voi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

Ed eccoci tornati in studio, altro momento ospite. Oggi abbiamo parlato di primavera, di Persefone, non a caso, perché domenica ci sarà una gran bella cosa, c'è il ritorno di Persefone. Allora, chi ti ho chiamato, ritorna con noi, gradito ospite, Saverio De Flori.

0: antichissimo, uno dei più antichi della Taras magno-greca, e quindi la processione di Persefone che torna per la festa della primavera, torna ad abbracciare sua madre Demetra perché viene lasciata dal suo sposo Hades, libera di tornare da sua madre. Una grande tradizione, un grande mito, una grande tradizione, una grande opera e dimostrazione di spiritualità e di devozione tarantina. Taranto è la città della devozione, dei riti.
1: E quindi voi con le Nereidi, che è un gruppo meraviglioso, tu da tanti anni insomma fai questo tipo di divulgazione diversa, sì, con le Nereidi riproporrete quello che era effettivamente il rito, quindi in toto. Chi sono le Nereidi?
0: Sì, le Nereidi sono le ninfe del mare, e ovviamente Taranto non poteva non avere le ninfe del mare, e sono anche delle abilissime danzatrici. Quest'anno le Nereidi fanno 10 anni, il compleanno dei 10 anni, wow, di attività, e per questo l'edizione, il corteo storico del ritorno di Persefone sarà realmente speciale e internazionale. Quindi noi riserveremo una sorpresa incredibile alla città.
1: Che non vuoi spoilerare, immagino.
0: No, dovete venire a vedere che cosa succede, perché lo dico ai concittadini. Poi vi mangerete le mani se non venite a vedere cosa succede al Tempio, sotto le colonne doriche e lungo Via Duomo.
1: Perché ricordiamo, allora parte da Piazzetta Monte Oliveto.
0: Sì, si parte, poi va verso Via Duomo, si sposta su Via Duomo, poi fa il giro e va verso le colonne doriche, dove ci sarà un'esibizione, e poi torna da Via Paesiello, quindi fa, diciamo, un anello, quello che era l'anello dei, quello templare, perché in quell'area c'erano i templi più importanti, perché c'era il tempio di Piazza Castello dedicato ad una divinità femminile.
1: Quindi ricordiamoci, non è Poseidone. Non lo dicevo da un mesetto questa cosa, cioè, quindi ribadiamo questo concetto.
0: Non può essere di Poseidone, perché le offerte votive che hanno ritrovato gli archeologi erano di piccoli animali, quindi piccole ossa bruciate sono di una divinità femminile. Non è un caso, non poteva essere.
1: Oltre insomma anche le statuette votive, insomma, era una donna.
0: Cioè, una donna. No, per forza. Non può essere.
1: Quindi, da quel tempio, più altri tempi, perché ricordiamo la nostra città vecchia era l'Acropoli.
0: Era l'Acropolis, era uno dei posti più belli del mondo. Mi dispiace.
1: Tutti emozioni.
0: Ma perché poi un giorno noi diremo anche della differenza fra il patrimonio materiale e quello immateriale, perché quello immateriale prende proprio tutta la storia dell'uomo, e Taranto è stata proprio un epicentro della storia del Mediterraneo e della civiltà del Mediterraneo. Quindi.
1: E allora io ti blocco un attimo qui, voi rimanete sintonizzati, diamo un attimo giusto così la linea alla regia e poi ritorniamo in studio con Saverio De Florio. Linea alla regia.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
0: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. I can...

0: Ed eccoci tornati in studio. Allora, la chiusura col nostro Saverio, quindi oggi niente favola della non buonanotte, perché abbiamo tante di quelle storie. Perché ci dobbiamo raccontare le favole quando abbiamo le storie? Stavamo parlando di Persefone. Io ho un po' raccontato, ho detto Persefone, ma c'è tutta una storia dietro anche per quanto riguarda il ritrovamento. Perché qualcuno se la contendeva, c'era Locri che a un certo punto ha detto
1: adesso dobbiamo fare uno scoop stasera, ma per te
0: per me,
1: per te Silvia, uno scoop, perché ci sarà il nuovo volume del professor Angelo Conte
0: con allora il professor
1: preparatevi perché ci sarà, ne leggerete delle belle, perché ci sono i nuovi documenti.
0: Allora, il professor Conte è colui, per chi non lo sapesse, è colui che ha dedicato forse un trentennio, se non un po' di più, di vita per studiare questa dea col sorriso, con questo sorriso enigmatico. Quindi ha studiato in maniera approfondita, è forse la persona che ne sa di più su questa statua che fu ritrovata nel 1912 e qui a Taranto, che però per un certo punto, in un certo periodo, poi se ne uscirono da Locri, dissero no, non è vero, l'abbiamo trovata qua, era nostra, poi è stata portata a Taranto all'inizio del Novecento. Non lo sappiamo, però in tribunale finirono.
1: Sì, non voglio anticipare perché ci sarà un nuovo volume e comunque malgrado quello che dicono gli abitanti di Locri, quella statua non è di Persefone, ma è di Afrodite.
0: È di Afrodite, abbiamo spiegato prima, infatti, per il copricapo principalmente.
1: Perché?

0: questo Saccos? Questo
1: Saccos è una cuffia spartana delle ragazze che non si sono ancora sposate, quindi è una statua di Afrodite, non è una statua di Persefone.
0: Mi dispiace per gli amici logresi,
1: mi dispiace.
0: Poi tra l'altro il giudice, se non mi sbaglio, dichiarò che l'unico testimone che diceva che aveva visto questa statua a Locri non era un testimone attendibile, perché pare che si...
1: Sì,
0: che gioisse del, dei prodotti di Bacco, ecco, per rimanere.
1: È una storia complicata, però ecco, già il fatto che quella statua, che è stato anche accertato dalla più grande studiosa tedesca che ha studiato la statua, perché al Pergamon di Berlino, l'originale, quindi noi abbiamo riprodotto la copia, insomma, e lei ha fatto uno studio proprio apposito sul sacco, cioè sulla cuffia delle casalinghe non sposate di Sparta.
0: Di Sparta. Appuntamento, rinnoviamolo, domenica mattina alle 11 si parte da Piazzale Montoliveto per il ritorno di Persefone.
1: Certo.
0: Noi ci diamo appuntamento la settimana prossima, stesso canale, stesse frequenze, stessa ora. Se ti va, puoi ritornare, perché tanto è sempre un piacere parlare
1: sempre
0: con il nostro Saverio De Florio, che ringraziamo.
1: Grazie.
0: Settimana prossima, puntuali, mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Ho trovato qualcosa nel negozio.
3: Ok. Cos'hai trovato?
2: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, puoi sentire che te?
0: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Oh mio Dio. Tiratemi su!
6: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
6: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: riga.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: non era reale.
1: Erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
2: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
3: Ci sta inseguendo.
4: San Cristoforo, proteggi gli altri. I non dimenticati. Tanti ottimi di ottimi. Sei in pericolo vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
2: Nessuno sfugge al passeggero.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti!
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Nascondivo! Davvero faremo questo gioco?
11: Grazie a Dio, è finita.
12: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
4: Benvenuta a casa nostra.
12: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
13: Skippy, i monitor.
11: No!
12: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
11: Io non voglio giocare.
12: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
11: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
4: Chi vince controlla tutto.
11: Tutto?
12: Il mondo.
11: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
14: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
15: Libera!

0: sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: Ora vi spiego una cosa. In questa vita

0: O si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
1: No, signore.
0: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
1: Sì, signore.
0: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
1: Sì, signore.
0: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
2: Sa cosa voglio?
0: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
2: Ci devo pensare.
0: Ti ho già detto cosa pensare.
2: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
3: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
4: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
5: Tu hai una luce molto speciale.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione. Eccoti qui. Oh. Chi regala Chanel?
2: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Click, click, click, click, everywhere I go. Ma non ti ho assunta io e devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
0: Trarrò il meglio da questo lavoro. Puoi scrivere un libro. Le verità mai svelate su Miranda Presley.
3: I ponti che brucio illuminino il mio cammino.
2: Ehi, aspetta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto.
4: Fendi, ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato. Ma non terracotta, perché sei pallida come una morta.
5: Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
2: È che io amo il mio lavoro.
6: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
7: Si è fermato sul più bello!
8: Stava per dire chi è l'assassino!
9: È stato il dottore!
10: Ma smettila!
11: Ci risiamo!
12: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso.
13: No! Giorgio non può essere morto.
14: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
15: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
14: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
15: Ha provato a guardare dentro?
14: Si può fare.
16: Che cosa faremo?
12: George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
17: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
16: Polly!
17: Pecore!
18: Sta parlando di te.
19: Lydia Arbuckle, ci sono 30 milioni di dollari.
12: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
18: Vado. Pecore.
16: Che ci fa qui il pick up del vicino?
9: Stai pensando quello che penso io? Sfondiamolo! Sfondiamolo di brutto!
10: Sì!
12: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose a meno che...
9: A meno che non ci sia un valido motivo per sfondarle.
20: Sono la figlia di George.
12: È stata qui quella notte.
21: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso un fidanzato? Questa è una domanda standard che qualunque investigatore...
22: Seguitemi!
23: Siamo agnellini mansueti?
24: O terribili montoni irrequieti?
25: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
26: Noi non abbiamo paura.
12: Ma Paul, che cos'è?
27: Credo sia una strada.
12: Ma di che cosa è fatta?
27: Non di erba, questo è sicuro.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: però il titolo di questa canzone mi porta a pensare, caro Piero, a quei pupazzetti che si usavano tanti anni fa. Amore è puntini di sospensione, poi c'era una delle frasi più melenze che non trovavi neanche all'interno dei Baci Perugina. La nuova canzone di Elisa, la seconda settimana che ce l'abbiamo come new hit perché ci piace davvero tanto, e devo dire che il concerto di Elisa, che non ho ancora mai visto, è uno di quelli che sarà tra i prossimi possibili papabili dopo i miliardi di euro che ho speso per i biglietti dell'estate. Quindi appena mi riprendo un attimo economicamente, il primo concerto che arriva lo andiamo a sentire.
1: Di sabato, il radio blog di Cittadella, la radio.
0: C'è un quadro che si chiama La parabola dei ciechi. Lo dipinse un pittore olandese 5 secoli fa dal nome quasi impronunciabile di Pieter Bruegel il Vecchio. Ci sono degli uomini che camminano in fila, uno dietro l'altro, la mano sulla spalla di chi li precede. Vanno, non sanno dove. Si fidano della direzione e davanti a loro c'è un fosso. Tu lo vedi guardando il quadro, loro no, loro sono ciechi. L'abbiamo avuta tutti quella sensazione di camminare senza guardare, di seguire il passo di chi ci sta davanti, perché in fondo ci diciamo, se vanno tutti di là, un motivo deve pur esserci. E il motivo c'è. Il motivo, amici, è che è più comodo così. Citando un bellissimo dialogo del nuovo romanzo di Enrico Galliano, prima dell'arte tu vivi tranquillo. Guardi le cose come ti hanno insegnato a guardarle. Ti dicono questo è bello, questo è brutto, questo è normale, questo non lo è. E tu annuisci, vai avanti, credi di sapere come vanno le cose. Ci vedi, certo che ci vedi, ma vedi solo quello che gli altri ti dicono di vedere. Poi un giorno capita una cosa strana. Ascolti una canzone che non avevi mai davvero ascoltato o leggi una frase scritta da uno che è morto 100 anni fa e ti sembra che l'abbia scritta per te questa mattina mentre facevi colazione. O magari, ancora, entri in una stanza, in un museo, in un cinema e qualcosa ti si apre dentro come una finestra che non sapevi nemmeno di avere lì. Ed è lì che diventa pericoloso, perché una volta che hai visto davvero, non puoi fare finta di niente. Non puoi credere a tutto quello che ti dicono, non puoi più camminare in fila con gli occhi chiusi e sentirti tranquillo. L'arte è pericolosa perché ti rovina per sempre. E rovina la quiete di chi non fa domande, rovina il comfort di chi segue le indicazioni senza guardarsi intorno, la possibilità di vivere una vita presa in prestito, quella della casetta, della macchina, dello stipendio fisso, e di chiamarla tua senza che niente davvero ti bruci dentro. Ci penso spesso a questo. Ci penso quando mi chiedo perché scrivo, perché faccio radio, perché ogni sabato mattina mi metto davanti a un microfono a cercare le parole giuste per dire qualcosa che valga la pena di sentirsi dire. E non è per riempire un silenzio, vedete, nemmeno per fare il figo, ma solo per ricordare a me stesso, prima ancora che chi mi ascolta, di aprire gli occhi e di tenerli aperti, almeno per un po'. Perché il fosso è lì. Lo vediamo e a volte lo ammetto, anche a me capita di seguire il passo di chi mi precede senza guardare dove metto i piedi. Ma poi arriva una frase, una canzone, un'immagine, un programma in radio si spera, un dialogo in un libro e là mi fermo e dico aspetta un attimo, che forse sto sbagliando strada. Niente navigatori stamattina, niente Google Maps e derivati. Ci siamo qui noi, almeno per le prossime 2 ore, a tracciare la rotta. Io sono Daniele Sacco, dall'altra parte con me, in piena solitudine e con poche ore di sonno questa mattina, c'è Piero Caffio. Inizia così il radioblog del weekend di Cittadella, la radio. I stand firm for a soil, little rock and falls, and they cheese, cheese, dress me up in stitchy. Hell is round the corner where I shout, is something a schism, the living out of style. If you believe or deceive, common sense says shouldn't receive. Let me take you down the corridors of my life.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un

0: tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: pezzo, ragazzi. House of Pain, Jump Around. Abbiamo fatto un piccolo salto indietro con questo rewind, ma caro il mio maestro di vita che vedo qui a fianco, ben arrivato.
1: Aspetta che lo faccio.
0: Vedi, lui è il campione originale di questa cosa qua. A proposito di salti indietro nel tempo, no, caro Nico?
1: Sì, questo è...
0: Qua siamo negli anni 90.
1: Sì, qua siamo negli anni 90.
0: Possiamo fare di meglio.
1: Assolutamente, anche perché quel campione lì che si sente...
0: Che credo fosse un James Brown, ma adesso lo chiederemo a chi degli anni 80 ha fatto bandiera. Abbiamo in collegamento con noi...
1: Dagli anni 80.
0: Sì, perché è un collegamento particolare. Stiamo facendo una macchina del tempo, quindi abbiamo con noi sì Franzi Baroni, ma Franzi Baroni degli anni 80. Buongiorno Franzi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi tutti, ben trovati, come sempre.
0: Come stai, come stai?
2: Se resistiamo in questo periodo, bisogna resistere, è questo il
0: io sento proprio in te e in generale nell'aria un odore di anni 80 fortissimo, perché insomma siamo alle griglie di partenza del Medimex di quest'anno e sì, parleremo inevitabilmente di tante cose belle degli anni 80, di quel periodo là, ma certo, ci siamo collegati con te soprattutto per parlare di una cosa molto interessante.

0: che il 29 maggio, quindi proprio tra pochissimo, al Mondadori Bookstore, sì, di Via De Cesare a Taranto, ci sarà un incontro con te, con Marcello Nitti e con Cesare Veronico, con il coordinatore artistico del Menimex, per presentare cosa?
1: Allora, diciamo che questa è un'idea che è partita da Marcello. Marcello voleva rinverdire quelle che sono state le pubblicazioni di due libri, uh-huh, che sono molto importanti per Taranto. Questo qui sulla New Wave degli anni Ottanta a Taranto, che raccoglie le testimonianze di una città di provincia che si è trovata catapultata nell'Olimpo internazionale, insomma, uh-huh, con i concerti che sappiamo, e poi la presentazione ancora del libro di Adrian Borland, Toy Sound. Ecco qua.
0: Per chi ci sta guardando in TV sul canale 94 Digitale Terrestre, oltre a vedere il nostro caro Franzi, vede anche come dire, le copertine dei libri che ci ha appena mostrato.
1: Esatto, esatto. Quindi Marcello ha avuto questa idea di voler ripresentare questi libri alla Mondadori, uh-huh, di Taranto, in via De Cesare. Poi ha detto: perché non invitiamo anche Cesare, così parliamo del Medimex? E da qui è partita l'idea di fare questo parallelismo fra gli anni Ottanta a Taranto fino al Medimex, che è stata una grande opportunità per Taranto dal 2018, per una volontà della Regione Puglia che ha voluto portare in una città, tra virgolette, problematica, uh-huh, un po' di cultura, e che è cultura, perché insomma il Menimex ha portato a Taranto
0: artisti di primo livello, insomma, sì.
1: Oh, vabbè, è impensabile vedere Noel Gallagher, insomma, Liam Gallagher a Taranto, ancora Tom York, Nick Cave, insomma.
0: E quest'anno, oltre ai Pet Shop Boys, abbiamo anche l'unica data nazionale dei Suede, praticamente.
1: Assolutamente, e molti non sanno, non immagino, che i Suede sono praticamente uno dei gruppi seminali del Britpop. Uh-huh. Non hanno mai avuto quell'appeal che hanno avuto Oasis e Blur, per intenderci, però loro sono realmente...
0: Probabilmente senza di loro Oasis e Blur non ci sarebbero neanche stati, perlomeno così come li viviamo, è vero.
2: È un'eredità che si sono portati.
1: Meno, sì, sempre meno modaioli, più fattivi, e poi il disco che è uscito l'anno scorso è meraviglioso, bellissimo, e lui, Brett Anderson, mantiene una carica, una vitalità unica. Quindi è partita questa idea di fare questa presentazione alla Mondadori Bookstore il 29, uh-huh, venerdì prossimo alle 18:30, però poi la situazione continua.
0: Esatto, esatto, è proprio questo il bello, perché poi ci si sposta a Spazio Porto, sì, giusto?
1: A Spazio Porto, dove c'è ancora da parlare con tanta gente del Medimex, uh-huh, e poi insomma in chiusura c'è il DJ set mio e di Marcello.
0: Imperdibile, devo dire, perché... È un must.
1: Imperniato
0: su Rock
1: must. E le Indie.
0: Bene, allora
1: cercheremo,
0: noi ci saremo,
1: di fare una cosa,
2: di tornare un po', diciamo, indietro nel tempo, ma anche in maniera attuale,
1: sì,
2: magari.
1: Ma non solo, bravo, esattamente.
0: Esatto,
1: perché
0: esatto,
1: quello che ci tengo a dire, Daniele, sì, noi abbiamo i piedi, il cuore e la mente nel passato, perché abbiamo, voglio dire, promosso tutta questa musica che sappiamo. Però io personalmente ascolto delle cose oggi che sono completamente differenti,
0: certo,
1: perché la musica va avanti, si evolve anche in maniera a volte indiscriminata, con delle cose inutili, però l'importante è ascoltare sempre le proposte che il mercato ogni giorno sforna, e sono tantissime.
0: Che ne dica Gino Castaldo, la musica non è finita, continua.
1: Ma guarda, io ne ho parlato molto anche con Ernesto Assante, il compianto Assante, uh-huh, che abbiamo avuto la fortuna di avere a Taranto, logicamente, per le edizioni del Medimex passate. E in effetti c'è un'evoluzione costante. Poi è chiaro che in mezzo a tante cose tu sei perfettamente...
0: Certo, come no, come no.
2: C'è anche qualcosa che non dovremmo ascoltare.
1: Esattamente.
0: Allora,
1: esattamente,
0: quindi ricordiamo l'appuntamento. Ahimè, come sai, i tempi qua sono sempre tiranni. Venerdì,
1: certo,
0: 29
1: certo,
0: maggio, cominciamo dal, sì, Mondadori Bookstore di Via De Cesare a Taranto. Non abbiamo detto,
1: perfetto,
0: l'orario, Franzi.
1: 18:30.
0: Ok.
1: 18:30.
0: E poi non prendete impegni per la serata, perché si continua a Spazio Porto. Grazie a Franzi Baroni di essere stato con noi oggi.
1: Grazie, un abbraccio a voi tutti, buon lavoro. Ciao.
2: Grazie, Franzi, ciao.
0: A te. È un piacere, guarda, anche perché, come giustamente Franzi diceva, anni 80 sì, ma un piede nel passato,
2: ma vedi,
0: e la testa nel futuro.
2: Ma si sentono, si sentono nell'aria.
0: Sì, sì, no, guarda, sento nell'aria New Wave, odore di New Wave, è vero?
2: Sì, sì,
0: senti,
2: è vero.
0: Senti, senti.
2: Si può respirare.
0: Che poi se io ti dico Simple Minds, tu che mi rispondi magari Don't You, è troppo facile, no? Troppo semplice. Invece senti un po' cosa il nostro bel fonico ha selezionato per noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella.
2: Cittadella.
1: New hit.

0: c'è un titolo un po', come dire, heroin dopo cocaine di insomma. Ragazzi, capisco che abbiamo parlato degli anni Ottanta, che insomma quel periodo là Taranto aveva una brutta nominata.
1: Vabbè. C'è chi ne ha fatto, diciamo, un, come posso dire, un marchio di fabbrica ed è arrivato magari oltre anche una certa età e ce l'ha fatta. Quindi
0: come no?
1: Non possiamo dire, insomma.
0: Salutiamo Kit. Non quello di chi era
1: non quello
0: la
1: di
0: macchina nera,
1: non quello di Cat,
0: neanche quello di Cat. No, io ero andato addirittura a David Hasselhoff.
1: Tu parlavi di Supercar, il mitico Supercar.
0: Si chiamava Kit il computer di Supercar. Che poi se ci pensi, poi c'era anche, giustamente, come ci dice Piero, Kit Carson di Tex Wheeler. E poi c'è anche Kit Kat. Hanno ritrovato un po' di barrette nel frattempo. Niente.
1: Chissà, secondo me qualcosa avranno trovato, qualcosa avranno mangiato.
0: Guarda che dopo ci arriva un comunicato ufficiale della redazione giornalistica.
1: Tu dici?
0: Sì, secondo me sì. Vabbè, ma torniamo prepotentemente negli anni venti.
1: Detto così, insomma.
0: Quando c'era l'hai visto i cartelloni che hanno messo un po' in tutte le. Le hanno fatto togliere dalle stazioni. Quando c'era lei, i treni arrivavano in ritardo. Quando c'era lei, la spesa costava di più. Renzi. Cioè, quando è stato al governo, vabbè, lasciamo perdere. Poi fuori dal governo ha queste genialate pazzesche. Il problema è che poi se lo riprendi. Di nuovo.
1: La fortuna di essere un genio è che non lo sai quando arriva. Il colpo di genio arriva quando meno te lo aspetti. E quello è culo, Cioè non è.
0: A proposito di culo, ci sono un po' di culi che si sono ingranditi durante l'inverno, perché sai, ha mangiato troppo. E adesso inizia quel periodo meraviglioso.
1: Non parliamo di Jennifer Lopez, vero?
0: No, quella è pure assicurata. Si tocca. Adesso inizia quel periodo meraviglioso in cui devi dimagrire a tutti i costi e lo devi fare mediamente nel tempo di una settimana. Perché oggi, insomma, fa anche abbastanza caldo, quindi potresti andare al mare. Ma non te la senti di far vedere tutti quei rotolini, perché ci potrebbe essere qualcuno che ti fa body shaming.
1: Dov'è che vuoi dimagrire? Dov'è che vuoi dimagrire? Di a me.
0: Uno su tutti, la pancia.
1: Sai. Quindi se vuoi dimagrire sulla pancia,
0: devi fare gli addominali.
1: Bravissimo.
0: Sbagliato. È una cosa che si dice, però. Ma è vero.
1: Sì, ci sono quelli che dicono.
0: Torna un attimo perché la veste. Allora, personal trainer Nicola Fedele.
1: L'associazione della gente è
0: mi accido di addominali,
1: devo fare la pancia e quindi faccio gli addominali.
0: Scusa, è là il grasso.
1: Sì, certo.
0: O no?
1: Poi ci sono quelli che non lo so, vogliono il sedere, fanno gli squat.
0: Certo, sì.
1: Non lo so che cosa. Ecco, se ci fosse un esercizio per aumentare le prestazioni sessuali,
0: staremmo tutti là a fare sollevamento con
1: in termini di dimensione, perché ci sono degli esercizi che possono aiutare la vostra sessualità, ecco. Però ora
0: ho visto che c'è un boom di ascolti.
1: Hai visto?
0: Come hai detto, sta roba si è alzato.
1: Molto bene. Quindi l'importante è questo. Ora, detto questo, vabbè, sappiamo, insomma, sfatiamo questi falsi miti inutili. Non si dimagrisce solo sulla pancia, non c'è un esercizio che vi fa dimagrire in un punto. Si dimagrisce dappertutto, se si riesce a farlo.
0: Non lo si fa solitamente in una settimana.
1: Esattamente, ci vuole un po' di tempo.
0: Le diete chetogeniche sostanzialmente fanno malissimo, perché vi autofagocitate.
1: Questa cosa, i carboidrati la sera no, il giorno sì, sono tutte cose che bisognerebbe, insomma.
0: Tecnicamente mi hanno detto che si parla di un termine puttanate, è giusto?
1: Allora, mettiamola così, io vi do un principio veloce, no?
0: Vai.
1: Se tu,
0: che radio di servizio che siamo.
1: Se tu consumi 100 e mangi 1000, ingrassi.
0: Ma no! Ho sempre sbagliato tutto. Quindi non devi ingerire più di quello che consumi.
1: Quindi diciamo che tecnicamente di base dovremmo partire dal presupposto che
0: ho avuto un'illuminazione. Senti questa, secondo me carbonara e scrivania non vanno bene insieme. Come sono andato?
1: Dovresti mangiarle in piedi.
0: Come sono andato?
1: Sì. Ci sono magari.
0: Ho capito tutto.
1: Ci sono magari dei consigli che noi, ecco, ora possiamo approfittare, possiamo nel corso delle puntate dare qui e lì dei consigli davvero utili, cose insomma intelligenti, ecco, nulla
0: con
1: di.
0: Con un disclaimer, però. Il disclaimer deve essere: ormai è tardi. Però ve lo diciamo lo stesso, magari servono per l'anno prossimo, perché come ha detto ieri un amico scrittore, il Natale arriva ogni anno.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Saluto Fabio. Va bene.
1: E quindi.
0: Lo facciamo anche dal prossimo intervento?
1: Assolutamente sì, anche perché ne approfittiamo, perché c'è una possibilità per tutti. tutti voi,
0: sì,
1: di partecipare,
0: di vincere
1: a una manifestazione che vi farà
0: dimagrire tantissimo. Nel frattempo, per farvi sentire degli stronzi, adesso vi mettiamo questa canzone di Jack Johnson e vi facciamo immaginare questo meraviglioso litorale, questa costa della California.
1: Californiana.
0: E voi siete lì con questa tavola da surf sotto braccio.
1: Il tanga?
0: Ma non siete in grado di salirci, perché avete i lardominali che vi impediscono di salire sulla tavola di Jack Johnson.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.
7: This is a journey into sound. This is a journey into sound. A journey which along the way

0: Ad un certo punto qualcuno scoprì come si chiamavano, i campionatori.
1: Ah,
0: ecco.
1: Sì, certo.
0: No, io parlavo dei condizionatori prima, che stavo sentendo un po' di bavetta qui dietro, ma dicevo che a un certo punto qualcuno scoprì l'esistenza dei campionatori e vennero fuori delle meraviglie, tipo quella che abbiamo appena ascoltato nel rewind di Eric B. e Rakim, che si chiamava Paid It Full, e che abbiamo ballato tantissimo.
1: Assolutamente. E parlando di campionatori, mi viene in mente uno su tutti, che era un mito, perché lui campionava i suoni per strada e poi li riportava nelle sue composizioni. Lui era Frank Zappa, magari non conosciuto ai più.
0: No.
1: Però era uno famoso perché aveva queste idee strampalate, geniali. Lui andava per strada, prendeva i suoni, diciamo, della strada e poi li riportava nei suoi brani.
0: Visivamente molto simile ad Andrea Laszlo De Simone, Andrea Laszlo De Simone, che visivamente è molto simile a Frank Zappa, ma qui abbiamo perso tre quarti degli ascoltatori femminili. Ritorniamo a parlare di fitness.
1: Assolutamente.
0: Sto sentendo invece che si stanno collegando adesso tutte le ragazze che dicono: dici perché ci hai detto che c'è un qualcosa che si terrà prossimamente, che ci aiuterà ad andare al mare.
1: C'è una possibilità. Allora,
0: oltre alla BRT, che per andare al mare sarà un capolavoro quando arriverà.
1: Secondo me a dicembre. Ad ogni modo, c'è una manifestazione che si terrà domenica 14 giugno a San Giorgio Ionico, nella zona industriale, ed è una buona occasione, secondo me, per misurarsi, no? Anche con se stessi, perché sono quelle situazioni in cui uno dovrebbe dire ogni tanto: ma sì, io ci provo.
0: Quelle che fanno bene all'autostima.
1: Poi magari svengo a metà,
0: botte da Orbi e poi...
1: Sì, in pratica è una gara OCR. Parliamo di due associazioni che l'hanno organizzata, che sono questa associazione Atena e la Unicorn Team. Ed è una gara ad ostacoli, quindi OCR sta proprio per Obstacle Course Race.
0: Quindi non è il riconoscimento automatico dei caratteri.
1: No, assolutamente. Ecco. È un evento molto importante, anche perché anzitutto è la prima volta che avverrà, diciamo, proprio nella località di San Giorgio, e combina il trail running, il road running, il cross running. Ma al di là di tutto questo,
0: c'è tanto running, ci sono tanti
1: ostacoli, e sono quelle situazioni in cui che hanno preso piede per un motivo, secondo me, perché la gente, magari tanta gente, l'idea di fare la palestra, quella tradizionale, quella in cui senti così, magari non ha voglia, non viene presa,
0: diciamo,
1: e quindi
0: non c'è grande appeal.
1: Esatto, l'idea di fare magari un percorso, un circuito che ha una durata e che ti permette in qualche modo di allenare un tutto, ma soprattutto di stare all'aria aperta, soprattutto di riuscire a farlo magari con condivisione, perché magari davanti a te uno muore e tu gli passi davanti. Cioè, sono
0: quelle cose che proprio ti fanno sentire meglio,
1: assolutamente.
0: È meglio a lui che non a me.
1: Assolutamente. Un'altra cosa bellissima. C'è la collaborazione di due associazioni di volontariato, che sono Mister Sorriso e Volontari della Gioia. Sono due associazioni che lavorano con persone autistiche, e a cui verrà poi devoluto una parte di quello che sarà poi l'incasso di tutti quelli che saranno i partecipanti,
0: perché c'è un minimo di ticket, diciamo.
1: Esattamente,
0: per potersi iscrivere.
1: Assolutamente. Quindi è una buona occasione. Lo diciamo perché quando ci sono queste occasioni nel nostro territorio vanno colte.
0: E certo.
1: Quindi il 14 giugno, non dimenticatelo, tra il mare e magari la passeggiata verso, che ne so.
0: Perché non prendersi un coccolone
1: e andare a San Giorgio a prendersi un coccolone e fare questi chilometri assieme a questa situazione?
0: Tra gli ostacoli valgono anche le remore di tipo morale. che dici?
1: Non farlo. Comunque, parlavamo prima del fatto di voler dare dei consigli. Allora, diciamo due cavolate, cosa mangi tu solitamente? Come mangi tu a pranzo? Cosa fai? Mangi la pasta, giusto?
0: E basta, solitamente. Poi magari mangeresti una frutta.
1: No, di sbagliato non c'è niente nella vita. Però magari la prossima volta, se tu cominciassi con un po' di verdura, con magari con un po' di frutta secca, e poi ti approcciassi alla pasta, magari ne mangeresti un pochino di meno,
0: perché arrivi già bello sano,
1: perché arriveresti un po' più, avresti un assorbimento minore. E soprattutto, quando finisci di mangiare a pranzo, non ti mettere sul divano, fai i piatti. Questo ti aiuta, perché se ti metti sul divano e poi lasci andare la glicemia che ti prende a pugni, ti fa riposare,
0: portami via,
1: e la pancia che
0: lievita,
1: che lievita.
0: Lievita.
1: E poi il costumino, quello, lo slippino, quello che
0: non va più,
1: ti va un po' alla Homer Simpson, capito? Bello, ti arriva da dietro, sai quando le chiappe lo attirano?
0: No, io ne conosco solo uno che si mette lo slippino a mare, lo saluto, Gianluca, lui può farlo e va bene, per il resto insomma vabbè. E altrimenti poi neanche le American Girls si girano, cioè si girano ma per prenderti per il
1: dall'altra
0: culo.
1: Parte cioè. Si girano dall'altra parte.
0: C'è questa canzone di Harry Styles che è veramente bellissima, si chiama American Girls, non a caso la dedichiamo a quelli che ce l'hanno fatta ad essere pronti per il mare, intendiamo, solo per quello.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Eccoci. Sorry, scusa, lo sento, perché non era ben convinto di dirlo tutto quanto insieme in una volta sola. Pinguini tattici nucleari, bel disco, new hit, fresca.
1: Io quando sento lo sento, penso a io te sento.
0: Sì, può essere.
1: Io te sento, sì.
0: Io però stai attento con le notiziole, eccetera, eccetera.
1: Ma adesso...
0: Bussano alla porta,
1: avanti.
0: Vedi? Ecco. Te la sei cercata, Nico. Abbiamo Deborah che giustamente interviene in qualità di rappresentante della redazione giornalistica. C'è un comunicato che tu dovevi fare,
2: Io
0: no?
2: Mi sento solo di dover mettere qualche puntino su di
1: Siamo qui appunto per mettere i puntini. Siamo venuti da stamattina che siamo qui a
2: direi
1: mettere.
2: Che è il caso di dissociarci da alcune.
0: Ecco, io l'ho sempre detto, Nicola, che le tue notizie ci avrebbero portato a questo, alla dissociazione completa, cognitiva intendo proprio.
1: Mi dissocio anch'io.
0: Va bene. Volevo dire al presidente e al direttore che Deborah non c'entra niente. L'ho pensata io sta cosa, pigliatevela con me.
1: Allora,
0: grazie.
1: Rifiuto l'offerta e vado avanti.
0: grazie. Ma io l'avevo detto. Gli devo mettere un freno, voglio dire.
1: Molto bene, visto che siamo in clima di notizia, possiamo andare avanti con i nostri meloni.
0: Cioè, non è servito a niente. Ma meloni nel senso della Presidente del Consiglio?
1: No. I meloni si possono intendere in tante possibilità. Quando si parla di meloni, diciamo, si apre un argomento che a tutti noi potrebbe stare molto a cuore.
0: D'altronde stiamo parlando appunto di estate, costumi.
1: Assolutamente. E vengono fuori i meloni. Ma ce ne sono due in particolare che hanno fatto scalpore nel mondo, e ognuno di noi potrebbe avere i suoi, ma in questo caso sono due meloni che sono stati venduti
0: a quanto? Cioè, molto di più di quello che il melonaro vicino casa.
1: Io sono sceso di casa, sono andato dal fruttivendolo di fronte, mancava l'insalata, e ho detto: senti, ho preso mi dà 3 euro. Quando mi ha detto 3 euro, io sono uscito e ho detto:
0: pensando, 3 euro l'insalata.
1: C'erano i pomodori a 8 a euro al chilo. Ora chi fa la spesa, insomma, mi sarà.
0: Sì. D'altronde quindi, si sa che adesso vanno hanno i bilancini
1: infatti,
0: come quelli.
1: Me ne dai 3. Ho detto: mi dai 3 pomodori come a Milano. Mi dai 3 pomodori e una mela.
0: Quindi, sono 15 euro.
1: Pensavo
0: grazie.
1: Di aver speso tanto, ma questi due meloni sono stati venduti a 31.400 euro.
0: Ah, ragazzi, che ne dica la nostra redazione giornalistica, la notizia è vera, quindi la riporta anche l'ANSA, voglio dire.
1: Ora, la cosa che mi viene da pensare è questa: se io mangio un melone che ho pagato 31.400

0: euro. Sì. Quando vado in bagno, quello che faccio, quanto vale?
1: Ti ricordi, credo si chiamasse Pietro Ciampi, merda d'artista, si trova al MoMA.
0: Io voglio dire, non varrà 30.000, non varrà 15, ma però, un millino me lo potete dare, cioè, no?
1: Non lo so se digerito poi funziona,
0: Vabbè, comunque.
1: Ma quando poi vai a comprarlo, ma fai come quando, cioè, ci sono quelli che fanno finta di capirne e bussano sui meloni. Cioè, vanno lì, ma sai sentire l'anguria? Ah, questa è buona, questa è matura.
0: Va bene,
1: mi
0: comunque
1: spiegate come funziona la storia. Piero lo fa. Piero, per favore, mi devi spiegare come funziona la storia. Vieni di qua. Porte aperte a Cittadella.
0: Comunque. Ora parliamo quindi di questi due meloni che avranno battuto e avranno capito che valevano.
1: Ne parliamo poco.
0: In due parole, l'isola è quella di Hokkaido, in cui i prodotti di eccellenza raggiungono spesso cifre elevatissime. Quindi se andate a Hokkaido, portatevi un panino e non prendete niente da nessuna parte.
1: Vuole la frutta? No! La frutta no! Ma vedi, ma prendo un Don Perignon piuttosto. Non si avvicini con quel melone.
0: Le potrebbe dare una bella fetta di melone fresco. Sai, tipo il melonaro che trovi sulla strada la notte, lì, d'estate, ti fermi
1: con la Rolls.
0: Mi dai una fetta
1: con la Rolls Royce? Sta il melonaro carica di meloni. Vabbè, Nicola, è finito il tuo spazio.
0: Ragazzi, le cose belle finiscono sempre subito.
1: Adesso,
0: così.
1: Ma lui adesso va giù, tipo a caduta libera, si apre la botola e via. Senti, li abbiamo evocati prima e adesso
0: sono arrivati come gli spiriti, capito?
1: Sì, d'altronde mi pare che ci avessero anche in passato fatto delle canzoni sugli spiriti. Loro sono i Rolling Stones. Ciao Nicola, ci sentiamo sabato prossimo.
0: Ciao.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede.

Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Certo che è Gregory Porter. Tanta roba, eh.
1: Mamma mia, sono quelle voci che ti trasportano in un'altra dimensione.
0: Visto che tra un po' è il mio compleanno e ancora non mi hanno fatto notizie di regali e quant'altro, beh, sappiate che a luglio a Modena c'è il concerto di Gregory Porter e Diana Krall insieme.
1: Non ci stai chiedendo i biglietti?
0: No. Mi basterebbe anche il biglietto aereo eventualmente.
1: Ah, okay.
0: Non è un problema.
1: Okay.
0: Ma che meraviglia, che meraviglia. Ben arrivato al nostro avocounselor Stefano Mozza. Ciao caro. Con Stefano ci siamo visti in settimana ad un evento molto bello che è stato organizzato, una giornata di studi proprio a Taranto, al Mudì, al Museo Diocesano, elogio della leggerezza.
1: Sì.
0: E ho pensato, perché non farci una chiacchiera su questo bel tema, visto e considerato che abbiamo anche attraversato l'amarezza
1: in qualche
0: conversazione passata.
1: Diciamo che abbiamo attraversato il polo opposto.
0: Esatto, andiamo nel lato non oscuro della forza, ma esattamente l'altro, quello
1: luminoso. Esatto.
0: Il lato luminoso.
1: Esatto. Che però piace poco. Stranamente.
0: Esatto.
1: Stranamente, cioè come se noi fossimo irresistibilmente attratti dalla pesantezza, dal dolore, dall'amarezza. Un po' è la nostra cultura, no? Questa è un po' la cultura giudeo-cristiana, ma ora senza entrare in conflitti religiosi, che sennò qui ci si offende.
0: Arrivano quelle, ce ne abbiamo vicini.
1: No, assolutamente. Diciamo, è la cultura di cui siamo impregnati, attraverso il dolore noi andiamo verso la santità. Questo è il messaggio che ci è stato passato, e quindi ci aggrappiamo fortemente a questo dolore.
0: D'altronde, se ci pensi, no? Buddha, bello, pacione, sorridente, seduto lì. Maometto, non ci sono proprio rappresentazioni.
1: No.
0: Il nostro poverino sta sulla
1: croce. La corona di spine, povero
0: sanguinante.
1: Cristo, come si dice. Povero Cristo.
0: Quindi ci sarà un motivo se poi alla fine sguazziamo bene molte volte nella pesantezza.
1: Tantissimo, noi
0: invece,
1: ci piace.
0: Invece, guarda, l'altro giorno, adesso vi confesso che stavo guardando Antonella Clerici alla prova del cuoco. Ero tornato prima a casa e mentre mangiavo
1: Ma questo succedeva durante l'evento o no?
0: No.
1: Durante
0: l'evento. Okay. E c'era Lalli Tizzetto che presentava il suo nuovo romanzo, tra l'altro primo romanzo scritto da Lalli Tizzetto, che si chiama Il tempo della Lala, che già fa capire tanto dal titolo. E lei diceva una cosa che mi ha colpito.
1: Sì.
0: In realtà Luciana Lalli Tizzetto è molto intelligente.
1: È molto profonda.
0: È profondissima.
1: Sì.
0: E lei diceva: noi donne soprattutto, con tutto quello che abbiamo passato, tutto quello che abbiamo cercato di rappresentare, che abbiamo portato avanti come bandiera, ogni tanto è bello che si faccia le stupidine.
1: Sì, vero.
0: Che si sia leggeri.
1: Sì.
0: Allora io pensavo a questo, e te l'ho anche scritto, cioè la bellezza della leggerezza ogni tanto come concessione a dire: oh ragazzi, sì, saremo anche profondi, avremo la possibilità di elaborare i problemi, siamo dei problem solving, siamo questo, però
1: c'è anche un altro punto di vista,
0: lasciateci respirare.
1: Sì. E però se tu noti il linguaggio che usiamo, che è sempre importantissimo, no? Lalli Tizzetto che cosa ha detto? Concedeteci di essere un po' stupidine.
0: E quindi connotazione negativa del termine.
1: Cioè, è come se essere leggeri equivalga necessariamente
0: ad essere
1: frivoli, così, frivoli.
0: Mm.
1: Ma invece no. Questa è, diciamo, la cultura invece odierna, quella del carpe diem, quella del cogli l'occasione al volo, che ci fa confondere la leggerezza con la frivolezza.
0: Che sono due cose ben diverse.
1: Ma assolutamente. È come se il sovraccarico di performance, di dover diciamo assecondare le aspettative altrui, quelle che ci autoimponiamo, sia talmente pesante che dobbiamo andare necessariamente nel polo opposto. E quindi concederci tutto quello che vogliamo, soddisfare tutti i bisogni nevrotici che ci vengono compulsivamente,
0: weekend devastanti.
1: Esatto. Non è sabato sera se non mi spacco di alcol.
0: Esatto.
1: Allora, questa ovviamente non è la leggerezza.
0: Vedi,
1: no?
0: Piero si è spaccato ieri, guarda, vedi che faccia che c'ha oggi.
1: Vedi, poi ci sono sempre conseguenze. Ma questa non è la leggerezza.
0: No.
1: Questa è una risposta altrettanto nevrotica a quella pesantezza nevrotica. Mm. bisognerebbe trovare una via di mezzo. Poi nella seconda parte dell'intervento cerchiamo di dare qualche spunto di riflessione.
0: La cosiddetta via mediana, quella che c'è tra lo yin e lo yang, esatto, la linea,
1: esatto,
0: no? Tra il bianco e il nero.
1: Le polarizzazioni
0: vanno sempre male.
1: È vero.
0: Invece la leggerezza è una cosa che noi non siamo abituati a vivere.
1: No.
0: Quasi la viviamo come se fosse sbagliata, quasi come se stessimo sottraendo tempo alle cose importanti.
1: Certo.
0: Non ci ascoltiamo, non capiamo che molte volte invece quello che ti dà un pomeriggio in leggerezza non basta neanche una settimana a colmarlo.
1: E soprattutto quello che ti dà uno sguardo leggero sulle cose della tua vita, che possono anche essere oggettivamente pesanti, ma è lo sguardo leggero su quelle cose, cambia proprio la prospettiva.
0: Bene, allora, per essere leggeri, caro Stefano, mariachi. Va bene? Senti, mariachi.
1: Che bello, meraviglia.
0: Però sono mariachi... Prima l'ho fatto ridere perché ho detto sta canzone qua c'ha l'arrangiamento Roland Rumba. anni 90/2000.
1: Bellissimo.
0: Tutti avrete avuto una tastiera Roland. Sentite il pezzo di Bruno Mars e poi mi dite.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: pace, salmo con la pesce, cattive abitudini, che dicevamo la settimana scorsa, abbiamo già ascoltato questo pezzo come new hit. Chi non ha delle cattive abitudini, esatto, caro Stefano? Tutti ce le abbiamo.
1: Tutti.
0: Penso che chi
1: ci siamo anche affezionati.
0: Ma voglia, sono i nostri diavoletti, ce li diriamo con noi, certo, sempre,
1: certo.
0: No?
1: Una domanda sorge spontanea. Che fine ha fatto Di Martino?
0: Di Martino se lo sono mangiato. No, fa musica per i fatti suoi. Ha fatto un pezzo con che parlava dei gatti, tra l'altro, bellissimo, per giù, con Marco Castello, se non ricordo male.
1: Okay.
0: Però c'è. No, si gode la sua Sicilia, voglio dire.
1: Beh, certo, bellissimo.
0: È molto bella. Sapeva, poi in questo periodo dell'anno non ne parliamo. Quella sì che ti trasmetterebbe della bella leggerezza. È vero.
1: Che meraviglia, che meraviglia.
0: Ma noi stiamo parlando appunto della leggerezza, di questa sconosciuta, di questa colpevolizzata, di questa sorta di nemico che ci portiamo dietro, come se non dovessimo incontrarla mai.
1: Di questa fraintesa.
0: Ecco, sì.
1: Perché è colpevolizzata, sì, ma soprattutto è fraintesa sta leggerezza.
0: Non l'hanno capita.
1: No, noi non l'abbiamo capita, devo dire, neanche noi.
0: No.
1: Fatto. Perché poi c'è da dire anche
0: io ci ripenso, ma poi certe volte mi sfugge tra le mani.
1: È già il fatto che tu ci pensi e ci ripensi alle leggerezze.
0: Vuol dire che non l'hai compresa al 100%.
1: Che ti stai appesantendo, perché la nostra mente altro non fa che appesantirci pensando e ripensando e rimuginando. Ma anche, devo dire, anche la psicologia, no? Ha un po' frainteso questo concetto di leggerezza. Perché ha frainteso questo concetto di leggerezza? Perché la leggerezza viene utilizzata come, diciamo, come cura di un sintomo, perché ormai tutto viene visto come sintomo, no? Quello che era il campo di applicazione della filosofia un tempo, no, che era proprio la conoscenza di sé, dovrebbe tornare a essere anche l'interesse della psicologia. E qui, diciamo, la leggerezza, no? Che cos'è? È uno sguardo diverso. È uno sguardo attento innanzitutto al momento presente e non al carpe diem, quindi non
0: semplicemente al non preoccuparsi per il futuro, a non guardare indietro al passato.

0: veramente, veramente. Però che cosa si fa oggi? Si va nella leggerezza dicendo: ah, vivi il presente, goditi il momento.
1: Mm-hmm.
0: Che non è questo, non è questa la leggerezza.
1: È sbagliatissimo.
0: Ma la leggerezza è stare nel presente con quello che c'è.
1: Esatto.
0: Cioè, in questo momento la mia vita è difficile? Sì. Oggettivamente difficile? Sì. Oggi come sono? In questo momento come sono? Mi sento bene? Il mio corpo che fa? Mi dà sensazioni positive? Mi sento bene? Sento addirittura felicità? In questo momento? Sì. Sono incompatibili le cose?
1: No.
0: Perché non è incompatibile l'essere addolorati con il sentirsi felici. Mozart ce lo insegna, no?
1: Esatto.
0: Allora,
1: faremo una puntata sulla musica classica.
0: Ah,
1: bello. Sappiatelo, amici.
0: Mi inviti a nozze, però lì poi mi dividi tutto il programma.
1: No, ma ti tengo tutto,
0: mi
1: il
0: tieni tutto il programma.
1: Tutto il programma. Facciamo. Magari la prepariamo, la mandiamo una notte, che sai, la notte
0: bellissimo,
1: è ancora più.
0: Bellissimo.
1: Mm.
0: E quindi dicevamo: è stare con quello che c'è.
1: Sì.
0: Quindi guardare quello che c'è con uno sguardo non ancorato al che momento,
1: a quello che dovrebbe esserci,
0: esatto,
1: in base a
0: esatto,
1: quello che noi vorremmo ci fosse,
0: o che pensiamo che gli altri si aspettano,
1: certo,
0: da noi,
1: certo,
0: no? Quindi è stare nel momento presente. Però ci sono anche altre vie, no? Quelle che chiama Claudio Naranco chiamava le competenze esistenziali.
1: Mm.
0: Cioè sviluppare quei modi di stare al mondo che sono, diciamo, un po' la ricetta verso la leggerezza, che sono intanto la conoscenza di sé, quindi conoscersi, osservarsi, vedere esattamente quello che c'è dentro
1: la scritta, la famosa scritta sul tempio di Delfi.
0: Esatto.
1: Conosci te stesso.
0: Esatto.
1: E quindi, non vai da nessuna parte se non conosci te stesso.
0: No, zero, vai brancoli nel buio.
1: Certo.
0: Perché è così. E vai verso quella leggerezza nevrotica.
1: Mm.
0: Vivere il presente,
1: mm-hmm,
0: stare nel presente. La competenza alla morte, che significa? Non alla morte in sé come fine fisica della vita, anche quella, ma la competenza ai lutti. Quindi alla fine di un amore, alla fine della giovinezza, alla fine. Io qui sto citando amabilmente il mio maestro Pietro Bonanno, non è farina del mio sacco.
1: No, tra l'altro è la bellissima conferenza che abbiamo,
0: esatto,
1: visto. Credevo di averlo detto, ma in realtà lo diciamo adesso. Era proprio animata dal
0: sì,
1: buon Pietro.
0: Sì, sì. La capacità amorosa, cioè la capacità di amare. Perché se noi stiamo nella aspettativa di ricevere continuamente amore attraverso varie forme, saremo sempre nella pesantezza, perché l'amore non arriva sempre,
1: uh-huh,
0: e anche quando arriva non lo riconosciamo.
1: Uh-huh.
0: Se impariamo ad amare,
1: uh-huh,
0: lì andiamo veramente verso la leggerezza.
1: Ti faccio una proposta.
0: Sentiamo.
1: Avremmo dovuto chiuderla qui.
0: Sì.
1: Rimani con me il prossimo quarto d'ora?
0: Sì.
1: E finiamo il tutto?
0: Va bene.
1: Ok?
0: Va bene,
1: perché altrimenti mi dispiace lasciare, cioè tagliare qui
0: un discorso
1: che invece merita tantissimo. E allora, adesso ci ascoltiamo un pezzo che però, secondo me, trasmette leggerezza.
0: Mm-hmm.
1: Xavier Rudd è famoso per Follow the Sun.
0: Ah,
1: questo
0: bellissimo
1: pezzo qui non è Follow the Sun, ma secondo me c'ha tanto di Follow the Sun.
2: When will you learn that the more you take means the less that you have at the end of the day?

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94.

0: digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: l'artista che ha cambiato più stili che Jon Bon Jovi tagli di capelli. È vero?
1: È vero.
0: Che meraviglia.
1: Ma non ne ha mai sbagliato uno,
0: no,
1: il Duca Bianco.
0: David Bowie è meraviglioso. Ma vedi, già il fatto che lo conosciamo come David Bowie, come il Duca Bianco, come Ziggy, sì, sì. L'uomo delle stelle, neanche Tornatore avrebbe saputo fare di meglio, guarda. Però Changes è anche un titolo, come dire, fa parte di quella trilogia lì, Comprendo, Consapevolezza, poi Changes, è vero?
1: Esatto, che quella ce la dimentichiamo spesso, l'ultima parte.
0: Esatto.
1: E volevo riallacciarmi al discorso che stavamo facendo, sì, con un passaggio di quello che ha detto il dottor Bonanno in questo convegno. Uh-huh. Che dice fondamentalmente che la leggerezza non è superficialità, no? Ma è la capacità di guardare le miserie umane da un altro punto di vista, sollevandosi senza macigni sul cuore. Ora, che significa? Significa innanzitutto che la leggerezza non è un punto di partenza.
0: Anzi, probabilmente è anche sudata la leggerezza.
1: Sì, diciamo che
0: quella
1: che si vede come leggerezza, che sembra di base di una persona, è evidentemente una leggerezza nevrotica legata a un carattere che sfugge il dolore.
0: Certo, come... quello che dicevamo prima, il fatto di dover essere anche lì a tutti i costi leggeri.
1: Esattamente, esattamente. È quindi un punto d'arrivo, no? È un faticoso processo di rieducazione e di ritorno a uno sguardo pulito sulle cose.
0: Vuol dire pulito? Vuol dire che non ci sono le scorie di delle aspettative.

0: che non del passato, gli echi del passato che ti arrivano, le preoccupazioni del futuro,
1: sicuramente,
0: cioè, ritorni in un certo senso quello che stavamo dicendo prima,
1: esatto,
0: cioè vivere il presente,
1: esatto,
0: cioè, in maniera scevra da problematiche.
1: Non scevra da problematiche, qui non lo so. Allora, secondo me è consapevole delle problematiche.
0: Esatto, cioè, o meglio, scevra da problematiche che ti autoinfliggi.
1: Sì, perché noi siamo abituati a vivere anche le problematiche che effettivamente
0: fanno parte della vita.
1: Esatto, che effettivamente ci sono, in una inconsapevolezza tale che non ce le fa neanche vivere fino in fondo. Cioè, la consapevolezza è, e quindi con lo sguardo pulito sulle cose, è anche uno sguardo pulito su quell'amarezza, è anche uno sguardo pulito sul dolore, cioè uno sguardo consapevole.
0: Sì.
1: Io oggi sono presente a me stesso, sono consapevole di quello che c'è, oggi c'è dolore. Okay?
0: E questo ti tocca oggi.
1: E questo c'è, non neanche questo ti tocca, questo c'è, punto. Se noi siamo se noi viviamo senza consapevolezza, non guardiamo neanche quello che c'è. Quindi, se non attraversiamo il dolore, come possiamo arrivare alla leggerezza? Come possiamo arrivare a librarci, come si dice, in aria, a guardare con quello sguardo pulito anche il dolore? Non è possibile. E qui ritorniamo a quelle competenze esistenziali di cui parlavamo prima e che sono state teorizzate da Claudio Naranco. E quindi la conoscenza di sé.
0: Prima cosa, l'abbiamo detto.
1: Esatto, vivere il presente, e l'abbiamo detto. Competenza alla morte, quindi competenza all'accettazione della fine dei cicli.
0: Che le cose finiscono.
1: La vita è fatta di cicli. Finiscono le amicizie, finisce la gioventù, finisce tutto. Quindi la capacità amorosa, quindi rendersi consapevoli di amare e non solo di aspettare di essere amati. Il distacco. Che significa il distacco? Vivere il dolore, quello che c'è, c'è dolore, ok, io non sono il mio dolore. Io in questo momento provo dolore.
0: Ma non mi identifico con il mio dolore.
1: Esatto.
0: Ragazzi, io spero che tutto questo possa servirci, prima di tutto io parlo per me, possa servire a me, ma soprattutto anche a chi ci ascolta. Serve a tutti, come no. Siamo arrivati al termine di questa bella puntata, per la quale devo ringraziare ovviamente, ho il permesso di vita prima, al buon Stefano che ho qui con me, e io sono semplicemente, come dire, un povero mediatore tra queste meravigliose persone. E niente, ci diamo appuntamento a sabato prossimo, tanto siamo sempre qua. E guai a chi ci tocca, tra l'altro sarà anche giorno di mezzo a un ponte di feste, quindi ci divertiamo ancora di più. Caro
1: mi sento
0: Stefano,
1: più leggero ora che mi hai detto questa cosa.
0: Sì, vedi? Senti che pezzo leggero che arriva adesso. Le Swing Out Sisters, insomma, tanta roba.
1: Chiudiamo
0: in bellezza. Grazie a tutti, al prossimo weekend.
1: Ciao
0: da Daniele, ciao.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La missione educativa è una priorità assoluta. È l'appello che l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero, ha rivolto alle istituzioni durante l'omelia pronunciata in occasione della Festa dei Popoli, celebrata nella parrocchia Madonna delle Grazie, in cui ha ricordato l'importanza di non tacere di fronte alla morte di Bakary Sako, il 35enne maliano ucciso lo scorso maggio da un gruppo di giovani in Città Vecchia. Un episodio crudele che per Monsignor Miniero oggi deve essere il motivo più vero del nostro sconcerto e della nostra condanna di ogni forma di violenza, di esclusione e di cattiveria. Un messaggio chiaro, quello dell'arcivescovo, verso l'indifferenza che si insinua tra le persone. Se un cristiano si dovesse girare dall'altra parte, ha detto, non apparterrebbe veramente a Cristo. Parole dure, ma necessarie per risvegliare le coscienze della comunità, alla quale Miniero ha chiesto di insegnare ai futuri discepoli e figli di Dio a mettere in pratica l'amore per sconfiggere e reprimere l'odio. Infine il pensiero rivolto alla città affinché possa fissare lo sguardo in alto e ripartire dal Vangelo, ricordando che Gesù ha condiviso tutto con noi eccetto il peccato, rispettando e aiutando i poveri, gli indifesi e i pagani. Un primo passo che per Miniero rappresenta un'opportunità per la comunità di mostrarsi come ospitale e generosa, così come Taranto è sempre stata.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto, la gestione della movida e la sicurezza dei giovani tornano prepotentemente al centro del dibattito politico e sociale. A pochi giorni dai drammatici fatti di Piazza Fontana, l'amministrazione comunale si appresta a varare una nuova ordinanza per regolamentare la vita notturna e contrastare i fenomeni di devianza giovanile. Un provvedimento che arriva dopo un percorso di ascolto che mercoledì vedrà un passaggio cruciale in commissioni attività produttive con il coinvolgimento dei cittadini e dei comitati di quartiere. Non si tratta di un intervento isolato, il comune aveva già tracciato una linea con i passati provvedimenti nel quadrilatero tra Viale Magna Grecia e Corso Italia. L'obiettivo oggi più che mai è bilanciare il diritto al lavoro dei commercianti con la tutela dei residenti e la salute dei ragazzi, ma la stretta in arrivo, ha dichiarato l'assessore comunale alle attività produttive Francesco Cosa, intervistato in Buongiorno Taranto, punta i riflettori su un'emergenza ben più profonda dell'abuso dell'alcol, l'allarme diffusione di sostanze stupefacenti, anche pesanti, tra i minori.
3: C'è un uso smoderato di sostanze stupefacenti anche tra minori, anche di droghe molto pesanti come la cocaina, e questo è un fenomeno che deve essere messo al centro dell'agenda politica della città, ovviamente da parte di associazioni, della politica, delle istituzioni e anche di consumo dell'alcol, perché queste azioni sicuramente sono frutto anche di una situazione alterata da parte dei giovani. È evidente anche perché al momento non è chiaro il movente dell'omicidio. Alcuni parlano di sfondo razziale, altri di futili motivi. Ovviamente va fatto un approfondimento, e penso che il tema, cioè, siano tutti temi correlati fra di loro. Dovremmo lavorare su più fronti, quello repressivo, quello socio-educativo. Ovviamente è un compito molto arduo che riguarda tutte le istituzioni.
2: Insomma, mentre gli inquirenti continuano a indagare sul movente dell'omicidio di Piazza Fontana, la politica locale lancia un appello alla responsabilità collettiva. Le ordinanze e i controlli repressivi da soli non bastano. Serve una rete che stringa insieme famiglie, scuole e associazionismo.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Si era creata una sorta di discriminazione tra persone fragili. Ed oggi invece la modifica di questo regolamento non fa altro che recepire quelle che sono le nuove linee guida adottate dalla giunta regionale.
2: Garantire una mobilità senza barriere e tutelare il diritto sacrosanto alla sosta per chi ne ha davvero bisogno. Taranto cambia marcia con l'adozione del nuovo regolamento per il rilascio del contrassegno unificato disabili europeo, noto come CUDE, e per la concessione dello stallo di sosta personalizzato. L'atto è iscritto ufficialmente al punto 6 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale che si terrà oggi, nasce da un lungo percorso sinergico tra Direzione Polizia Locale e la Commissione Servizi del Comune. Promotore ed esponente chiave di questa importante revisione normativa è il consigliere comunale Antonio Quazzico, oggi ospite in Buongiorno Taranto.
4: Praticamente viene ampliato la platea degli aventi diritto, inserendo anche all'interno degli stessi requisiti le persone con disabilità intellettiva e psichica e anche coloro che hanno delle patologie di natura o deficit cognitivi o comportamentali. Okay. In sostanza viene ampliato anche per coloro, alle persone alle quali è riconosciuta la legge 104 articolo 3,3 con indennità di accompagnamento come in questo caso.
2: Le nuove linee guida definiscono in modo stringente i requisiti legati alla gravità della patologia e alla necessità lavorativa o di cura. Una risposta concreta che la comunità attendeva e che punta a fare di Taranto un modello di inclusività urbana.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: 70 anni vissuti accanto a chi risparmia e a chi investe. La Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe ha celebrato il suo prestigioso anniversario alla masseria Lireni a Manduria. L'occasione è stata l'assemblea dei soci con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2025. Rinnovate anche le cariche sociali, confermato alla presidenza Emanuele Di Palma, mentre nel consiglio di amministrazione ci sono Enrico De Rose, Gaia Maria Di Maggio, Maria Elsa Modeo e Cosimo Lanzo.
6: 70 anni di storia della BCC San Marzano, che è stata costituita nel 1956, un bel festeggiamento. Abbiamo avuto la presenza di oltre 700 soci, quindi questo ci dà sicuramente tanto orgoglio e tanta fiducia per il futuro. Oggi abbiamo parlato sì di quello che abbiamo fatto, ma fondamentalmente abbiamo parlato di quello che faremo. Nell'immediato abbiamo l'apertura della nuova filiale a Nardò, quindi stiamo scendendo nelle Cese, contiamo nei prossimi 2 anni di arrivare sino a Lecce, quindi di diventare veramente una banca a tutto tondo nel nostro territorio.
5: Il bilancio, approvato alla unanimità, ha fatto registrare un utile netto pari a 9,5 milioni, con un aumento del 27% rispetto al 2024. Si tratta del migliore risultato nella storia della banca. La raccolta complessiva per la prima volta ha superato la soglia del miliardo di euro, risultati che sono frutto di una attenta valutazione delle esigenze della clientela.
6: Beh, gli imprenditori e i cittadini in questo momento chiedono anche delle certezze per il futuro, capire bene il nostro debito pubblico, capire come i loro soldi possono stare al sicuro, e gli imprenditori invece chiedono che noi li seguiamo per poter sviluppare quelle che sono le loro idee, le loro iniziative in relazione anche ai nuovi bandi regionali, perché parliamo del nostro territorio, no? Noi abbiamo un pool specializzato da questo punto di vista in PIA e in mini PIA, e i nostri imprenditori vediamo, facciamo anche convegni, riunioni a questo proposito, vediamo che i nostri imprenditori sono molto contenti di questa attività che oltre ad essere finanziaria è anche di consulenza.
5: Nel corso dell'assemblea è stato presentato il progetto del Giardino degli Ulivi, vale a dire un giardino aziendale composto da 600 alberi di ulivo, una risposta ai danni prodotti dalla xylella, e i risultati sono già verificabili. 600 ulivi adottati, 3 ettari rigenerati, 6 agricoltori supportati, 200 tonnellate di anidride carbonica compensate.
6: 21 milioni di olivi hanno subito danni irreparabili nel Salento. Siamo stati contattati dall'associazione Olivami, che ha preso una grande parte di responsabilità per cercare di rivitalizzare quel territorio. Abbiamo dato la nostra disponibilità e quindi abbiamo cominciato sui primi 3 ettari dove c'erano olivi secolari, che sono stati sostituiti da nuovi olivi, 600 olivi, che abbiamo, diciamo, affidato a 600 nostri soci simbolicamente, quindi potranno anche lì andarli a vedere, ma non solo a vedere, ogni anno potranno anche avere un piccolo quantitativo di olio che è prodotto dal proprio olivo.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Per parlare di AMIU, per parlare della crisi della società in house di igiene urbana del comune di Taranto, un profondo rosso da oltre 40 milioni di euro, come sapete, e nei giorni scorsi il comune ha chiamato, tra virgolette, i consiglieri regionali e ne parliamo questa mattina con Cosimo Sardelli di Funzione Pubblica CGL per capire in estrema sintesi quanto è grosso il rischio che ci sia un default, che l'ex AMIU, che Chimo Ambiente, fallisca. Buongiorno Sardelli, ben trovato.
9: Buongiorno a tutte e a tutti.
8: Quanto è concreto, Sardelli, il rischio che, come dire, la società del comune se ne vada di capo sotto?
9: Molto molto concreto, è il passare del tempo, dove si parla molto ma si agisce poco, aumenta a dismisura questo rischio. Perché io voglio ricordare che già un mese fa, su richiesta delle organizzazioni sindacali, siamo stati ricevuti in quinta commissione, Commissione Gestione Ciclo dei Rifiuti della Regione Puglia, abbiamo detto in maniera chiara ed inequivocabile che due sono gli elementi di possibile svolta per sostenere un piano di risanamento economico-finanziario, ma aggiungo anche gestionale. La messa a reddito dell'impiantistica attraverso la modifica dell'AIA, che è una competenza tutta regionale, è un altro strumento fondamentale, che è il nuovo contratto di servizio. Io voglio ricordare che il contratto che lega...
8: Io cerco di spiegarlo, scusi un attimo Sardelli, cerco di spiegarlo a chi ci ascolta. Il contratto di servizio è un contratto sostanzialmente tra il comune di Taranto e l'ex AMIU, in cui c'è scritto che cosa deve fare l'ex AMIU e quanto il comune pagherà per quei servizi, giusto?
9: Esatto. Ok. E noi questo contratto di servizio è in proroga da ormai tempo immemorabile. Ci fu detto nell'ultimo incontro con il sindaco Bitetti e con l'assessore alle partecipate Cataldino che entro fine aprile ci avrebbero riconvocato per illustrarci un nuovo contratto di servizio, ma a tutt'oggi cogliamo, perché ancora non ci è stato detto, che si andrà in proroga fine a dicembre. Ora, comprendete bene che il messaggio che arriva ai creditori, ai lavoratori e alla città non è un messaggio chiaro, perché un messaggio chiaro sarebbe quello di dire: intanto rinnoviamo il contratto di servizio, stabiliamo con quali risorse e con quali obiettivi questa azienda deve andare avanti e quindi mettere in campo un piano di risanamento finanziario e gestionale che sia credibile. Questa situazione di incertezza non fa che, come ho detto prima, che aumentare a dismisura il rischio di un default, perché il passare del tempo, comprendete bene, determina anche tra i creditori la sempre più forte preoccupazione che in realtà non si intenda concretamente mettere mano a un piano di risanamento economico-finanziario.
8: Chiariamo una cosa, Sardelli, è possibile che oggi qualcuno dei creditori si alzi e chieda il fallimento, o il tribunale da questo punto di vista ha messo dei paletti?
9: Al momento, al di là delle parole, degli annunci, a noi non ci risulta che l'azienda abbia attivato alcuna procedura, che sia una procedura di concordato preventivo, che sia una procedura di composizione negoziata del debito. Quindi in questo momento l'azienda è completamente priva di qualsivoglia copertura legale, quindi si può alzare un qualunque fornitore di cifre importanti, certo, spingere il bottoncino e finisce la festa con una default che non è solo un default economico-finanziario, perché io voglio ricordare che quei debiti poi qualcuno li deve pagare. Uno. Due, un problema di crisi occupazionale, perché poi non sappiamo che termini di ricaduta ha sui livelli occupazionali. Voglio ricordare che ad oggi la forza lavoro di AMIU è costituita da circa nemmeno più 250-300 diretti e poi tutto il resto, gli altri 150, sono lavoratori interinali, quindi la forma più estrema di precariato da parte di un'azienda pubblica che si protrae dai tempi del Covid, quindi dal 2020, più un problema poi di efficienza e qualità del servizio. Ora noi ci chiediamo, noi mancano ormai pochi giorni ai Giochi del Mediterraneo, che dovrebbero essere una vetrina importante per la città, ma è possibile che noi arriviamo ai Giochi del Mediterraneo con questa situazione di incertezza? Allora, come veramente va bene, ha convocato i consiglieri regionali, poi qualcuno ci spiegherà per quale motivo non convoca anche gli stakeholder, che sono le organizzazioni sindacali, che non a caso già un mese fa ci siamo attivati in regione autonomamente. Ora, quello che noi chiediamo è che ci sia un'operazione, per l'ennesima volta, un'operazione verità, perché ad oggi, guardi, noi sentiamo notizie, annunci, proclami, ma di atti concreti che indicano una chiara inversione di tendenza, un'idea chiara su come sarà il futuro del ciclo dei rifiuti a Taranto, noi non ce l'abbiamo e il tempo non è un fattore rilevante.
8: Direi di no.
9: Deve fare faccia. chi deve fare faccia. Però se qualcuno pensa, e l'ho detto anche un'altra volta, che la tattica è quella della rana bollita, lo dica subito. Questa città non si può permettere un'ulteriore crisi occupazionale e gestionale, ma consentite anche di decoro urbano. Quindi, perché comprendete bene che vanno fatte le scelte, vanno comunicate e devono essere fatte.
8: E allora, Sardelli, il tempo delle scelte credo che sia ormai arrivato. È arrivato anche il tempo per noi, purtroppo, di dover mandare la pubblicità. Quindi grazie davvero, come al solito, per la disponibilità e per averci raccontato, insomma, qual è il quadro. E noi naturalmente continueremo a raccontarvi lo stato delle cose, insomma, dalla speranza che una soluzione si trovi in difesa di famiglie, territorio e non solo. Grazie a Cosimo Sardelli di FPCGL. Buona giornata e buon lavoro.
9: Buona giornata a tutte le cittadine e le cittadine.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Arriva la diffida del Ministero dell'Ambiente allo stabilimento siderurgico di Taranto. In una recente ispezione ambientale dell'ISPRA, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, infatti, sono stati rilevati valori superiori ai limiti per alluminio, boro e solidi sospesi totali. Un superamento rispetto ai parametri e ai limiti fissati dal decreto legislativo 152 del 2006. I controlli sono stati effettuati anche da ARPA Puglia e hanno riguardato scarichi idrici ed emissioni in atmosfera. A seguito dei valori rilevati, l'ISPRA ha quindi proposto al Ministero di diffidare Acciaierie d'Italia. Non solo, all'azienda viene imposto entro 30 giorni di trasmettere una relazione sulle cause del superamento dei limiti e su come eliminare il problema, indicando anche tempi di realizzazione degli interventi. Nella diffida il Ministero ha poi sottolineato che nel caso di violazioni reiterate più di due volte l'anno si procede alla sospensione dell'attività per un tempo determinato.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Onorevole, oggi è qui a portare i fiori sul sacrario spontaneo che è nato per il migrante assassinato qui il 9 maggio. A Siena c'è stato un altro caso simile a questo, che dei ragazzini hanno picchiato un altro migrante. C'è un'emergenza educativa che non è solo tarantina, è italiana?
10: Sicuramente sì. C'è un'emergenza educativa perché quando a fare questi crimini orrendi sono ragazzi così giovani ti poni veramente il problema di come funziona la scuola, cosa succede nelle nostre famiglie e che futuro ha l'Italia, perché quando guardi un ragazzo è il contrario di quando guardi una stella. Quando guardi una stella stai guardando il passato, quando guardi un ragazzo stai guardando il futuro dell'Italia. E se il futuro dell'Italia è questa roba qua, vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa a livello sociale, a livello educativo e forse anche all'esempio che diamo a questi ragazzi.
2: A 30 km da qui ci sono le elezioni a Manduria. A Taranto il suo partito è alleato con una coalizione di centrosinistra, a Manduria invece sostiene la destra.
10: La risposta sa qual è? Che l'Italia è anche una provincia, è lunga e varia. Non esiste fare sempre una solita scelta indipendentemente dalle contingenze politiche e amministrative. Quello che è giusto per Taranto può non essere giusto per Venezia e quello che è giusto in un capoluogo può non essere giusto in una piccola città della provincia. Quindi il Partito Liberal Democratico non fa politica schierandosi in una curva a prescindere, fa politica cercando di volta in volta la soluzione migliore per il territorio. A Manduria si sono create le condizioni per un progetto amministrativo che rispondesse ai bisogni di Manduria e ripeto, i bisogni di Manduria non sono necessariamente gli stessi di un grande capoluogo come Taranto e sicuramente non sono gli stessi di altro uno dei 7.896 comuni italiani. L'importante è far politica avendo come unica bussola al pragmatismo, le soluzioni e l'interesse dei cittadini. Altri fanno politica schierandosi dove è più conveniente o dove qualcuno ti ha ordinato di stare. Noi abbiamo un altro modo di far politica.
2: E su questo punto di vista, su Xilva, qual è la posizione?
10: Guardi, in politica quando fai un errore non sempre riesci a invertirlo. Io sono convinto che la situazione di Ilva abbia avuto un momento di svolta nel 2019 quando i 5 Stelle hanno ritirato il cosiddetto scudo penale, che poi non era uno scudo penale, perché lì c'era stato un azionista privato che aveva messo dei soldi sulla base di una promessa e delle regole. Se tu gliele cambi dopo che ci hai messo i soldi, quello ti saluta e se ne va, perché nel mondo funziona così, nel mondo globalizzato. Gli investimenti vengono fatti quando hai una certezza ragionevole di tante cose. In quell'occasione il populismo di 5 Stelle fece questo grave errore e da lì in poi siamo caduti in una serie di eventi quasi inevitabili, purtroppo. Poi io non sono contento di come il ministro Urso sta gestendo questo dossier, ma non tutto è invertibile. La radice di questi mali viene da lì. E noi faremo tutto quanto possibile a livello nazionale, a livello locale, per tutelare le famiglie.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Niente cozze e niente ristori è l'amaro paradosso in cui si trovano tre aziende di mitilicoltori tarantini finiti in un limbo burocratico per aver fatto spazio allo sport. Per consentire il passaggio del campo di gara delle canoe della zona di Cimino, queste tre imprese hanno dovuto smantellare completamente i propri impianti. Mesi di duro lavoro per rimuovere pali, reti e i corpi morti sul fondale. Risultato? Produzione azzerata per la stagione, massima collaborazione offerta alle istituzioni, ma come ha detto Emilio Palumbo di Coldiretti Pesca, ora hanno i portafogli vuoti.
11: Noi siamo veramente in un limbo dove la burocrazia ci sta in tutti i modi strangolando e non riusciamo a capire ormai più qual è la verità, insomma.
2: Un danno pesante che colpisce in modo mirato questi tre soli operatori che, oltre ad aver perso il raccolto dell'anno, hanno dovuto sostenere da soli le spese vive per liberare lo specchio d'acqua in tempi record. Sul tavolo c'è un indennizzo complessivo di 30.000 euro, una cifra che coprirebbe appena una minima parte delle perdite reali, ha detto Palumbo, ma che al momento nessuno sembra intenzionato a sbloccare.
11: Hanno lavorato, hanno perso la produzione e al momento, ad oggi, non hanno avuto ancora quel ristoro promesso, che era poi una minima parte di quello che effettivamente hanno perso.
2: A quanto ammontava in totale, se non mi sbaglio, 30.000 euro, giusto?
11: 30.000 euro per tre imprese. Le tre imprese che, come dicevamo prima, hanno dovuto spostare gli impianti avendo un danno anche per la produzione.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: Sono sentito solo.
5: Il sindaco Piero Bitetti certifica l'esistenza di difficoltà di rapporti politici e forse anche personali all'interno della sua maggioranza, meglio fra se stesso ed alcune componenti della maggioranza. Maggiore indiziato in questo caso sembra essere il Partito Democratico. Il sindaco ha affidato il suo sfogo ad un intenso intervento in Consiglio Comunale, dopo le polemiche, anche feroci, per la sua assenza alla manifestazione in Piazza Fontana per ricordare Sacco Bacari e per non aver proclamato fino a questo momento il lutto cittadino per la morte del bracciante maliano.
12: Il sottoscritto in più occasioni è diventato il bersaglio preferito di associazioni, esponenti politici di minoranza e talvolta anche di maggioranza.
5: Bitetti ha esternato la sua amarezza per essere stato colpito anche da esponenti della sua stessa maggioranza. Ha fatto riferimento, ad esempio, all'episodio dell'1 maggio, quando prese le distanze dall'intervento del professor Montanari, che sul palco del concertone aveva accostato l'immagine di Giorgia Meloni a quella di Benito Mussolini. Anche in quel caso non mancarono le polemiche. Ma il problema di fondo resta il difficile rapporto con il Partito Democratico. Più volte, infatti, ed è successo anche per l'omicidio in Piazza Fontana, gli interventi di autorevoli esponenti del PD hanno finito per rimarcare differenze di vedute e di approccio rispetto al primo cittadino, prese di posizione che forse rafforzano quel senso di solitudine che Bitetti ha manifestato in aula. Uno scenario che comincia a farsi problematico a meno di un anno dalle elezioni che portarono Bitetti ad essere eletto sindaco.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Taranto ha bisogno di risposte, non di silenzi. È il grido d'allarme lanciato da Confapi, l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese. Taranto sta vivendo una crisi profonda che non può più essere ignorata o minimizzata con mezze verità, con slogan vuoti o con promesse a cui nemmeno il più ottimista dei pessimisti è disposto a dare credito. È quanto si legge in una lettera aperta indirizzata a prefetto, presidente della provincia e sindaco di Taranto. Confapi parla senza mezzi termini di silenzio e immobilismo istituzionale, a fronte di sconforto crescente in una comunità che invece chiede certezze e fatti concreti. L'associazione sottolinea lo stato di grave sofferenza nel quale versano gli imprenditori e della desertificazione che rischia di travolgere tutti i comparti. Ci sono questioni urgenti sulle quali Confapi chiede di intervenire con immediatezza, dalla questione Ilva al porto, dalla cantieristica navale all'housing sociale. Ci sono segnali di allarme inoltre che indicano la crisi sociale che la città sta attraversando. Da qui la richiesta di Confapi alle istituzioni di agire subito con coraggio e determinazione, a cominciare dalla soluzione del dossier più complesso, quello relativo all'ex Ilva. Il rilancio produttivo dello stabilimento siderurgico, secondo Confapi, è possibile facendo leva su una tecnologia pulita capace di far ripartire in tempi brevi la produzione di acciaio in chiave green, garantendo la salvaguardia della salute e dell'occupazione. Taranto, afferma l'associazione, ha bisogno non solo di un piano industriale che sia serio, ambizioso, sostenibile e compatibile con le esigenze del territorio. Taranto ha bisogno di essere messa nelle condizioni di creare quella diversificazione economica che, vedendo protagonisti anche le attività commerciali, l'artigianato, la cantieristica e il turismo, la elevi a modello credibile di sviluppo. Taranto quindi da problema a risorsa. Taranto non è solo una città da salvare, ma una comunità da valorizzare, ma serve un impegno chiaro e senza più ritardi da parte di chi ha responsabilità di governo. Non traditeci, è la conclusione, con silenzi e mezze misure.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Una casa dove ogni persona è accolta con rispetto, attenzione e calore. Così Alessia Maggi, direttrice di Villa Ida, ha descritto la residenza per anziani autosufficienti, una struttura attiva dal 2025 nata per sostenere le famiglie del territorio e assistere i più fragili.
13: Ahimè, c'è molta dispersione e molta solitudine sotto questo punto di vista. Quindi la nostra scelta nasce da un'esigenza personale che poi si è trasformata proprio nella volontà e nel voler fare l'interesse del bene comune, e quindi Villa Ida si è trasformata in una casa serena, in una casa dove le persone si sentono se stesse, dove ogni giorno si cerca di fare qualcosa di diverso affinché possano ricordare tutto ciò che di bello nella vita hanno affrontato, e soprattutto non è un punto d'arrivo, non è un parcheggio, ma è un ricominciare a vivere nuovamente.
1: Una comunità che è cresciuta con il tempo, passando da 8 a 16 beneficiari, che vivono insieme ai 10 operatori capaci di garantire assistenza sanitaria e supporto emotivo, come ha raccontato la direttrice Alessia Maggi.
13: Noi abbiamo gli OS, che sono presenti H24, perché la nostra è una struttura residenziale e quindi ovviamente siamo aperti sempre. Poi ci sono le ausiliarie si occupano della pulizia e della cucina, perché noi non abbiamo un catering esterno, ma cuciniamo qui. Poi abbiamo Cami. Cami è il ragazzo che è il nostro angelo custode. Ecco, lui fa fare attività tutti i giorni, è un giovane cubano che appunto permette a loro ogni giorno di fare qualcosa di diverso e di sentirsi appagati, no, quotidianamente.
1: Non solo assistenti, ma anche animatori che si dedicano alla cura del corpo e della mente degli anziani, come ha raccontato Camillo Bori Suarez.
14: Vedo questo non come un lavoro, sino più come una cosa che mi fa diventare una persona con più pace, perché in realtà loro mi danno pace a me. È vero che si trova un po' difficoltà a vedere anziani che hanno una malattia, però allo stesso tempo loro mi danno gioia, sinceramente. È quello che mi aiuta a crescere anche come persona.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Corsi di traduzione nel settore del turismo e dell'arte, della moda, dell'audiovisivo e gaming e della comunicazione e content creator. Sono i 5 indirizzi del nuovo corso di laurea triennale in scienze della mediazione linguistica della Scuola Superiore Nelson Mandela, un polo universitario che sarà attivo a Taranto nell'anno accademico 2026-2027, dedicato alla formazione della comunicazione internazionale e scelto già da 28 ragazzi e ragazze del territorio, come ha raccontato Pasquale Domenico Toci, presidente presidente della facoltà.
15: Possiamo arrivare massimo a 40 iscritti per ogni anno. Questo perché? Perché il Ministero dell'Università per queste facoltà ha il numero contingentato, ha il numero chiuso e soprattutto non vuole aule affollate, perché le lingue bisogna studiarle ogni giorno, quotidianamente, per poterle apprendere in modo reale. Hanno la possibilità di avere a disposizione 40 borse di studio per ogni anno per tutti e tre gli anni, ovvero significa che uno studente studia gratis qui a Taranto, nella sua terra, nella sua città, nella sua cultura.
1: Un percorso formativo importante per la città, che offre corsi altamente specializzati orientati a sviluppare competenze multiculturali, che per Michele Goffredo, coordinatore scientifico del corso di laurea, permettono accessi diretti all'interno del mondo lavorativo.
16: Noi stessi l'abbiamo verificato nei nostri 11 anni di Matera, in cui abbiamo visto che i nostri laureati sono più o meno tutti o occupati o hanno proseguito gli studi attraverso i corsi di specializzazione, corsi di master e così via. Cosicché c'è una possibilità di professionalizzazione altissima rispetto a percorsi che di per sé sono finiti.
1: Insomma, una novità che per Pasquale Domenico Toci, presidente della facoltà, è destinata a lasciare un segno concreto nel panorama culturale e formativo del territorio.
15: Mediazione linguistica crea anche dialogo, crea anche pace, crea anche, come dire, conoscenza delle realtà culturali del territorio del Mediterraneo.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Una coltellata gli ha reciso l'aorta. È morto così Sacco Bakary, il bracciante del Mali, ucciso sabato 9 maggio in Piazza Fontana. L'autopsia, eseguita dal medico legale Roberto Vaglio, avrebbe accertato che delle tre coltellate inferte allo sfortunato 35enne, una è stata quella mortale, un fendente che non gli ha lasciato scampo. Il giovane è morto nel giro di pochi minuti e vani sono stati i tentativi di soccorso da parte dei sanitari, che per ben 50 minuti hanno tentato di rianimarlo. Purtroppo per Sacco non c'è stato nulla da fare, ucciso dalla brutalità di un gruppo di giovanissimi, quattro minorenni dai 15 ai 17 anni e due maggiorenni di appena 20 e 22 anni. A sferrare le coltellate all'alba di quel maledetto 9 maggio sarebbe stato un quindicenne. I legali degli indagati hanno chiesto di verificare la presenza di lesioni sulle nocche di Sacco, ma a quanto pare sarebbero emerse solo ferite da trascinamento, e questo esito farebbe cadere l'ipotesi che il bracciante possa aver sferrato un pugno nelle fasi della colluttazione. Intanto i magistrati Paola Francesca Ranieri della Procura della Repubblica e la procuratrice dei minori Daniela Putignano hanno affidato ad un tecnico la consulenza per esaminare il materiale raccolto dalle telecamere di videosorveglianza e verificare se eventualmente vi siano state manomissioni e cancellazioni. La consulenza servirà a chiarire la dinamica dell'aggressione, anche allo scopo di definire le singole responsabilità degli aggressori e dello stesso barista, ora indagato per favoreggiamento. Dei sei indagati, i quattro minori sono ristretti negli istituti minorili di Bari e di Lecce, mentre i due maggiorenni sono in carcere.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
17: L'unico sistema che sino ad oggi è intervenuto con efficacia, con dedizione e con sacrificio, è il sistema delle cooperative sociali, che gestiscono le comunità educative dove questi giovani in difficoltà vengono ospitati e aiutati da equip di professionisti. Ma tutto il comparto rimanente che la legge individua nella regione e nello Stato non fa alcunché, completamente assente.
1: e Carlo Martello, segretario generale di Confcooperative Taranto, esprimere un profondo senso di abbandono da parte delle istituzioni e la totale assenza di una rete solidale capace di tutelare le famiglie del territorio ionico che si trovano in situazioni di forte disagio sociale. Si tratta infatti di 400 minori presi in carico da 15 cooperative, di cui 10 attive a Taranto, e un credito di 600.000 euro che il Comune avrebbe dovuto erogare per coprire le spese effettuate dagli enti del terzo settore a partire dal 2024. Per Martello questa inadempienza economica, oltre a non rispettare l'articolo 9 della Convenzione che disciplina la retta per l'adeguamento dell'indice Istat relativo al costo della vita, che ha aumentato del 12%, pesa soprattutto sui servizi, e non solo.
17: E prevede anche che qualora venga sottoscritto un nuovo contratto collettivo per i lavoratori, gli oneri maggiori del contratto vengano riconosciuti dal Comune e pagati alla cooperativa. Ci sono stati nel 2024 aumenti contrattuali che hanno fatto schizzare del 15-16% il costo del lavoro. C'è stato un indice Istat negli ultimi due anni a due cifre, 11-12%. Che le cooperative hanno pagato, perché le cooperative hanno pagato in beni e servizi ai dipendenti e ai beni che compravano, perché ovviamente il minore è assistito 24 ore al giorno, quindi deve mangiare, deve studiare, eccetera. Le cooperative hanno anticipato questi costi che il Comune non ha erogato. E sono due anni che le cooperative fanno ricorso al credito bancario per ottenere quelle provvidenze economiche che il Comune avrebbe dovuto riconoscere loro. Se dovesse andare in difficoltà questo comparto, cadrebbe l'ultima diga a sostegno di questi giovani che abbiamo visto sono allo sbando.
1: La richiesta è quindi rivolta all'amministrazione comunale, quella di rispettare gli impegni presi durante l'ultimo incontro del 2 marzo, un accordo che prevede un abbattimento del 70% dell'intera somma da erogare. Un passaggio burocratico che, secondo l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, deve essere accelerato al più presto, con il supporto e il coinvolgimento di tutte le parti.
18: Ricordiamoci che noi lavoriamo soltanto con il mandato delle autorità giudiziarie, non camminiamo per strada ad acchiappare i minori. Noi facciamo percorsi di supporto, prevenzione ed eventualmente tutela, ma sempre con un mandato dell'autorità giudiziaria. Quindi uniamoci, perché riguarda la nostra terra, i nostri ragazzi che sono il nostro futuro, ma anche i nostri figli che camminano in queste strade.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
19: Per l'avvertenza Natuzzi è stata siglata presso il Ministero del Lavoro un'intesa sulla gestione del residuo periodo di cassa integrazione sino al 31 dicembre prossimo. Con riferimento alla richiesta di inserire nella procedura le razionalizzazioni dell'assetto industriale, si conferma l'attuale perimetro e l'unica causale individuata a giustifica di questa variazione è il calo degli ordini globale del settore. A fronte della richiesta aziendale dell'80%, l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria si attesta fino al 62% medio, con confronto preventivo obbligatorio con le organizzazioni sindacali e l'RSU-RSA sui calendari e sull'omogeneizzazione e equa rotazione. È confermato l'anticipo del trattamento di integrazione salariale da parte dell'azienda, data la disponibilità di 6 milioni di euro per un piano di incentivazione all'esodo volontario e anche il monitoraggio presso il MIMIT, alla presenza anche del Ministero del Lavoro sull'effettiva applicazione degli accordi da parte dell'azienda. Nel corso del confronto è stata confermata la convocazione del tavolo al MIMIT del 27 maggio prossimo, nel corso del quale si affronteranno questioni più propriamente industriali. Il confronto tenuto ha permesso di modificare profondamente la fotografia iniziale, blindando alcune importanti garanzie per le lavoratrici e i lavoratori, ma vanno tenuti comunque aperti i canali della comunicazione in ottica futuro del gruppo Natuzzi. Si conclude dunque una fase particolarmente vivace, caratterizzata da una intensa attività di mobilitazione.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
19: Un accordo sottoscritto nella sede della Presidenza della Regione Puglia chiude l'avvertenza relativa alla riorganizzazione delle attività logistiche di Vestas Italia tra Taranto e Melfi. Anche qui l'intesa arriva al termine di un momento di particolare tensione tra i lavoratori e dopo un percorso di confronto avviato a gennaio e accompagnato dalla mediazione della Regione attraverso l'assessorato allo sviluppo economico, al lavoro e alla task force regionale dell'occupazione. La riorganizzazione aziendale aveva inizialmente interessato 32 lavoratori del sito di di Taranto con il trasferimento delle funzioni logistiche presso il nuovo hub di San Nicola di Melfi. Nel corso del confronto sono state individuate soluzioni che hanno consentito di ridurre significativamente l'impatto occupazionale della riorganizzazione. 8 lavoratori sono stati ricollocati all'interno di Vestas Italia tra Taranto e altri siti operativi della Puglia. 17 hanno aderito a nuove opportunità occupazionali in altre società del gruppo, mentre 6 lavoratori hanno scelto volontariamente percorsi incentivati di uscita. L'intesa sottoscritta oggi prevede inoltre ulteriori misure di sostegno per il personale trasferito presso il sito di Melfi, tra cui un'indennità una tantum per la prima sistemazione e un diritto di prelazione per eventuali future ricollocazioni in sedi considerate più favorevoli rispetto al luogo di residenza. Ulteriori misure riguardano anche i lavoratori ricollocati nei service point territoriali.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
20: Partono giovedì i corsi di formazione destinati ai cassaintegrati delle aziende che insistono su tutto il territorio ionico, Acciaierie d'Italia, Exilva in AS, Cemitali e aziende dell'indotto. E quanto hanno comunicato Michele Altamura, responsabile Ilva in amministrazione straordinaria,

0: con 20 milioni di euro, ai quali possono partecipare tutti i lavoratori per i quali è in piedi la cassa integrazione guadagni straordinaria da 0 al 50% e che riceveranno al termine un attestato di riqualificazione professionale con un'indennità pari a 2.500 euro. Sono due percorsi formativi da 200 ore ciascuno, hanno spiegato Altamura e Farina, che si svolgeranno fino alla fine del 2026. Per l'USB questi corsi non risolvono le importanti vertenze che affliggono i lavoratori, le lavoratrici ed il territorio, ma diventano supporto per una buona formazione e una giusta indennità. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro sinergico tra l'ex assessore regionale al lavoro Sebastiano Leo, l'attuale Eugenio Di Sciascio e i vari dirigenti della Regione Puglia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un'applicazione fornirà i dati sulle aree SIN interessate ad eventuali investimenti. La novità è stata presentata dal commissario straordinario per le bonifiche, Vito Felice Uricchio, nel corso di un incontro al quale hanno partecipato, fra gli altri, l'onorevole Vania Gava, viceministro dell'Ambiente, il direttore generale di ARPA Puglia, Vito Bruno, il presidente di Confindustria, Salvatore Toma, il presidente di Confapi, Fabio Greco, la subcommissaria Anna Maria Basile e la professoressa Maria Casola, delegata del Dipartimento Ionico dell'Università di Bari.
3: È un'azione di supporto al mondo delle imprese, particolarmente importante e significativa, ed è una cosa che è stata chiesta e voluta dalle imprese. Questa idea è nata in ambiente confindustriale, l'abbiamo poi subito condivisa con Confapi e poi con il Ministero dell'Ambiente. Abbiamo tenuto una riunione presso il Ministero, anche loro si sono mostrati assolutamente disponibili, così come anche disponibile anche ARPA Puglia.
2: L'iniziativa, promossa insieme al Ministero per l'Ambiente, è stata richiesta dal mondo produttivo per coniugare lo sviluppo economico alla salvaguardia ambientale del territorio. In particolare, l'iniziativa vuole essere di supporto alle aziende che intendono intraprendere interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, un passaggio fondamentale per coniugare la transizione ecologica con il rilancio industriale in un percorso virtuoso di legalità, sostenibilità e crescita partecipata.
3: L'attività consente già da oggi, quindi è già disponibile un applicativo in cui consente di poter richiedere informazioni nel momento in cui si deve realizzare un investimento produttivo in un'area qualsiasi presente nel territorio di Taranto. Taranto e provincia ovviamente. Questo perché le imprese vogliono conoscere quale può essere l'impegno economico per una caratterizzazione messa in sicurezza e bonifica proprio per potersi insediare. Occorre avere certezze, occorre avere disponibilità di dati, occorre anche conoscere quali sono le situazioni reali di un determinato contesto anche per poter essere attrattivi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, End of Silence, il nuovo singolo di Silvia Salemi, che con piacere abbiamo in diretta con noi questa sera sulla nostra emittente. Silvia, benvenuta.
1: Ciao, grazie di questa ospitalità.
0: Allora, nuovo singolo per te, però sono 30 anni di carriera, mamma mia, che poi non sono un punto d'arrivo, diciamo un punto di partenza, un inizio, perché c'è questo nuovo singolo, un album che arriverà penso a settembre,

0: c'è anche un tour, Silvia?
1: Sì, sì, sì, c'è un album in preparazione, c'è sicuramente l'avventura anche estiva, che è sempre un momento importante di confronto con il pubblico, e c'è in arrivo anche uno spettacolo teatrale che partirà appunto i primi di settembre e poi spazierà per tutti i teatri, per cui diciamo che con questo trentennale ci siamo fatti un bel regalo.
0: Bene, tu non sei però solo cantautrice, perché negli anni ti abbiamo amata come conduttrice radiofonica, in TV, come scrittrice, ma questa tua versatilità è stata una necessità di esprimerti oppure un'evoluzione naturale, Silvia?
1: Ma è tutte e due le cose. Diciamo che alla fine è sempre un modo per stare con il pubblico, è sempre un modo per arrivare alle persone. Facendo la conduzione radiofonica evidentemente lo fai un po' di lato, no? Perché magari presenti altri artisti, racconti altre canzoni, altre realtà, quindi è anche un modo di stare diversamente con il pubblico, non come protagonisti, e questo è molto bello. La scrittura è un'esigenza personale, quindi non avrei potuto fare diversamente.
0: Senti, ma poi in realtà fare radio ti ha aiutato un po' a capire cosa vuole il pubblico quando tu scrivi una canzone?
1: In realtà no, perché ogni volta che arriva una canzone è una novità e poi il pubblico impara ad amarla, quindi secondo me l'artista deve fare il suo, sperando che nella sua autenticità, nel messaggio che dà, nel sound che propone, arriva al pubblico. Però secondo me non si può fare un discorso di gusti del pubblico, perché comunque i gusti cambiano.
0: Bene, abbiamo con noi Silvia Salemi, End of Silence, la nuova canzone che sentiremo poi in chiusura anche della nostra piccola chiacchierata. Senti Silvia, io lo devo fare questo riferimento al 1997 a casa di Luca, che compie quasi 30 anni questa tua canzone, però è ancora freschissima, praticamente è un vero e proprio inno generazionale in pratica.
1: Sì, a casa di Luca ha acquisito negli anni questa significazione di manifesto generazionale, un po' perché all'epoca ha anticipato i tempi, parlava dell'era delle immagini. Adesso, se la vai a rileggere, quando dice l'epoca del tun tun cia, patu patun cia, stordito il cuore, ti parla dell'intelligenza artificiale, perché l'inventiva, le idee, le parole. Abbiamo perso l'inventiva, abbiamo perso le idee, abbiamo perso le parole, perché ci siamo affidati un po' all'intelligenza artificiale. Quindi alla fine è una canzone che rimane attuale, e devo dire è una grande fortuna poterla avere scritta e portata e presentata al pubblico.
0: Bene, doveroso riferimento a questo tuo grande successo. Senti, ma tu come vedi il panorama musicale attuale, che poi è dominato un po' dallo streaming, dai social, rispetto un po' a quando è iniziato?
1: Allora, lo vedo molto veloce. Mi preoccupa la velocità, che poi è la velocità dei nostri tempi, però le canzoni hanno bisogno di un tempo, hanno bisogno di stratificarsi sotto la pelle, hanno bisogno di diventare appunto canzone generazionale, come accadeva per le canzoni di Battisti, come accadeva per le canzoni dei grandi cantautori, no? Tu avevi il tempo di stratificare una canzone nel tuo ricordo, abbinarla a delle situazioni, a delle stagioni della vita. Adesso il pezzo, se dura un mese, due mesi, è già tanto, quindi l'unica cosa, ecco, se posso dire, dei nostri tempi è questa velocità, questo modo di fare usa e getta la musica, no? E questo ci riguarda evidentemente tutti, non è una cosa di un artista o di un altro artista, certo. Non è una colpa, è un fatto assolutamente generazionale e storico.
0: Bene, allora Silvia, parliamo di questa tua nuova canzone, adesso End of Silence, scritta da te, prodotta da Francesco Tosoni, che poi va a anticipare questo lavoro più ampio che uscirà appunto a settembre. Beh, questa canzone che poi ha una genesi particolare, perché è segnata nell'intimo appunto dalla vicenda di una malattia di una persona poi a te cara, e devo dire che insomma il tumore, parliamo di questo male incredibile che ha segnato la nostra epoca, devo dire oggi ci sono dei progressi straordinari. La ricerca, i risultati anche della diagnosi precoce, l'importanza anche della prevenzione. Ancora una volta la musica, grazie anche a te, diventa questo straordinario mezzo di comunicazione, cioè far capire un po' a tutti che il cancro, grazie alla ricerca e all'innovazione, è un tema di cui oggi si può parlare in termini, insomma, e anche con una maggiore speranza per il futuro, insomma, e questo è molto importante, Silvia.
1: Hai centrato esattamente il senso di End of Silence. È una canzone per me che esisteva da tanto tempo, e d'altronde quello che mi ha toccato personalmente affonda le radici nella mia infanzia, perché mia sorella è andata via quando ero piccolissima. Però queste cose non ti lasciano mai, quel silenzio che avvolge la scomparsa di una persona che non c'è più per una malattia, e il silenzio che avvolge la persona che la vive, i familiari che accompagnano il percorso, e comunque tutte le volte che si scopre di essere investiti da questo bruttissimo male chiamato cancro, perché ha questo nome e chiamiamolo col suo nome, come tu ben dicevi. Però oggi ci sono effettivamente, da una parte con la prevenzione, che certamente è la più importante via di salvezza, ma soprattutto con la ricerca. Ecco perché oggi ho trovato il coraggio di parlarne, perché per me non è un tema di attualità, di un qualcosa che mi ha toccato oggi, ma è di attualità sempre, purtroppo. Quindi ho atteso, ho aspettato che per me finisse il mio silenzio personale, quindi che riuscissi a parlarne, a mettere fuori questa tematica senza richiamare al pietismo, che è una cosa che non mi sarei mai perdonata, e dall'altra parte avere delle cose belle da dire, cioè c'è una speranza, la ricerca sta facendo dei passi da gigante, possiamo dare speranza. Infatti nella canzone, se ascolti le parole, peraltro non si fa mai riferimento alla malattia, ma è sempre, rimane sempre una canzone molto a pelo d'acqua, molto rispettosa, certo, molto radiofonica, certo. Potrebbe essere una canzone di un amore finito. Si parla di speranza.
0: Di speranza. Senti, il titolo è in inglese, ma diciamo che il cuore del brano parla in italiano. Come mai questa scelta, questo contrasto?
1: Beh, allora, io sono stata in silenzio quando ero una bambina, dopo la dipartita di mia sorella sono rimasta in silenzio per 4 anni, una cosa che ho raccontato già in un romanzo che si chiama La voce nel cassetto, e ho sempre un po' scritto le mie canzoni prima in inglese e poi le ho tradotte in italiano, no? L'inglese spesso mi aiuta a dire delle cose che in italiano non riuscirei neanche a pronunciare, e la fine del silenzio mi sembrava troppo drammatica. Certo, la traduzione è quella, però sentendolo in un'altra lingua mi è più soffice il significato.
0: Bene, allora Silvia Salemi con noi, End of Silence, la sentiremo tra pochissimo. Silvia, insomma, 30 anni di carriera, domanda per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, ma dopo 30 anni hai ancora un sogno chiuso in un cassetto che vorresti aprire?
1: Ne ho tantissimi di sogni e ho tanti cassetti pieni di cose. Certo, oggi si guarda anche i figli a vedere realizzare loro, quindi forse il mio sogno più importante è vedere loro che stanno bene, che si realizzino, e vedere la loro lunga vita dispiegarsi e volare alte.
0: Bene, allora noi auguriamo naturalmente a Silvia ancora tanta grande musica, attendiamo anche questo lavoro ampio che uscirà a settembre, per adesso ci godiamo questa nuova canzone, si chiama End of Silence, che andiamo naturalmente a riascoltare in chiusura di questa piccola chiacchierata con Silvia Salemi. Grazie Silvia.
1: Piccola ma intensa, grazie a voi.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La giunta di Ginosa incassa una vittoria decisiva che rischia di fare scuola in tutta Italia. Il Consiglio di Stato ha blindato l'operato del sindaco Vito Parisi, dichiarando del tutto legittime le gare per l'assegnazione delle concessioni balneari e ribaltando la precedente decisione del TAR. I magistrati di Palazzo Spada hanno smontato i ricorsi punto per punto. Per procedere con i bandi pubblici e assegnare i lotti non era affatto necessario attendere l'approvazione del piano comunale delle coste. Lo strumento regionale già in vigore è stato ritenuto più che sufficiente per garantire il corretto svolgimento delle gare. Il messaggio della giustizia amministrativa è un avviso a tutto il settore. Il tempo è scaduto, la cosiddetta proroga tecnica non può essere usata per bloccare la concorrenza e congelare le spiagge. Chi non ha un titolo valido dovrà lasciare l'area, una decisione che applica alla lettera le direttive dell'Unione Europea, che ora traccia una linea netta per tutti i comuni costieri italiani.
0: Cittadella Magazine. Cittadella.

14 perle sulla costa ionica unite sotto un unico simbolo. Da Castellaneta a Ginosa, passando per Pulsano e Maruggio, la bandiera blu 2026 certifica l'eccellenza del Tarantino. Non si tratta solo di una medaglia da esibire, ma di una risorsa primaria di sviluppo che sposta i flussi turistici internazionali e attira investimenti privati. Un successo che per alcuni territori è ormai una tradizione consolidata, quasi un paradosso. A Ginosa le bandiere blu sono ben 28, una continuità che rischia di far dare questo premio per scontato, ma di scontato non c'è nulla. I criteri della FE sono ogni anno più rigidi e richiedono valutazioni individuali, oltre a follow up rigorosi, come ha spiegato Vito Parisi, sindaco di Ginosa, che ha detto che la bandiera blu fa tantissimo in termini di comunicazione verso chi non conosce il territorio. È un brand che serve a vendere il prodotto turistico. I criteri della FE, ha dichiarato Parisi, relativi a sicurezza, gestione di rifiuti e accessibilità, sono entrati direttamente nella nostra pianificazione. Solo per garantire la sicurezza del salvataggio in mare, infatti, Ginosa investe circa 100.000 euro l'anno. Pianificazione a lungo termine, dunque. Ginosa e Castellaneta sono infatti tra i pochissimi comuni pugliesi ad avere già aggiudicato le gare del piano delle coste. Un cluster, questo, che da solo genera oltre 500.000 di presenze turistiche l'anno. La sfida futura? Deviare questi flussi verso l'entroterra per destagionalizzare l'economia. Se invece ci spostiamo sul versante orientale, a Maruggio, qui si celebra invece l'ottava bandiera blu consecutiva per Campomarino. L'effetto economico del vessillo si misura in metri quadrati di nuove opportunità, a dimostrazione che la tutela del patrimonio naturale è oggi più che

0: ormai il miglior investimento per il futuro del territorio. Un boom, insomma, del mercato immobiliare, le case vacanze e le strutture ricettive di Campomarino acquistano un valore commerciale nettamente superiore rispetto a zone limitrofe che non possono vantare la bandiera blu. Gli stabilimenti balneari, inoltre, i ristoranti e le attività nautiche del porto turistico di Campomarino di Marugio riescono ad attrarre una clientela con una capacità di spesa più alta, spesso anche internazionale. Ogni anno il comune reinveste i proventi del turismo per ampliare i servizi ecosostenibili, la pedonalizzazione del lungomare e la tutela delle spiagge libere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È stato il duo comico Toti e Tata, attraverso uno scambio veloce e divertente di battute, a portare sul palco dello Spazio Porto uno spettacolo dedicato alla prevenzione sui luoghi di lavoro e sulle conseguenze causate dall'infortunio. Si tratta dell'ultimo appuntamento dedicato alla 22esima edizione della giornata sulla sicurezza del lavoro, promossa da Formedil, un'iniziativa nata con l'obiettivo di affrontare il tema della sicurezza utilizzando linguaggi diversi, dalla formazione dei più giovani al confronto tra i professionisti, fino al coinvolgimento diretto dei lavoratori, come hanno spiegato il presidente di Formedil Paolo Campagna e il direttore Maurizio Romanazzo.
3: Cioè, tentiamo di chiudere questo mese faticoso per noi, però per fortuna siamo soddisfatti, tentando di con leggerezza parlare di argomenti importanti e seri.
4: Con una serata un po' più leggera, che vuole parlare di sicurezza, che ne parla con un linguaggio più leggero, appunto, non sdrammatizzante perché l'argomento è serio, ma in maniera un po' più, appunto, alla portata di tutti coloro che vogliono anche fare un sorriso quando ragionano e riflettono su quello che significa la sicurezza sul lavoro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un silenzio irreale avvolgeva via Cavallotti nella periferia del borgo e qui nella piccola moschea che si è consumato l'ultimo doloroso atto della tragedia di Bakarisako. Il 35enne maliano ucciso lo scorso 9 maggio dalla violenza cieca di una baby gang. Una funzione spoglia essenziale durata appena 15 minuti, una preghiera sussurrata da pochi amici intimi stretti attorno a una bara di legno chiaro. Quel cofano funebre, simbolo di un'umanità che resiste, è stato donato generosamente dall'Agenzia La Fenice. I familiari hanno chiesto solo riservatezza. Il funerale di Bakary si è tenuto ieri pomeriggio, poche ore dopo che la salma era stata restituita alla famiglia, in seguito all'autopsia eseguita il giorno precedente. Una tempistica serrata che si è scontrata però con il freddo silenzio delle istituzioni. Il comune di Taranto alla fine non ha proclamato il lutto cittadino promesso. Sulla facciata del municipio le bandiere sono rimaste alte, non a mezz'asta. L'ente comunale ha però versato un contributo straordinario alla famiglia per aiutare nelle spese burocratiche generali. Una rete di solidarietà che si è mossa anche altrove. Il viaggio della salma verso Roma e il successivo volo aereo fino al Mali saranno interamente pagati dalla CGL nazionale. Nei prossimi giorni, espletate le ultime pratiche, Bakary si metterà in viaggio verso casa. Tornerà nella sua terra d'origine, lasciando al Taranto il ricordo di una morte assurda e il peso delle promesse sbiadite in fretta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Bakarisako è l'unico che sta in pace adesso e siamo sicuri.
2: Così Hassen Cia, presidente dell'Unione dei Musulmani Amici di Taranto, ha voluto esprimere la sensazione di inquietudine che dal 9 maggio, giorno dell'omicidio di Bakarisako, accompagna la comunità islamica che vive in città. Parole chiare e dirette, quelle pronunciate da Hassen, rivolte ai cittadini che hanno partecipato all'evento Abitare la Pace, promosso dall'amministrazione comunale e che hanno descritto un territorio ancora ostile, incapace di interagire realmente con le altre culture. Un atteggiamento che per i rappresentanti dell'associazione vanifica qualsiasi azione a favore del processo di inclusione tanto ambito e desiderato dalle istituzioni. Tanti sono stati i gesti simbolici che l'amministrazione comunale ha voluto compiere durante l'iniziativa per ricordare Bakary. Targhe con sopra incise delle scuse a nome dell'intera città per le atrocità commesse e la sofferenza recata alla famiglia. La proposta di titolare una piazza in suo onore e dei fiori riposti su una sedia riservata a Sakò. Azioni solidari che, seppur ben accolte dall'associazione e dallo zio di Bakary, presente

0: presente all'evento, di certo non alleviano il dolore che continuano a provare, come ha voluto sottolineare Hassen Chia.
1: Bakary Sakho non può rispondere. Non perché non vuole rispondere, è che non può rispondere oggi. Quindi oggi preferiamo il silenzio per la pace, che sia la base per la pace.
0: Un silenzio che deve essere rispettato e che per Gianni Liviano, presidente del Consiglio Comunale di Taranto, deve essere il motore per iniziare davvero a lavorare per costruire la pace.
2: Ma al di là di tutte le cose che possiamo provare a fare, le targhe, il delfino, il cresto del comune, i fiori, rimane dentro di noi la sofferenza, la consapevolezza che in questo momento di crisi forte per il mondo e la guerra lo racconta e per la nostra comunità abbiamo una sola scommessa, una sola possibilità di vincere questa scommessa, e la possibilità è costruire comunità, costruire coesione, riappacificarci, raccontare ponti, raccontare agli uni le bellezze e le positività degli altri.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sostenibilità, transizione energetica ed economia delle bonifiche. Taranto vuole diventare la capitale dell'ecologia, ospitando la quarta edizione del Taranto Ecoforum, una a due giorni di respiro nazionale che mette attorno allo stesso tavolo istituzioni, grandi imprese e stakeholder uniti sotto una linea guida chiara, la rigenerazione attiva a tutela del bene comune. Un forum che quest'anno raccoglie i frutti di quanto seminato in passato, trasformando le idee in progetti concreti sul territorio, come dimostra il tour all'Innovation Lab, nato proprio in questo contesto, dove le start-up, ha spiegato Silvia Paparella, general manager di Remtech Expo, disegnano il futuro tecnologico della regione.
5: Abbiamo voluto iniziare ieri con questo tour sul territorio e siamo andati presso alcune delle imprese che rappresentano il territorio stesso. In particolar modo abbiamo visitato l'Innovation Lab che è stato presentato proprio l'anno scorso in occasione di TEF presso la raffineria di Eni, dove abbiamo incontrato alcune delle start-up innovative che siamo certi rappresenteranno e costituiranno la vita di ciascuno di noi nel prossimo futuro.
4: Ma parlare di transizione a Taranto significa anche fare i conti con la realtà. In mezzo ai progetti di rigenerazione resta un nodo irrisolto imponente, quello che l'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, ha definito l'elefante nella stanza, il futuro dell'ex Ilva, una partita complessa su cui il tempo stringe e la Regione Puglia chiede risposte chiare.
6: Stiamo avendo notevoli richieste sia sui PIA sui mini PIA, stiamo mettendo in campo delle altre misure orientate, diciamo, in maniera totalmente aperta alle imprese del territorio, saranno misure che partiranno proprio nelle prossime settimane, sia delle misure di garanzia bancaria, sia del microcredito per le piccole imprese indipendentemente dalla categoria e dai cosiddetti codici Ateco.
4: La sfida dunque è ribaltare il paradigma, ha spiegato il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio, trasformare la necessità delle bonifiche in un'opportunità di sviluppo economico e occupazionale per l'intero paese. Taranto, ha aggiunto Uricchio, deve diventare un modello dove l'industria non cancella l'ambiente ma si rigenera con esso.
7: Il vero motore della rigenerazione, della trasformazione, della transizione sono le imprese, con il grande aiuto di tutti i portatori di interesse e dei cittadini, e questa è la logica del TEF, una logica di coprogettazione in cui si possa disegnare insieme il futuro di Taranto e per fare in modo che Taranto possa essere anche un modello a livello nazionale e internazionale.
4: All'incontro erano presenti anche la vice ministra all'ambiente Vania Gava e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno.
8: Un equilibrio inteso come corretta relazione tra progresso e benefici per la collettività, perché nessuna innovazione, nemmeno quelle ambientali, possono esercitarsi a scapito delle persone. E allora mettere questa idea al centro significa rifiutare sia il conservatorismo di chi teme il cambiamento, sia l'accelerazione cieca di chi lo celebra senza misurarne le conseguenze.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Noi vogliamo lavorare ma vogliamo portare anche la pelle a casa.
0: E l'appello della lavoratrice Tiziana Lo Scialpo, che dal 18 maggio insieme ad altri 6 dipendenti si occupa della sorveglianza del parcheggio di Via Principe Amedeo, un servizio gestito da una società dell'appalto di Chima Mobilità, dove gli impiegati però operano in condizioni igienico-sanitarie definite inaccettabili. E non solo. Le lavoratrici e i lavoratori, che inoltre offrono supporto all'utenza in caso di difficoltà nella gestione dei parchimetri, si sentono poco sicure.
9: Ci siamo trovati tante volte, anche in un recente passato, con gente che entrava perché magari si faceva spinelli, faceva droga, ricettazione. Abbiamo trovato di tutto, sin anche i sacchetti con escrementi, perché in quel luogo dove siamo stati spostati c'era anche un senza tetto che faceva i suoi bisogni all'aria aperta, e quindi il parcheggio era in condizioni veramente pietose.
0: Una situazione di disagio già segnalata negli scorsi giorni al titolare della società, al sindaco di Taranto Piero Bitetti, alla presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e allo SPESAL, il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, che secondo Francesco Crisanto, segretario della FISASCAT CISL Taranto Brindisi, espone il personale anche a possibili episodi di violenza o molestie.
10: Quindi siamo qui per avere soprattutto un colloquio e cercare di rimarginare, insomma, questo problema, e con la speranza che si attui questa situazione al più presto, perché parliamo, vi ripeto, di una platea di 6 donne che quindi fanno anche il lavoro notturno, e nello stesso tempo, con la situazione che stiamo vivendo a Taranto e sappiamo bene quello che è successo ultimamente, loro hanno un po' naturalmente di paura per quanto riguarda la sicurezza in essere.
0: Insomma, l'appello è rivolto all'amministrazione comunale per fissare al più presto un incontro e avviare interventi immediati per garantire condizioni adeguate per i lavoratori e le lavoratrici e assicurare così un servizio efficiente per la comunità, come ha dichiarato Daniel Simon, segretario generale Filcams CGL Taranto.
11: Faccio un appello alla Presidente, anche moralmente, a incontrare i lavoratori, a fare un passaggio visivo e anche olfattivo, perché c'è, ripeto, un problema anche di questo genere. Noi abbiamo ricevuto una risposta da parte della Presidente, ma riteniamo che sia una risposta assolutamente insufficiente. Abbiamo chiesto oltretutto anche all'Ispettorato del Lavoro e allo SPESAL di fare le verifiche necessarie affinché si tuteli la dignità e la salute di queste lavoratrici, di questi lavoratori.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: Un'operazione nel Mar Piccolo di Taranto il 14 e il 15 maggio scorsi ha tenuto impegnati palombari del gruppo operativo subacquei del comando subacquei ed incursori della Marina Militare. In particolare hanno bonificato 4 ordigni risalenti al secondo conflitto mondiale. L'intervento ha previsto 3 fasi differenti, consistenti dapprima nell'identificazione sul fondale mediante ricognizione in immersione, poi nella stabilizzazione dell'area con interdizione temporanea alla navigazione e alla balneazione in coordinamento con la capitaneria di porto, per procedere infine alla rimozione e alla distruzione controllata degli ordigni. La segnalazione è partita dalla capitaneria di porto in seguito al ritrovamento di residuati bellici da parte di una ditta specializzata nell'ambito di attività prevista per il campo di regata in ottica giochi del Mediterraneo. L'intervento è stato disposto dalla prefettura di Taranto. Le attività hanno interessato le acque antistanti l'ex stazione torpediniere del Mar Piccolo, dove gli ordigni sono stati localizzati a profondità comprese tra i 3 e i 5 metri. Si è trattato di un intervento ad alto rischio che i palombari della Marina Militare svolgono quotidianamente per salvaguardare la sicurezza di porti, litorali, acque interne e vie di navigazione. Gli organi competenti approfittano dell'attività svolta per richiamare i cittadini al senso di responsabilità nel caso in cui dovessero entrare in contatto con determinati oggetti che possano ricordare un ordigno esplosivo o parti di esso, invitando dunque a non toccare né spostare il manufatto e a segnalare immediatamente il ritrovamento alla capitaneria di porto competente oppure alla più vicina stazione dei carabinieri.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
13: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi di gente